0: Sono le 2:01.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e siamo ancora insieme per una nuova puntata di Cosmo 2050. Nel nostro fine settimana qui su Giornale Radio ci divertiamo, ci informiamo, ci teniamo informati sempre però con la bussola fissa sulle grandi tematiche della scienza, della tecnologia. Di questo ci occupiamo nelle prossime due ore, parlo al plurale come sempre, non per pluralis maiestatis, ma per dare il benvenuto a Giorgio Berselli in regia. Tra poco ovviamente apriamo anche poi a tutti i nostri ospiti, ma ci concediamo anche un po' di rassegna stampa in una puntata in cui parleremo tra poco anche di grandi temi scientifici e spaziali legati agli Stati Uniti. Una settimana intensa da questo punto di vista anche sul fronte della NASA, e poi i grandi temi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Torneremo anche a parlare di spazio sotto vari aspetti, non dimenticando anche i cieli di giugno che finalmente si aprono sereni e ci permettono di scrutare, per gli amanti delle osservazioni, insomma appuntamenti che tornano o che si presentano per la prima volta. Allora siamo pronti a partire con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a cominciare, lo facciamo con la nostra rassegna stampa che comincia dagli Stati Uniti. Allora, tra poco commentiamo anche la spettacolare esplosione del povero New Glenn di Blue Origin, ma in generale, al di là della NASA, è allarme rosso per tutto il comparto scientifico americano, un vero e proprio SOS lanciato dai ricercatori, perché l'abbiamo già commentato più volte, ma proseguono i tagli numerosi e sostanziali a istituzioni di primissimo piano in America, come appunto la NASA, ma anche la National Science Foundation, l'amministrazione Trump va avanti e vuole spostare anche il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica, e questa è una scelta che preoccupa molto il mondo della ricerca, che in un editoriale ha affidato al direttore di Science il proprio grido di allarme. È il momento di agire, scrive la rivista scientifica più importante al mondo forse, e aggiunge: tutti ai posti di combattimento. Quindi insomma anche il gergo è decisamente di profilo militare. Al centro delle preoccupazioni la proposta pubblicata a fine maggio dall'ufficio di gestione bilancio della Casa Bianca, nella quale si rivedono le regole per i finanziamenti al mondo della ricerca con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione dei fondi federali. Sono regole che hanno sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica, tanto che la rivista Nature osserva che in pochi giorni erano già arrivati oltre 3.500 commenti, per la gran parte erano commenti critici, e anche la Società Americana di Biologia Cellulare parla di un'enorme minaccia per la scienza americana. Per chi non lo sapesse, fin qui era sempre commissioni paritarie a gestire i finanziamenti per la ricerca negli Stati Uniti, ma la nuova mossa di Donald Trump si propone evidentemente di spostarli in chiave politica. Il timore di nuovi tagli e di nuove discriminazioni è molto forte, così come è forte la possibilità che si creino difficoltà nelle collaborazioni internazionali, per esempio con la Cina o con l'Europa. Insomma, questi sono i temi. Noi ripartiamo dalla musica, ma tra poco ci occupiamo ancora di NASA e di momenti non facilissimi. Intanto ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è I

0: E allora eccoci pronti a partire davvero in questa puntata di Cosmo 2050, anche per aprire i microfoni ai nostri ospiti, e non possiamo che ripartire dalle immagini spettacolari, certamente, ma non in senso particolarmente ottimistico, del razzo pesante New Glenn di Blue Origin esploso durante un test prelancio in Florida, senza creare insomma danni particolari nel presente, ma forse creandone enormi nel futuro prossimo delle missioni lunari americane. E allora noi siamo in collegamento con Stefano Cavina, giornalista, autore e storico dell'astronautica. Tanto grazie per essere nuovamente con noi, bentornato.
1: Grazie per l'invito.
0: E insomma, le immagini hanno fatto il giro del mondo anche perché erano obiettivamente spettacolari da vedere. Lo spavento anche iniziale, poi diventato da un lato sollievo, non ci sono stati danni soprattutto insomma agli esseri umani che erano nei dintorni quando è esploso il New Glenn. Però poi l'interrogazione è quella su quale sarà il futuro a questo punto dei grandi programmi lunari della NASA. È quasi un'immagine metaforica, la caduta degli dèi, dove gli dèi sono i super billionaire dello spazio.
1: Ma certamente l'esplosione del New Glenn di Blue Origin è avvenuta pochi giorni proprio dopo la presentazione della nuova roadmap lunare della NASA. Arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, perché mentre Washington continua a rinviare le date del ritorno sulla Luna, Pechino procede con una strategia coerente e ha dichiarato apertamente di voler portare astronauti cinesi sulla superficie lunare entro la fine del decennio. Però c'è da dire che a prima vista il fallimento del New Glenn sembra appunto rafforzare le critiche verso questa scelta della NASA di affidare una parte importante delle proprie ambizioni spaziali all'industria privata. Infatti oggi, sappiamo tutti, l'unico sistema realmente disponibile e certificato per le missioni lunari è ancora lo Space Launch System della NASA, mentre sia Starship, sia SpaceX, sia New Glenn devono completare un lungo percorso di manutenzione tecnologica. Ecco.
0: Verrebbe da chiedersi, Stefano, dove sia l'errore nella narrazione, nel senso, abbiamo sbagliato tutti all'inizio a essere troppo ottimisti nelle date che ci hanno fornito anche i politici americani in tal senso, e nel fatto che siamo già, come dire, nel cuore della nuova era spaziale, oppure effettivamente erano date attendibili e poi la tecnologia non è riuscita a stare al passo? Perché in realtà molti analisti, lo abbiamo detto più volte anche noi nelle nostre chiacchierate, sono sempre andati un po' con i piedi pesanti su queste date. Si parla ancora insomma del 2028 come data per il ritorno sulla Luna degli americani e degli esseri umani in generale. È sempre meno, come dire, limpida però questa strada.
1: Ma sicuramente io ho dedicato diversi editoriali criticando un po' le scelte solo, diciamo, da analista, non che possa conoscere tutti, però c'è una cosa che dobbiamo evidenziare, perché seppure questa storia che abbiamo visto in questi giorni possa sembrare totalmente negativa, bisogna, perché gli incidenti fanno rumore, si vedono, però spesso questi incidenti sono un prezzo da pagare quando si sceglie di costruire un intero ecosistema industriale affinché affidarsi a un unico protagonista, nel senso che la storia dell'avviazione, per esempio, e quella dell'esplorazione spaziale mostrano una lezione comune. Voglio fare un esempio, no? Cioè l'innovazione accelera quando una tecnologia strategica non rimane più nelle mani di un solo soggetto, ma viene resa accessibile a un intero ecosistema industriale. Ti dico, all'inizio del Novecento, i brevetti detenuti dai fratelli Wright, che non li volevano assolutamente contribuirono a limitare la diffusione delle innovazioni aeronautiche negli Stati Uniti. Solo quando il governo favorì la condivisione delle tecnologie fra i costruttori, l'industria aeronautica poté svilupparsi rapidamente. Quindi un secolo dopo, la NASA sta seguendo una logica simile. Invece di progettare e possedere direttamente ogni veicolo spaziale, sta favorendo la crescita di aziende private capaci di sviluppare tecnologie proprie e competere da loro. Perché cioè può essere anche un paradosso, cioè è che oggi il sistema più sicuro per portare gli astronauti sulla Luna è probabilmente ancora lo Space Launch System,
0: sì,
1: però è un modello che ricalca un po' l'antico Saturn V dell'Apollo, che prevede pochi lanci all'anno.
0: Sì, che va a perdere sul lungo termine, diciamo.
1: Beh, pochi lanci. Se vogliamo diventare, come tutti ambiscono, una civiltà multiplanetaria, dobbiamo pensare a non a pochi viaggi all'anno, ma a centinaia di voli all'anno, se vogliamo colonizzare la Luna, andare su Marte. Questa è la direzione, e l'unico modo è affidarsi appunto alle industrie. Il problema è che la NASA, cioè gli Stati Uniti, sono arrivati tardi perché ogni cambio di padrone di casa a Washington ha determinato un cambiamento negli obiettivi della NASA. Pensiamo che siamo passati dalla Luna, è arrivato Obama, ha detto no, non mi interessa più, Constellation non lo facciamo, si è salvato proprio per fortuna la capsula Orion, e andiamo agli asteroidi. Poi dopo via Obama è arrivato Trump, no, ritorniamo sulla Luna. Cioè questo andiamo, fermarsi, andiamo, porta via moltissimo tempo e moltissimi milioni di dollari. Questo ha comportato un rallentamento notevole, ed è chiaro che oggi come oggi non abbiamo ancora, lo chiamo in modo semplice, un modulo lunare man-rated, cioè capace, sicuro di portare degli esseri umani a bordo, disponibile. Quindi se pensiamo che siamo a metà, diciamo, del 26, la data del 28 è estremamente ottimistica. Però se si riuscisse per qualche miracolo ad arrivare in tempo per il 28, sicuramente, io sono convinto, gli Stati Uniti arriveranno prima dei cinesi. Ma se andiamo verso il 29, verso il 2030, ahimè, temo che i cinesi arriveranno, che poi da un punto di vista, diciamo, concedimi, sportivo, gli americani l'hanno già vinta la gara alla Luna. Sì, è che adesso non è più una gara, adesso è un'apertura, è un po' come è un po' come quando si esploravano le rotte alla ricerca delle Indie, quindi avevamo la Spagna e poi c'era anche il Portogallo, ma Spagna e Portogallo si combattevano, c'era la guerra, le cannoniere, e questo temo che potrebbe essere, se non lo controlliamo, un futuro plausibile. Cioè ognuno difenderà le proprie rotte commerciali anche in questo vasto oceano che è lo spazio.
0: Chiaro, chiaro. Il tema però è anche intrigante, se vogliamo, da un punto di vista della comunicazione, perché quello che stavamo dicendo è che magari anche l'incidente spettacolare con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata tra qualche anno diventerà un passaggio fondamentale per raccontare invece di un grande successo. Ancora siamo in una fase decisiva da quel punto di vista. È anche vero che la situazione cinese ci porta a fare, credo, un paio di considerazioni. Uno è che sappiamo molto meno dei test falliti della Cina, sappiamo tendenzialmente solo di quelli riusciti, e l'altro è che paradossalmente, lo diciamo assolutamente senza voler fare nessun complimento, ecco, al modo di gestire la politica in Cina rispetto a quello americano, quei problemi di tagli di Obama che la pensa in un modo, di Trump che guarda i dati sul consenso e cambia i budget a disposizione per la NASA in corsa, la Cina non li ha, e questo è come dire un vantaggio non da poco sul lungo termine.
1: Sì, diciamo che la democrazia comunista cinese porta il vantaggio di avere un presidente a vita, quindi diciamo un re, e quindi non ci sono cambiamenti di politica, nel senso che si è data una roadmap e loro la stanno seguendo un passo dietro l'altro, e fino adesso abbiamo visto non hanno sbagliato un colpo, una loro stazione spaziale, hanno fatto tutto a piccoli passi, no? La prima astronave, poi il primo astronauta, poi due astronauti, cioè in poco tempo hanno ripercorso quello che russi e americani hanno fatto in 10 anni. E la tecnologia cinese non è quella che noi immaginiamo che ci vogliono vendere, i cinesi sono veramente bravi, è chiaro che hanno anche la possibilità di copiare molto, ma io non credo, forse all'inizio copiavano. Quello che invece mi dà molto rammarico è che e d'altronde è anche credo un fattore storico, si può già esaminare come storico dell'astronautica, io questo l'ho già esaminato. Non c'è più quell'interesse, quell'atmosfera epica, ritorniamo sulla Luna, che c'era negli anni 60, tutti i giornali, certo, tutti i telegiornali, tutti ne parlavano. Qui non c'è più questa epica. Vedi anche il nome dello Space Launch System, cioè è una sigla. Negli anni sì, 60 sì, il Saturn V era il Saturno V, e ogni vettore aveva un nome di un dio del greco, no? Poi dopo c'era il progetto Apollo, sì certo, hanno rispolverato Artemis, che è la Luna, d'accordo, la dea della Luna, però Space Launch System fa capire che è la sigla, non ha un nome. E quindi è già più bello New Glenn, vedi? New Glenn ha un nome, non è una sigla. Cioè, questo a mio avviso fa capire come comunque l'opinione pubblica non sia la stragrande maggioranza interessata, almeno da un punto di vista epico, come era in quegli anni.
0: Poi sicuramente
1: le cose cambieranno quando si andrà su Marte, perché Marte è veramente una prima, ma il ritorno alla Luna io posso sbagliare, ma non vedo tutta questa epica.
0: Rischia di essere, diciamo, passato un po' in sordina, anche se è vero che nel momento in cui la missione Artemis, l'ultima, era, diciamo, in corso, un po' di attenzione mediatica c'è stata. Gli americani sanno fare gli show, però nulla di paragonabile, però, diciamo, agli anni 60, da questo punto di vista.
1: Sì, perché era un déjà vu, ecco. Chiaramente, sarà la prima donna a scendere se ne parlerà molto di più, però voglio dire, non, almeno io lo considero, io stesso non sono entusiasta, pur seguendolo, io lo seguo ininterrottamente dal 1970, quindi l'ho vista nascere, crescere, non c'è tanto entusiasmo, almeno io non ci trovo tanto entusiasmo, guardo queste cose, certo mi diverte più vedere la Starship, perché loro utilizzano un metodo che non è quello lineare che aveva la NASA, loro utilizzano un metodo, lo faccio, lo costruisco, lo provo, esplode, imparo e lo ricostruisco, certo ci vogliono tanti soldi, però è un metodo, e quindi è anche bello vederlo, nel senso, solo che per esempio l'ultimo, il lancio numero 12, cioè è stato un fallimento, lo hanno tutti da tutte le parti, io ho letto successo, io mi chiedo come fai a chiamarlo successo.
0: Sì, è sempre più, come dire, labile la differenza tra le due cose, però questo, come dire, sarebbe tema sicuramente per un'altra puntata. Io voglio ringraziare molto Stefano Cavina per essere stato con noi, sono considerazioni che ci portano con lucidità, diciamo, verso comunque un periodo che rimane affascinante da osservare insieme qui ogni settimana su Cosmo 2050. Grazie ancora a Stefano, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma tornare tra poco con tanto altro da raccontarvi, spazio la tecnologia, ma torneremo anche sui grandi temi spaziali, rimanete con noi.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 2:32. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, ci lasciamo momentaneamente alle spalle le questioni spaziali, ma ci torneremo più avanti nel corso di questa puntata e ripartiamo tra pochissimo dai temi legati invece alla tecnologia e l'intelligenza artificiale. Intanto però ripartiamo anche dalla nostra musica, nel nostro weekend già sentite che stiamo per andare a scoprire un altro pezzo per poi rientrare in diretta, questo è Justin Bieber, questa è la sua Daisies, poi ancora insieme su Giornale Radio con la scienza, con la tecnologia.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Apriamo uno spazio dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, riprenderemo anche più avanti nel corso della puntata, ma vogliamo parlare di una nuova ricerca che è stata presentata qualche giorno fa da parte di Workday, che ci dà alcuni spunti, direi, di partenza per alcune riflessioni. Per 4 lavoratori italiani su 10 l'intelligenza artificiale fa risparmiare fino a un giorno a settimana, quindi in poche parole la settimana corta di cui tanto si parla potrebbe essere già arrivata grazie alla tecnologia. Resta però da superare un ostacolo, in particolare quello della lunga rielaborazione, che mette sotto stress il 50% dei dipendenti. È uno dei risultati che emergono appunto da questa ricerca globale condotta da Workday e presentata in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, di cui parleremo nel corso di questa intervista. Intanto abbiamo con noi Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia. Grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Grazie mille, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, siamo curiosi di capire meglio anche questo Innovation Lab, primo hub in Italia dedicato alla sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la finanza e per le risorse umane. Prima però partirei anche dai dati che avete mostrato, che ci dicono tanto in realtà, perché insomma quasi metà, diciamo, dei lavoratori italiani intervistati ha avuto buoni pensieri, diciamo così, per l'AI. Non so se questo numero sia un numero basso o alto, insomma è probabilmente destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Sicuramente, anche perché la tecnologia poi è destinata a migliorare. Questo è un percorso che è già iniziato da diversi anni e il futuro andrà sempre nella stessa direzione, cercando di migliorare la precisione delle stime dell'intelligenza artificiale. È un numero che, se lo confrontiamo dall'Italia al mondo, abbiamo un entusiasmo superiore rispetto al resto del mondo in Italia sull'intelligenza artificiale, che fa piacere. Però potrebbe essere anche visto in maniera differente, perché nel resto del mondo, soprattutto nel mondo americano, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è già più avanzato e quindi siamo già arrivati in una fase più avanzata di disillusione, quando l'intervento sull'accuratezza dei dati, rielaborazione delle richieste prende tempi più lunghi, e quindi sono utenti, diciamo, che sono più avanzati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre in Italia ancora ci sono prime sperimentazioni e andiamo a coprire utenti un po' più entusiasti dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che il livello di soddisfazione sicuramente è maggiore, ma tendenzialmente poi, quando andremo a colpire la maggioranza dei lavoratori, vedremo un po' flettersi questa percentuale di contentezza. Detto ciò, l'obiettivo di tutte le tecnologie è ridurre questi tempi di elaborazione, che stiamo anche attualmente osservando in diversi progetti che stanno portandosi a termine qui in Italia.
0: Ecco, come dire, è chiaro che quindi le aziende più virtuose, diciamo così, sono quelle che non decostruiscono l'apparato umano sostituendolo con l'AI, ma che di fatto implementano, utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento al fianco dei lavoratori, e questo poi si riflette evidentemente anche nella soddisfazione dei dipendenti stessi.
1: Sì, è così. Già si parla di organigrammi che uniscono persone e agenti di intelligenza artificiale. Questo per farli lavorare in maniera armonica e per mantenere sempre comunque il punto di delega finale della decisione o dell'azione sulle persone, quindi mantenere, si dice, human in the loop. Come farlo? Questo è l'interrogativo comune, perché spesso si utilizzano, e più anche a livello tecnologico, si stanno sperimentando tecnologie che si dicono superficiali, cioè che vengono applicate ai sistemi esistenti, ma che non hanno accesso e profondità di analisi dei dati e dei processi. Quindi cosa succede? Che l'utente fa un prompt sull'intelligenza artificiale e ha delle risposte che non sono soddisfacenti o che non rispondono alle proprie esigenze. Si dice, nella teoria, comunque bisogna lavorare sul prompt, raffinarlo, quindi si cerca di rielaborarlo, ma di nuovo non si ha una buona risposta dell'intelligenza artificiale, proprio perché accede a dei dati di cui non ha contesto e magari non ha la possibilità di agire sui processi. Il segreto in questo momento è cercare di dare più profondità all'analisi dell'intelligenza artificiale, quindi avere un'intelligenza artificiale che si integra sui dati e sui processi e sui sistemi sottostanti. Così facendo, diciamo, la percentuale di errore si riduce, perché si ha accesso diretto a un dato pulito del sistema sottostante, e si ha anche possibilità di azione, quindi la possibilità di cercare di fare delle azioni sul sistema, piuttosto di creare dei dashboard di dati molto più elaborati, e così, avendo delle risposte più qualificate e più adatte alla domanda, sia anche un'adozione molto migliore. Questo è il processo che si sta attualmente svolgendo nelle organizzazioni. E magari, giusto per fare un esempio, per capirci dalla teoria ai fatti, noi siamo un sistema che gestisce il mondo della ERP e delle risorse umane, e facciamo un esempio classico: voglio prendere ferie, interagisco al linguaggio naturale, vorrei prendere ferie il 15 di giugno. Se lo faccio, come dicevo prima, con un sistema superficiale, inizierà, non sa quante ferie io ho a disposizione, non sa il mio nome, non sa, e suggerirà dei passi da fare sui sistemi sottostanti, ma non dà valore aggiunto, perché poi non riesce a togliermi l'azione. Invece, se abbiamo un'intelligenza artificiale profonda che va sui sistemi, alla domanda sa esattamente il contesto, qual è il mio inquadramento contrattuale, quante ferie ho a disposizione, se il 15 giugno è un giorno feriale piuttosto che festivo, e posso semplicemente al linguaggio naturale dire: ok, confermo la mia richiesta di ferie, e va ad agire sul sistema, e già registra il sistema la mia richiesta di ferie, e poi lo manda in approvazione al manager.
0: È chiaro, si risparmiano i passaggi, però questo mostra come possa essere davvero uno strumento e non una sostituzione. Veniamo insomma anche al ruolo dell'Innovation Lab di Milano, aperto insomma da pochi giorni, insomma, se quello che ci sta dicendo è che quando le organizzazioni reinvestono nel potenziale umano, allora sì che si vede il vero valore dell'AI, questo hub è stato creato proprio con questo obiettivo, insomma, far incontrare forse anche le aziende con un unico obiettivo, quello di trasformare la tecnologia che abbiamo in competenze che possono diventare investimenti.
1: Esatto, è un luogo a porte aperte, come lo chiamiamo noi, per permettere a tutte le organizzazioni che hanno voglia di innovare di incontrarsi, perché ad oggi, con questa tecnologia e con agenti di intelligenza artificiale che possono essere sviluppati in qualsiasi direzione, vogliamo capire quali siano le esigenze proprio delle persone per liberare tempo, per liberare attività operative, tempo dedicato a attività operative, e farlo insieme. In una giornata si può già strutturare un agente di intelligenza artificiale con la nostra tecnologia, e poi le organizzazioni, piuttosto che le aziende partner, possono portarlo a casa la sera e fare un primo pilot all'interno della propria organizzazione. Quindi, nella nostra visione, se riusciamo a coinvolgere il mercato italiano, noi abbiamo già una buona fetta di lavoratori che utilizzano il nostro sistema e che poi verranno nell'Innovation Lab per innovare insieme, possiamo definire come sarà il futuro del mondo del lavoro, come le persone interagiranno nel futuro con gli agenti di intelligenza artificiale, e risolvere molti problemi quotidiani di tutte le persone del mercato italiano.
0: Insomma, è un'ambizione importante, ma i dati che abbiamo commentato oggi ci dicono che la strada da percorrere sicuramente è quella. Io ringrazio molto Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia, per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. I temi dell'AI, lo sapete, li affrontiamo molto spesso e li riprenderemo anche nel corso della puntata, ma intanto noi ripartiamo dalla nostra musica e andiamo ad ascoltare insieme questo pezzo dei Feeling, che si chiama Soon, e poi rientriamo in diretta.

E allora riprendiamo la linea qui con Cosmo 2050 per andare a parlare, sì, ancora di intelligenza artificiale, ma davvero ci fa molto piacere. E allora riprendiamo la linea qui con Cosmo 2050 per andare a parlare, sì, ancora di intelligenza artificiale, ma davvero ci fa molto piacere andare a scoprire oggi una piattaforma

0: Netscape, con insomma la possibilità, ci sarebbe quasi di intervistare ormai proprio Chat Minerva in persona, ma noi preferiamo affidarci all'intervista al professor Roberto Navigli, che è a guida del gruppo di ricerca Sapienza NLP, che ha appunto collaborato per la realizzazione di questo obiettivo. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Ecco, è un po' ora, non voglio esagerare perché non diamo, come dire, troppe carature umane, però è un po' stata come una sorta di nascita di una creatura che avete seguito fin dalla genesi. La necessità comunque di avere una piattaforma AI che fosse italiana nel vero senso della parola, della ricerca, anche delle parole da usare, era un obiettivo ambizioso che finalmente ha visto la nascita. Che sensazioni ci sono, diciamo, in questi primi giorni?
1: Assolutamente, siamo orgogliosissimi del fatto che tutti i collaboratori, ricercatori, dottorandi, studenti abbiano potuto lavorare in Italia su un progetto italiano con strumenti italiani, quindi a partire ovviamente dal modello, dal Large Language Model Minerva, e quindi siamo entusiasti di questo, e anche gli utenti lo sono, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di interesse, di stima, di passione rispetto a un progetto che, per quanto con un budget limitatissimo, infatti abbiamo detto, proprio abbiamo usato lo slogan fatto più con passione che budget, un po' anche sì, per scherzarci su, perché alla fine sarebbe bello, come anche stiamo cercando di fare, raccogliere finanziamenti, poi semmai ne parleremo, però il tema è che siamo tutti orgogliosi perché è un grande sforzo fatto con poco budget, e però con un risultato che chiaramente non può competere con i giganti, ma che però ha creato know-how, ha creato valore e apre uno spiraglio a crescite, a una crescita importante per la tecnologia italiana.
0: Ecco, per chi non ne fosse a conoscenza, Chat Minerva di fatto funziona come tante piattaforme che sicuramente già conoscete, ma lo fa tutto in casa, diciamo così. Per gli utenti è possibile caricare delle fotografie, ma anche documentazione, articoli scientifici, chiedere poi al sistema di riassumerli, di rispondere a domande sul contenuto. Insomma, l'innovazione qui sta non tanto in quello che fa, ma nel modo e nella lingua in cui lo fa. Che tipo di lavoro c'è dietro? Un addestramento che peraltro credo a questo punto sia destinato a crescere esponenzialmente. Questo è il grande vantaggio poi di aprire al pubblico Minerva.
1: Assolutamente, prima di tutto abbiamo preso l'attuale versione di Minerva da 7 miliardi di parametri, l'abbiamo potenziata proseguendo l'addestramento del modello con grandi quantità di testi sempre in italiano, anche in inglese, ma ovviamente con focus sull'italiano, e dopodiché abbiamo proceduto a istruire il modello con una grande quantità di istruzioni che abbiamo creato appositamente per questa nuova versione, oltre 5 milioni di istruzioni, anche multimodali, quindi anche con immagini, domande e quant'altro. Poi abbiamo lavorato alacremente al tema dell'accesso al web, che sembra banale ma assolutamente non lo è, perché intanto la scelta del motore di ricerca DuckDuckGo rispetto a Google, sì, il fatto di utilizzare questi dati per poi rispondere in modo appropriato, insomma è un'enorme quantità di lavoro e anche di aggiustamento, di ingegnerizzazione di ogni componente, in modo tale che poi il modello, che in realtà è all'interno, come dicevi giustamente tu, di una piattaforma che quindi adesso orchestra le componenti, quindi non c'è più solo il large language model, ma ci sono le componenti che decidono se è necessario cercare sul web un'informazione, decidono se devo applicare il riconoscimento ottico dei caratteri per leggere il testo, decidono se valutare questo contenuto come sensibile e quindi magari interrompere la conversazione e tutto il resto. Quindi abbiamo creato una vera piattaforma di intelligenza artificiale. Questo è stato un lavoro molto importante, e allo stesso tempo, questo l'abbiamo pubblicizzato un po' meno, stiamo lavorando al modello di prossima generazione che poi entrerà nella piattaforma.
0: Ecco, ripartirei in effetti dal futuro, perché facendoci, come dire, seri, è un lavoro assolutamente non artigianale, però come ci raccontavi, fatto anche con una certa spensieratezza. In realtà il tema di avere una piattaforma che sia molto più controllata rispetto a quelle fornite dalle big tech diventa un tema assolutamente sensibile, per cui insomma può essere questo un progetto pilota. Poi occorre, come dire, la volontà politica ed economica di far viaggiare a gonfie vele Chat Minerva.
1: Certo, è un tema assolutamente

0: centrale, forse il tema, cioè il fatto di poter con un investimento maggiore avere un modello e un sistema, una piattaforma potente che però sia uno incentrata sulla nostra lingua e quindi con un focus sulla cultura italiana, due controllabile dal punto di vista delle fonti, dal punto di vista della policy con cui viene istruito il modello a rispondere, perché non dimentichiamoci che quando un modello ci dà una risposta, un modello straniero, e noi non sappiamo esattamente perché ha deciso di dare una certa risposta, di non
1: Certo.
0: fornire certe informazioni, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi sono politicamente centrali, nel senso lato dell'avverbio, e chiaramente però richiedono poi per scalare verso l'alto investimenti di un certo livello di importanza.
1: È assolutamente così, è un tema che affrontiamo spesso e che, insomma, di cui parleremo sicuramente in futuro. Al volo, professore, per chiudere, ci diceva, insomma, che comunque è già un bel successo a livello mediatico e di engagement, diciamo così, è vero?
0: Sì, abbiamo ricevuto tantissime attestate di stima, si sono iscritti migliaia di utenti, che per noi è un grande successo, e questi utenti contribuiranno con i loro prompt a migliorare la piattaforma, a migliorare il modello, quindi la prossima generazione, così come questa ha usufruito dei primissimi prompt degli utenti che utilizzavano il modello di cui abbiamo parlato nelle precedenti nostre conversazioni, questa volta ne raccoglieremo molti di più e sarà molto interessante vedere cosa succederà.
1: E allora, sia congratulazioni che in bocca al lupo a Roberto Navigli. Grazie per essere stato con noi, professor Roberto Navigli, appunto per presentarci Chat Minerva qui su Giornale Radio. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, siamo di fatto a metà della nostra puntata, ma riprendiamo tra poco la linea con tantissimo altro di cui parlare. Torneremo sui grandi temi spaziali, altri spazi dedicati poi alla tecnologia. Insomma, ci fermiamo davvero solo per qualche istante, ascoltiamo le news e poi rientriamo insieme. Qui su Giornale Radio con Cosmo 2050, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Sono le 2:58 minuti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E allora eccoci qua, ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, ogni weekend sulle nostre frequenze con la regia di Giorgio Berselli. Diamo inizio alla seconda ora, se vi siete persi la prima ora di trasmissione non disperate, andate sul nostro sito, il sito giornaleradio.fm, recuperate le ultime puntate e ci potete ascoltare qualche ora dopo la messa in onda tranquillamente in modalità asincrona e altrimenti vi invito anche ad andare a visitare il sito cosmo2050.com con tante news live sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potete recuperare anche la nostra puntata per intero. Allora, tra poco torniamo sui temi spaziali. Un piccolo flash sull'AI, però lo devo fare perché c'è una notizia che pone un po' di riflessioni sul tema intelligenza artificiale. Entro il 2030 l'AI consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, per capirci l'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e consumerà anche ben 945 terawattora di elettricità, cioè il triplo di quella usata da tutti gli abitanti del Pakistan, del Bangladesh e della Nigeria messi assieme. Questo lo dice un rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'IA, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera, dalla costruzione dei data center al suo uso normale, fino ai rifiuti elettronici, richieda una vera e propria guida. Non è un'accusa, fanno sapere dall'ONU, contro l'intelligenza artificiale, ma un appello a un suo utilizzo responsabile, ad affrontare in modo proattivo, diciamo così, i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Così riferisce Kaveh Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, alla guida di questo gruppo di ricerca che ha curato il report. È un caso, è uno studio che utilizza casi reali come quello che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'IA, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana, oppure l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità nel 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce di Montevideo, la capitale, rendendo l'acqua del rubinetto semplicemente non potabile. Insomma, l'AI ha un impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua che viene usata per raffreddare i processori e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Quindi il rapporto conclude dicendo che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di AI responsabile fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale. Insomma, questo è un approfondimento su cui magari torneremo anche nel corso delle prossime puntate, perché siamo spesso tra i più entusiasti a raccontarvi l'avvento di questa nuova tecnologia, ma ci sono dei risvolti etici e ambientali da non trascurare. Ripartiamo dalla musica, in attesa poi di concentrarci sui temi spaziali. Ci ascoltiamo Mark Hambor su Giornale Radio. Questa è New York Confident.

0: E allora eccoci ancora insieme Cosmo 2050 qui su Giornale Radio, ancora un buon weekend. Vogliamo riaprire anche questa seconda parte di trasmissione con i temi legati allo spazio, anche per raccontarvi storie di territorio, di appassionati, di chi cerca di movimentare il mondo spaziale dal basso, diciamo così. Ho il piacere di riavere in collegamento con noi Salvatore Albano, che peraltro è un collaboratore del mensile della rivista Cosmo 2050 e che sul suo territorio in particolare spesso ci presenta dei progetti particolarmente interessanti di cui ci fa piacere darvi, come dire, notizia e notorietà. Ciao Salvatore, grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Cosmo.
0: Il turismo spaziale, Salvatore, è una cosa, sono i billionaires che si permettono questi biglietti per andare, diciamo, oltre l'orbita. Invece il turismo astronomico è un concetto molto più nobile, mi verrebbe quasi da dire, che ha un margine di crescita importante. Di cosa si tratta e qual è l'ultimo progetto che in qualche modo hai inventato?
1: Allora, intanto grazie al Parco Regionale Naturale delle Serre, nella persona del dottor Francesco Petitto, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e di sentire quali erano le iniziative. Noi avremo intenzione di creare quello che probabilmente diventerà un polo astronomico di attrazione nell'intera area del Parco delle Serre. Allora, praticamente qui si tratta di inserire un planetario e una specola. Bisogna tenere conto che adesso attualmente in Calabria ci sono due planetari. È veramente, uno è in disuso, avete fatto anche voi un articolo, sì, se non mi sbaglio, l'anno scorso, sul planetario Giovan Battista Amici o Amico, e l'altro è il Pitagoras, quello a Reggio Calabria. Quello di Serra San Bruno si collocherebbe in una via mediana, ecco, tra le due. Questa è una bella cosa per l'intera regione, secondo me, ma anche secondo i responsabili del parco, i quali comprendono che la cultura è comunque, potrebbe, la cultura può diventare turismo, certo. È un turismo intelligente, un turismo che rilancia anche una regione che è ricca di tante cose. Non devo decantare le proprietà della Calabria, che ha tutto: mare, montagna, cibo, aria. Insomma, ha tante frecce a suo arco, ecco.
0: È così, si tratta, come dire, anche di avere la volontà di creare qualcosa di nuovo che poi in realtà può seguire, e questa è la parte, credo, su cui vorrei soffermarmi, dei percorsi già iniziati. La Calabria è una regione che attira già una gran quantità di turisti, che ha tantissimo da offrire. Non è un turismo, quello astronomico, che andrebbe a sottrarne altro, anzi cresce di pari passo con altre forme di turismo. Si tratta chiaramente di fare informazione, di questo cerchiamo, come dire, nel nostro piccolo di darti una mano, e poi forse di smuovere il territorio. Non è un'impresa facile, ci vuole un po' di forza di volontà. Ci descrivi, insomma, da dove sei partito, da cosa nasce anche questo desiderio?
1: Il desiderio nasce, come ho detto, i cieli comunque della Calabria sono cieli ancora relativamente, certo, incontaminati. L'inquinamento luminoso è contenuto, ma anche l'inquinamento della qualità dell'aria. Quindi abbiamo una possibilità anche di respirare veramente a pieni polmoni e di gustare un cibo ancora sano. Assieme al planetario, prima non l'ho detto, ci sarà anche una specola. Una specola dove io metto a disposizione uno strumento al parco praticamente da 50 centimetri, quindi un Dobsoniano da 50 centimetri, che mi risulti, in base alle mie conoscenze, nell'intera regione ci sono altri due 50 centimetri, uno a Crotone e l'altro a Catanzaro. Quindi questo sarebbe il terzo mezzo metro in tutta la Calabria. Secondo me questo non può che dar lustro, no, a un turismo di qualità, ma non solo turismo, anche le scolaresche, perché sappiamo bene che è un planetario più specola che collaborano insieme e rappresentano comunque una carta vincente sotto un cielo cristallino. Io ho fatto delle cose pazzesche con un cast grain da 152. Non per sminuire, ma voglio dire, 152 mm è un buon diametro, ma 508 mm è un'altra roba. Come dire, un'utilitaria potente è una Formula 1, ecco.
0: Quindi. È così, è assolutamente così. E quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti, credo, per fare qualcosa di bello. Vi facciamo, come dire, tanti auguri, ma tra poco noi sentiremo anche Francesco Pititto che ci parlerà della volontà anche appunto del Parco delle Serre di fare la sua parte. Intanto ringrazio molto Salvatore Albano per essere stato con noi. Grazie Salvatore, torna a trovarci per raccontarci insomma gli esiti poi di questo tuo progetto. Grazie ancora.
1: Ancora un altro paio di punti, veloci.
0: Sì, vai, vai, vai.
1: Allora, io sarò al 30 all'anfiteatro Mitoio di Lamezia, dove sì, farò uno spettacolo dove il protagonista principale è lui, l'universo. Io farò la spalla, quindi il parco si dota di un strumento cosiddetto intelligente, di un C-Star, dove si riprenderanno le immagini pazzesche, si faranno vedere su uno schermo e quindi conosceremo e racconteremo le storie di vari oggetti celesti, i più spettacolari del celestivo. Ecco, tutto qui.
0: No, hai fatto bene. Hai fatto bene a ricordarcelo. Ti seguiremo, ti seguiamo. Grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco rimaniamo in tema in qualche modo, perché rimaniamo in Calabria e parliamo di turismo astronomico per capire anche dove è il punto di arrivo, il landing point, diremmo così, di questo progetto. Ripartiamo dalla musica, intanto ci ascoltiamo Dua Lipa con Training Season.

0: E allora eccoci qua, rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 perché continuiamo a parlare dell'argomento che abbiamo introdotto pochi minuti fa. Intanto il concetto di turismo astronomico è particolarmente affascinante, la possibilità di andare in luoghi, e ci sono anche nel nostro paese, che godono di cieli sereni, incontaminati o il più possibile incontaminati, e approfittare delle bellezze locali anche per scorgere il cielo, soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo sentito nominare poco fa nel progetto che riguarda la Calabria il parco naturale delle Serre. Noi abbiamo il piacere di essere in collegamento con il direttore del parco, Francesco Maria Pititto, che è al nostro microfono. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, intanto state lavorando bene, mi sembra di capire, perché avete ricevuto proprio da pochi giorni, è una notizia piuttosto fresca, un ulteriore stanziamento da parte della Regione Calabria per la salvaguardia della biodiversità, del parco, degli habitat naturali. Insomma, se ci può, prima di entrare poi nei dettagli del turismo astronomico, definire che momento state vivendo. Si tratta di una vera e propria oasi che in qualche modo va però difesa.
1: Noi siamo un parco relativamente giovane, l'unico parco regionale terrestre della regione Calabria. Ci troviamo al centro della Calabria, siamo il cuore verde della Calabria, quindi ci troviamo al centro della Calabria, siamo uno dei quattro parchi presenti in Calabria. Noi difendiamo e valorizziamo un'area centrale ricca di boschi, fontane, acqua, tanti fiumi, tante sorgenti, tanti graniti affioranti. È un habitat bellissimo, un habitat particolare. È un'oasi di pace, come diceva lei. Il bosco archiforo che è presente nel Parco delle Serre è uno dei 40 luoghi indicati da King Lee come i luoghi migliori al mondo per svolgere il bagno nella foresta. La connessione tra l'uomo e la natura, il passeggiare nel bosco a piedi nudi, nell'acqua, abbracciare gli alberi, guardare appunto il cielo, sentire gli odori del bosco. I nostri boschi appunto sono certificati e sono indicati come uno dei 40 posti al mondo dove svolgere la silvoterapia.
0: Ed è, insomma, è chiaro che la Calabria in particolare è veramente una delle regioni più selvagge da questo punto di vista, più attraenti dunque per un certo tipo di turismo in Italia. Va fatto chiaramente in maniera controllata, perché poi questa è la capacità che hanno i grandi parchi. Parlavamo poco fa, insomma Salvatore Albano ce lo ha raccontato, di turismo astronomico. È un'idea che credo possa venire incontro alle vostre esigenze di attrarre turisti magari addirittura internazionali, appassionati di un settore che ormai purtroppo sono spesso costretti a viaggiare in lungo e in largo per trovare cieli incontaminati, la possibilità di unire alla vacanza magari anche l'osservazione dei cieli. È però una soluzione, insomma, che vi attira, che vi ispira.
1: Certamente, perché noi cerchiamo un turismo che non sia un turismo di massa. Noi cerchiamo e incoraggiamo un turismo lento, un turismo che sia connesso con la natura, che non provochi problemi, e diamo una narrazione diversa alla Calabria. La Calabria è stata per 40 anni vista come una destinazione esclusivamente balneare. Adesso si è invertita la narrazione: la Calabria dei borghi, la Calabria dell'entroterra, la Calabria che appunto ha un inquinamento luminoso, specialmente nell'entroterra, molto limitato, e quindi permette uno sviluppo di questo particolare segmento, seppur di nicchia, molto interessante per quanto ci riguarda. È un segmento sul quale noi vogliamo investire realizzando un'analisi del cielo, appunto della luminosità e dell'essenza, certificando l'essenza dell'inquinamento luminoso, anche perché noi abbiamo all'interno del parco delle grandi estensioni boschive, anche con diciamo lontani chilometri dall'ultimo punto luce di una casa o di una pubblica illuminazione.
0: Eh sì, quindi sì, è lo scenario, diciamo, perfetto. Le chiedo in conclusione, perché accolgo il suo richiamo a un turismo consapevole, che non sia sfrenato, che non vada soprattutto a deturpare il territorio, ma che lo rispetti. Mi sembra proprio il tipo di turismo che può attirare famiglie, bambini, più giovani. Insomma, il vostro parco è accessibile, raggiungibile da tutti, anzi magari chi per la prima volta vuole sperimentare l'osservazione dei cieli potrebbe partire proprio da lì.
1: Sì, certamente sì, è un parco aperto a tutti, un parco dove appunto c'è una connessione con la natura straordinaria. L'uomo, ci sono grandi attrattori spirituali come la Certosa di Serra San Bruno. La Certosa di Serra San Bruno è San Bruno parte della Germania e fonda qua la prima certosa al mondo nell'anno 1000, perché appunto era un'oasi selvaggia lontano dai bagordi, lontano dai viti terreni. E quindi noi continuiamo in questa narrazione di un luogo da scoprire, un luogo selvaggio, un luogo da apprezzare, da assaggiare, dove gustare nuovi sapori, dove vedere nuovi panorami e dove potersi connettere e apprezzare la natura per quella che è.
0: Ecco, sul tema della transizione ecologica occorre insomma salutarci forse con questo. Siete un esempio nella vostra regione, ne avete parlato anche recentemente. Deve partire dai parchi la necessità di fare una sorta di rivoluzione culturale, però si può vivere di turismo, si può essere turisti più consapevoli, si può mantenere un ambiente selvaggio così com'è, però con un grande lavoro dietro.
1: Certamente sì, il Parco delle Serre non è l'Amazzonia, certamente, è un parco italiano, quindi ha una certa antropizzazione, ha uno sviluppo, anche uno sfruttamento dei boschi, ma è uno sfruttamento dei boschi che riesce a non deturpare il bosco. Il bosco viene naturalmente tagliato, dal bosco si ricava legna, dal bosco si ricava economia, però senza produrre dei danni e lasciando alle nuove generazioni quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri padri.
0: Eh sì, assolutamente così, e dunque insomma ci ha fatto piacere raccontarvi questa storia e la possibilità insomma di darvi anche qualche consiglio per i mesi estivi di vacanza che stanno per cominciare. Ringrazio molto il direttore del Parco Regionale Naturale delle Serre, Francesco Pitito, per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora grazie ancora, noi andiamo tra poco verso l'ultima parte della nostra trasmissione, ma insomma sul tema di quello che stavamo raccontando, sta terminando la primavera, sta iniziando ufficialmente l'estate e i dati che vi dobbiamo dare sono anche quelli climatici abbastanza terrificanti. La primavera artica del 2026 si sta rivelando insomma una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni per la comunità scientifica internazionale. Pensate, temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve sono tutte tematiche che noi in trasmissione affrontiamo molto spesso, ma che evidentemente necessitano di ripetita, come si dice in questo caso. Sono dati scientifici incontrovertibili e speriamo che possano quantomeno sensibilizzare qualcuno. Tra poco andiamo sul finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora tantissimo da raccontarvi, dalla tecnologia allo spazio ai grandi temi scientifici. Rimanete con noi, sosta brevissima e poi il finale insieme.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:23. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio. Torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende, tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno, e noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, e noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager. Dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale. Dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti. Cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo: avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda, e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni e di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui viene che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico è stata sempre una risposta non ancora accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva la tecnologia non è né buona né cattiva. Sì. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba. Cioè la formazione è neutra, non ha, non ha valore. Cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè se io prendo un complesso vitaminico magari non mi farà male, però se

0: dell'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
1: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio: io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuol capire in che direzione dobbiamo andare, perché poi dopodiché c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare. Ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione però è un tipo di formazione che ai manager cambia poco. I manager non hanno bisogno quantomeno solo di imparare a fare, hanno bisogno di imparare ad essere diversi rispetto a prima, perché la loro funzione è assorbita in un nuovo paradigma economico, VUCAD, in cui la tecnologia e anche la possibilità di essere sostituiti da un'intelligenza artificiale è sempre più elevata. E allora cos'è che non può essere dell'essere manager, che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? Per definizione istintivo di un'azienda qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere a innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo, affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo manager, certo, pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche un
0: così,
1: manager.
0: È così, è chiaro, è chiaro. Questo spiega, insomma, credo, tanto di quello che abbiamo detto. Grazie a Nicola Spagnuolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione, sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli, come spesso facciamo, per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend e bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: E insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte, sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da insomma qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che almeno dal punto di vista climatico, anzi, sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti, su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, c'è una spettacolare congiunzione in arrivo, in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti, ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che come dire saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione, e avverrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del Sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente. E se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere. Sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più brevi dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: Allora, insomma, per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica, all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento, e solo per il momento, è tutto. In attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti, vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Corrente Alternata. Stiamo 2 ore assieme per parlare di attualità, ma non solo, di tutto quello che è emerso da questa settimana e anche di qualche cosa d'altro, di un po' di approfondimenti su questioni interessanti. Quindi state qui che iniziamo ed entriamo nel cuore della politica, dell'attualità e non solo, di tutto quello che è successo questa settimana. Io vorrei cominciare quest'oggi da una vicenda che ha molto colpito me, ovviamente, e credo tanti di coloro che ci ascoltano, sicuramente tanta gente nel Regno Unito ma anche in Europa, che è il caso di Harry Novak, questo ragazzo giovanissimo, uno studente che giocava a calcio, esce una sera con gli amici e mentre ritorna viene aggredito e ucciso da un Sikh, no? da quest'uomo non molto più grande di lui, che se ne va in giro per motivi rituali. Già questa è una curiosità, però per carità rispettiamo tutte le culture, le religioni differenti, ma se ne va in giro con un pugnale con la lama di 21 centimetri. Harry Novak viene pugnalato numerose volte e quando finalmente arriva la polizia per interrompere questa mattanza, Harry Novak sputa sangue dalla bocca, dice più volte: non riesco a respirare, sono stato accoltellato. Eppure la polizia britannica lo ammanettano lui, arrestano lui e non l'uomo che alla fine lo ha ucciso, questo Sikh, il quale ammette che il coltello è suo, no? E dice che Harry Novak lo ha aggredito, che gli ha fatto cadere il turbante, e la polizia arresta Harry Novak. Ora io credo che al di là di questo Sikh che è stato condannato a 21 anni, mi pare, poi ci sarà la sentenza definitiva in giugno, più avanti nel mese, ma la cosa che a me colpisce veramente l'atteggiamento della polizia, che non avremmo mai conosciuto se non fosse uscito poi sui social network, perché la grande stampa questa cosa è venuta ormai diversi mesi fa e non ne ha parlato nessuno. Ancora oggi i giornali fanno finta di niente o parlano lo studente ucciso come se fosse un caso di cronaca nera. Addirittura c'è chi fa come Keir Starmer, il primo ministro britannico, che dice, accusa la destra di fare sciacallaggio, di strumentalizzare, e questo succede anche qui. Ora, io trovo che questo, quello che è successo a Harry Novak, sia la perfetta concretizzazione di quello che Paolo Gambi scrive nel suo nuovo libro, che si intitola Il Morbo. Cioè, caro Paolo, intanto grazie
2: a te
1: di essere qui con noi. Proprio la questione è il morbo che ha infettato l'Occidente, l'Europa, e che è una malattia mortale a questo punto, perché ci spinge alla...
2: Sì, è una malattia autoimmune, cioè noi utilizziamo le nostre forze per autodistruggerci. Il morbo è, diciamo, il risultato di molti anni di studio ed è il riassunto un po' di tutti i temi, anzi no, l'approfondimento di tutti i temi che tratto sempre sui social, su YouTube soprattutto. Nessuno ha dato veramente un nome prima di Scruton, di Roger Scruton, a questo nome, che ha inventato il termine oicofobia, cioè l'odio per se stesso. Ma questa malattia che noi ci portiamo dentro, che oramai è talmente pandemica, questa è una vera pandemia, che tutti noi siamo portatori più o meno sani di questa idea. E questa idea è che tutto sommato l'Occidente è il cattivo della tragedia, è quello che bisogna combattere, è l'unico portatore di tutti i mali del mondo, il colonialismo, la schiavitù, tutto, è tutta colpa dell'Occidente. E noi dentro ce lo portiamo. Ce lo portiamo dentro perché tutto un sistema ha fatto sì, io cerco di approfondire, no, questo tema, il libro infatti è articolato in 3 passaggi, il primo è la diagnosi, quindi cerco di documentare alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo una serie di fatti, come questo per esempio, purtroppo non è l'unico, nel senso che se noi leggiamo la cronaca alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo, ce n'è parecchia di cronaca da analizzare, quindi tutta la prima parte è legata a questo. La seconda parte invece è la parte forse più interessante, che è l'eziologia, dico io, cioè vado a scavare le radici, cioè perché c'è questo morbo, qual è veramente il tema.
1: Questo è molto interessante.
2: Il terzo è la cura.
1: Sì. È molto interessante. Restiamo intanto sulle manifestazioni visibili, sì. No? Perché un'altra, mi pare, ora abbiamo discusso, no, questi giorni di quel caso terribile di Amendolara,
2: certo.
1: Che provincia di Cosenza, 4 braccianti, no, bruciati dentro un furgone da caporali pakistani. Ora, quello che mi colpisce, scusate, è che si dice di tutto tranne che, come dire, si punta il dito contro ogni cosa, tranne che contro quella più evidente, principale, cioè l'immigrazione di massa. Cioè quella
2: sì,
1: è una
2: perché
1: morte...
2: la colpa deve essere dell'Occidente, è per forza. E quindi anche tutto questo meccanismo che noi abbiamo, per cui non si devono dire nei titoli le provenienze per in questo caso non potevi scrivere pakistani, tu mi insegni. Perché? Ma perché l'Occidente comunque in fondo deve veicolare quest'idea per cui il cattivo è lui. Quando è molto evidente che questa è una narrazione completamente fasulla e fuorviante. Cioè, non è che possiamo negare che l'Inghilterra abbia avuto le colonie in tutto il mondo, ma il tema è l'unica nazione al mondo che ha avuto colonie? Perché allora in Nord Africa si parla arabo? Perché c'è stata una colonizzazione da parte degli arabi, è molto semplice, però noi questo lo dimentichiamo. Perché la Russia, perché si parla russo fino alle isole sopra Tokyo, alle isole sopra il Giappone? Perché ogni grande potenza ha in sé anche la forza del male, cioè del colonialismo. Invece noi tendiamo a pensare che i cattivi siamo solo noi, mentre gli altri sono sempre buoni. E quindi questo tipo di storia che vogliamo, questa narrativa che ritorna, deve essere sempre alimentata con tutti i meccanismi possibili che iniziano dalla scuola, iniziano purtroppo dall'avvelenamento totale, continuo, che noi facciamo delle nuove generazioni, a cui raccontiamo non la storia dell'Occidente ma la critica all'Occidente. Non insegniamo più che cosa è stata la nostra storia, non insegniamo loro a essere orgogliosi delle cose buone, tante, che l'Occidente ha fatto, ma solamente a criticare tutto quello che di male ha fatto l'Occidente. Quindi inizia dal di lì questo sistema e arriva fino ai media, al sistema mediatico, che filtra in maniera veramente potente. E spesso, aspetta, non vorrei che si pensasse che io voglia dire che c'è una regia occulta. Per me non c'è una regia occulta, questo è un meccanismo che è incarnato, non c'è una persona che ha deciso, ma è un meccanismo che incarniamo tutti noi. Ma la cosa incredibile è che ce lo portiamo dentro spesso anche senza saperlo. Cioè, ci sono state depositate nella testa delle convinzioni, no? dei valori, nel senso più alto del termine, che ci portano a tendere a odiare noi stessi. Ma questa è un'autodistruzione, è una malattia che può portare solo all'autodistruzione, e le sue conseguenze sono terribili. Io nel libro cerco di documentare, di spiegare, ad esempio, anche, vabbè, parlo del femminismo, parlo di un sacco di elementi antioccidentali, ma a un certo punto che cos'è sto islamo-gauchism? Cos'è questa simpatia per l'Islam? È la simpatia per l'opposto da te. Cioè, che cos'è l'antioccidente? Sicuramente la civiltà islamica. E quindi anche questo, cioè, insomma, cerco di fare un'analisi, ma la conseguenza di tutto questo comunque è l'autodistruzione. Perché la conseguenza di tutto è che non abbiamo la forza, le energie, la voglia, la vita per mandare avanti la civiltà e non facciamo più figli.
1: Ecco, prima di arrivare a affrontare il tema dei figli nello specifico, vorrei stare un attimo sulle cause, perché mi faccio questa domanda, no? Cioè, una cosa bella dell'Occidente, e anche una parte, secondo me, di superiorità rispetto ad altre culture, è proprio uno il dubbio, no? Mm-hmm. Che è la nostra, come dire, la nostra grandezza e la nostra condanna, no? Cioè, da una parte è quello che ci aiuta a metterci in discussione, quello che ci ha aiutato a creare la scienza, la filosofia, no? Questo interrogarsi, anche questo macerarsi un po'.
2: Certo.
1: E dall'altro è quello che ci rende poi sicuri, magari anche tristi, no? Però è anche la capacità critica, cioè noi abbiamo inventato la critica. E questa è una grandezza incredibile,
2: sì,
1: no?
2: Infatti
1: però...
2: è un po'... il tema è questo, l'equilibrio non è facile da trovare. Cioè, l'Occidente è l'unica civiltà che si autocritica, e di per sé questa è una cosa positiva, cioè la critica è un po' il guardiano di una civiltà. Il problema è che questa autocritica, per una serie di motivi che vado ad analizzare, è esplosa ed è diventato l'unico possibile approccio. Cioè, se ci pensate, io non credo che nelle università russe si insegni, per fare un esempio, critica alla storia del colonialismo russo, o che all'Università del Cairo ti spieghino come la colonizzazione islamica ha conquistato. Noi invece lo facciamo, abbiamo il coraggio di vedere sia il lato positivo che il lato negativo, diciamo così, o comunque i due lati della medaglia. Il problema è che questo è diventato purtroppo il criterio fondante ed è il nuovo eroismo. Cioè, tutta la parte seconda del libro è fatta per mostrare come il vero problema è che noi abbiamo cambiato l'archetipo dell'eroe. Tu dirai, ma che c'entra? No, invece è proprio questo il tema. Perché io faccio proprio un excursus che parte, cioè un viaggio che parte dalle eresie più antiche, però partiamo da Lutero. Cioè, Lutero è stato il primo personaggio della storia occidentale che ce la fa contro il sistema. Lui da solo contro, da solo, comunque insomma la narrativa è che lui era da solo contro il sistema,
1: appoggiato dai principi, però,
2: esatto, sì, certamente, però comunque la storia è che lui ce la fa contro il sistema, diventa il primo eroe. Poi il problema è che questo eroismo diventa il sostituisce quello precedente, cioè prima di Lutero e prima di quello che avviene dopo, noi avevamo in mente un eroe che era Achille, era Ulisse, era Odisseo, era Enea, cioè erano eroi che combattevano per, e che si sacrificavano per dei grandi valori. Da lì in poi arriva che cosa? Arriva Milton, un testo che noi non leggiamo, Paradiso Perduto, Paradise Lost, in cui Milton, che era un ministro, un segretario di Stato di Cromwell, quindi dei rivoluzionari inglesi, che sono stati i primi veramente a fare la rivoluzione incarnando quello stesso spirito luterano, no? Contro il sistema, scrive Paradiso Perduto, in cui il personaggio che emerge non è Adamo ed Eva come lui avrebbe voluto, ma è Satana, il Satana di Milton, che dice all'inizio better to reign in hell than to serve in heaven, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, diventa il nuovo archetipo. E di lì in poi poi potremmo parlare a lungo.
1: Beh, questo è, sì, voglio dire, tutto il romanticismo.
2: Appunto,
1: Satana,
2: poi Byron, ma certo, Byron prende questo eroe, questo nuovo eroe, e lo nasconde, gli toglie le corna, lo nasconde dietro i suoi eroi, cosiddetti byroniani. Ma è lo stesso principio, è un solitario, quindi individualismo portato alle estreme conseguenze, contro il sistema che è sempre cattivo. E di lì in poi è continuo.
1: Beh, oggi ci sono due osservazioni che ti faccio, allora cerco di fare un po' di critica, certo, all'occidentale. Da una parte, qui vediamo però una pesante influenza cristiana, ovviamente, cioè il cristianesimo è alla base di tutto questo, cioè le stesse idee di persona, no? Del diritti della persona, cioè tu non puoi uccidere un altro perché quella persona vale in quanto figlio di Dio, banalmente,
2: certo,
1: no? Adesso sempre
2: come creatura di Dio, sì,
1: esatto. E l'altro tema è quello dell'individualismo, che nella destra occidentale è un mantra, cioè la destra capitalista, guai, anzi io critico ogni tanto questo sistema capitalista iperindividualista e mi viene detto ah guarda lì subito i germi del comunismo, del socialismo.
2: Ovviamente è una degenerazione, è ovvio che la civiltà occidentale cristiana ha elaborato un concetto di individuo che è completamente diverso da quello di tutte le altre civiltà essenzialmente, però dal, diciamo, luteranesimo in poi, da quel periodo in poi, con la modernità avviene la degenerazione di questo e l'individualismo viene portato alle estreme conseguenze, cioè da il soggetto, dalla persona che può interpretare da solo la scrittura, perché questo è il messaggio, il meccanismo, al soggetto che si autodetermina, arriva all'estremo che può dire mi sveglio la mattina e decido io sono donna, io sono uomo, io sono un unicorno.
1: Questo, diciamo, io credo, ma
2: che questo non significa però, aspetta, non significa essere un collettivista, cioè significa soltanto cercare un equilibrio diverso e un radicamento diverso al valore dell'individuo, chiaramente, ma l'individualismo è già un ismo, nel senso che è
1: lì c'è, viene a mancare un po', comincia a deteriorarsi, diciamo, un po' il valore della relazione e del limite,
2: chiaramente,
1: no? Cosa che poi vediamo già in precedenti eresie, dallo gnosticismo in avanti.
2: Il gnosticismo è la base di tutto.
1: Il grande, esatto. E poi dopo però c'è un altro tema, cioè oggi arriviamo a un altro tipo di eroe, che è la vittima fondamentalmente, cioè noi oggi idolatriamo la vittima, e qualcuno l'ha anche scritto, cioè una sorta di ribaltamento, no, del complesso di superiorità. Ora, anche qui è difficile l'equilibrio, perché da una parte noi abbiamo avuto come occidente un complesso di superiorità, cioè abbiamo pensato di andare in giro a insegnare la democrazia, a esportare qualunque cosa, un po' l'abbiamo
2: chi più chi meno.
1: Chi più chi meno, per carità, chi più chi meno, però tendenzialmente, no?
2: No, ma la domanda che ti faccio è perché le altre civiltà non l'hanno fatto? Cioè, ogni grande civiltà ha dentro di sé i germi del capitalismo, del colonialismo, tutte. Perché la Cina ha fatto la stessa cosa con tutti i popoli che si è mangiata, la Russia ha colonizzato tutto, l'Islam è una civiltà coloniale, però perché solo l'Occidente deve pagare per un male che è insito nelle società umane qualunque esse sia?
1: Beh, perché noi giustamente abbiamo, proprio in virtù del fatto che siamo una civiltà cristiana, che piaccia o no, abbiamo anche quest'idea di limite, no? Il fatto che sappiamo che c'è una soglia, ma ce l'avevano già i greci quest'idea, no? Della ibris, la tracotanza, certo, che non va superata.
2: Ma noi l'abbiamo superata. Cioè, è proprio quello il vero tema. Cioè che in realtà siamo tutti Icaro. Siamo tutti Icaro. Icaro non per, più che Icaro, Prometeo. Perché non dimentichiamoci che c'è un parallelo straordinario tra l'archetipo satanico che nasce da Milton e che diventa eroe e Prometeo. Frankenstein, non so ti ricordi, quando
1: come
2: Mary
1: no,
2: Shelley
1: il moderno Prometeo.
2: Appunto. Quindi ci sono questi soggetti che vengono ripresi dall'antichità perché appunto ribelli, individui ribelli, e vengono trasformati in eroi, e i ragazzini oggi sono convinti, crescono credendo che sia bello ribellarsi, che il giusto sia ribellarsi sempre e comunque.
1: Sì, in realtà poi potremmo dire che io penso che ci sia anche qualcosa di buono,
2: no, ma certamente.
1: Perché nella ribellione, in un certo tipo di, come dire, di contestazione al potere dato, che è il potere degli uomini, quindi si può sempre contestare.
2: Questo fa parte della democrazia, ovviamente.
1: Assolutamente.
2: Il problema generale, è quando tu, sì, però è quando noi passiamo dalla legittima critica e dalla sana critica al desiderio di autodistruzione. Quando quelli che vedo in piazza a gridare, non è che gridano riformiamo l'Occidente, ma Occidente assassino, vogliono autodistruggersi essenzialmente.
1: Perché gli è stato, perché quelli, come dire, è la ribellione, no? Anche un po' infantile. A un genitore distratto, non so come dire. Tra l'altro tu hai citato Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, che è interessante perché Mary Shelley è
2: strettamente legata a Byron, che
1: non solo, ma è, se tu guardi chi sono i parenti,
2: è figlia di Godwin, cioè, il fondatore dell'anarchia, e sua madre la protofemminista satanista, tutti al circolo di Johnston a Londra. La radice satanica era veramente esplicita in quel momento lì, ma loro non è che interessasse Satana, il Satana biblico, non sapevano neanche cosa fosse. A loro interessava il Satana miltoniano,
1: no,
2: che
1: sì,
2: era
1: un po' come l'inno a Satana, voglio dire, queste cose che
2: l'inno a Satana invece è un'altra faccenda. Allora, le litanie a Satana, che sono quelle di Baudelaire, segnano un unicum nella storia della letteratura, perché per la prima volta un poeta celebra non Dio, cioè l'arte fino a quel momento era una scala per andare al divino, era un'unione tra l'umano e il divino. Il poeta dai tempi di Platone, nello Ione, lo scrive, era la voce del divino. Baudelaire per la prima volta trasforma il Satana in Dio. Nessuno aveva mai immaginato Satana come un Dio. Non per nulla era stato Leopardi precedente a lui e aveva però immaginato Arimane, l'inno era da Arimane, quindi aveva preso il dualismo delle religioni iraniche. Ma invece molto meno interessante quello di Carducci, che è fortemente politicizzato, fa sempre parte di questo archetipo che emerge. Cioè, l'archetipo della modernità è quello, noi dobbiamo rendercene conto, noi siamo figli di sta roba qua.
1: Baudelaire è il poeta della modernità, il poeta della metropoli, è il poeta della depressione, in realtà, dello sconforto, del malessere che nasce stando in quel contesto lì, e nel momento in cui appunto viene meno la città di Dio, potremmo dire, c'è totalmente la città dell'uomo, ma quel tipo di città e quel tipo di modernità. È interessante perché Baudelaire lo tira fuori, poi alla fine della vita, insomma,
2: lui sì, sembra abbia avuto dei ripensamenti,
1: avrà anche, però è interessante proprio questa sua potenza, e lì c'è tutto, c'è quella pigrizia, no, che poi è la spossatezza. Io ne ho scritto parlando proprio dell'accidia, che secondo me è il grande peccato d'Occidente, no, che poi è anche immobilità, incapacità di reagire, cioè anche di fronte ai casi di cronaca, adesso scendendo, no, dall'Empire o a qui, i casi di cronaca
2: stiamo a guardare e li commentiamo sui social, questo è il problema.
1: Però dall'altra parte abbiamo gente che è fomentata, come dire, questa debolezza, cioè anche questa idea della vittima come eroe, purtroppo.
2: Sì, anche questo è tutto un ribaltamento, ma è tutto un ribaltamento che, allora, tu hai detto prima, viviamo in una civiltà cristiana, che ovviamente è vero, nel senso che l'Occidente nasce cristiano, ma noi dimentichiamo cos'è stato l'Ottocento. Cioè l'Ottocento, nell'Ottocento, 1800, c'è stato il revival occultista, cioè la religione delle élite nel 1800 non è un segreto che fosse un apparato moderno di nuovo occultismo. Eliphas Levi e poi Madame Blavatsky e poi tutto quello che nasce,
1: sì,
2: da lì,
1: la teosofia
2: della Blavatsky, cioè, è essenzialmente una gnosi satanica, perché loro fanno il ribaltamento che fa Blake. Loro non si limitano a dire che il Dio dell'Antico Testamento è il cattivo, ma arrivano a dire che Lucifero invece è il buono, perché è colui che porta la luce.
1: Se vogliamo, in realtà è anche adesso il dio dell'elite, nel senso che se noi andiamo a vedere ai fondamenti della Silicon Valley, no, che è quella che dà forma al mondo moderno, cioè
2: è pieno di simbologie di questo tipo.
1: Ma poi
2: pieno.
1: C'è la New Age che nasce, guarda caso, proprio in quelle zone della California, esattamente dove
2: noi lo dimentichiamo, cioè questa è una vera e propria religione strutturata che crea anche i suoi eroi, e il suo eroe è un eroe ribaltato, fine, che può essere una vittima o può essere l'antieroe.
1: No, anche lì vedi, è una perversione, se vogliamo, dell'idea dell'agnello cristiano, perché spesso si fa risalire a questo, cioè Nietzsche aveva quest'idea, no? Siete voi che avete inventato il culto della vittima.
2: Beh, sì, sono tutte degenerazioni, sono sempre comunque degenerazioni, ma guarda caso passano sempre, hai citato Nietzsche, passano da quel periodo storico in cui tutto viene sovvertito. Noi bisogna che abbiamo la consapevolezza di questo per poter capire che questo morbo arriva da lì, e quindi le cure, per poterle costruire, vanno.
1: Le cure
2: sono tante, però bisogna partire dalla diagnosi chiara, perché poi la cura c'è.
1: E la cura più immediata qual è?
2: Beh, ritornare ad alcune parole chiave, ne dico solo una delle varie perché faccio tutto un percorso, no? Ce ne sono a step di tre, però ne dico una, che è quella: di fronte a qualunque cosa, noi non dobbiamo chiederci se quella cosa ci fa star bene, o dice di sì ai dogmi della nostra bolla, del nostro gruppo, ma se quella cosa è vera oppure no. Quello sarebbe il primo vero passo per guarire dal morbo.
1: Esempio velocissimo?
2: Pensa a tutte le bolle dei social, cioè noi ci raccontiamo continuamente verità che sono totalmente parziali e in queste verità poi ci diamo ragione gli uni gli altri, ma quella verità minuscola ci allontana dalla verità reale. E quindi tutte queste narrative che ciascuno di noi porta avanti alla fine della fiera sono narrative parziali che non raccontano la verità.
1: Lo chiamano framing qualcuno, la frammentazione, sì. Cioè vedere il tuo pezzettino.
2: Sì, le bolle, le filter bubbles, sono analisi che non ho fatto io, ovviamente ho ripreso.
1: No, per carità, esistono, tutto basato su filtri, tutta l'impostazione del digitale è basata su un filtro dopo l'altro. E allora io ringrazio Paolo Gambi, il suo libro è disponibile appunto su Amazon, lo trovate, Il Morbo. Noi ci fermiamo qualche istante, ma voi restate qui su Giornale Radio perché Corrente Alternata torna fra un istante.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente alternata, io sono Francesco Borgonovo e adesso abbiamo parlato di Occidente, di Islam, di rapporti con questo mondo, anche insomma rapporti delle volte difficoltosi. Ebbene, allora andiamo a raccontare anche però il lato oscuro, no, dell'Occidente, che spesso collabora con chi lo vuole distruggere o con chi insomma vuole distruggere una parte della popolazione o anche ha semplicemente dei rapporti particolari, no, con quelli che in teoria dovrebbero essere i suoi avversari. Questo è il caso dei rapporti con tutto il mondo palestinese, non quelli attuali che apparentemente sono tenuti dai Propal, no? Sono tutta questa solidarietà, anche secondo me molto giusta in tantissimi casi per Gaza, però c'è un passato che è fatto anche di molti misteri di cui adesso parliamo con il nostro nuovo ospite. Lo conosciamo come Lodo Moro, per un po' è stata addirittura negata la sua esistenza, si è detto che non c'era, si è detto che erano chiacchiere da complottisti, da gente che scriveva saggi corposi andando a cercare nelle oscure trame della Repubblica, e invece a quanto pare esisteva come un accordo fra le autorità italiane e una fetta rilevante della guerriglia dei combattenti palestinesi, che sostanzialmente, questa è la vulgata, avevano un po' campo libero in Italia, potevano girare liberamente. Questa è una vicenda che getta tra l'altro una luce, diciamo così, molto diversa anche su quello che vediamo in questo periodo nei nostri giorni sul conflitto israelo-palestinese. E c'è un volume su questa storia del Lodo Moro che è imperdibile, a mio avviso credo che sia il più documentato di tutti, del resto è abitudine di Giampaolo Pellizzaro, che ringrazio di essere con noi, quella di scrivere delle cose estremamente puntuali e di solito dirompenti. Lo ha fatto in altri casi. Io ho letto il suo lavoro importantissimo sul delitto di Via Poma, che è con anni e anni di anticipo, aveva già svelato molti dei misteri che poi sono stati ripresi di recente anche da un collega di Repubblica che con lui ha firmato questo libro, e poi si è occupato di Emanuele Orlandi, insomma di altri casi importanti come consulente della commissione stragi. Allora io gli do il benvenuto qui con noi e parto subito, Giampaolo, ci diamo del tu da colleghi, anche se insomma ho un po' di, sono un po' intimidito dalla mole del tuo lavoro, perché ce ne sono di pochi di colleghi che abbiano fatto cose di questo genere. E allora chiedo, che cosa era realmente il Lodo Moro? Quando è nato e come funzionava?
9: Grazie dell'invito, Francesco, per questa, diciamo così, opportunità per parlare di questa pagina della storia d'Italia del dopoguerra. Il Lodo Moro bisogna attribuirlo a chi lo ha ideato e chi lo ha svelato per primo, che fu proprio Aldo Moro. Aldo Moro, negli ultimi giorni della sua vita, mentre era in mano alle Brigate Rosse, scriverà alcune lettere cosiddette palestinesi dalla diciamo cella che era stata ricavata in quell'appartamento in via Montalcini. Scrive alcune lettere ai vertici del partito della Democrazia Cristiana e a alcuni personaggi che lo avevano coadiuvato quando lui era ministro degli esteri all'inizio degli anni 70, per, diciamo così, costruire questo accordo con la resistenza palestinese, un accordo del tutto segreto che non è mai passato al vaglio del Parlamento, ma che servì allo Stato italiano per mettere al riparo, diciamo così, l'Italia da una guerra subita tra palestinesi e Israele. Ma chi lo svela questo accordo, che poi sarà Cossiga a qualificarlo, a dargli il nome Lodo, è proprio Aldo Moro, in queste lettere vennero secretate all'epoca, ma una trapelò e finì nelle mani di un personaggio che conosciamo bene. Poveraccio, è stato assassinato nel febbraio del 79, che era il giornalista Mino Pecorelli. Nell'ottobre del 78 Mino Pecorelli pubblica una delle lettere palestinesi sul suo settimanale OP, e questo è il primo momento in cui affiora il problema degli accordi segreti tra il governo italiano e la resistenza palestinese. Dopodiché passeranno molti anni e in questo lungo periodo non si parlerà più dell'accordo o del patto o del Lodo Moro. Finì, diciamo così, fuori perimetro e fuori radar, finché a un certo punto, negli anni 80, un giudice istruttore di Venezia, e diamo il nome perché è un giudice istruttore che ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta di questo accordo, che è Carlo Mastelloni. All'epoca Carlo Mastelloni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80, indagava sul traffico di armi tra la resistenza palestinese, l'OLP e le Brigate Rosse. Nell'ambito di quell'istruttoria, che era diciamo così abbastanza complessa per tutta una serie di ragioni, Mastelloni riuscì a ricostruire l'esistenza di questo accordo, andando a sentire a verbale addirittura coloro che erano stati, diciamo così, destinatari delle lettere di Aldo Moro nel 1978. Quindi noi abbiamo l'esistenza del Lodo non perché lo dice Pellizzaro o perché lo può dire qualcun altro, perché scrisse del Lodo Moro lo stesso ideatore, cioè il presidente dell'allora Democrazia Cristiana, e poi è stato acclarato giudiziariamente da un'istruttoria che ha condotto il giudice Mastelloni.
1: Ecco, proviamo a capire che rapporti avevano, perché visto che li hai evocati, diciamo, i gruppi eversivi rossi con il terrorismo palestinese, cioè che legami c'erano?
9: Questa domanda è una delle domande fondamentali per capire un po' tutto. I legami erano di natura operativa, logistica e di mutua assistenza. Chi, diciamo così, fa fare il salto di qualità in questi rapporti tra soprattutto il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che era stato creato da due personaggi che sono ritenuti una sorta di mito nella geografia palestinese, George Abbas e Wadi Haddad, coloro che avevano messo in piedi il Fronte Popolare, e questi contatti vennero, diciamo così, portati a un livello superiore da Mario Moretti, il quale nell'estate del 1979, da questo porticciolo delle Marche, Numana, parte con altre tre persone su una barca a vela e inizia a veleggiare verso le coste del Libano.
1: Però si diceva che quella missione non fosse andata benissimo, cioè che loro gli avessero, non gli avessero neanche fatti scendere gli italiani all'arrivo, che gli avessero diciamo dato le armi e fatti ripartire. Cioè nei racconti degli ex dei brigatisti, insomma, si tende, lo stesso Moretti tende molto a ridimensionare, se non sbaglio.
9: Questo non risulta. L'operazione andò a buon fine, venne caricata tutta la barca, che si chiamava Papago, venne caricata a morte, cioè stava per affondare. C'era più di mezza tonnellata di esplosivo a alto potenziale, più tutta una serie di altre armi, munizioni, esplosivi, inneschi. L'operazione andò a buon fine, venne caricata dai palestinesi in questo al largo di questo isolotto che sta di fronte alle coste del Libano, e loro rientreranno senza problemi in Italia, risalendo l'Adriatico e sbarcando tutta questa roba a Quarto d'Altino vicino Venezia. Da lì tutto questo arsenale, che era una parte dell'arsenale palestinese, verrà trasportato in 448 sul Montello, che è questa montagna che sta in provincia di Treviso, e lì in parte sotterrato. Da quel momento in poi inizia una gestione di questo materiale, di questa risorsa bellica, perché era un materiale che le Brigate Rosse avevano dai palestinesi, ma che i palestinesi ne rivendicavano, diciamo così, la proprietà. Quindi veniva affidato alle Brigate Rosse, le Brigate Rosse avrebbero potuto, con il consenso palestinese, attingere a quella liquida di roba, e però doveva essere gestito da un gruppo che era lì fisso sul luogo per evitare che questi esplosivi e queste armi potessero essere usate in modo indiscriminato. Quindi si crea una sorta di struttura di controllo lì in Veneto, e lì partirà, diciamo così, l'inchiesta del giudice Mastelloni, perché alcuni brigatisti della colonna veneta, che venne messa su in piedi da Antonio Savasta, iniziarono a collaborare, quindi si dissociarono dalla lotta armata e iniziarono a raccontare di questa famosa missione in Libano della barca Papago di Mario Moretti e degli altri. L'operazione andò assolutamente a buon fine, il carico arrivò in Italia, venne nascosto
1: una parte di questa... Quello che dicevo prima credo di averlo... attinto dal libro di Calogero, di Guido Calogero, Terrore Rosso, dove non dice che andò, anzi dice che andò a buon fine, ma che loro non furono, cioè gli consegnarono le cose, ma con un po', insomma, di freddezza. Questo sembrava dalla sua ricostruzione. È un particolare,
9: diciamo,
1: voglio
9: che
1: dire.
9: Quello che scrive Calogero va attribuito a lui, ciò non risulta da nessuna parte. Tutti coloro che hanno parlato, io parlo di brigatisti, che hanno raccontato agli inquirenti lo sbarco di questo arsenale, nessuno riferisce questo, soprattutto i diretti interessati, quelli che hanno avuto un ruolo attivo nel gestire questo arsenale. Il più importante di tutti questi, chiamiamoli collaboratori, ex brigatisti, è Antonio Savasta, e Savasta mai racconta questo, quindi non so Calogero da dove prenda questi lati, che poi non spostano minimamente la questione, perché
1: no.
9: In Italia le armi, le munizioni, gli inneschi, le micce e soprattutto quella quantità considerevolissima di esplosivo alto potenziale arrivò, e il grosso venne mantenuto in Veneto. Moretti insieme con Savasta, fino a che Moretti non verrà arrestato a Milano, perché viene arrestato a Milano nell'aprile dell'81, Moretti dal 79, diciamo dalla fine dell'estate del 79 fino a tutto l'80, i primi mesi dell'81, così dice Savasta, attenzione, nessuno mai l'ha smentito, avevano appuntamenti, si chiamavano appuntamenti strategici a Bologna, alla stazione di Bologna. Quindi Mario Moretti, capo delle BR, e Antonio Savasta, capo della colonna veneta delle Brigate Rosse, si incontravano ogni due settimane a Bologna in questi incontri strategici, durante i quali vi era il trasporto in borsoni di armi esplosivi. Cioè loro si vedevano a Bologna quando dovevano portare via del materiale dal nascondiglio del Montello vicino Treviso. Questo è un dato particolarmente significativo, perché nessuno aveva mai fatto caso che ogni due settimane, soprattutto in tutto l'anno 80, c'erano questi incontri tra Mario Moretti e Antonio Savasta proprio alla stazione di Bologna con i borsoni pieni di armi ed esplosivi.
1: E qui la parola magica o maledetta a seconda dei punti di vista, cioè Bologna. Perché ora, se capisco bene, la questione è: esisteva questo lodo, esistevano varie figure, vari gruppi che si muovevano più o meno liberamente sul territorio italiano, giusto? Cioè facevano e avevano contatti anche con l'estremismo locale, diciamo così. Poi a un certo punto, il 2 agosto, succede quello che succede, no? Questa strage incredibile, e lì ci sono delle sentenze. Delle sentenze passate in giudicato che indicano, tra l'altro in vari momenti storici, insomma in anni diversi, però sostanzialmente narra come colpevoli tirano dentro Paolo Bellini, che conosciamo, prima avevano archiviato, poi dopo ritirato dentro anche Cavallini. Però adesso di questa dinamica magari parleremo in un'altra occasione. Quello che mi interessa invece è capire questo benedetto e possibile, probabile collegamento della pista palestinese con Bologna, perché questa è una cosa che io ho chiesto anche ad altri studiosi, penso a Valentino Mellini e così, e mi è stato risposto sì, ma sono tutte cose inconsistenti. Allora proviamo, nel quadro di questi rapporti con i palestinesi, non solo del terrorismo ma anche delle istituzioni, a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto lì, o comunque quello che sappiamo riguardo Bologna. Sappiamo ad esempio che c'era questo Thomas Cram presente, terrorista del gruppo, cioè insomma militante del gruppo Carlos.
9: Sì, allora cerchiamo di fare un po' di ordine, una materia abbastanza complessa. Chi parla ha scoperto dopo 25 anni il nome e cognome del compagno che aveva citato Carlos, il terrorista venezuelano che aveva messo in piedi un'organizzazione sovranazionale terroristica durante gli anni Ottanta. In un'intervista al Messaggero, Carlos disse nel marzo del 2000, quando con la commissione stragi stavamo per andare a Parigi a sentirlo proprio su queste vicende, lui anticipa una cosa che non era mai emersa, cioè che c'era un compagno, cioè uno della sua organizzazione, in stazione proprio nel momento in cui vi fu l'esplosione dell'ordigno, e che lui aveva appena fatto in tempo a scendere dal treno quando saltò tutto per aria. Dal momento in cui Carlos afferma questa cosa in questa famosa intervista a Rizzi del Messaggero, io erano mesi che stavo già su quel filone, iniziai a spingere molto la commissione, all'epoca la commissione stragi, che era presieduta dal senatore DS Giovanni Pellegrino, a fare un approfondimento su questo aspetto, cioè cercare di dare un nome e cognome a quella persona che aveva evocato Carlos. Ci sono voluti 5 anni, quindi non è stato un lavoro facile, soprattutto non è stato fatto durante l'attività della commissione stragi, ma è stato fatto, questa scoperta è stata fatta da sottoscritto durante i lavori di un'altra commissione d'inchiesta nella quale ero consulente, che era la commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Io il 25 luglio del 2005, finalmente dopo 5 anni, trovo in un fascicolo personale di una terrorista tedesca conservato presso la Digos di Bologna, quindi questura di Bologna, ritrovo finalmente il nome di questo qua che era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Allora facciamo un po' di chiarezza. Questa attività relativa a Thomas Cram, che era un personaggio di rilievo del cosiddetto ramo tedesco dell'organizzazione di Carlos, perché l'organizzazione di Carlos era composta da tedeschi, sudamericani, francesi, italiani, era una struttura eversiva sovranazionale. Il numero 2 dell'organizzazione, cioè il braccio destro di Carlos, è un tedesco che si chiama Johannes Weinrich, che sta in Germania all'ergastolo, in carcere, e Johannes Weinrich aveva sotto di sé una struttura tutta sua di tedeschi, persone di fiducia, tra cui il primo della lista era il suo, diciamo così, ex collega, perché loro gestivano una libreria Bochum in Germania, erano co-militanti di un'organizzazione eversiva, si chiamava le Cellule Rivoluzionarie. Questa attività di indagine su Thomas Cram non è stata, diciamo così, avviata da Licio Gelli o da Ortolani piuttosto che da Federico Umberto D'Amato. Questa attività è nata spontaneamente, genuinamente, all'interno della Digos di Bologna i primi giorni dopo l'attentato, perché la Digos di Bologna, scartabellando nei registri d'albergo delle strutture ricettive di Bologna e provincia, si accorge che un tedesco aveva dormito in città la notte, quindi la notte tra il primo e il 2, ma la cosa che fece saltare sulla sedia gli uomini dell'antiterrorismo di Bologna era il fatto che questo stesso tedesco era stato a Bologna a febbraio dell'80. Aveva dormito in un albergo, l'Hotel Lembo, il 22 e il 23 febbraio del 1980. Bene, quando scoprirono questo, il 7 agosto del 1980, si avviò un'attività immediatamente molto forte, investigativa pura, della Digos su questo soggetto, e venne chiesta la collaborazione del Bundeskriminalamt, che è la polizia criminale tedesca, e tra il 9 e il 10 agosto 1980 i tedeschi trasmettono una prima relazione attraverso l'Interpol su Thomas Cram.
1: Cioè, se capisco bene i tempi, cioè di Thomas Cram la Digos si è accorta subito.
9: 7 agosto 1980, però c'è un fatto, Francesco.
1: Tutti gli altri però dopo, cioè tu mi stai dicendo, noi diciamo opinione pubblica, giornalisti, voi avete dovuto attendere
9: 25 anni.
1: Gli anni 2000 per capire chi era questo signore. 2005. È abbastanza incredibile.
9: È il segreto più ben custodito di tutta l'istruttoria di Bologna. Hanno fatto di tutto per seppellire questa vicenda nell'abisso di dove non si doveva più trovare nulla. Però su questo poi ci arriviamo, perché è un dato abbastanza, diciamo così, rilevante. Però volevo dare un'informazione in più. Quando Thomas Cram dormì a Bologna il 22 e il 23 febbraio del 1980, nello stesso albergo e negli stessi giorni c'era Paolo Bellini. Cioè, nello stesso albergo, gli stessi
1: l'uomo
9: giorni.
1: Nero delle stragi, così chiamato.
9: Esatto. Quindi questo dato, che è un dato investigativamente parlando straordinario, perché non può far parte della famiglia delle casualità, venne del tutto trascurato. Me ne sono accorto io insieme con l'amico Gabriele Paradisi, che rimettendo insieme i pezzi delle presenze in albergo a Bologna di quel periodo, febbraio 80, nello stesso hotel hanno dormito. Bellini è arrivato il giorno prima, il 21 febbraio, ha atteso l'arrivo di Cram e insieme faranno il check out il 23 febbraio dell'80. Noi dobbiamo capire che Bellini e il fratello Guido, Paolo Bellini e il fratello Guido, erano in contatto, diciamo così, attraverso il papà. Insieme faranno il check out il 23 febbraio dell'80. Noi dobbiamo capire che Bellini e il fratello Guido, Paolo Bellini e il fratello Guido, erano in contatto, diciamo così, attraverso il papà, con il procuratore capo di Bologna, che era Ugo Sì.

0: fortuna. Quindi Bellini si presenta in albergo aspettando Thomas Graham, ma questa compresenza avrebbe dovuto interessare gli inquirenti, perché almeno uno dei due, e lo sappiamo per certo perché ha lasciato traccia sul registro d'albergo, Thomas Graham era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Quindi se c'è, come dire, un'ipotesi di coinvolgimento di uno, va da sé che c'è l'ipotesi di coinvolgimento pure dell'altro. Ma
1: Bellini è stato condannato, no?
0: E noi abbiamo esattamente una realtà distopica in questo caso, in cui si condanna uno del quale non c'è presenza certa a Bologna, ma si proscioglie il tedesco di cui c'è certezza piena della sua presenza in stazione. Peraltro, voglio dire una cosa, Francesco, l'indagine, l'inchiesta che è nata dal lavoro che ho fatto insieme con un magistrato di Palermo, sia Lorenzo Matassa, su questa vicenda nel 2005, perché c'è stata un'inchiesta su tutta questa materia che è durata dal 2005 al 2015. Durante questa inchiesta, a un certo punto, la Digos di Bologna, nel 2011, produce al magistrato la relazione finale su tutti i fatti, praticamente chiedendo al magistrato l'iscrizione sul registro degli indagati in Thomas Graham. Infatti il sostituto procuratore all'epoca di Bologna, Rico Ceri, d'accordo con il procuratore capo Roberto Alfonso, che poi sarà il procuratore generale a Milano del caso Garlasco, per essere chiari, iscriveranno sul registro degli indagati Thomas Graham, il quale nel 2014 si presenterà a Bologna non per rispondere alle domande del magistrato. Si è guardato bene, non ha mai voluto rispondere alle domande del magistrato, ma per presentare una memoria difensiva. In quella occasione, badate bene a quello che dico, in quella occasione giustamente la Digos chiese al magistrato: mentre Thomas Graham è qui negli uffici della procura, possiamo noi mettere le microspie nella sua stanza d'albergo, così poi sentiamo cosa dice? E il magistrato autorizzò. Quindi la Digos, devo dire, hanno fatto un lavoro straordinario, riuscì a penetrare nella stanza d'albergo dove dormiva, dove pernottava Thomas Graham, mentre Thomas Graham era in procura a fare la sua scena muta. Loro piazzano le microspie e alle 12:30, grosso modo, quando Thomas Graham tornerà in stanza, la prima cosa che farà sarà il telefono fisso, chiamando un tedesco o comunque qualcuno che era di lingua tedesca, perché lui si esprime in tedesco, e la Digos registra queste frasi. La domanda che presumibile di quello che stava dall'altra parte del filo del cavo telefonico è: com'è andata? Lui risponde: andata bene. E cioè, sì, andata bene, ho giocato a poker con quei due. Quei due sono il procuratore capo di Bologna e il sostituto che aveva in mano il fascicolo di indagine su Graham. Nonostante la straordinaria mole di elementi che sono stati ritrovati nel frattempo su Thomas Graham, vi dico la data esatta, perché se aspettate un attimo dico la data esatta della richiesta di archiviazione, cioè, dopo sì, un po' uno perde un
1: io
0: po'.
1: Io ne approfitto perché io ho parlato anche, appunto, citavo prima Valentino Mellini, che ha scritto un libro su Carlos e uno su Lodomoro, che forse ti sarà capitato di sfogliare. Io ho chiesto a lei di Graham e lei mi ha ripetuto quello che molti dicono su questa storia. Dice: ma come? E io provo a fare l'avvocato del diavolo, no? E ti chiedo questo. Noi dobbiamo prendere sul serio quello che dice Carlos, no? E qualcuno dice: vai, ma Carlos era uno a cui piaceva spararla grossa, quindi magari il messaggero ha detto una cosa non vera. E poi l'altra obiezione che mi è stata fatta quando io ho tirato fuori questa storia è: ma come? Cioè, tu sei un terrorista come Graham che viene con degli scopi, insomma, super segreti, ti registri con il tuo nome in un albergo?
0: Allora, questa è l'obiezione di coloro che non sanno di che cosa parlano. Cioè, tutti questi che arrivano tardi, dopo 20 anni, sulla stessa materia. Questa qua che ha scritto questo libro su Carlos poteva farlo quando abbiamo iniziato a lavorare noi, forse era più utile. Oggi la materia è fredda, non c'è più nulla da dire, abbiamo scritto tutto quello che c'era da scrivere, sta copiando e ricopiando sempre le stesse cose. Però c'è un dato che sfugge a questi chiamiamoli esperti, che proprio l'organizzazione da cui proveniva Graham e lo stesso Weinrich, le cellule rivoluzionarie, avevano come prassi operativa, ovvero la prassi che serve per svolgere la propria professione di diciamo militante, e quindi che da parte dello Stato può essere interpretata come eversiva o sovversiva, era tassativamente quella di agire in legalità. Cioè, coloro che facevano parte delle cellule rivoluzionarie avevano quel modus operandi, non andavano in clandestinità. E sapete quando Graham è entrato in clandestinità? Immediatamente dopo

0: attentato a Bologna, dove non si è più rintracciato. Poi nell'86 viene cristallizzata la sua posizione di latitante fino al 2006, ovvero sia fino all'anno dopo il deposito della famosa relazione mia di Matassa, che aveva portato alla luce dall'abisso il nome di questo personaggio che era Bologna. Quindi la sua presenza a Bologna con il suo nome faceva parte proprio della sua prassi operativa, e solo grazie al fatto che Cram si è presentato in Italia il 1 agosto dell'80 con i suoi documenti validi, lo ha messo a riparo dal fermo di polizia, perché Cram sapeva di essere stato iscritto sulla rubrica di frontiera già da maggio dell'80. Quindi se lui si fosse presentato al valico di frontiera di Chiasso con un documento falso, lui a Bologna non ci sarebbe mai arrivato. Quindi questi che intervengono per negare che il sole sorge la mattina, io devo dire ogni tanto ci sorrido, perché questi detrattori o negazionisti che si voglia non tengono conto di un elemento cruciale di tutta la vicenda, che Thomas Cram il 5 agosto del 1980 non andò, come lui ha detto, dalla sua amica in Provenza o ed è rimasto a Firenze dai suoi amici. Il 5 agosto del 1980 Thomas Cram è a Berlino Est al checkpoint Charlie, cercando di passare nella zona est controllata ovviamente dal regime di Honecker, perché doveva andare a incontrare il vice capo dell'organizzazione che l'aveva mandato a Bologna, cioè Johannes Weyrich, che atterrerà proprio quella sera all'aeroporto di Berlino Est. Questi documenti non è che l'ha ritrovati la Lomellini, l'ha ritrovati il sottoscritto insieme con Gabriele Paradisi nel 2012, adesso non mi ricordo, molti anni fa, diciamo, quando allora, ero un po' più giovane. Quindi diciamo
1: Paolo,
0: che
1: ti devo chiedere di fermarci qui, perché per ora ci dobbiamo fermare per che è un racconto molto dettagliato. E allora grazie a Giampaolo Pellizzaro di essere stato con noi. Lodo Moro è il suo libro pubblicato da Settimo Sigillo. Continueremo a parlare di questi temi, ma adesso ci fermiamo qualche istante. Corrente Alternata torna fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4:59.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Adesso cambiamo prospettiva, andiamo a occuparci di un altro caso che a me sta molto molto a cuore, una questione a cui insomma io dedico sempre molta attenzione, perché credo sia fondamentale, che è la gestione dei minori in Italia, il sistema di giustizia e di protezione dei nostri bambini. Ha sconvolto un po' tutti il caso di Beatrice, questa bambina di Bordighera di soli 2 anni che è morta probabilmente, anzi sicuramente, per un trauma cranico violento che le è stato provocato dalle percosse reiterate che venivano dagli adulti che la circondavano, la madre e il compagno di lei, che sono stati fermati entrambi. Secondo gli inquirenti, costoro sottoponevano la piccola a violenze crudeli, a continue molestie, a sevizie, la costringevano a fumare, la riprendevano ridendo, appunto la picchiavano, la maltrattavano, insomma un caso terrificante. E colpisce che in questo nucleo, che insomma chiamare famiglia insomma riesce difficile, c'erano 3 bambine, la più piccola Beatrice appunto di 2 anni, poi 2 bambine di 7 e 9 anni, le sue sorelline, che peraltro si erano accorte che una sera insomma Beatrice stava male, qualcosa non andava, che aveva perso conoscenza, che il corpo le era diventato viola, che non rispondeva, e gli adulti non la portavano all'ospedale, le mettevano anzi la testa sotto l'acqua per farla rinvenire, ma lei non si riprendeva. E queste bambine probabilmente sono state sottoposte allo stesso trattamento, comunque un trattamento simile, erano abbandonate a casa da sole la sera, e sembra che nessuno se ne sia accorto. Sulle prime si diceva che i servizi sociali monitoravano la famiglia da tempo, poi in realtà pare che non fosse così, che anzi non fosse arrivata alcuna segnalazione. E allora viene inevitabile chiedersi come funzioni il sistema di gestione dei minori in Italia, cioè come è possibile che ci siano casi come quello di Palmoli, della cosiddetta famiglia del Bosco, in cui dopo una segnalazione arrivano i carabinieri, si mobilita l'intero mondo, la famiglia viene immediatamente separata e per mesi i tre figli stanno in casa protetta nonostante tutti i tentativi dei genitori, che sono amorevoli, per niente violenti. Insomma, com'è possibile che si passi da questo a casi mostruosi come quello di Bordighera, dove la violenza non è vista, cioè non c'è nessuno a scuola o altrove che abbia notato qualcosa, a quanto pare? Io lo voglio chiedere alla professoressa Vincenza Palmieri, che è una grande esperta del sistema di gestione dei minori, ha scritto tanti libri su questo, a partire dal sistema Bibbiano, ma anche prima. E la prima domanda, professoressa, che voglio farle è proprio questo, cioè è proprio questa: com'è possibile che ci sia questa disparità? E non è solo in questo caso, perché abbiamo visto anche un altro caso qualche tempo fa, di quel bambino, no, che era stato portato dalla madre, di cui aveva un terrore incredibile, continuava a dire che non voleva andarci, lo hanno portato e lei alla fine l'ho ucciso. Ma poi c'è il caso della bambina di Monteverde a Roma, che non vuole stare col papà, ne ha paura, e però viene portata dal padre lo stesso, anche se ci sono indizi sul fatto che possa essere un violento. Cioè, perché sembra tutto così un po' spannometrico, affidato al caso?
4: Beh, una domanda che richiederebbe davvero molte ore di risposta. Intanto io aggiungerei qualcos'altro. Pensiamo ad esempio a perché i bambini delle famiglie rom e i bambini delle famiglie mafiose rimangono dove sono. Cioè, in questo sistema sembra quasi facile l'idea che in qualche modo i bambini si scelgono anche quando devono attraversare le istituzioni. Quindi la costruzione del sistema di base è considerato un sistema dove c'è un uomo solo al comando, e l'uomo solo al comando in questo caso sarebbero i servizi territoriali, i servizi sociali, che non sono sistemi di Stato, sono un sistema corporativistico e cooperativistico, come ho già detto diverse volte, e quindi molto legato alle condizioni politiche, partitiche, territoriali e regionali. Quindi questo è un fatto, e come sfondo a questo dobbiamo considerare anche che per molti anni si è lavorato sulla disgregazione della famiglia. Cioè, non ci dimentichiamo che tutto nasce da una logica politica della morte della famiglia, laddove si doveva destrutturare la famiglia e i bambini dovevano essere dello Stato. Sto parlando di qualcosa di cui si parlava decine di anni fa, quando io già ero sul posto, quindi è qualcosa che ho vissuto da vicino e continua ad essere ancora oggi, soprattutto con la costituzione delle cooperative, che hanno preso in mano i servizi più delicati della nostra società, prima quelli degli anziani e adesso quelli dei minori. È un servizio di cooperative sicuramente innovativo, ma che è fuori da ogni tipo di controllo ed è legato alle logiche territoriali. Credo che questa sia una delle analisi di questo sistema a livello generale. Poi, se entriamo nello specifico, io ho detto prima una cosa che le sottolineo meglio, e cioè che la sensazione è che a volte si scelgano i bambini. Che cosa significa? Significa che si scelgono bambini che possono attraversare le istituzioni e finire questo viaggio anche in un'adozione, mascherata o meno che sia. E ci sono degli altri bambini che non sono appetibili né per le case famiglia né per essere presi in carico presso i servizi territoriali. Questo ovviamente per le logiche territoriali che conosciamo, quindi anche questa cosa è sicuramente un aspetto considerare.
1: Cioè, lei dice appunto che esiste questa sorta di filiera, no, in cui tutti un po' guadagnano. Le chiedo anche però, c'è delle volte forse un elemento ideologico anche, no, dietro dietro tutto questo? Cioè, io quando vedo, per esempio, che si prova a fare qualche osservazione critica sul modo in cui magari gli assistenti sociali in un caso particolare hanno gestito una vicenda, immediatamente salta fuori l'ordine degli assistenti sociali, intervengono sul caso della famiglia del Bosco, è intervenuta l'Associazione Nazionale Magistrati, addirittura hanno contestato il fatto che il Ministero abbia richiesto le carte del procedimento per fare un'indagine, un approfondimento. Cioè, c'è un sistema che si chiude a riccio e forse c'è anche un problema culturale e ideologico da questo punto di vista, no?
4: Sì, è nato come un problema ideologico, lo ripeto, molti anni fa, già al tempo del Forteto, ma oggi è un chiaro sistema economico. Non può che essere niente di tutto questo, niente di diverso da questo, perché il sistema è davvero molto lucroso. Dobbiamo dire che buona parte del mondo del lavoro oggi confluisce in questo sistema, e soprattutto molte nuove facoltà sono anche nate creando delle figure professionali che poi si sono dirottate in questo settore, da qualche parte dovevano andare e sono finite là. Quindi questo è un po' quello che è accaduto. C'è un grande giro economico, c'è un grande, per questo lo sappiamo, credo che non sia neanche più necessario ribadire quanto costi un bambino, ma non solo alla casa famiglia, quanto costa un bambino ad ogni passaggio attraverso la filiera. Quindi un bambino costa un sacco di soldi in più, oltre le famose 200-300 euro della casa famiglia. Quindi costa nelle famiglie affidate, e costa ogni volta che passa attraverso i servizi sociali. Un bambino in carico ai servizi sociali ha un costo, niente è gratuito, ogni educativa domiciliare ha un costo. Se facessimo la somma, senza contare le visite psicologiche, la neuropsichiatria infantile, ma abbiamo idea di quanto questo sistema costi e di quanto nuclei interi di professionisti siano molto legati a questo sistema, perché se non fossero in questo sistema forse dovrebbero reinventarsi il lavoro. Quindi è un sistema molto lucroso, molto ricercato, tant'è che qualcuno dice anche: sei disoccupato? Crea una cooperativa, apri una casa famiglia, apri un centro per l'assistenza ai bambini fragili, e poi diventa un centro diurno sempre attraverso il solito iter burocratico.
1: Senta, c'è, a proposito di iter burocratici, di assurdità, una vicenda che mi hanno segnalato che la coinvolge. Anche qui parliamo di bambini allontanati. Una vicenda che si svolge a Bergamo e io ne vengo a conoscenza perché mi hanno segnalato il fatto che è stata scambiata addirittura una patologia per maltrattamento. Può spiegarci, raccontarci un po' questa storia, che è una delle tante storie drammatiche che sentiamo sulla gestione dei minori, però mi sembra una vicenda particolarmente emblematica.
4: Sì, perché mette in esame la definizione stessa di maltrattamento. Questo è un caso in cui i genitori spontaneamente si sono rivolti al pronto soccorso perché il bambino presentava dei sintomi. Vede, questo rivolgersi al pronto soccorso con spontaneità è già un elemento importante, significa che la famiglia non ha niente da nascondere, va a pronto soccorso e dice: cioè, mio figlio non sta bene, c'è qualcosa che non va. A differenza, ad esempio, del caso di Bordighera, dove non ci andavano, non vede la differenza tra i casi. Immediatamente fu ipotizzata la sindrome da scuotimento, che è una sindrome che comunque si può verificare nei casi in cui il bambino viene viene agitato fortemente quando è molto piccolo, quindi può presentare delle fragilità a seguito di
1: questo. Parliamo, intanto siamo a Bergamo, giusto? Parliamo di un bambino di quanti anni?
4: Aveva un mese qualcosa, un paio di mesi.
1: E quindi i genitori vedono dei lividi, cosa vedono?
4: Vedono dei lividi, vanno al pronto soccorso e chiedono un intervento, chiedono di capire insomma che cosa stesse succedendo.
1: E a quel punto che succede? Parte una segnalazione?
4: Certo, parte una segnalazione a cui ha fatto seguito poi insomma tutto quello che la famiglia ha voluto e ha fatto per smentire, perché non si riconosceva, non aveva scosso il bambino, non c'era niente di tutto questo. Ci fu anche una relazione di una nota genetista italiana che diagnosticò qualcosa di diverso.
1: Andiamo per passaggi, questo quando succede? Cioè quando avviene questo accesso al pronto soccorso?
4: Sì, eravamo circa nel 2022, adesso insomma stiamo parlando di 5 anni fa.
1: Cioè 5 anni fa. Cinque anni fa questa famiglia va lì, parte la segnalazione, i servizi sociali intervengono e che fanno?
4: Dopo la segnalazione il bambino rimane ancora un po' in ospedale fino a che va in affidamento temporaneo, perché si deve accertare. I genitori dicono una cosa, i medici dell'ospedale ne dicono un'altra, la valutazione della genetista può essere presa in considerazione o meno, si arriva a pensare che il bambino...
1: Cioè, i medici dell'ospedale sostenevano che il bambino fosse stato maltrattato?
4: Sostenevano una sindrome da scuotimento. Se hai scosso un bambino, il bambino è stato maltrattato, perché lo scuotimento è un maltrattamento.
1: E in realtà la genetista invece diceva che cosa?
4: Che c'era una sindrome genetica, una malattia genetica di altra natura, per cui il bambino aveva una predisposizione a mostrare dei lividi, quindi c'era una fragilità vascolare e questa poteva essere una malattia genetica. Quindi tra questo e quello c'è una scelta.
1: E quindi nel dubbio però il bambino viene tolto.
4: Sì, il bambino viene tolto e va in un'altra famiglia.
1: Addirittura in un'altra famiglia, cioè non in una casa, proprio da altri genitori.
4: Sì, il bambino va in un'altra famiglia.
1: E io lo trovo, insomma, penso che sia una cosa incredibile. E poi che succede? Che è successo da allora?
4: È successo praticamente che entrambi i bambini... Credo che al tempo ci fosse stato anche un passaggio presso una struttura, poi le famiglie collocatarie, per entrambi i bambini.
1: Erano due, c'era anche un fratello.
4: C'era,
1: diciamo,
4: un altro fratellino, quindi entrambi poi sono stati collocati presso famiglie affidatarie. Doveva essere una situazione temporanea e credo che in tutta la vicenda questo è il fatto assolutamente grave, perché questi bambini, come tutti gli affidamenti eterofamiliari, dovrebbero essere un fatto temporaneo fino a che si accertino i fatti e la famiglia possa risolvere in tempi brevi la criticità che sta attraversando. Ma questa è la tragedia di molte famiglie italiane.
1: Mi scusi, qui c'era una criticità o no? Perché mi spiego, cioè un conto è se questi genitori hanno fatto qualcosa di sospetto, hanno maltrattato il bambino, un altro conto è se non l'hanno fatto, perché io qui capisco che da una parte, cioè, questi genitori portano il bambino e dicono: qui ha dei lividi, che facciamo? C'è un problema, noi non abbiamo fatto nulla, però lui ha questi lividi. I medici dicono: no, questi lividi non se li ha fatti da solo, glieli avete fatti voi. Gli assistenti sociali intervengono, immagino intervenga un giudice a un certo punto,
4: sì, certo.
1: Il quale giudice stabilisce che questo bambino deve essere allontanato dai genitori. Poi i genitori avranno preso un avvocato e avranno cercato di dimostrare che loro non hanno fatto niente. Evidentemente non sono stati creduti.
4: Sì, beh, inizialmente c'è anche un, certo che non sono stati creduti, ma inizialmente, come tutte le famiglie, si pensa sempre che è un equivoco che si chiarirà a breve, che tutto andrà a posto. Perché? Perché è come dire, è la mia verità contro la tua, laddove non ci sono altri elementi. Io genitore ti dico che non ho sbattuto mio figlio, tu mi dici invece che secondo te questi sono elementi per cui il bambino è stato agitato, allora mettiamo in chiaro le cose. Il punto qual è? È che quando parte l'accertamento si entra per un errore dentro un accertamento o per una verifica dentro l'accertamento, ma poi nell'accertamento finisce di tutto, e quando finisce di tutto c'è sempre qualcosina che si può trovare e diventa quella che io chiamo fine pena mai, perché ormai sono tantissimi anni, era stato un evidente errore, è stato scambiato per qualcos'altro, ma poi su quel qualcos'altro c'è stata una CTU che è terminata nel 2024. Cioè, stiamo parlando di anni.
1: Costruiscono
4: bambini...
1: un errore. C'è un errore. Sì. Il bambino viene preso, allontanato, anche. E così funziona il processo minorile, cioè non è che prima di allontanare un bambino si fa un processo, si sentono le parti, il bambino viene allontanato immediatamente, diciamo, per decisione del tribunale, al che il tribunale dice va bene, chiediamo una perizia, no?
4: Sì.
1: In questo caso era una perizia psichiatrica, neuropsichiatrica, oh. Cos'era?
4: No, era una perizia sulle capacità genitoriali.
1: Genitoriali.
4: Allora, nasce un vizio già prima, perché... due genitori, due nonni e tutta la famiglia che si vedono accusati di maltrattamento, cioè in forma generica, no? Quando lo scuotimento è un fatto ben preciso, se mai fosse accaduto, si viene accusati di maltrattamento, si inizia un iter, ma l'iter di per sé già si trova di fronte un gruppo familiare che è devastato, perché non si rimane pacati e tranquilli nell'attraversamento di un sospetto di questo tipo e poi del contatto con tutte le istituzioni, e poi nasce quella che è la perizia che deve stabilire i profili psicologici, le condizioni dei bambini, dei genitori, dei nonni. È già un, come dire, è già un setting assolutamente deviato. La scena è contaminata, non abbiamo più di fronte le persone reali, abbiamo di fronte le persone tormentate, senza contare che nel frattempo un bambino è passato ad una famiglia, ad un'altra famiglia, è l'ultimo caso, mentre era in corso proprio la CTU, una delle famiglie affidatarie ha dichiarato la propria stanchezza dell'affidamento e il bambino è stato affidato ai nipoti e parenti di questa precedente coppia affidataria. Inutile dirle che personalmente mi sono molto opposta a questo sistema di passaggio dei bambini da un parente a un altro parente, perché sembrava tutto molto strano e molto costruito. Quindi questo bambino è finito in una ulteriore famiglia e siamo andate avanti così a valutare le capacità genitoriali. E le capacità genitoriali, cioè laddove devi misurare certi indicatori, sono veramente difficili e sono opinabili perché sono soggettivi.
1: Beh, l'abbiamo visto nel caso della famiglia del Bosco. quindi dal 2022 a oggi, cioè questo bambino è ancora...
4: due bambini.
1: I due bambini sono ancora lontani dai genitori. E non sì. Ci so, e come possi, cioè non ci sono speranze, perché io mi dico sempre, ma come può fare un genitore? Cioè ti fanno una CTU, però la CTU dice che le tue capacità genitoriali non sono adeguate, e come ne esco?
4: Allora ne esco perché ci può essere una previsione, i genitori, i nonni, la famiglia tutta fa dei passaggi, fa dei percorsi, fa una terapia, fa qualunque cosa. Spesso questo manca nello specifico, che è quello che personalmente avevo richiesto, che la famiglia facesse velocemente alcuni passaggi e i bambini potessero ritornare urgentemente a casa, perché non c'era motivo di tenerli fuori. Dopo la CTU passa al giudice. La CTU propone e dispone. Di solito i giudici purtroppo si appiattiscono sulle decisioni della CTU, e quindi per quanto il rapporto tra genitori e figli fosse esistente, quindi fosse buono, i bambini legati, la mamma che vedevano molto spesso, i tempi rimangono dilatati, il tempo rimane sospeso. Allora questi genitori in autonomia hanno fatto corsi, percorsi, si sono formati non solo come genitori ma la mamma anche come tutor nell'ambito della didattica, cioè hanno fatto di tutto, sono stati dichiarati idonei ad avere in affido altri bambini. I nonni dichiarati inidonei nella CTU sono poi diventati idonei in un percorso di affido e hanno avuto in affido dei bambini di altri. Allora questo come si spiega? Si spiega all'interno di un sistema che si nutre di tutto questo, perché è più nutriente il dolore della soluzione.
1: Grazie allora alla professoressa Vincenza Palmieri, che ci ha aiutato a entrare in questo sistema molto, molto complicato, molto, molto sfumato e difficile da gestire. Ne riparleremo ancora, ora ci fermiamo qualche istante, state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, queste correnti alternate. Adesso, dopo esserci occupati di tante questioni che riguardano l'attualità, la politica, le questioni internazionali, ora ci dobbiamo occupare anche però del nostro corpo, perché fa parte politica anche il corpo, il benessere, l'alimentazione, tutto quello che ruota attorno a ciò che mangiamo, come viviamo, come quanto esercizio fisico facciamo, anche questo è politica. La politica spesso in effetti se ne occupa, e allora andiamo a parlare di una cosa che io sono certo che interessa a molti di voi che ci ascoltate.
6: Ma davvero i grassi fanno ingrassare? No, perché c'è tutta una letteratura, diciamo così, forse più fiction che realtà, attorno al fatto che si debbono mangiare appunto pochi grassi, che si deve approfittare dei cibi light all'interno degli scaffali dei supermercati, che si deve evitare come la peste tutto ciò che è grasso. Beh, del resto, insomma, la stessa parola ci richiama alla mente persone poco in forma o fisici appesantiti, e invece però forse le cose non stanno esattamente così, almeno questo sostiene il dottor Leonardo Calò, cardiologo, che è collegato con noi e per questo lo ringrazio. Che scrive nel suo ultimo libro, ne ha scritti vari, tra cui anche qualcuno molto interessante sulla longevità, però ne parliamo dopo. Io, dottore, intanto buongiorno, buongiorno. Vorrei parlare con lei del paradosso del grasso, pubblicato dall'editore Vallardi, che ha in copertina un bel panetto di burro, e uno dice: oddio, vedo il panetto di burro nel libro di un cardiologo, com'è possibile, no? Dovrebbe essere, cioè uno si immagina proprio il colesterolo che si attacca alle pareti delle vene, e quindi i grassi non fanno male?
7: I grassi non fanno male, è un paradosso. Abbiamo vissuto un'epoca, come giustamente prima sottolineava, di grande demonizzazione dei grassi a partire dagli anni 60, 70, 80, ma fino ai recenti ultimi anni. La classe medica è stata inondata di raccomandazioni nel non impiegare grassi. È chiaro che è un paradosso, è chiaro che anche il mettere il panetto del burro sulla copertina è un paradosso, però l'elemento importante è questo: esistono grassi che fanno bene, e sono fondamentali grassi che fanno bene. Nella, diciamo, foga, nella tentativo di salutismo che spesso siamo stati, diciamo, portati a seguire con enfasi anche medica molto importante, abbiamo proibito i grassi, il che ha sbilanciato l'alimentazione sui carboidrati, perché abbiamo iniziato a mangiare grandi quantità di carboidrati, specie semplici, zuccheri, che nel paradosso non danno mai il senso della sazietà, perché non vengono rilasciati ormoni che danno il senso della sazietà. I grassi, che sono più calorici, però danno, quando li mangi, un senso di sazietà, per cui lo stomaco si sente più pieno, la gente ha meno fame. Lo zucchero e i carboidrati inducono sempre più fame, per cui si ha l'obesità e la sindrome metabolica con i carboidrati, ed è praticamente impossibile avere una sindrome metabolica con i grassi. A questo va aggiunto il fatto che esistono grassi molto molto benefici, che fanno bene, poi capiremo e magari vi racconterò dove sono presenti, ecco.
6: Assolutamente. Facciamo un po' di storia, perché lei spiega a un certo punto come e quando, appunto nella storia recente, è iniziata la demonizzazione dei grassi, cioè a un certo momento... È vero che se noi guardiamo, lei spiega a un certo punto come e quando, appunto nella storia recente, è iniziata la demonizzazione dei grassi, cioè a un certo momento, è vero che se noi guardiamo quello che succedeva in passato, era normale, no? A casa, ad esempio, mangiare il burro, non so, per la colazione, la mattina, non solo in Italia, insomma un po' dappertutto, in certe culture, soprattutto quelle nordiche, anglosassoni, ma anche da noi al nord. Poi a un certo momento è praticamente scomparso dalle tavole degli italiani, cioè oggi è raro trovare qualcuno che faccia colazione o merenda con il pane e il burro, o comunque molto di più. Quando è che è iniziata la demonizzazione dei grassi?
7: Ma diciamo, sostanzialmente la ricerca medica ha iniziato a fare un'analisi della geografia mondiale delle patologie, si è, diciamo, progressivamente stati spinti a dire: i paesi che mangiano i grassi hanno maggiori malattie cardiovascolari. Questo è stato un po' il dogma che si è diffuso. Il problema è che questi studi facevano un po', diciamo, una selezione di questi paesi, e questa selezione un po' quasi da alchimisti di questi paesi ha portato a delle analisi affrettate, che hanno iniziato a dire: ok, i grassi fanno male, le popolazioni che mangiano i grassi stanno male. Peccato che hanno tagliato da questi studi, nelle analisi globali, quei paesi dove c'era il paradosso. Classicamente la Francia, la Svizzera e altre popolazioni che mangiavano grasso ma non erano così affette da patologie cardiovascolari. Per cui da un certo punto in poi nella classe medica sono iniziate a diciamo, essere fortemente raccomandate diciamo idee del tipo evitare il colesterolo nei cibi, evitare il grasso, limitare i latticini, poi si è andati verso i latticini light e così via, arrivando a una eliminazione pressoché completa dei grassi dall'alimentazione, ha portato progressivamente a un impoverimento di alimenti molto importanti per la nostra salute, molto importanti per la nostra salute.
6: Ecco, sì, io leggevo tempo fa che uno dei motivi per cui sono stati molto attaccati i grassi è stata la promozione su scala, diciamo, su grande scala della margarina, no? A un certo momento negli Stati Uniti soprattutto, cioè si insisteva, si voleva commerciare

0: commercializzare, far arrivare al grande pubblico questo prodotto, e quindi insomma c'erano anche dei finanziamenti, ecco, per gli studi che demonizzavano il burro e gli altri grassi, è così?
1: È vero, perché gran parte purtroppo delle scelte che poi arrivano alla popolazione, ai pazienti, sono in parte anche architettate dall'industria, per cui l'industria è un qualche cosa che può governare il mondo medico, bisogna essere onesti, bisogna cercare di essere estremamente prudenti nell'interpretazione dei dati. Negli anni passati si è spinto molto su prodotti industriali, oli industriali, la margarina e tutti i grassi transidrogenati che permettevano, la cosa più semplice del mondo, di conservare il cibo. La conservazione del cibo è diventato un imperativo, perché purtroppo la distribuzione del cibo nei grandi store, nei grandi supermercati, è iniziata a diventare un tema importante. Noi sappiamo molto bene che se compriamo qualsiasi cosa dal nostro amico sotto casa e dura un giorno o due giorni, conservare il cibo per mesi e anche per anni è un problema. Il punto fondamentale è che quel cibo entra nelle nostre cellule, entra nelle nostre membrane, e lo stesso comportamento lo determina sulle nostre cellule e sulle nostre membrane. Pietrifica completamente il sistema delle membrane cellulari, che sono fatte di grasso. Per cui grassi di quel tipo lì, come la margarina, sono sostanzialmente grassi che disintegrano il sistema di comunicazione all'interno del nostro corpo, perché poi le membrane sono i meccanismi di trasmissione all'interno del nostro corpo. Per cui molti zuccheri... molti zuccheri, per cui molti prodotti industriali, grassi industriali, ed è stato progressivamente eliminato quello che invece erano i potenziali grassi benefici.
0: Ricostruendo un po' la storia, c'è chi lo ha fatto, ci sono saggisti, insomma poi lo fa anche lei, si dice che proprio all'inizio degli anni 60, nel 61, l'American Heart Association, AHA, insomma questa è la sigla, cioè l'associazione, diciamo, cardiologica americana, pubblicò delle linee guida, inserì nelle sue linee guida la riduzione dei grassi saturi e la sostituzione del burro con oli vegetali e margarine. Questo fu un po', diciamo, l'approdo, no, di questa campagna a favore della margarina. Oggi abbiamo ribaltato questa convinzione.
1: Abbiamo riequilibrato questa convinzione vuol dire che si è capito nettamente, purtroppo rendendosi conto dell'impatto sulla mortalità cardiovascolare globale, cioè la mortalità totale anche per malattie infiammatorie e tumori, che gli oli vegetali industriali fanno male, cioè fanno male. Per cui fanno male nel senso che i grassi transidrogenati con questo tipo di preparazione chimica ci fanno male, ci creano dei grossi danni cardiovascolari, tumorali, infiammatori, che bisogna riproporzionare il consumo equilibrato della nostra alimentazione dei vari tipi di componenti, proteine, grassi e anche carboidrati, tutto ritrovando delle proporzioni. È chiaro che tra i grassi polinsaturi e i grassi monoinsaturi sono quelli che dovrebbero essere maggiormente impiegati, no? Per cui in generale tutto ciò che è il mondo dell'olio d'oliva, l'avocado, il pesce azzurro, le mandorle, le noci, le nocciole, quel tipo di mondo lì fa bene, molto bene, sono grassi che ci fanno bene. E i grassi saturi in realtà è un grande gruppo, cioè all'interno dentro ci sono tante cose diverse, per cui il tema diventa che tipi di grassi saturi stiamo andando a mangiare e che quantità. In ogni caso si è capito che l'impatto sul colesterolo e sull'infiammazione di questa tipologia di grassi saturi era modesto, molto modesto. Mentre invece il grande problema erano le margarine e gli oli vegetali, cioè i grassi transidrogenati che erano fortemente tossici. E poi questo tipo di prodotti erano prevalentemente utilizzati per veicolare il consumo dei classici snack. Cioè il problema sono stati gli snack e le bevande zuccherate. gli snack, cioè il biscottino, la merendina, di cui siamo stati inondati anche noi, il gelato, tutto ciò che è confezionato, siamo stati inondati dagli anni 70 fino al 2000, perché poi a un certo punto si è iniziato a riflettere, per ben 30 anni, di prodotti che contenevano tantissimo zucchero e grassi transidrogenati. Un dramma. E non abbiamo più mangiato a colazione il pezzettino di formaggio o l'olio d'oliva col pomodoro.
0: Beh, poi a un certo punto è diventato quasi una barzelletta, no? Ci facevano le battute, adesso non si sente quasi più, però qualche anno fa guerra all'olio di palma, tutti i prodotti commerciali avevano sulla confezione senza olio di palma, faceva così male?
1: No, l'olio di palma non faceva male, come tutte le cose è sempre un fatto di quantità e proporzioni. Il vero problema è che ci sono le mode, l'olio di palma, e poi dopodiché a seconda dei periodi si sono affrontati i vari temi. Il tema centrale che non è stato mai affrontato, se non ripeto negli ultimi anni, è il tema dello zucchero, cioè della quantità di zucchero che assumiamo ogni anno. All'inizio del secolo si assumeva un chilo nel 900, un chilo di zucchero l'anno, attualmente arriviamo ad assumere 150 chili di zucchero l'anno. Perché lo zucchero è presente dappertutto, ti induce fame, sei costantemente col desiderio di mangiare dopo due ore che hai assunto qualsiasi carboidrato semplice, sei costantemente con l'insulina alta, non hai l'insulina piatta, non c'è flessibilità metabolica perché l'organismo si abitua costantemente a mangiare e non è capace di digiunare. Il grasso invece, ad esempio, se ne mangi un panino con un buon formaggio dal peggio, con magari un pane anche un po' tostato così, o un olio d'oliva con del pomodoro o dell'avocado, io ho preso dei grassi che mi inducono fame, cioè non c'ho costantemente fame, perché il grasso dà un senso di sazietà, blocca lo svuotamento dello stomaco. E questo è un punto molto importante, perché è la proporzione, come sempre, è la proporzione.
0: Ecco, oggi però vanno molto di moda le diete low carb, tutte queste cose, se una parte di persone ha dichiarato guerra ai carboidrati ed è molto concentrata sulle proteine, anzi tutto quello che vediamo nei supermercati, insomma dagli yogurt al latte ad altro, tutto con aggiunta di proteine. Anche questo è insomma un errore o va bene o è meglio di prima?
1: Queste sono le nuove mode, le mode vanno sempre a mode, peccato che bisognerebbe ritornare all'antico, cioè quando in media stat virtus Ippocrate ci spiegava che bisognava mangiare un po' di tutto un po', perché le proteine sono esattamente l'altro problema, cioè queste diete iperproteiche portano a un invecchiamento cellulare clamoroso, per cui tutta questa abbondanza di proteine accelera il metabolismo, cioè un anabolismo, per cui gli amminoacidi, specie gli amminoacidi ramificati in grandi quantità, che sono quelle che poi determinano la massa muscolare, come sempre se si danno grandi quantità inducono attivazione, tutto lavora di più e tutto si invecchia prima, per cui è un fatto di proporzione. Cioè, se uno mangia una giusta quantità di proteine, 0,8, 1 grammo per chilo, e poi sono le varie fasi della vita, certamente una persona più giovane ha più bisogno di proteine, in una persona di mezza età magari bisogna limitarle, magari negli anziani bisogna usarle in maniera anche giusta per evitare la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare delle persone anziane. Però se usate con moderazione le proteine è corretto, in eccesso determina invecchiamento cellulare, per cui bisogna trovare questi equilibri. Sono equilibri che sembra la cosa più banale del mondo, è l'equilibrio, cioè le diete low carb possono portare a degli altri problemi.
0: Ecco, oggi sappiamo che i tassi di colesterolo consigliati, insomma, cambiano spesso, si abbassano sempre di più. Qual è il giusto bilanciamento, cioè quando è che uno deve iniziare a preoccuparsi del colesterolo?
1: Allora, diciamo così, che gli studi hanno portato progressivamente ad avere un atteggiamento di maggior prudenza in tutti i soggetti che hanno il colesterolo cosiddetto cattivo molto alto, l'LDL.
2: Allora, il problema del colesterolo è che il colesterolo cattivo, da grossi studi epidemiologici, certamente fa male. E negli anni recenti si è progressivamente abbassato il livello, per cui si è passati a, diciamo, nella popolazione in generale, a puntare a un LDL sotto i 100. Nelle popolazioni a maggior rischio, che magari hanno già delle patologie, hanno delle placche, addirittura hanno avuto infarti o eventi acuti, si porta a mantenere l'LDL sotto i 55, per cui sono livelli molto molto bassi. È chiaro che questo spinge all'impiego dei farmaci per mantenere il colesterolo basso. C'è un altro punto, in realtà, è che l'LDL è una stima un po' generica del rischio cardiovascolare, nel senso che ci sono delle persone molto anziane, novantenni, centenari, che hanno un LDL relativamente alto, anche 150, ma non hanno il danno aterosclerotico. Questo perché? Perché l'LDL penetra nelle arterie, perché le arterie sono malate, sono infiammate, l'endotelio è infiammato, per cui l'endotelio si infiamma perché uno è un fumatore, perché si è ipertesi, perché si ha un eccesso di zuccheri nel sangue, perché tutto ciò determina ossidazioni delle arterie. Per cui di per sé il colesterolo è uno dei vari elementi, non è l'unico elemento che determina l'aterosclerosi come si pensava in passato. L'altra cosa è che le particelle di LDL, questo lo descrivo nel libro, esistono di varia tipologia, per cui la stima che noi facciamo con l'analisi del sangue è molto grezza, perché se tu hai LDL piccoline, come se fossero delle palle da biliardo, quelle sono ossidate, dure ed entrano nelle pareti arteriose. Le LDL grandi, soffici, come se fossero dei grandi palloni gonfiabili, quelle non entrano nelle arterie. Per cui ci sono tutta una serie di limitazioni che noi abbiamo, un po' generiche, sul discorso del colesterolo. Io ad esempio ragiono molto, anche con le persone che visito, che vedo, sul fatto di guardare che tipologia di persona hai davanti, perché sono soggetti che sono anche molto attenti, che praticano attività fisica, che sono normotesi, che hanno un'alimentazione adeguata, in cui non bisogna stressare il soggetto per avere il colesterolo perfetto. Sennò si diventa schiavi dei numeri e determini uno stress in questo tipo di persone o delle terapie che paradossalmente sono negative. Cioè lo stress, il cortisolo determina altri danni, per cui bisogna essere su questo molto molto prudenti e bisogna usare quello che la tecnologia ci dà in mano, cioè modalità di stima del rischio cardiovascolare più moderne e meno grezze, come ad esempio l'LDL. È un sistema dove ci sta associazione con un rischio, ma è grezzo, non è la certezza.
0: Ecco, allora, se dovessimo consigliare un'alimentazione giusta, corretta, no, per evitare problemi vascolari, che cosa dovremmo, per esempio, partire dalla colazione, che cosa si dovrebbe mangiare?
2: Ma tendenzialmente l'alimentazione deve essere un'alimentazione dove ci sta dentro un po' di tutto. Certamente i carboidrati si possono impiegare, però meglio non raffinati. Cioè la fetta di pane un po' scuro, integrale, o comunque tostata con dell'olio o con una fettina di formaggio, l'impiego della frutta, verdura, mondo vegetale a gogo, l'impiego dell'avocado, in linea generale anche non demonizzare quello che è stato sempre il patrimonio della dieta mediterranea, cioè un buon piatto di pasta col pomodoro va bene, se poi dopo di che uno ci associa dei legumi, per cui proteine di buona qualità, o eventualmente anche della carne o delle uova, va bene, cioè non è questo quello che determina danno. Il problema è la qualità dell'alimento, cioè che alimento stiamo mangiando. Noi siamo ciò che mangiamo, le nostre membrane cellulari, le nostre cellule sono né più né meno che se mangiamo carne dove è stata riempita da antibiotici, o uova di pessima qualità, o formaggio di pessima qualità, ci stiamo ammalando. Se ritorniamo a puntare sulle qualità, filieri di qualità, ad esempio il formaggio di pecora e di capra è decisamente di ottima qualità, perché sono animali allo stato un po' selvatico, sono dal peggio, mangiano l'erba, è più probabile che abbiano meno quantità di tossine al loro interno. E lo stesso vale per il pesce, cioè se uno si fissa col salmone e pensa che prendendo il salmone ha svoltato la sua vita perché prende omega 3, può cadere in un errore, perché il salmone gran parte è d'allevamento e se uno vede come viene allevato il salmone non lo mangia. E magari invece il pesce del Mediterraneo, le sardine, le acciughe, il tonno del Mediterraneo o lo sgombro sono pesci di ottima qualità che contengono basse quantità di metalli perché sono di dimensioni molto molto piccole e comunque sono mari meno inquinati. Il fatto di guardare l'origine, ad esempio, delle scatole di vetro, che sarebbero quelle da utilizzare di più, dei prodotti, è molto importante. Cioè, sapere che viene da un oceano molto inquinato è un potenziale problema. Per cui secondo me l'alimentazione deve essere un'alimentazione diciamo equilibrata, tutto equilibrato con delle percentuali giuste di proteine, per cui carne, uova e formaggi, senza esagerare, utilizzare molto il mondo vegetale sempre, tutto ciò che è vegetale di buona qualità ci fa bene, inclusi i legumi, e utilizzare carboidrati non eccessivamente raffinati. Anche qui sempre con equilibrio, cioè non è che se uno mangia una tantum la pizza o prende un dolce e lo degusta, non è un problema. Il problema è sempre questo equilibrio.
0: L'ultima domanda è questa, dottore: la carne rossa, tanto demonizzata dall'OMS?
2: La carne rossa, molto demonizzata dall'OMS, ha un suo perché nuovamente legato all'origine. Cioè, se noi mangiamo animali che sono stati allevati con mangimi di pessima qualità, hanno antibiotici nel loro interno, la carne rossa in grande quantità fa male. La carne peggiore non è tanto il problema della carne rossa o carne bianca, nuovamente, perché se tu prendi carne bianca allevata male è lo stesso il problema. Il problema sono i cibi processati, per cui quello che emerge dai dati della letteratura in termini di maggiori neoplasie, maggior rischio di mortalità totale cardiovascolare, sono le carni processate. Cioè se uno mangia grandi quantità di salumi, soprattutto salumi processati di pessima qualità, è latte in fiammi, latte a mali, hai addosso tossine che possono comportarti danni. Per cui non è che se uno mangia la fettina di salame ogni tanto, un pezzo di mortadella, succede nulla. Il problema è la quantità immonda che si è fatta per anni, come con lo zucchero, di affettati tutti i giorni. Quello è il problema. E i ragazzi purtroppo vivono ancora con questa lunga onda, ma anche tanti adulti. Per cui bisognerebbe limitare l'impiego delle carni processate e usare carne di cui teoricamente si sa dall'origine, per cui se uno mangia la carne di mucca dell'alpeggio va bene, se uno mangia tanta carne tutti i giorni per assumere proteine e non sa l'origine non va bene, va male. Questo anche in relazione a quello che dicevamo prima dell'eccesso di proteine che poi alla lunga invecchiano il sistema cellulare, per cui anche qui prodotti diciamo di derivati animali, sì, con moderazione, conoscendo quello da dove si origina il mondo animale, che tipo di animale stiamo mangiando, le uova uguale. Per quanto riguarda i formaggi, non starei a guardare sempre light, come con gli yogurt o altre cose del genere, perché la processazione non serve a nulla, non è che se togli quelle piccole percentuali di grasso si ha nulla di impatto sulla nostra salute.
0: E allora grazie ancora al professor Calò, ci ha dato dei consigli sicuramente utili e delle riflessioni molto interessanti da mettere in pratica. Ora però ci dobbiamo fermare, Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, noi torniamo la settimana prossima, però voi restate qua su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove continua appunto l'informazione e poi anche un po' di intrattenimento, insomma tutto quello che c'è da ascoltare qui lo trovate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
3: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è sabato e sono tornata qui sulle onde di Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e oggi è il nostro appuntamento del sabato di Green Pop, i temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, ma molto molto altro. Oggi parliamo sempre di politica ambientale, parleremo ancora con il mondo dell'impresa, insomma, per sentire un po' tutti quegli spaccati, quelle facce che poi riguardano la vita e la nostra quotidianità. Restate sulle nostre frequenze e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: nostra sigla, il nostro momento anni 70-80 con questa bellissima sigla Quanto Verde C'è. Siamo tornati qui a Giornale Radio, sono la vostra Lucia Palo sulle note Green Pop. Adesso è il momento in cui abbiamo il nostro appuntamento entusiasmante, enzimatico con il nostro green designer Emanuele Lai. Emanuele, sei con noi?
1: Buongiorno, eccoci qua, non vedevo l'ora di tornare. Una settimana è volata magicamente.
0: Io mi auguro che tu sia tornato in sede, perché veramente ogni tanto mi stuzzica l'idea di venire dove sei con la scusa di doverti intervistare, almeno sto anch'io un po' fuori sede.
1: Bene, allora ti dirò che sono tornato, ahimè, o anche per fortuna, perché comunque i momenti di stacco sono tanto belli quando si parte, ma anche quando si torna al proprio focolaio domestico, diciamola così.
0: Non si apprezza. Ma in questi giorni io, passeggiando un pochino per le campagne, soprattutto dove ci sono le vigne, sto vedendo che stanno sparando un po' questi pesticidi che in qualche modo servono appunto per far crescere le piante e non farle aggredire dai parassiti. Però siamo, come sai, siamo in un tempo in cui si vuole arrivare al biologico sempre più possibile, all'uso sempre meno di pesticidi, di sostanze impattanti sulla salute e sull'ambiente. Ma esiste qualche prodotto, mi chiedo, visto che comunque un po' tutti ci stiamo allineando, esiste qualche prodotto che può essere utilizzato in tal senso, ma per avere appunto, perché non impatta sulla salute?
1: Assolutamente sì, i prodotti sono sempre di più larga diffusione. Ovviamente bisogna fare una considerazione importante: tu stai parlando di grandi coltivazioni estensive, quindi per grandi coltivazioni estensive che poi devono dare dei prodotti anche che seguono un po' la filiera, con i tempi della filiera, non è così di immediata realizzazione questo tipo di questa lotta. È anche vero che ci sono dei prodotti che sono l'olio di neem, il sapone molle di potassio e il piretro naturale, che sono degli insetticidi biologici che vengono ricavati in alcune volte dai fiori di crisantemo, ad esempio, o altrimenti vengono utilizzati per andare a avere un ampio spettro di abbattimento del parassita anche su colture estensive, quindi molto importanti come quelle che stavi nominando tu. Ovviamente, se entriamo un po' nelle case di tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento, possiamo utilizzare altri tipi di sistemi più naturali che comunque aiutano, oltre a divertirci nella preparazione, possono ovviamente abbattere l'utilizzo di agenti chimici, perché poi spesso capita che noi li usiamo anche su dei prodotti che sono casalinghi e che ce li mangiamo durante i nostri arrosti, durante le nostre cene.
0: Ma sì, infatti. Quindi, proprio sì, questa cosa del mangiare il prodotto della terra che impatta sulla salute non solo respirando, ma impatta fondamentalmente anche sul fatto che diventa endogeno, cioè mangiandocelo ci mangiamo anche pesticidi,
1: poi di avvelenarci, cioè, esatto.
0: E da lì vediamo quanto nel passato, forse adesso un po' meno, ma non ancora come vorremmo, vediamo le corsie dei reparti che trattano la medicina, che tratta l'esofago piuttosto che il pancreas, piuttosto che lo stomaco, insomma, piene, proprio perché è l'alimentazione che va corretta, ma ancora a monte sicuramente quello che mangiamo, compreso, io apro un capitolo anche per gli animali. Detto questo, quindi tu praticamente, ma l'impatto di questi prodotti bio, cioè di questi pesticidi, sì, bio, hanno lo stesso impatto, la stessa efficacia per quanto riguarda la protezione della pianta di uno invece del cugino cattivo chimico?
1: Del cugino cattivo. Allora, ovviamente c'è differenza, perché la parte chimica va ad abbattere in maniera drastica il parassita che si è infiltrato sulla pianta. Parliamo poi, senza entrare proprio nella specifica, c'è una cocciniglia, che è una Takasha japonica, che è una cocciniglia che sta infestando davvero tutte le città, soprattutto una certa tipologia di piante. E lì però, visto che è una diffusione molto veloce, bisogna intervenire con gli agenti in parte chimici. Però è anche vero che l'agente chimico arriva in maniera diretta, l'agente invece non chimico, quindi la lotta biologica, si può fare, si deve fare, semplicemente richiede più interventi. Quindi se con l'agente chimico interveniamo su una pianta ogni 10, 15, 20 giorni per debellare totalmente il parassita, con un agente invece naturale, quindi totalmente sostenibile, possiamo, dobbiamo intervenire una volta ogni 2-3 giorni finché il parassito non viene debellato. E vi assicuro che anche il sapore di ciò che andiamo a mangiare, se qualcuno di noi che ci ascolta utilizza prodotti come dal rosmarino, alla, volendo anche la lavanda per fare gli infusi, a tutti quelli che sono i prodotti che la terra ci propone, ai peperoni, le zucchine dell'orto, andiamo a ottenere un sapore totalmente diverso da quello che invece in qualche modo è stato diciamo reso sano attraverso degli elementi chimici. Quindi
0: beh,
1: andiamo,
0: sì, mi immagino,
1: in questa direzione.
0: Che questo impatti. Quindi la resa del prodotto è la stessa.
1: La resa del prodotto bisogna semplicemente avere, no, la resa è la stessa se però viene data con una maggiore regolarità. Quindi se da una parte ogni 10, 15, 20 giorni, in la parte invece più legata all'ecologia necessita di essere utilizzata ogni 2, 3, 4 giorni in maniera molto più regolare.
0: Ma brevemente, i costi?
1: Vai.
0: È più caro il prodotto bio?
1: Non è più caro. Non è più caro il prodotto bio perché in realtà c'è per fortuna una grandissima sensibilizzazione anche del mercato del prodotto bio, e quindi su ciò che è il prodotto chimico i costi sono aumentati molto per disincentivare sempre di più quel tipo di strada, andando per fortuna a utilizzare il prodotto bio. Quindi abbassamento del costo che si è verificato di un 15% negli ultimi 9 mesi, che è tantissimo. Proprio per aumentare la sensibilizzazione. Questa è una cosa che so che a te farà super piacere, come a tutti coloro i quali ci ascoltano.
0: Eh beh, certo, assolutamente, perché penso che sia importante, anzi sono certa che sia importante il fatto che il prodotto della terra, e parlo per esteso anche sul riguardo all'allevamento, sia comunque processato in maniera sempre più naturale, proprio perché impatta sulla nostra salute, primo. Ma sempre volendola mettere al primo posto, perché non vedo un secondo posto in tal senso di importanza, rispetta la terra, rispetta l'ambiente.
1: La nostra terra.
0: Lo dico sempre, lo continuo a ripetere, lo ripeterò mille altre volte ancora se necessario: noi siamo in simbiosi con il nostro pianeta, non siamo né i protagonisti assoluti e non siamo nemmeno i parassiti del nostro pianeta, ma siamo organismi simbiotici. L'essere umano è un essere vivente che vive in simbiosi col pianeta, e la terra ci protegge, la terra ci ama, ci protegge e ci accoglie. Ma noi non dobbiamo essere assolutamente né irrispettosi, ma semmai dobbiamo essere il custode del pianeta. Non sei d'accordo con me, Emanuele?
1: Al punto che ti posso dare un suggerimento: quando trovi dei patogeni che vanno a infestare le tue piante che hai sul terrazzo, fai macerare delle foglie di menta o di ortica in acqua e ottieni così un antiparassitario liquido, fai da te, semplicissimo,
0: wow,
1: naturale, che dà anche un valore aggiunto a ciò che andrai a trattare. Quindi prova
0: foglie di menta,
1: ortica macerate in acqua e ortica.
0: Fantastico, secondo me funziona
1: macerate
0: anche per le persone moleste. Quindi signori che ci ascoltate, amici di Giornale Radio, mettetelo, fate questa infusione macerata in acqua, poi in una bella spray in borsetta, quel porta spray in borsetta, e quando qualcuno ci rompe le scatole glielo sparate addosso e vedete come fila. Altro che ovviamente è l'antesignano dello spray al peperoncino, quello no, quello
1: esatto.
0: Fa veramente male. Invece quello di Emanuele, che ci ha appena suggerito, magari è un po' più soft, un po' più dolce, non dico per la suocera, ma sicuramente per le persone un pochino moleste. Emanuele, io ti ringrazio di questo appuntamento insieme, che è sempre fonte di perle, di saggezza e di suggerimenti, consigli e narrazione salvifica. E adesso rilassiamoci con il prossimo pezzo.

0: La musica e le frequenze della musica qui a Giornale Radio ci accompagnano in questi momenti in cui parliamo di ambiente. Secondo me è proprio la sua bellezza la chiave di volta che ci armonizza con tutto il contesto e perché no col creato. Adesso abbiamo con noi Alessandra Bresciani. Chi è Alessandra Bresciani? È imprenditrice, esperta di ESG, Environment, Social and Governance e sostenibilità d'impresa. Nel 2000 ha fondato l'azienda bresciana Zato, leader internazionale della progettazione di impianti per il recupero e il riciclo dei metalli, guidandola come CEO per molti anni, una donna, insomma, una donna d'acciaio. Oggi è founding partner di Sapiens, società benefit, in realtà che accompagna le imprese nei percorsi ESG, nella rendicontazione di sostenibilità, nella creazione di valore attraverso i modelli di business sostenibili. Ricopre inoltre incarichi di consigli di amministrazione, fondi di investimento, promuovendo una visione della sostenibilità come leva strategica per le generazioni future. Insomma, è una donna notevole. Benvenuta qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'accoglienza.
0: Grazie, noi siamo eco-friendly, quindi ci diamo del tu. Spero che tu sia d'accordo con noi. Per molte, allora, insomma, Alessandra, molte aziende parlano di ESG, ma secondo te com'è possibile adesso distinguere chi veramente fa ESG e da chi si limita a fare marketing?
1: Allora, è una bella domanda, perché la differenza si vede tanto e soprattutto nella coerenza tra ciò che viene proclamato e ciò che poi viene davvero fatto. Fare sostenibilità, fare ESG, applicarlo nelle proprie aziende richiede una trasparenza a cui purtroppo tanti imprenditori, noi culturalmente non siamo preparati, ma che piano piano deve diventare un atteggiamento, una convinzione da perseguire.
0: Quindi, io credo che si possa fare marketing, però allo stesso tempo ESG è una normativa che va seguita, quindi insomma,
1: assolutamente. Assolutamente, diventa una normativa, va perseguita e si persegue e si capisce che è perseguita nel momento in cui la normativa è integrata nelle decisioni strategiche delle aziende.
0: Ma tu la vivi in prima persona, suppongo, questa normativa, anche perché dal punto di vista per quanto riguarda il tuo business. Ma secondo te queste normative sulla rendicontazione ESG stanno creando opportunità o sono soltanto un ulteriore aggravio burocratico per le imprese?
1: Ma io sono una forte sostenitrice del fatto che sia una grande opportunità che la normativa stia servendo su un piatto di chi fa azienda, di chi la dirige, di chi collabora. Ritengo che sia uno strumento fondamentale per riuscire a fare chiarezza, perché la sostenibilità, l'ESG, guarda trasversalmente tanti ambiti, come l'analisi dei rischi, in cui è facile così capire dove ci sono inefficienze, dove si vanno a guardare cose grazie alla sostenibilità che normalmente rimangono un po' in sordina e a cui non ci si mette mano, e invece raccogliere dati per ottemperare alla normativa consente di avere l'evidenza, raccogliere informazioni utili per decidere e quindi diventare poi efficaci veramente.
0: Certo,
1: quindi per me è una grande opportunità.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente, anche una grande opportunità per far del bene, soprattutto se pensiamo alla voce S social.
1: Esatto,
0: tu hai guidato un'azienda, un gruppo importante internazionale, e oggi hai deciso di accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità. Penso che tu possa dire che questa sia stata una scelta d'esperienza o una scelta di cuore?
1: Ma entrambe le cose, forse più di cuore, perché dopo 25 anni inserita in un'azienda, alla guida di un'azienda industriale, avevo bisogno di tirar fuori anche la parte più di cuore, e ho trovato davvero nella sostenibilità la mia via. E davvero, quando ho iniziato a capire che un semplice bilancio di sostenibilità che contenga un piano ben fatto ti consente di portare a ultimazione, di dare concretezza delle azioni specifiche sulle persone, sulla comunità, sull'ambiente, per me è stato davvero una svolta, ed è per questo che poi ho deciso di dedicarmi a questa a questa attività. Chiedo scusa, ma un po' di ritorno e sento la mia voce sopra.
0: Questo sì, questo sono i beni e le cose, sono le varie vicissitudini della radio, queste cose qua, questi vari echi e ritorni. Spero che non sia un problema, se vuoi cerchiamo di correggerlo. Senti, allora Alessandra, quindi mi dicevi che è stata una scelta di cuore. Bene. Sì. E questa tua scelta di cuore, quando è anche legata al fatto che oggettivamente una normativa così impattante ha bisogno anche di menti, insomma, di allineamenti importanti, sì, per chi gestisce poi questa istanza, che oggettivamente è difficoltosa anche dal punto di vista normativo e burocratico. Lo dico dall'altra parte perché insomma lo vediamo quotidianamente anche noi che siamo enti. Io parlo come Lucio Palo, presidente di ARPA Lombardia, adesso non come speaker radiofonico, lo dico dall'altra parte, anche noi che siamo gli enti che normano e applicano la norma, abbiamo deciso appunto di accorciare il più possibile proprio per favorire, attraverso il principio di sussidiarietà, questo cambiamento culturale di cui parlavi anche tu.
1: Sì,
0: certo,
1: sì.
0: È che comunque sia i giovani sono i protagonisti poi e anche coloro che passeremo il testimone. Cosa fate voi per poter essere proattivi dal punto di vista del sociale?
1: Ma parli di noi come Sapiens, come società di consulenza, o parli dell'azienda
0: storica? Di te come imprenditrice.
1: Allora, noi stiamo portando avanti delle iniziative e stiamo prendendo delle collaborazioni con delle scuole. Abbiamo una partnership avviata anche con un'università, noi siamo a Brescia e inizieremo a intervenire ai loro master proprio per portare questo messaggio. Cioè, è vero, sono le nuove generazioni che hanno purtroppo o per fortuna il carico di questo passaggio culturale, e non può che iniziare da chi ha la freschezza, il desiderio, la voglia e l'entusiasmo di farsi carico, insomma, di questo cambiamento. Noi cerchiamo di fornirgli gli strumenti, l'informazione, dargli una cultura, dare evidenze, però serve poi il loro entusiasmo per far sì che tutto ciò che noi possiamo proporre prenda poi forma e dia davvero voce a un cambiamento che necessariamente ci deve essere anche per loro, soprattutto per loro.
0: E com'è la risposta dei giovani?
1: Ma io
0: perché
1: sono
0: poi
1: molto
0: parliamo
1: positiva,
0: di un territorio come il tuo che è difficile, insomma, sappiamo che il territorio bresciano, la provincia bresciana è una provincia meravigliosamente industriosa, operosa, con una fitta densità di imprese, ma è anche un territorio molto attenzionato per la protezione dell'ambiente, proprio perché si vuole appunto incentivare questo concetto di cambiamento culturale. Ma i ragazzi del posto come recepiscono questo vostro impegno?
1: Ma io sono dell'idea che siano un po' loro che ci danno o che mi danno quotidianamente la voglia di perseguire, di portare avanti questo valore, questo proposito, nel senso che hanno molta sensibilità rispetto ai temi ambientali, la parte sociale va da sé, nel senso che è proprio... c'è stato proprio un cambiamento culturale nei ragazzi di oggi rispetto al loro approccio, rispetto all'ambiente di lavoro, eccetera. Tornando sul tema ambientale, c'è una sensibilità forte, un'attenzione, una ricettività che merita, che dà, come dire, che rinforza la speranza che siano davvero i portavoce di un qualcosa di buono, di un cambiamento. Stanno attenti, non è più come era 20, 30, 40 anni fa, sono proprio i giovani che hanno un approccio diverso.
0: Ci sono anche stimoli differenti, vedono, sentono tante cose sui social, vengono bombardati quotidianamente di messaggi di ogni sorta. Fortunatamente la Thunberg adesso è impegnata verso altri lidi, quindi ha smesso, sì, o quantomeno è limitata nello spaventare il genere umano, già solo con la sua presenza. Però vabbè, noi che viaggiamo alti, Alessandra, mi permetto di dirlo, noi che viaggiamo alti tutti insieme mandiamo messaggi positivi, continuiamo a fare il bene, farlo bene, soprattutto sul territorio. Io ti ringrazio
1: anche perché
0: per la tua,
1: il terrorismo frena mentre
0: esatto,
1: invece l'entusiasmo, la positività sono quelli che alimentano la forza e l'entusiasmo.
0: Grazie, sono d'accordo con te, ti ringrazio per la tua testimonianza e per il tuo impegno sul territorio, nel tuo lavoro. Grazie Alessandra Bresciani, e adesso siamo arrivati al momento della pausa in cui, voi sapete, come ogni sabato io vi controllo. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 6 e 30 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop, e sono la vostra Lucia Lopalo. È il momento, intervisteremo un personaggio molto molto eclettico, molto particolare, un politico, un pittore, già sindaco di Sarnico, ma un grande pittore, fa delle opere meravigliose, ha anche una galleria d'arte perché ama la bellezza, e parleremo con lui di ambiente e di politica ambientale, ma non solo. Ma intanto che Elisa cerca Giorgio Bertazzoli, ascoltiamo il prossimo pezzo.

0: Sì, è tutto musica, l'ambiente, la natura, c'è una frequenza, la frequenza dell'universo. E parlando appunto di arte, di politica, di sezioni auree, perché no, di numeri perfetti, oggi abbiamo con noi Giorgio Bertazzoli. Chi è Giorgio Bertazzoli? Docente, scrittore e già sindaco di Sarnico. Sarnico è un bellissimo, la perla del lago di Iseo, la perla del Basso Sebino, un bellissimo paese che consiglio a tutti di andare a vedere. Presidente del movimento Rivoluzione della Bellezza, chi meglio di lui la interpreta, è impegnato nella promozione della cultura, dell'arte e dei valori costituzionali, è autore di saggi, io ne ho letti alcuni, in particolare anche le sue poesie che sono molto molto belle, e opere letterarie, affianca l'attività culturale quella politica e divulgativa. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie mille cara Lucia, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te, noi ci diamo del tu, siamo eco-friendly qui, quindi Giorgio, certo. Rassegnati, ci diamo assolutamente del tu. Oggi si parla molto di transizione ecologica, come tu ben sai perché sei impegnato in politica credo da molti anni, ma spesso i cittadini la percepiscono come un insieme di divieti, di costi, di problematiche. Secondo te, Giorgio, come si può costruire una politica ambientale che sia anche una politica del consenso, della partecipazione?
1: Allora, innanzitutto sono in politica da oltre 25 anni e mi sono occupato per tanti anni di tematiche ambientali, e la transizione ecologica di sicuro non può essere imposta dall'alto come una serie di obblighi e sacrifici, cioè deve diventare secondo me una grande opportunità di miglioramento della qualità della vita, perché i cittadini devono partecipare quando comprendono i benefici concreti. E facciamo degli esempi pratici, potrebbero essere cittadine più pulite, bollette più leggere, più verde pubblico, maggiore salute e benessere. Quindi la politica deve ascoltare soprattutto i territori, deve partire dal basso, coinvolgere i cittadini, coinvolgere le nostre associazioni, le nostre imprese, e quindi avere i cittadini in primis sulle scelte politiche fatte, perché l'ambiente si difende con la condivisione, non con le impostazioni, cara Lucia.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, totalmente allineata soprattutto sul principio della sussidiarietà e dell'ascensore sociale, cose che adesso sembra di parlare di concetti astratti, però sicuramente politici illuminati come te lo conoscono bene. Tu sostieni che il valore della bellezza, visto che sei presidente del movimento della Rivoluzione della Bellezza, sostieni il valore della bellezza come principio politico. Ma secondo te, in che modo la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio può diventare un motore di sviluppo economico e identità culturale per il nostro paese?
1: Beh, come sai, l'Italia, ma tutti i nostri territori, possiede il più grande patrimonio diffuso di bellezza al mondo. Abbiamo dei paesaggi meravigliosi, dei borghi che sono preziosissimi. Per esempio, il paese dove sono stato sindaco io, Sarnico, è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte delle bandiere arancioni del Touring Club. Abbiamo il lago, le montagne, l'arte, che abbiamo i siti UNESCO tra i maggiori al mondo, e le tradizioni, la nostra tradizione, l'enogastronomia. Quindi difendere il territorio significa difendere anche la nostra economia, è centrale per l'Italia. Un paesaggio curato genera turismo di qualità, valorizza le produzioni locali, aumenta il valore delle imprese e delle abitazioni. Quindi la bellezza non deve essere considerata come un lusso, ma è una risorsa economica e culturale strategica. Per questo la tutela
0: della bellezza è così semplice. Non sei d'accordo,
1: sì,
0: Giorgio? La bellezza è così semplice, non è una cosa che va sviluppata, va preservata, come giustamente dici tu.
1: Brava.
0: Però insomma, stiamo vivendo periodi fra crisi climatica, consumo di suolo, anche purtroppo la perdita in qualche modo delle biodiversità di cui parlavi tu. Ma secondo te qual è la priorità ambientale? Parliamo proprio squisitamente ambientale, che la politica italiana, e perché no anche del territorio che tu conosci bene, dovrebbe affrontare con maggior coraggio adesso e soprattutto per gli anni a venire, visto che abbiamo una visione. Tu sei uno di quelli che sa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Brava, ma appunto la priorità politica secondo me è fermare il consumo indiscriminato di suolo e recuperare soprattutto l'esistente. Ogni anno perdiamo terreni agricoli, aree naturali, paesaggi che non potranno più essere restituiti alle future generazioni. Quindi rigenerare il patrimonio edilizio esistente, recuperare aree degradate e proteggere il verde significa affrontare la crisi climatica contemporaneamente, perché tu sai che se mettiamo del verde in una cementata in un quartiere, di sicuro la graduazione estiva cambia e la qualità della vita delle persone cambia.
0: Perdonami, mi viene in mente Milano, non posso farne a meno di dirlo, amici di Giornale Radio, amici di Green Pop, mi viene in mente Milano, che ha avuto per anni un sindaco che comunque parlava di green, visto che la politica l'abbiamo vista ideologica dell'Europa, ha parlato per anni di green, sembrava quasi che l'ambiente fosse al centro di tutto. Milano è diventata una bella colata di cemento, dove tu vai in piazza San Babila piuttosto che in piazza Cordusio e ci sono 50 gradi perché non c'è un albero. E come vedi, poi chi parla di green e poi taglia gli alberi indiscriminatamente, bellissimo il bianco di piazza San Babila, ma gli alberi
1: dove cavolo sono finiti? Il concetto che tanti sindaci avveduti nel mondo è quello dell'urban greening, cioè quindi il rinverdimento urbano, che è il termine più generale per aumentare alberi, parchi, giardini e verde nei quartieri. Bisogna fare questo, come è stato fatto per esempio col bosco verticale, no? Cioè, tantissime città.
0: Ma non è un lusso. Come hai detto giustamente tu, non è possibile che sia un concetto legato a pochi e un concetto legato al lusso, perché la natura è la cosa più semplice che c'è e il concetto di preservarla, come dici tu, è fondamentale perché ci consente di vivere bene tutti, o no Giorgio?
1: Brava, è vero, concordo in pieno al 100%.
0: Insomma, Giorgio, tu sei stato un sindaco illuminato e sei comunque un politico che continua instancabilmente ad occuparsi della bellezza attraverso appunto anche il tuo movimento. Come lo vedi questo futuro per i ragazzi?
1: Allora, i ragazzi io sono anche insegnante a scuola e non ho mai...
0: Esatto.
1: Non lascio quindi i miei ragazzi, e ho ragazzi di 16-17 anni. I ragazzi, se tu li coinvolgi nei vari progetti, loro sono assolutamente interessati, soprattutto anche per portarli fuori dalle aule. Il problema è il fatto di tenere in queste aule sorde, grigie, 6 ore i ragazzi, 5 ore i ragazzi. Dobbiamo iniziare a portarli fuori da queste aule, come facevano i peripatetici dell'antica Grecia, cioè lezioni esterne. Immersi
0: sono
1: nella natura, perché è raccontare il passero solitario immersi nella natura sotto il sole della primavera è tutt'altra cosa rispetto che stare chiusi dentro in un'aula. Quindi va bene le tecnologie digitali, le LIM eccetera, ma oggi dobbiamo far vivere i nostri ragazzi in primis con la scuola immersi nella natura.
0: E come la coniughi la rivoluzione digitale, visto che hai parlato di LIM, di tecnologie digitali, come la coniughi questa intelligenza artificiale su questo percorso naturistico, naturalistico anzi, che suggerisci tu nell'insegnamento?
1: Beh, assolutamente, potrebbe essere, cioè l'intelligenza artificiale può essere una grandissima risorsa se usata correttamente, e dobbiamo anche qui investire perché siamo molto indietro come Italia e sulla questione dell'uso anche dei ragazzi della digitalizzazione, perché i ragazzi passano 4 ore in media al giorno sul cellulare, ma questo non vuol dire avere una capacità informatica consona, perché l'intelligenza artificiale spesso e volentieri viene anche utilizzata in maniera erronea. Cioè, tante persone non sanno fare le domande giuste all'intelligenza artificiale perché non hanno la base culturale per farlo. Quindi dobbiamo educare anche da questo punto di vista le persone.
0: Certo, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te, perché parliamo appunto dell'importanza di coniugarla, ma soprattutto io non sono docente, nel senso che mi occupo di giovani, come sai, dal punto di vista sociale, non come docente, però quello che suggerisco sempre durante i miei speech, piuttosto che durante i convegni in cui partecipano molte scuole, ragazzi, chiudetelo quel telefonino, usatelo magari per avere l'informazione su una figura storica, su un paesaggio, usatelo proprio come enciclopedia, ma poi fine, bandite dalla vostra testa completamente i vari social dove vi fanno vedere cose che non servono assolutamente a niente, perché i danni cerebrali, i danni al ragionamento, la capacità di sviluppare poi dopo un pensiero critico, logico, critico,
1: è vero, a volte
0: irreversibili. Quindi noi dobbiamo,
1: tra l'altro, non giocano più tra di loro, che il gioco è una parte fondamentale dell'adolescenza e della crescita, quindi
0: esatto.
1: Il fatto di avere ognuno il suo proprio cellulare eccetera non va assolutamente bene, però già c'è un passo in avanti con la normativa del ministro Valditara, che ha vietato l'uso durante le lezioni dei cellulari, e quindi siamo già un passo avanti, e loro sono stati comunque contenti, i ragazzi, di questa scelta. parlano di più tra di loro, giocano di più all'intervallo, interagiscono, cosa che prima col cellulare in mano non facevano più.
0: Ah beh sì sì, effettivamente il cellulare isola e divide, e tutto ciò che divide, sì, anche dal latino diavolo, non è mai foriero di buone cose. Ti ringrazio Gianfranco, ti ringrazio Giorgio, perché io ho la testa sempre che viaggia in vari lidi. Ti ringrazio Giorgio Bertazzoli, già sindaco di Sarnico, perché è una testimonianza importantissima di politica lungimirante. E intanto Elisa, facci ascoltare il prossimo pezzo.

0: Vedete quanto impegno, c'è chi fa politica col cuore. Sono queste le migliori parole che posso sentire di persone che fanno politica sul territorio con il cuore, con la sapienza, con la lungimiranza, soprattutto buttando il cuore oltre l'ostacolo per i nostri ragazzi. E siamo tornati qui sulle onde di Giornale Radio, bentornati. Adesso è il momento di intervista di un altro politico di lungo, lunghissimo corso, che ha sempre fatto anche lui politica con la testa e col cuore. Gianfranco Rotondi, benvenuto. Gianfranco Rotondi,
1: salve,
0: qui a Giornale Radio.
1: Salve.
0: Grazie per essere qui con noi. Ma chi è Gianfranco Rotondi? È deputato, giornalista, figura storica dell'area cattolico-democratica italiana, più volte parlamentare. È stato ministro per l'attuazione del programma del governo di Berlusconi. È da sempre impegnato sui temi dell'identità politica dell'Europa, della cultura di governo, e oggi è fra i principali interpreti della tradizione democristiana del centrodestra italiano. Grazie Gianfranco per essere qui con noi. Ci diamo del tu?
1: Certo.
0: Allora Gianfranco, tu hai visto, penso che sei sul pezzo ormai da qualche anno. Io non voglio spoilerare da quanti anni, se vuoi ce lo dici tu.
1: Beh, insomma, sono tanti, perché sono con Bruno Tabacci il decano del Parlamento. Abbiamo alle spalle 7 legislature. E qualche anno fa sarebbe stata un'infamia, perché c'era la corsa al nuovo. Adesso che l'Italia è il nuovo, l'ha assaggiato bene, come dire, il classico torna a portarsi.
0: Allora, tu hai visto, quindi, tutta questa tua esperienza e longevità politica ha visto cambiare notevolmente il concetto di gestione dell'ambiente, di ambiente. In che modo l'hai visto trasformarsi in questi anni?
1: La percezione collettiva è che l'ambiente sia il tema oggi. Un tempo non era così. Io ho avuto un'esperienza elettorale che copre tutto il territorio nazionale, perché sono stato eletto da Nerviano, profondo nord, fino ad Avola, profondo sud, e in mezzo ci sono 1600 chilometri. Quindi conosco l'Italia come la conosce un eletto, cioè l'eletto si imparenta con gli elettori. È una forma di conoscenza molto profonda che chi ha vissuto questa emozione di rappresentare nelle istituzioni i cittadini sa che cosa significa. Gli elettori di oggi con cui parlo sanno cos'è il tema dell'ambiente, quanto è importante, quanto è vitale, quanto appartiene alla nostra vita.
0: Quindi praticamente Gianfranco,
1: tra destra e sinistra non c'è.
0: Ah, ecco, questa è la cosa importante che ti volevo chiedere. Quindi tu hai visto gente, ora ci sono persone più consapevoli, soprattutto che non si occupano del partito in sé per sé nell'interesse dell'ambiente, ma una consapevolezza intrinseca per gestirlo, per farlo gestire in maniera sana, giusto?
1: Certo, un tempo c'era il partito dei Verdi, oggi in fondo non c'è più solo quel partito che magari ha il merito di aver posto quella questione, ma ha anche il merito di averla ideologizzata. Cioè ci sono Verdi che fanno battaglie ambientaliste perché credono in un mondo migliore, e ci sono Verdi che fanno battaglie ambientaliste per portare voti alla sinistra.
0: Ecco, questa è una bella distinzione, una grande risposta democristiana. Da qui si vede politico di lungo corso.
1: Purtroppo bisogna dire che l'unico ambiente che si salva nella battaglia di questi Verdi è il loro gruppo parlamentare che sopravvive.
0: Questa è bellissima, una perla. Gianfranco Rotondi ha la capacità di unire queste perle che fanno sorridere, maledettamente o benedettamente vere, perché sono oggettivamente vere, e allo stesso tempo concrete e pragmatiche. Però tu stai vedendo un'Europa, visto che è una tematica delle politiche europee di cui ti occupi direttamente, stai vedendo un'Europa che sta guidando il tutto, la politica, verso obiettivi molto ambiziosi. Ma quanto sono finalizzati a proteggere l'ambiente, quanti invece hanno un sapore quasi economico?
1: Ecco, non sempre è illuminata la guida dell'Europa, perché talvolta burocratizza anche l'ambientalismo e fa una produzione di dedali di norme, normative, codicilli, regolamenti che non giovano alla causa.
0: Certo, infatti è questo il tema. Ma secondo te l'Italia come le recepisce queste direttive? Come può recepirle al meglio senza che venga bloccato il nostro sistema produttivo Italia, che è un grande sistema produttivo, non è una piccola nota nell'Europa?
1: In casi è costretta a farlo, in alcuni casi è costretta a farlo, in altri casi gioca in difesa. Bisogna dare atto a questo governo di aver svolto la seconda funzione.
0: Beh certo, esattamente. Energia, rifiuti, infrastrutture e sicurezza ambientale. Secondo te qual è la priorità della politica italiana adesso?
1: Ma sicuramente sono temi che si interconnettono, quindi è difficile stabilire quale venga prima.
0: Certamente sì, ma da esponente della tradizione cattolica quale sei, Gianfranco, secondo te la tutela dell'ambiente, la protezione dell'ambiente è una questione squisitamente tecnica o diventa anche un'urgenza, un cambiamento culturale, forse possiamo dire anche una responsabilità etica verso i nostri ragazzi che dovranno poi gestirla loro?
1: Beh, da cattolici non possiamo dimenticare che Papa Francesco ha dedicato ben 2 encicliche a questo tema, perché anche Fratelli Tutti largamente attinge al repertorio della difesa del creato, per cui penso che ci sia un dovere spirituale e un dovere politico che discende dall'adesione a questa rivisitazione della dottrina sociale della Chiesa.
0: Guardando il tuo logo, il logo del tuo partito Democrazia Cristiana, c'è questa bellissima balena bianca, per i nostri ragazzi magari non lo sanno, i nostri ascoltatori sicuramente sì, la balena bianca era come veniva chiamato il Partito Democristiano ai tempi in cui la Democrazia Cristiana governava, proprio perché era questa grossa, grossa coalizione con dentro delle correnti cattoliche che hanno gestito egregiamente il nostro paese per anni. Ora la situazione, per quanto riguarda dal punto di vista socioculturale e politico, è una situazione che è cambiata, ma fondamentalmente sono cambiati anche i modi di fare politica, i modi di comunicare. Quanto è importante secondo te, visto che abbiamo parlato dell'enciclica del Papa, allora mi permetto di citare quest'ultima di quest'ultimo Papa che io considero illuminato, gestire l'intelligenza artificiale con i nostri ragazzi, con le persone, per poter portare anche un risultato ottimale a livello politico?
1: Ma l'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo, è nelle sue mani.
0: Abbiamo un po' di problemi di

0: nostri giovani, che sono i protagonisti assoluti, fondamentalmente, perché io credo che tu di generazioni di ragazzi ne abbia viste passare tantissime, e adesso invece hanno una capacità ricettiva totalmente differente rispetto a quella che erano magari i ragazzi degli anni 90, ragazzi degli anni 80, che ritengo che tu abbia potuto vedere in qualche modo. Io non è che voglio dire che tu sia vetusto, per carità, perché non sei anziano.
1: C'è anche qui, come dire, ragazzi è una cosa che capita quasi a tutti di essere, di invecchiare è un privilegio di pochi, quindi si può rivendicare anche con orgoglio.
0: Esatto, è vero, effettivamente è vero, però i nostri giovani ora sono quelli che stanno recependo l'attuale politica. Quale visione hai tu per il futuro? Come lo vedi questo futuro?
1: Sicuramente viviamo tempeste emotive che nascono da cambiamenti che trasformano la nostra vita, le relazioni, il modo di rapportarsi. Però quanto più è veloce tutto questo, quanto più alta è la probabilità di sbagliare la disciplina di questi fenomeni. Faccio un esempio: quando 30 anni fa, anzi 32 anni fa, è ricorso il 32esimo anniversario dell'approdo dell'umanità alla rete libera, che prima era riservata solo alla comunità scientifica, si disse che doveva essere libera per tutti e gratuita, ma questo ha spento il giornalismo, è finito il giornalismo, è finita la selezione qualitativa delle notizie. Forse una riflessione più attenta allora andava fatta.
0: Beh, certo, assolutamente sì, questa anche i social hanno aperto a questa capacità di poter esprimere le opinioni, persone, come diceva Umberto Eco, non so se ti ricordi, persone che prima non venivano neanche ascoltate
1: bene,
0: ai bar.
1: Ma tutto bene, però se si pagava era meglio, perché magari pagando uno sceglieva pure una selezione di notizie qualitativamente più rassicurante. No?
0: Però allo stesso tempo non è anche una selezione della specie, nel senso che adesso ci si deve anche impegnare in qualche modo per trovare delle risposte vere, bisogna anche pensare di più e quindi invogliare, appunto, se tu sei una ricerca maieutica della verità, un po' come ci insegna la filosofia antica, ti devi impegnare, ti devi ad affaticare, come dite giù, ad affaticare per
1: così
0: poter trovare quello che è vero, la ricerca della verità, che secondo me questo è fondamentale oggigiorno,
1: certo,
0: perché come dici
1: certo
0: tu giustamente, abbiamo a che fare con lo scibile umano, ma lo utilizziamo per guardare come si fa la skin care. E io da una cosa questa che a me da madre, da persona impegnata della politica e da donna, fa un pochino specie. Io ti ringrazio Gianfranco, perché è stato un momento illuminato, e speriamo di riaverti presto sulle nostre corde di Giornale Radio. Grazie. E siamo arrivati alla fine, al momento che voi sapete che a me proprio non piace congedarmi, perché il sabato io lo aspetto sempre in modo febbrile per potermi conciliare con voi e raccontare questo appuntamento enzimatico, raccontare come viene vissuto l'ambiente, come viene percepita l'istanza ambientale. Abbiamo sentito parlare i nostri politici attuali, politici di lungo corso come Gianfranco Rotondi, e di come si è trasformato il percepito dell'ambiente, di come prima poteva essere una nicchia per pochi, o come diceva Andreotti, i verdi hanno la peculiare capacità di essere verdi fuori se li tagli sono rossi dentro, e come invece adesso la gestione della politica ambientale non ha un colore politico in sé per sé, soprattutto per le persone, ma è diventata un'istanza della quotidianità. Ed è questo il cambiamento culturale che vogliamo noi per le persone: l'istanza della quotidianità vissuta con amore, con coraggio, con forza e con bellezza. E siamo arrivati alla fine, ne approfitto per salutare il nostro direttore instancabile Daniele Bacchiesti, per salutare Graziano Melzi, il nostro station manager, per ringraziare Lisa che mi accompagna tutti i sabato in modo professionale e mi dà anche le dritte sull'inglese che ogni tanto mi perdo. Vi lascio la programmazione pomeridiana con Frangipane, con le sue pillole, e con il nostro Francesco Massardo per Cosmo 2050, e come al solito che questo sabato possa essere per voi enzimatico, carico di energia fino per tutta la settimana, fino alla settimana prossima, fino al nostro prossimo appuntamento qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangoni.

0: Radio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 7:03.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero, si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vice capo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di All West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei 3 giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 coltellate, in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio, nato da uno scambio di persona, gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Elovaara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Coboli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio. La radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e degli ascoltatori di Giornale Radio, la radio libera di informare. E bentornate e bentornati al Punto G, la caravella fantasma della libera informazione, il controcorrente, l'ascolto, il dubbio. Giuliano Guidabardi, anche questa mattina, è al microfono in questa domenica 7 giugno 2026 e sono da poco passate le 7, ma noi siamo già pronti per deliziarvi con le nostre letture un po' distopiche e con le interviste con i protagonisti della società italiana ed internazionale. L'abbiamo già detto molte volte in queste settimane, ma davvero tocca ripeterlo perché io non so trovare un esempio migliore, una metafora più calzante. Sembra di essere ancora una volta dentro il giorno della marmotta. Ve lo ricordate? Il giorno della marmotta era quel film, un film del 93, che racconta di Phil Connors, un meteorologo cinico e presuntuoso intrappolato a rivivere all'infinito lo stesso 2 febbraio nella cittadina vicino alla festa del dove si celebrava per l'appunto la festa della marmotta. Incredulità, edonismo, disperazione e poi si comincia a sfruttare quel tempo infinito per istruirsi, migliorarsi e aiutare gli altri e forse riusciamo a farlo anche noi da queste parti. È lo stesso, qui è il giorno della marmotta, Hormuz è bloccato come sempre, la pace sta per arrivare, arriva ma no, ma sì, ma no, ma forse non si sa. Zelensky chiede un incontro ma lo invitano a Mosca così da magari dopo lo trattengono alla Lubianca e intanto continuano a brillare le granate, danzare droni di cielo, di terra e di mare. La portaerei Nimitz staziona al largo di Cuba, minacciando di morte un 95enne Raul Castro. E l'Europa discute, discute, discute, discute e poi discute, mentre in Italia l'immobilismo è diventato il simbolo stesso di questo paese. Il massimo tema politico è la legge elettorale, su cui fintamente si dividono essendo in accordo, e l'accordo è conservare il potere, eleggere i propri famigli e traghettare se stessi, anzi se stesse in questo caso, verso la pensione. E poi c'è chi pensa ai grandi temi, parlo dei grandi dibattiti intorno all'intelligenza artificiale, al futuro dell'umanità, alle sue sfide, al ruolo delle liberal democrazie in un'epoca in cui tornano le autocrazie e gli equilibri di Yalta sono superati irrimediabilmente. E noi cosa facciamo? Con molta umiltà vorremmo andare proprio da quest'altra parte, non da quella delle beghe di cortile, ma quello del grande dibattito, cercando di capire dove dirigere il traghetto per non andare a scogli. E allora che facciamo? Cominciamo subito la nostra navigazione perché oggi sarà davvero perigliosa e difficile. Indossate i salvagenti e salite a bordo. Si parte come il Don Giovanni verso il piacere e l'allegria.

E cominciamo, come sempre, la nostra rassegna stampa con qualcosa di provocatorio. E oggi la provocazione ci è fornita da Andrea Marcenaro, che sul Foglio ci dice che è felice di accogliere Serra nei nostri ranghi. Leggiamo un po' queste poche righe con cui cominciare la nostra mattina in allegria. Accogliere è facile, mette in pace la coscienza. Integrare è difficile. La cittadinanza non è una candelina da accendere sull'ara della solidarietà, è una cosa seria. Così, appena ieri, Michele Serra ha incalzato da par suo lo svagato mondo dei progressisti alla Fragolina di Bosco. Spiazzati per 30 anni da un pensatore simile, quando egli ci spronava ad accendere una candelina dopo l'altra sull'ara della solidarietà, siamo adesso finalmente felici di poter accogliere nei nostri ranghi, Michele si rassegni, i social sono i social, un camerata anche meglio di Henry De Luca. E così provoca Andrea Marcenaro da par sua. Ma passiamo ad un'altra vicenda che ha interessato le cronache dei giornali nella settimana che si è appena chiusa, ed è quella della conferma della grazia a Nicole Minetti. Il procuratore generale di Milano, o meglio la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha restituito al Presidente della Repubblica le informazioni aggiuntive richieste. Non ci sono motivi per revocare il provvedimento. L'istruttoria è stata fatta nei termini in cui la legge lo richiede e con tutti i crismi, secondo la Procura Generale. E allora, sempre di Andrea Marcenaro, leggiamo un altro pezzo, anch'esso divertente: Berlusconi, le ragazze e i bacchettoni. Viva Nicole Minetti, viva la magistratura, la Procura Generale di Milano, viva il no al referendum, viva il Quirinale, la grazia. E viva pure quell'orrendo CSM dal naso costantemente ficcato nelle più mediocri convenienze della corporazione. È che Il Fatto, l'altro giorno, ha scritto: processo Ruby Ter, i difensori. Silvio Berlusconi andava a troie per generosità. Firmato Silvia Lucchesi. Mordace, spiritosa, acuta, ma consenta ai maiali tipo me, giovane signora Silvia, una modesta osservazione su quei tempi mesozoici che lei ancora tritura. Mai pensato che Berlusconi andasse con le ragazze, da voi chiamate troie, nello stesso modo, solo molto più generoso, in cui ci andavano, escludo suo marito, escludo il fidanzato, figurarsi papà e non parliamo di nonno. Ma non potendo escludere il 99,9% degli italiani, compreso, vedi mai, un cugino alla terza del direttore virtuoso? Travaglio Marco, che senza un Montanelli o un Sacro Biagio a fare da semafori, vite lampeggianti, spese tra bordelli reali prima e imperiali dopo, ancora negherebbe di sapere da quale punto della patta gli emerga il pistolino. Dica lei, che dovremmo fare noi, signora cara? Lasciar perdere? Provare a risultare meno tacagni dei mignotari su cui, pungolata da un direttore mirabile, senza nessun sé, lei trova assai virtuoso versare secchi di stima? E così, l'altra provocazione con cui oggi abbiamo voluto cominciare la nostra rassegna stampa, magari un po' forte, però sarà bene tornare su questo fatto, sulla riflessione, sul sessismo, sulla volontà di non riconoscere alle persone la possibilità di emendarsi e forse anche di non emendarsi, ma comunque di non entrare in meccanismi che sono propri della vita di ciascuno. E probabilmente non serve esprimere giudizi morali ad ogni piè sospinta, probabilmente ognuno potrebbe guardare alla propria e magari, nei casi dei censori di cui abbiamo appena parlato, ritenersi molto soddisfatto e compiacersi di quello che hanno realizzato, lasciando però gli altri peccatori sereni nel loro peccato, finché questo non ostacola gli interessi degli altri e soprattutto la legge. E rimaniamo nella politica italiana con Ruggero Montenegro, che scrive del tormento di Salvini, al bivio tra Vannacci e le spinte dei governatori leghisti. Che fare? Da un lato l'asse del nord, i governatori o ex che tornano in pressing, Zaia parla ancora del modello tedesco, Romeo rilancia, dall'altro il fantasma di Vannacci che gli svuota il partito e di questo passo lo tallonerà molto presto nei sondaggi. E il bivio, un'altra volta, il tormento di Matteo Salvini. Il momento delle scelte s'avvicina. Nella Lombardia di Fontana si serve l'antipasto. I neofuturisti chiedono un incontro, vogliono entrare in maggioranza. Si discuterà. Centenaro, deputato padovano del Carroccio, pensa alle politiche e dice: l'intesa con il generale va fatta. Per Salvini non sono tempi facili.
Chi è Giulio Centenaro? Il deputato eletto insieme al tesoriere Di Ruba, decisione un po' indigesta alla base leghista, alle suppletive in Veneto del dopo Stefani. Era stato indicato dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega e sui rapporti con il generale Pensa. Non vedo particolari ostacoli per un'intesa alle prossime elezioni politiche. Lo scrive sui social, lo ha riportato Il Mattino di Padova, immaginando già Fronte Futuro Nazionale al 10%. Poi il post sparisce, non sarebbe la prima volta che Centenaro dà una ripulita ai social, ma intanto il danno è fatto e restituisce bene la confusione del carroccio. L'uscita di Vannacci doveva riportare ordine e invece il suo fantasma continua ad agitare il partito. Salvini, che guarda con sempre più apprensione i sondaggi, deve inseguire. Ma come si fa a raggiungere uno che manderebbe pure i parà nelle città? È un problema anche interno. D'altra parte, nella Lega c'è chi, come l'ex ministro Centinaio, neocommissario nella Vigevano vannacizzata, si definisce uomo di centro e dialogherebbe con Calenda. Altro che Vannacci. Da qualche giorno i governatori del nord sono tornati anche pubblicamente a mandare segnali. Lo ha fatto ieri Alberto Stefani spiegando che sulla sicurezza si può avere una ricetta diversa da quella futurista, si può avere un'altra agenda che parli ai giovani. E lo pensa anche Luca Zaia, che non ha mai messo da parte l'idea federalista di un doppio carroccio. È una proposta che piace al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e ancor di più al capogruppo in Senato, Massimiliano Romeo, che rilancia. Una Lega confederata stile CDU-CSU è il miglior modo per essere ancora più credibili. Potrebbe essere una soluzione, finora osteggiata da Salvini, per tenere tutto insieme. Dalle parti del leader leghista intanto si chiedono: quanti Centenaro ci sono? Quanti, oltre ai più chiacchierati, Boff, Coin, Furgiuele, potrebbero andarsene ancora? Da Futuro Nazionale giurano che saranno molti, e non solo dalla Lega. Tra un mese Salvini porterà i suoi in ritiro a Treviso. La prima convocazione per il 19 e 20 giugno ha incontrato un po' di resistenze, i no e i mal di pancia dei nordisti. Alla fine ha scelto la zona di Zaia, che per quella data invece non ha impegni. Sarà libero anche il governatore lombardo Fontana, eppure lui con i colleghi si aspetta qualche risposta sul futuro della Lega. Altrimenti sarà difficile serrare i ranghi come vorrebbe Salvini. E comunque, quanto a Vannacci, deve fare i conti pure con le sensibilità del centrodestra. A lungo l'argomento è stato tabù, ma adesso da Fratelli d'Italia dicono dipende da lui e dal programma e dai sondaggi. Qualche apertura è arrivata anche da Forza Italia, e in Lombardia è nata una componente di Futuro Nazionale che ha chiesto un incontro a Fontana. Come vedete, il clima all'interno della Lega è complesso e nelle prossime settimane c'è da giurarsi vedremo qualche sviluppo importante. Intanto, per chi vuole approfondire, ricordo ancora il tormento di Salvini al bivio tra Vannacci e le spinte dei governatori leghisti di Ruggero Montenegro sul Foglio dello scorso 2 giugno.

0: sera vi voglio portare ad un simpatico e divertente articolo di cultura. Si intitola Quel prefazionista di Umberto Eco e lo ha scritto Sandra Petrignani. Nel nome c'era già un futuro. Chi più di Umberto Eco era predestinato all'espandersi di un eco dalla risonanza mondiale. Prima come semiologo e poi ancora di più come narratore, e nella narrativa ha esordito solo nel 1980 con Il nome della rosa, e nessuno, tantomeno lui, si aspettava il successo internazionale raggiunto. 30 milioni di copie vendute, tradotte in una cinquantina di lingue, vari premi, fra cui Lo Strega. Seguirono altri 6 romanzi, tutti bestseller, ma non a livello del primo. Con la narrativa Eco sembrava divertirsi moltissimo, ci buttava dentro la sua proverbiale, sterminata cultura, la passione per la storia, la capacità di creare complicatissimi intrighi senza mai adeguarsi a un vero e proprio genere. D'altra parte lui non era organico a nulla. Come ci ricorda adesso Roberto Cotroneo nel suo Umberto, edito dalla Nave di Teseo. Cotroneo, di Alessandria come Eco, ma più giovane di una trentina di anni, ha lavorato a lungo all'Espresso, lo stesso giornale in cui il maestro firmava una rubrica imperdibile, la bustina di Minerva, e che tenne dal 1985 sino quasi alla sua morte avvenuta nel gennaio del 16, 84 anni. La rubrica di un'intera pagina chiudeva il settimanale, ma si correva a leggerla per prima. Non si sono conosciuti in redazione, bensì nella loro comune Alessandria e naturalmente in una libreria cittadina che entrambi frequentavano 5 anni prima di quella bustina e anche prima della bomba letteraria e mediatica che fu Il nome della rosa e che cambiò la vita al suo autore. Ora la Nave di Teseo, di cui Eco fu tra i fondatori una decina di anni fa, ha raccolto i suoi testi liminari dal 1965 al 2015 con il titolo L'umana sete di prefazioni a cura di Leo Liberti, che ha fatto un lavoro davvero gigantesco per rintracciare non solo prefazioni e postfazioni, poche, ma anche ogni altro tipo di scritto a commento di qualcos'altro, liminare appunto. Perché poi Eco sosteneva di non amare le prefazioni pur piegandosi a scriverne una media di almeno 2 l'anno. Infatti, diceva con il gusto paradossale che lo caratterizzava, ci sono solo 2 casi in cui la prefazione non fa male. Il primo è la prefazione da vivente a defunto. E il secondo è la prefazione da grande vecchio a fanciullo. Tutti gli altri casi vibrano un colpo mortale al prefatto. E Sandra Petrignani qui con noi per continuare a commentare questo bell'articolo e magari tramite lei conoscere un po' di più di quel prefazionista di Umberto Eco. Buongiorno e benvenuto al Punto G.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ricordi del tuo articolo che abbiamo appena cominciato a leggere, che la bustina di Minerva era in realtà l'ultima pagina dell'Espresso, ma la prima che si andava a leggere, verissimo, ed era anche sempre molto divertente. Eco, che era un semiologo di grande profondità, di grande cultura, di grande capacità, però raggiungeva, secondo me, il suo apice quando faceva scritti leggeri e ironici.
1: Sì, è vero, io insomma ero molto giovane e per me era proprio un culto questa bustina di Minerva, e pensavo poi, scrivendo l'articolo, che fortuna essere stata giovane in un periodo in cui c'erano personaggi come Umberto Eco, ma tanti altri, Manganelli, Natalia Ginzburg, Lalla Romano, e insomma era un clima bellissimo, ecco, perché non era come oggi, no? Che l'opinionista dice la sua sempre sulla politica, sui giornali, e dice cose che ovviamente ti aspetti perché sai secondo la testata da che parte sta, ma era un clima di grande vivacità dove, ecco, un intervento di Eco sulla bustina ti apriva un mondo, ti faceva pensare, ti insegnava qualcosa, era molto bello.
0: È vero, c'erano i giornali, cosa che adesso, come sai, ci sono sempre meno, sono trasformati in una specie di strani prodotti editoriali, come le edicole. Anche le edicole vendevano giornali, oggi vendono giornali, libri, capellini, ombrelloni, altre attrezzature per la spiaggia, occhiali da sole, da lettura, calzini, e quindi è cambiato un po' il mondo. Però è vero che la bustina e quel clima erano clima molto molto divertente. Tu ricordi nel tuo articolo il gusto del paradosso e del calembour? di Eco, leggo il primo che è scritto, quando si sposò con sua moglie nel 62, lei era una ricercatrice iconografica tedesca, partirono, disse lui, per il viaggio di bozze, visto che entrambi scrivevano, ma così tanti, ricordo una bustina sul come si mangia in aereo, divertentissima, come inizia e come finisce, che racconta la sua storia con... da giovane maschera di teatro, quando a lui mancavano gli inizi degli spettacoli e un altro suo collega invece la conclusione, e allora aveva detto passeremo una vecchiaia bellissima a raccontarci come finisce Amleto e come è iniziato. Ma qual è l'eco che hai scoperto con questi due libri, quello di Cotroneo e quell'altro edito tutti gli scritti liminari? Qual è l'eco che hai scoperto? La domanda è qual è l'eco che hai scoperto?
1: Ma è per l'eco in realtà che conoscevo, che mi è stato restituito, cioè una persona di cultura pazzesca, veramente senza confini, e che andava dagli argomenti alti a quelli infimi, con la stessa grinta. Se voglio parlare del Festival di Sanremo, non perché il Festival di Sanremo sia infimo, ma insomma certo non sembra un tema culturale, agli antichi, no? Gli antichi filosofi, era un continuo passare da questo a quello, e ci ha insegnato fra l'altro ad apprezzare quella che era considerata con grande spocchia culture di serie B, per esempio appunto Simenon, no? Per esempio i libri su James Bond, ecco, e il cinema su questo personaggio che sembrava solo fatto per intrattenere, no? Certo lettore, un certo pubblico, e invece lui ti dava la chiave per leggere.
0: Era tutt'altro.
1: Sì.
0: E allora, ancora chiudiamo con quello che tu riporti nel tuo articolo, riportando le dichiarazioni di Cotroneo. Umberto ha cambiato il modo di pensare, di leggere il mondo e la cultura di molte generazioni. Ecco il futuro, ecco è il computer, ecco è l'irrimediabile sapere, l'intellettuale che prova a traghettare le nuove generazioni verso un'idea intellettuale, moderna e spiazzante. Ecco è moderno, e mi pare il modo migliore davvero per ricordare un così grande intellettuale.
1: E vorrei aggiungere il fatto che non era organico a nulla, che è veramente la grande libertà della mente, insomma, no? Aver avuto sì le sue passioni politiche, ma non essere organico a nulla è fondamentale, e devo dire che in questi giorni che si è scatenato un dibattito su quello che dichiara Luca, mi sembra che dovremmo tenerlo bene in mente. Libertà di parola, di pensiero, di schieramento. Grazie.
0: Sante parole, grazie davvero a Sandra Petrignani.
1: Arrivederci.
0: E vi ricordo il suo articolo, quel prefazionista di Umberto Eco, lo trovate sul Foglio del 30 maggio. E dopo il ricordo del grande Umberto Eco, voglio chiudere questo blocco con un altro ricordo, perché qualche giorno fa è morto Edgar Morin, il sociologo francese che rifiutava le soluzioni semplici. Aveva 104 anni, contaminava la sua disciplina con la filosofia, la fisica, la biologia, la psicologia. Tra vortici e complessità lascia una poderosa opera intellettuale. Del nostro continente diceva: l'Europa sarà figlia dell'improbabile. O non sarà. Era un sociologo, ma alla francese, era nato a Parigi, contaminava la sua disciplina con filosofia, fisica, biologia, psicologia. E la parola, come vi ho detto, con cui riassumeva l'oggetto del suo lavoro era complessità. Vi suggerisco questo bel pezzo di Tommaso Tupini sul Foglio del 30 maggio, dello scorso 30 maggio, 30 maggio del 26, perché è uno dei migliori ricordi e delle migliori summe dell'opera di questo uomo così interessante, così profondo, così importante per la cultura europea contemporanea. E con questo ricordo noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ci fermiamo brevemente, un po' di pubblicità, sapete che le radio commerciali di questo campano, ma torniamo immediatamente dopo per completare la nostra rassegna stampa e arrivare poi alle fondamentali interviste del Punto G della domenica. Fra pochissimo.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 7 e 35 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Guidare informati.
9: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli. Il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Ed eccoci, torniamo in studio sempre con il Punto G e con Giuliano Guidabardi al microfono e procediamo con la nostra rassegna stampa della domenica. Articoli curiosi, interpretazioni, analisi, ma soprattutto questioni che ci sono sfuggite e che riguardano quella che è il lato sensu, noi chiamiamo cultura. Allora vorremmo dare oggi un onore ad un sanitario che ci è molto caro, il bidet, è la storia di un nobile sanitario di cui ci parla Maurizio Stefanini sul Foglio del Primo Giugno. Apri la porta a un guerriero di carta igienica, cantava nell'estate del 1977 Umberto Tozzi in Ti amo. Tra i vari tormentoni del cantante torinese, non solo il primo, ma anche quello in cui testo suscitò più esegesi, a partire dallo stesso paroliere Giancarlo Bigazzi, secondo una cui intervista un uomo di carta igienica altro non è che un uomo buono per pulirsi il culo. 49 anni dopo, un guerriero mummia millenaria avvolto nella carta igienica ha davvero fatto una martellante comparsa sugli schermi delle TV italiane attraverso uno spot in cui, sull'aria di Stelline Live, cammina in centro città in modo disinvolto sotto gli sguardi increduli di chi lo incrocia ed entra in un punto vendita con l'obiettivo di assicurarsi i rotolori regine. Da una metafora negativa, insomma, nel giro di mezzo secolo il guerriero di carta igienica è diventato una metafora positiva. Ma non sarà perché di guerre della carta igienica se ne stanno davvero combattendo una quantità, e non solo sulla carta igienica, ma anche sui suoi dintorni. Si inizia infatti con il bidet, con i video virali della pattinatrice canadese Ivani Blondin e dell'hockeyista americana Taylor Hayes, che in esplorazione delle stanze del villaggio olimpico di Milano Cortina si sono imbattute in questo misterioso mobile ceramico ed hanno iniziato a porsi angosciosi quesiti esistenziali. Serve per lavare i piedi? E un secondo lavandino? Ci tengo le bevande al fresco? C'è qualche esperto di bidet? Nessuna di noi riesce a capire. È arrivata a chiedere in un video Alicia Lewis, l'anchor woman dell'emittente Care 11 affiliata di NBC. Pensavo, l'acqua dovesse andare verso l'alto. Sarà forse un urinatoio? E prontamente è arrivata la risposta del content creator Stefano Maiolica, conosciuto per la pagina Un Terrone a Milano, che le ha spiegato il mistero con una breve ma efficace tutorial in lingua. Ma in effetti, negli Stati Uniti non è che il bidet sia proprio sconosciuto, anche se lo ha solo il 10% delle case, stessa proporzione del Regno Unito, e si arriva al 40% nella vituperata Francia, che pure lo ha inventato e dove però il suo uso nell'ultimo cinquantennio si è fortemente ridotto. Come in Spagna, e sembra dovuto a ristrutturazioni urbane che hanno lasciato sempre meno spazio a disposizione, soprattutto negli appartamenti delle grandi città. In Italia, invece, al contrario, si è avuta una continua espansione, soprattutto dopo che dal 1975 fu reso obbligatorio per legge in ogni abitazione privata come in Portogallo. Senza vincoli del genere, la presenza del bidet è forte anche in Grecia, Turchia e Finlandia, anche se spesso nella versione del bidet a doccia, cioè con il bocchettone della doccia installato accanto al water. In molte nazioni del Nord Africa e del mondo arabo, dove le norme igieniche si saldano fortemente con i precetti della religione islamica, e anche in America Latina, specie in paesi con forte influenza italiana come Argentina, Uruguay e Paraguay. Da qui viene anche il fatto che l'Italia, dove lo ha il 97% delle abitazioni private, è il maggior produttore mondiale di bidet. Quello della ceramica sanitaria è un'industria manifatturiera di eccellenza concentrata in un'area specifica del paese, Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Qui operano 28 delle 31 aziende italiane del settore, che danno lavoro a circa 2.700 persone e producono ogni anno 3,2 milioni di pezzi tra sanitari, lavabi e naturalmente bidet. Uno dei prodotti di punta dell'export italiano. Circa il 40% di fatturato del settore, che nel 2024 ha raggiunto la ragguardevole cifra di 414 milioni di euro, di cui 165 all'estero, il 40%, vi dicevo, deriva dalle vendite internazionali del bidet. E sì che, appunto, il bidet lo hanno inventato in Francia, come attesta chiaramente il nome. In francese, appunto, si chiama bidet perché vuol dire piccolo cavallo, pony, per il modo in cui ci si siede a cavalcioni. Le più antiche testimonianze sono del 1710 e nel 1726 il duca di Borbone nelle sue memorie annota:
con una punta di imbarazzo e di ironia, di aver sorpreso la sua amante, Madame Dupuy, appunto a cavallo di uno strano sgabellino a forma di violino. Non ancora pezzo idraulico, ma elegante mobile di ebanisteria che trovava posto nelle camere da letto dei più ricchi. All'epoca, va ricordato, il bagno completo non veniva in Europa troppo praticato, in quanto ritenuto spossante e perfino pericoloso per la salute. Gli aristocratici utilizzavano dunque il bidet per abluzioni rapide. Da Versailles si diffuse alle regge asburgiche e la moglie di Ferdinando IV, poi Ferdinando I, Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, lo portò alla regia di Caserta. La ceramica dipinta a mano, le strutture in mogano lo rendevano un vero e proprio oggetto d'arte. Dal XX secolo, con l'avvento dell'idraulica domestica e dell'acqua corrente, il bidet è diventato un oggetto di massa, abbandonando la sua struttura in legno per diventare un elemento fisso in ceramica e spostandosi dalla camera da letto al bagno accanto alla tazza del gabinetto. Ma prima ancora era stato diffusissimo nelle case di tolleranza come strumento di igiene intima dopo i rapporti sessuali ripetuti, e ciò sembra aver scioccato i soldati anglosassoni, che lo hanno associato al peccato, a situazioni sordide, da cui il suo ostracismo nei loro paesi. E ancora oggi nelle riviste di arredamento americane il bidet è presentato come un lusso continentale o come una eccentricità per case esclusive. In Italia invece il bidet si è evidentemente innestato su una passione e competenza per l'idraulica che risale agli Etruschi e poi ai Romani. Nell'anno 52 d.C. la lunghezza degli 8 acquedotti principali di Roma era di 330 km, dei quali solo 45 correvano sopra il livello del suolo. Nel IV secolo d.C. Roma aveva 11 bagni pubblici, le terme, 144 gabinetti pubblici, 1352 tra fontane e cisterne e 856 bagni privati. Al massimo del suo sviluppo urbano, la città di Roma poteva contare su ben 11 acquedotti per 1 miliardo di litri d'acqua corrente al giorno, necessari a garantire più di un milione di persone di bere, lavarsi e compiere i propri bisogni fisiologici, un servizio indispensabile per permettere a tanta gente di convivere senza scatenare epidemie. Ovviamente, nella difficoltà di ripartire questi servizi casa per casa, si ricorreva a strutture collettive alle quali anche i più poveri potessero accedere senza troppa spesa. Infatti, il bagno alle terme a fine giornata era un rito e un'importante occasione di socialità. Ma a Roma ci fu anche un imperatore che si chiamava Vespasiano, che diede il proprio nome appunto al tipo di bagno pubblico che aveva istituito. Pecunia non olet, il denaro non puzza, fu secondo Svetonio la risposta che, dopo avergli fatto annusare una moneta, diede a suo figlio Tito per aver criticato la tassa imposta sull'urina raccolta nei Vespasiani, massicciamente utilizzata all'epoca per la concia delle pelli. E poi l'articolo prosegue molto lungo, molto interessante e vi dirò anche molto divertente sulle pagine del Foglio, alle quali vi rimando. Vi ricordo che l'articolo è di Maurizio Stefanini e si intitola Onore al bidet, la storia di un nobile sanitario. So bene.

e vediamo qualcosa anche di politica estera. Passiamo al politico.com, l'importante sito di analisi americano, che ci porta ad alcune rivelazioni sui democratici. Non è solo dalle parti di Trump e dei repubblicani che la società americana mostra delle crepe, ma anche su quelle dello schieramento opposto. E vi leggo l'articolo che si intitola "I democratici furiosi dopo le ultime rivelazioni su Platner". È un reportage di Jessica Piper, Lisa Kaczynski e Nick Reichman. I democratici si stanno sbranando a vicenda per Graham Platner dopo il suo ultimo scandalo e non sanno come comportarsi. Il New York Times ha pubblicato giovedì un articolo con inquietanti testimonianze di diverse ex fidanzate di Platner pochi giorni prima che quest'ultimo ottenga la nomination democratica per sfidare la senatrice repubblicana Susan Collins nel Maine, uno stato cruciale per la corsa al Senato. Una donna ha descritto Platner mentre la afferrava in modo da lasciarle dei segni e una volta l'avrebbe rinchiusa in una stanza. Avrebbe anche affermato che lui sapeva che il suo tatuaggio assomigliava ad un simbolo nazista quando se lo era fatto fare, un'affermazione che invece Platner ha ripetutamente negato in seguito. La notizia è emersa la settimana scorsa a seguito degli scambi di messaggi a sfondo sessuale avuti da Platner con altre donne mentre era sposato, ha diviso i democratici, come potete immaginare. Alcuni vedono in Platner, la cui campagna elettorale è proseguita nonostante questa serie di scandali, la loro unica possibilità di sconfiggere la Collins, prima che la governatrice democratica Jane Mills sospendesse la sua campagna d'aprile. Platner era costantemente in vantaggio sulla senatrice repubblicana nei sondaggi testa a testa. Diversi donatori che conosco continuano a sostenere Platner perché non è Susan Collins ed è un democratico, ha affermato Alex Hoffman, stratega democratico e consulente per le donazioni. L'obiezione che viene continuamente sollevata è il doppio standard che esiste tra repubblicani e democratici. Se si trattasse di un repubblicano, lo sosterrebbero tutti e senza riserve. Vincere nel Maine è praticamente indispensabile per le possibilità dei democratici di riconquistare il Senato alle elezioni di midterm di questo autunno. E Collins è l'unica senatrice repubblicana in corsa per la rielezione quest'anno in uno stato vinto dall'ex vicepresidente Kamala Harris nel 2024. Se i democratici non riuscissero a sconfiggerla, dovrebbero vincere in uno stato molto più conservatore come l'Iowa o il Texas per ottenere il controllo della Camera alta. Tutti si rendono conto che senza il Maine la strada per riconquistare il Senato è impossibile e, aggiunge l'assistente di Platner, sono tutti quanti furiosi. L'articolo è un'analisi nello stile di Politico molto elaborata e molto complessa. Vi rimando alla lettura integrale su politico.com e vi ricordo che il titolo è "I democratici sono furiosi dopo le ultime rivelazioni su Platner". Rimanendo dalle parti della Casa Bianca, leggiamo un pezzo di Sigmund Ginsberg che si intitola "Elephant Trump, un bestione fuori controllo rinchiuso in una cristalleria. Appena si muove, qualcosa va in pezzi". Fa sconquassi ogni volta che parla o digita un post. "Stanno negoziando su fumisterie, forse dovremo tornare a finire lavoro o forse no", ha detto dopo settimane di "abbiamo un accordo, no tu no", riferito agli iraniani. E rivolto ai diripetai dell'Iran nello stretto di Hormuz, dice "l'Oman dovrà comportarsi come tutti gli altri o li faremo saltare in aria". L'Oman non è l'Iran, è un partner strategico degli Stati Uniti. Trump, insomma, è proprio un elefante in cristalleria. Come si muove fa danni. Ha sfasciato la NATO e la fiducia degli alleati europei, è diventato tossico anche per i suoi discepoli in Europa. Kryptonite lo chiamano i commentatori americani. Gli alleati asiatici sono inorriditi all'idea che stia abbandonando il suo destino a Taiwan pur di concludere un deal con Xi Jinping. Con la sua inutile guerra all'Iran si è giocato gli emiri, suoi amici sulla sponda opposta del Golfo Persico e anche la monarchia saudita. Il patto di Abramo è in frantumi e Trump ha provato a rilanciarlo suggerendo che vi si associ anche l'Iran riconoscendo Israele. Magnifico, ci aveva provato a suo tempo Obama, peccato che proveniente da Trump nessuno lo prenda sul serio. Non può più fidarsi di lui nemmeno Netanyahu. La butta male,
se si firma la pace tra Stati Uniti e Iran e ancor più male se non la si firma. Comunque vada, questa guerra non ha risolto nulla, lascerà nella pesta Israele e l'isolamento è peggio di qualsiasi altra minaccia. Se il nucleare viene accantonato in cambio dell'apertura dello Stato di Hormuz, questo non compensa la minaccia che viene dall'isolamento. Dicevano di voler abbattere un regime odioso in Iran e hanno finito per consolidarlo, rianimarlo, legittimarlo, proprio mentre sembrava stesse tirando le cuoia. La guerra non solo non ha indebolito gli Ayatollah e i Pashdaran, li ha ringalluzziti, ha dato loro la scusa per finire di sterminare l'opposizione. I boia sono tornati a impiccare a Teheran ed è diventato chiaro che a Trump non importava granché che massacrassero la gente che scendeva in piazza, gli premeva altro. Quelli erano expendable, era già successo. Conclusa la prima guerra del Golfo, liberato il Kuwait, Bush padre aveva abbandonato alla vendetta di Saddam Hussein curdi e sciiti del sud che sino a un momento prima aveva incoraggiato a ribellarsi, e Biden aveva abbandonato gli afghani alla vendetta dei Taliban. Secondo il New York Times, la genialata di Trump quando diede il via alla guerra contro l'Iran era rimettere in sella Mahmoud Ahmadinejad, l'ex presidente ultra che a suo tempo voleva cancellare Israele dalle carte geografiche e aveva promosso a Teheran una conferenza per un mondo senza sionismo, cioè senza Israele. Che ci azzecca uno così con Trump? Il Times ha ripescato dagli archivi un'intervista del 2019 in cui Ahmadinejad tesseva le lodi di Trump. È un uomo d'azione, è un uomo d'affari, è capace di calcolare costi e benefici e decidere di conseguenza. Noi gli diciamo, calcoliamo senza essere miopi, costi e benefici a lungo termine per le nostre due nazioni. Trump ha una memoria da elefante, non dimentica chi lo adula né chi sparla di lui. Cova la vendetta fredda e ne sa qualcosa a Pedro Sanchez che gli aveva negato l'uso delle basi in Andalusia. La guerra riempie le tasche dei soliti pochi, gli aveva detto. Lo sta ripagando con la stessa moneta, guardati le spalle, capito Meloni? Nelle prime ore dell'operazione Epic Fury fu bombardata la casa in cui Ahmadinejad viveva agli arresti domiciliari. Era stato messo in disparte non per il suo oltranzismo fanatico, ma perché al regime e all'Ayatollah non garbavano le sue campagne contro la corruzione. La casa era stata rasa al suolo e lui era sopravvissuto. Aveva, a quel che dicono persone a lui vicine, ringraziato per averlo fatto evadere dagli arresti domiciliari. Ma no. Grazie, lo lasciassero fuori da cambi di leadership. Trump si è giocato la sua Delcy Rodriguez iraniana. Assurdo? Ridicolo? Non più che lasciar dare ad intendere che avessero una chance a candidarsi alla guida dell'Iran il figlio dello Shah o i Mujahideen Khalq di Rajavi, la formazione marxista-leninista che aveva combattuto al soldo e con le armi di Saddam Hussein contro il proprio paese. E così Sigmund Ginzberg sul Foglio dello scorso 1 giugno, vi rimando alla lettura integrale, che aveva combattuto al soldo e con le armi di Saddam Hussein contro il proprio paese. E così Sigmund Ginzberg sul Foglio dello scorso 1 giugno, vi rimando alla lettura integrale di questo articolo.

0: Domo di Benedetto XVI, che fu incolpato per aver diffuso documenti privati del Santo Padre e venne chiamato il Corvo. Ebbene, venne poi processato, condannato dalla giustizia vaticana e quindi in qualche modo perdonato da Benedetto XVI. Poi quell'uomo morì qualche anno dopo, 6 anni fa, e adesso interviene la moglie per parlare della sua situazione. Se ne è occupato Fulvio Fiano sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, e l'articolo si intitola "La lite per la pensione dell'ex maggiordomo di Benedetto XVI, la vedova in tribunale, vivo con 280 euro al mese". La volontà espressa da Papa Ratzinger di garantire condizioni di vita dignitose alla famiglia del suo ex maggiordomo Paolo Gabriele sembra trovare un ostacolo insormontabile nella burocrazia e nella giustizia vaticana. Manuela Citti, la 57enne moglie dell'uomo passato alla storia come il Corvo per aver rivelato i documenti riservati che alimentarono il cosiddetto caso Vatilix, vive con 280 euro di pensione mensile, un mutuo e 2 figli a carico. La sua richiesta di alzare fino alla soglia minima la pensione di reversibilità del marito, morto 6 anni fa, non è stata accolta e a nulla le valso fare causa al fondo pensione della Santa Sede, dato che la sentenza di primo grado della giustizia vaticana le ha dato torto. Sui motivi di questa decisione pende un ricorso d'appello che solleva questioni più ampie, perché a rappresentare la parte avversa come amministratore unico del fondo è il cardinale Joseph Farrell, che è anche giudice di Cassazione in Vaticano. Per l'avvocato della vedova Laura Sgro, una palese e radicale violazione del principio di terzietà del giudice. La questione è ovviamente più complessa e allora ne andiamo a parlare direttamente con Fulvio Fiano del Corriere della Sera. E Fulvio Fiano è qui con noi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, veramente singolare questa storia, anche un po' triste, se mi permetti, questa storia dell'ex maggiordomo, dell'ex aiutante di camera di Benedetto XVI, che fu il protagonista certo dello scandalo Vatican Leaks, ma che poi viene punito anche dopo la morte, anzi tramite lui viene punita anche la vedova, costretta, come hai riferito nell'articolo che abbiamo letto, a vivere con 280 euro al mese. Ma ci sono veleni all'interno del Vaticano? Non è servita la supplica né al cardinal Parolin né a Papa Francesco?
1: Allora, il non detto di tutta questa vicenda riguarda proprio questo aspetto, cioè sembrerebbe quasi che sia un impuntarsi contro una persona che ha tradito, diciamo, la fiducia delle istituzioni vaticane, rivelando quei documenti segreti finiti poi al centro di Vatilix, come ricordavi tu. Anche se poi lo stesso Paolo Gabriele, il maggiordomo di Benedetto XVI, era stato perdonato da Papa Ratzinger, tanto che uno dei nodi di questa vicenda è che lo stesso Ratzinger aveva poi chiesto espressamente di garantire alla famiglia di Gabriele una condizione di vita dignitose anche, insomma, per tutta la vita. Gabriele è morto molto giovane, a 54 anni, la moglie si è trovata di fatto con 3 figli a carico, adesso uno è maggiorenne, insomma, con un mutuo e una pensione
0: e condizioni immaginabili, condizioni di difficoltà. La domanda che devo farti, siccome la giustizia vaticana è una giustizia da un lato simile a quella degli stati liberali, ma dall'altro non troppo, perché le decisioni del Santo Padre, il sovrano assoluto della Città del Vaticano, influiscono anche sulla giurisprudenza stessa della Corte. Pensi che dopo il tuo articolo, dopo questo intervento, ci possa essere in fase di appello una rivisitazione di misericordia, perlomeno, insomma, se uno non se l'aspetta dal Papa e dal Vaticano, non sa proprio dove potrebbe arrivare.
1: So che non per, diciamo, darmi un'importanza che non ho, insomma, l'articolo ha suscitato, insomma, reazioni in Vaticano, e la questione resta aperta. Ma lì fondamentalmente si tratterebbe di dar seguito alle volontà, come dicevamo, di Papa Ratzinger, al di là di quelli che possono essere gli ostacoli burocratici, tecnici, perché alla fine la sentenza è stata messa facendo riferimento alla tardiva e non completa presentazione dei ricorsi per avere questa integrazione di pensione, cioè formalità

0: aspetti burocratici.
1: Cavilli che, si chiamavano un tempo, sì.
0: Esatto, esatto, che volendo potrebbero essere superati. La situazione della signora, insomma, mi viene descritta, ci ho parlato velocemente, insomma, abbastanza disperata, ecco, non per suscitare facili pietismi, però i presupposti per poter rivedere questa decisione, secondo me, ci sono.
1: C'è anche una questione procedurale, visto che di cavilli parla il Vaticano, ma parliamone allora anche noi. L'avvocato della signora Laura Sgro fa notare che ci sarebbe un problema abbastanza grave di conflitto di interessi, o meglio del famoso quis custodiet custodes. Perché?
0: Perché il presidente, l'amministratore unico del fondo pensioni della Santa Sede è il cardinale Joseph Farrell, che è anche giudice di Cassazione all'interno della Cassazione Vaticana, diciamo. E quindi, diciamo, la questione sollevata dall'avvocato Sgro è che la giustizia dovrebbe, la sentenza di primo grado e quella di secondo grado dovrebbero andare contro un giudice dello stesso organismo, apparato giudiziario, quindi, insomma, un conflitto di interessi che lei giudica abbastanza chiaro, radicale, insomma, tale da compromettere il principio di terzietà del giudice, che vale anche per la giustizia vaticana.
1: E io sono pronto a scommettere che questo sarà il grimaldello che consentirà di fare giustizia, anche grazie al Corriere della Sera e a Fulvio Fiano, che anche noi ringraziamo per essere stato qui con noi.
0: Grazie.
1: Molte grazie, Fulvio.
0: Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
1: E con questa notizia che ci porta da un lato a vedere una situazione e dall'altro a avere un po' di speranza, chiudiamo anche la seconda parte di questa rassegna stampa. Ora ci fermiamo, sapete che come sempre alle 8 arriva il giornale radio con le notizie che danno il via alla giornata di notizie di giornale radio. Noi lo ascoltiamo con deferente attenzione e torniamo subito dopo, perché ci sono le preziosissime interviste del Punto G. A fra poco.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8:03.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. Due delle vittime sono in condizioni critiche.
5: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
6: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita, sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
5: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
6: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
5: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Kobolli e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Guidare informati.
7: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km/h. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicolo veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ed eccoci tornati in onda, siete sempre in linea con lo studio 1 di Giornale Radio con il punto G e Giuliano Guidabardi per cominciare le nostre interviste della domenica. E il tema mi pare più importante sia quello da trattare sia quello dell'enciclica, la nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. È passato qualche giorno, l'attenzione dei media più generalisti si è ovviamente spostata su altri fronti, e allora è il momento che noi andiamo ad approfondire e a capire un po' meglio cosa c'è scritto in quel importante documento. Ne parliamo con Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, e arcivescovo dal 2007, è stato creato cardinale da Benedetto XVI nel 2010 e ha partecipato al conclave del 2013, ed è fondatore del Cortile dei Gentili, uno spazio di dialogo tra cattolici, credenti e laici. Buongiorno e bentornato al cardinale Gianfranco Ravasi.
1: Grazie, buona domenica a tutti, grazie.
0: Allora, Eminenza, è un documento complesso, un documento importante, ci sono state già molte interpretazioni e molte letture di questa enciclica che cade nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, con cui Leone XIII, tra virgolette, fondò la dottrina sociale della Chiesa e comunque portò l'attenzione della Chiesa sui problemi del mondo del lavoro e della produzione. Ora ci confrontiamo con due grandi giganti che sono questa grande innovazione tecnologica dell'intelligenza artificiale, anche se le confesso che mi dà un po' fastidio chiamarla così perché mi sembra tutto fuorché intelligente, e l'altro che è il problema delle democrazie nel nostro mondo, del confronto tra le volontà personali e il potere e i limiti che il potere deve avere. Se ne è occupato da par suo Papa Leone XIV, ma come dobbiamo leggere questo documento?
1: Innanzitutto io direi che il titolo stesso è significativo, con quell'aggettivo, un aggettivo di origine latina evidentemente, Magnifica Humanitas, Magnifica Umanità, perché questo titolo tendenzialmente era attribuito, come molti sanno, era attribuito all'aristocrazia, quasi direi al potere, alla potenza. Pensiamo, Augusto aveva come titolo anche Magnificus, come Lorenzo il Magnifico, ricordano tutti questo titolo, ed è invece qui significativo che viene assegnato a tutti gli uomini e le donne, all'humanitas, all'umanità in quanto tale. Quindi il punto di partenza è destinato a una riflessione che non è tecnico-scientifica, che non è politica soltanto, ma è veramente nel senso più ampio di società, di sociale. Ed è per questo che si collega, c'è una prima parte, in realtà il capitolo secondo, che è dedicato a una sintesi, veramente devo dire questa perfetta, emblematica, della dottrina sociale della Chiesa, naturalmente per stabilire un ponte di comunicazione con la Rerum Novarum, che allora segnava lo sviluppo impressionante, nuovo, radicale del lavoro, della giustizia sociale e così via, e ora invece abbiamo questo sviluppo un po' radicale. Io direi, giustamente lei ha fatto un po' di ironia su questo titolo dell'intelligenza, io direi più genericamente la grande svolta è la comunicazione, e questo è direi la parte centrale, dominante del testo.
0: Senta, Eminenza, ci sono alcune critiche che vengono in maniera autorevole al testo dell'enciclica, o meglio all'idea stessa, alla base dell'enciclica. Ne prendo una che è apparsa sulla New York Academy of Sciences di Com Galway, che parla di un documento sì molto serio, molto ambizioso, e che tratta l'intelligenza artificiale come una vera forza storica, però Galway segnala un limite sostanziale, cioè che l'enciclica ripete che la tecnologia non è mai neutra, però tende a trattarla come un insieme di artefatti relativamente stabili, perdendo così un po' il senso di questi, di come questi sistemi evolvano in continui circuiti di retroazione. Sicché, insomma, una specie di sistema del genere non sta mai fermo. E allora come possiamo governarlo?
1: Sì, questo è vero, perché per certi versi, perché non è possibile, come invece avveniva forse con la Rerum Novarum, definire un territorio, un terreno come questo della tecnologia in generale, che è ininterrottamente fluido. Per cui io penso che questo significhi, l'enciclica significa mettere un punto in una tappa nell'interno di un itinerario che proseguirà. Difatti c'è parecchie volte, viene ricordata anche la parola trasformazione, trasformare, perché si è in un mondo che è ininterrottamente in mutamento. Io direi che comunque esistono delle coordinate tali, attuali, di ordine generale, ed è questo che vuole di cui vuole tener conto l'enciclica, che possono essere giudicati. Io penserei prima di tutto all'elemento che è proprio ha un capitolo specifico, il rapporto tecnica grandezza della persona umana, cioè il rapporto tra antropologia e tecnologia, e che evidentemente viene definito così come ora, ma pensiamo soltanto che cosa diventerà quando una narrazione di fondo, come viene chiamata, che è il transumanesimo e il postumanesimo, riceverà una nuova declinazione. Noi sappiamo bene che per ora è ancora in embrione questa concezione, che è una concezione tra l'altro, come dice la parola stessa, trans e post, che supera la nostra visione antropologica, che è quella dell'umanesimo. Poi ancora, ecco, se si vuole sempre andare in questo, un altro punto che viene fissato e che muterà certamente, tant'è vero che mi pare che sia il capitolo quarto dove c'è la parola ancora trasformazione, e lì ci sono tre, c'è una triade: verità, lavoro, libertà. Su questi tre temi possiamo già dire qualcosa di decisivo, anche se indubbiamente mutamenti avverranno. Pensiamo sulla verità, ormai la verità sempre più sta diventando una categoria di tipo soggettivo, per cui, come è stato detto da una filosofa americana, ognuno elabora la sua ragnatela, e questa ragnatela è diversa da quella che sta accanto, del ragno che sta accanto, e se viene un colpo di vento può essere ancora ricostruita. Ecco, questa fluidità dobbiamo denunciare, è una fluidità, però è un dato anche di analisi. E poi anche il problema del lavoro nei confronti della tecnologia, soprattutto dell'intelligenza artificiale, questo è uno dei capitoli più rilevanti, di cui si può dire ancora qualcosa dopo. Ecco, per questo motivo dico, è giusto, è vero, scrivere un documento, anch'io quando mi chiedono di scrivere articoli sull'intelligenza artificiale io rimango assolutamente perplesso, perché scritto una cosa un mese dopo c'è già una nuova proiezione, però stabilire alcuni punti nodali è possibile.
0: Principi. Senta, non si tirano gli autori per la giacchetta e ancora meno il Santo Padre per la mozzetta, però mi è sembrato che ci possa essere anche un confronto con il grande dibattito politico di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, il confronto tra i due grandi americani, grandi uno perché è il pontefice e l'altro perché è con tutti i giudizi che poi uno può fornire, il presidente degli Stati Uniti, cioè uno degli uomini più potenti del mondo. Sono di sicuro i due americani più conosciuti al mondo. E il confronto tra loro non è stato delicato in queste ultime settimane. È un Papa che risponde che la democrazia continua ad essere e deve essere un valore all'interno di questa enciclica, o è estrapolare un messaggio che in realtà l'enciclica non dà?
1: Questo tema c'è, secondo me, questo aspetto, a parte il fatto che pur essendo due americani, da questo punto di vista della qualità, non soltanto della quantità, perché prevale evidentemente il Presidente degli Stati Uniti, ma dalla qualità non possiamo parlare di un parallelo, e difatti lei e tutti hanno notato come, se da un lato c'è stata la reazione, l'atteggiamento del presidente americano così sgangherato, anche per certi aspetti dobbiamo dire, in qualche punto anche un po' al di fuori di ogni categoria anche razionale, obiettiva, dall'altra parte però abbiamo una persona che non ha raccolto questa provocazione e ha continuato nell'interno, e qui ecco arrivo alla sua domanda, nell'interno della celebrazione della pace da un lato e dall'altra parte la celebrazione dimensione anche della democrazia, almeno nel senso proprio di una civiltà che io qui faccio riferimento in maniera particolare, e suggeriamo anche ai nostri ascoltatori di provare a leggere la parte, il capitolo quinto, che è significativo già nel titolo, perché dice: la civiltà dell'amore nell'era digitale e la cultura della potenza. Ecco, sono un po' così i due messaggi antitetici.
0: Direi che il titolo è sufficiente. Già una riflessione sul titolo potrebbe essere davvero eminenza, molto molto interessante, e poi figuriamoci andare a vedere il testo. Intanto, grazie davvero per essere stato con noi al Cardinal Gianfranco Ravasi.
1: Grazie a lei e a tutti, ancora buona domenica.

0: Ed eccoci, torniamo in studio, siete sempre collegati con il Punto G e Giuliano Guidabardi al microfono. Parliamo un po' della situazione internazionale, cerchiamo di approfondire e di capire quali sono i movimenti delle principali potenze in questo periodo così convulso. Lo facciamo con il presidente della Fondazione di Cultura Politica Italiani Europei, è stato presidente del Consiglio tra il 98 e il 2000, vicepresidente e ministro degli esteri nel governo Prodi, e nel 2007 è fra i protagonisti della fondazione del PD e nel 17 di Articolo 1. È autore di diverse opere, vi ricordo l'ultima, A Mosca l'ultima volta, in viaggio con Enrico Berlinguer, che abbiamo presentato proprio qui al Punto G. Buongiorno e bentornato al presidente Massimo D'Alema.
1: Buongiorno e grazie per il vostro invito.
0: Presidente, cerchiamo di orientarci in un mondo che sembra davvero essere non comprensibile. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che ha iniziato una serie di azioni politiche e militari, Venezuela, Iran, poi adesso la porta aerei davanti al povero 95enne Raul Castro, con esiti che non sono né utili a se stesso né alla sua nazione e né, mi pare, agli interessi che dovrebbe difendere, o che meglio dice di voler e di poter difendere. Dall'altra parte la nostra comunità politica di riferimento è l'Europa, che mi ricorda dei nuotatori in una piscina di orzata, dove insomma nuotano ma non vedono dove stanno andando. C'è una direzione, c'è un'astuzia della ragione in tutto questo, oppure siamo nel ballo dei matti?
1: Ma vede, c'è con ogni evidenza una crisi del mondo occidentale, in particolare degli Stati Uniti d'America, che si manifesta anche in una crescente tensione interna alla vita americana. Se lei pensa che il Parlamento degli Stati Uniti d'America ha ingiunto al Presidente di finire le sue guerre, di ritirare i soldati, insomma è un atto fortissimo, diciamo, di rottura di quella solidarietà interna che ha costituito un punto di forza della democrazia americana. Quindi l'Occidente, che è stato il principale fattore di garanzia dell'ordine internazionale in tutto il dopoguerra, appare oggi in una confusa crisi, che deriva probabilmente dal fatto che l'Occidente percepisce la globalizzazione come un processo che ha avuto un esito diverso rispetto a quello sperato, cioè ha finito per dare forza ai principali antagonisti dell'egemonia occidentale. Quindi l'Occidente si trova in un mondo diverso da quello che aveva sperato e reagisce anche, secondo me, in modo scomposto, pensando che l'uso della forza possa essere un modo di recuperare un'egemonia perduta. E in fondo, se lei pensa, la parola d'ordine del presidente americano, Make America Great Again, è una parola d'ordine che ha un contenuto di rivincita, quasi l'idea di una rivalsa nei confronti del mondo, diciamo. Ora, questo spirito è pericoloso, a mio giudizio, e dovrebbe indurre l'Europa ad esercitare in modo più attivo il suo ruolo di grande potenza di pace. E questo purtroppo non si vede, ecco. Questa è la cosa che mi piace di più, che in un contesto internazionale così turbolento non si abbia la percezione di un ruolo più attivo dell'Europa per ricostruire la pace.
0: Proprio su questo ci sono stati diversi interventi, l'ultimo in occasione del conferimento del premio Carlo Magno ad Aquisgrana, di una personalità di riferimento per la cultura e la politica europea, e ovviamente parlo di Mario Draghi. Ma non le sembra che le analisi di Draghi, pur totalmente condivisibili dal punto dei principi, pecchino di un certo velleitarismo?
1: Ma velleitarismo, Draghi ha detto, è partito da una considerazione giusta, secondo me, cioè l'Europa deve rendersi conto di essere sola, diciamo. Cioè l'Europa deve rendersi conto che quel ruolo che tradizionalmente gli americani hanno svolto di elemento di equilibrio, di garanzia della sicurezza, eccetera, è un ruolo che gli Stati Uniti non intendono svolgere più, o perlomeno questa amministrazione americana è orientata a non svolgerlo più. Quindi Io penso che Draghi parte da una considerazione giusta di realismo e invita l'Europa a prendersi una maggiore responsabilità, innanzitutto nella tutela della sua sicurezza. Quello che si potrebbe, non dico obiettare, insomma, ma integrare rispetto al ragionamento di Draghi è che la difesa europea, che pure io ritengo è necessaria, diciamo, la vorrei europea e non, diciamo, una somma di difese nazionali, però una difesa europea presuppone una politica estera europea, cioè il vero sforzo, il vero salto di qualità nel mondo di oggi è che l'Europa dovrebbe essere in grado di avere una volontà politica coesa. E questo ancora non si avverte, diciamo, non si vede una classe dirigente europea all'altezza di queste sfide.
0: Esatto, se lei mi perdona il gioco di parole, più che di avere una volontà politica, mi sembrerebbe che dovrebbe essere in grado di volere una volontà politica condivisa, cioè di andare in quella direzione. Però siccome esiste
1: vorrei dirlo, sarebbe obbligatoria, cioè nel mondo di oggi, lei pensi che secondo Goldman Sachs di qui a pochi anni, cioè nel 2075 in fondo, non solo la Cina sarà largamente la prima potenza economica del mondo, ma l'India sarà seconda e poi dopo ci saranno l'Indonesia, la Nigeria, il Pakistan, cioè quell'elenco è impressionante, perché ci dice una cosa chiara, che o l'Europa è unita oppure l'Europa scomparirà dalle graduatorie delle grandi potenze del mondo. E come ha detto in un mirabile discorso a Davos il primo ministro canadese nel mondo
0: Carney.
1: Di oggi, sì, o si ha la forza per stare a tavola o si finisce per stare nel menù. E l'Europa per stare a tavola deve essere unita, se no non ha posto. Cioè non c'è questa consapevolezza, non c'è neppure nel governo italiano, direi meno che mai. E questo a me sembra molto preoccupante. Cioè il vecchio ordine liberale non c'è più. Viviamo in un mondo in cui torna la logica di potenza e persino l'uso spregiudicato della violenza e della guerra. E in questo mondo dov'è la potenza europea? Non c'è. Questo è preoccupante.
0: L'altra parte sulla quale poi magari torneremo in un'altra occasione, Presidente, è come ci si arriva, cioè dal punto di vista proprio tecnico, un sistema come quello europeo, un sistema che lei conosce benissimo, è ingessato, a parte il famoso veto che blocca tutto, una commissione che decide accanto ad un Consiglio europeo che è il vero detentore del potere, un Parlamento che di potere ne ha un po' perché è eletto ma in realtà non ha molte funzioni, e poi Consiglio sempre
1: però,
0: come lettura divertente.
1: A lei ha ragione. Prego. Sono d'accordo su tutto e ovviamente ritengo molto grave che l'Italia abbia fatto ostacolo e faccia ostacolo alle riforme che dovrebbero rafforzare la governance europea. È stata una scelta miope dell'attuale governo che ha portato l'Italia ad una posizione di retroguardia nell'integrazione europea che è molto lontana, diciamo, da quella che tradizionalmente aveva il nostro paese. Però detto questo, io penso che al di là delle tecnicalità che pure sono importanti, ciò che è fondamentale è la volontà politica, cioè se c'è una leadership europea che si rende consapevole di questo, si mette in grado di decidere, anche se i meccanismi sono farraginosi, diciamo. Cioè quello che spero emerga, diciamo, in Europa è una classe dirigente consapevole della portata di questa sfida. Dopodiché io ho vissuto il Consiglio europeo con le sue regole eccetera,
0: sì.
1: Ma nel Consiglio europeo, sia pure con le regole che c'erano, a un certo punto c'era la responsabilità politica, per cui anche chi non era d'accordo prendeva atto della volontà della maggioranza. Io potrei fare degli esempi, diciamo.
0: Vorrei dirle bei tempi.
1: E sì, erano tempi diversi, c'era una classe dirigente consapevole della responsabilità dell'Europa.
0: Avere una
1: classe
0: una domanda...
1: dirigente consapevole nei paesi democratici dipende dagli elettori.
0: Dunque, anche su questo le direi che dipende dagli elettori, nella misura in cui possono andare a votare e possono scegliere tra i candidati e non vengono loro invece ammanniti dei candidati belle pronti tra mogli, mariti, affini e parenti e collaterali.
1: Sì, certo.
0: Se dipendesse totalmente dagli elettori. Ma le faccio una domanda a risposta rapida, Presidente. La classe politica prossima avventura, quella che si sta preparando alle elezioni fra qualche mese, siano essi 4, 6 o 14, ha secondo lei delle speranze di arrivare ad avere quel livello di consapevolezza di cui ha parlato?
1: Ma guardi, io innanzitutto bisogna sempre avere fiducia.
0: Cioè le piace
1: giovani,
0: il suo centro-sinistra?
1: Avere fiducia nei giovani e la parte di quelli vecchi che fanno la morale ai giovani non mi è mai piaciuto, non la voglio fare questa fine. Io poi le devo dire anche che c'è una nuova generazione di ragazze e di ragazzi che è di fronte alla tragedia della guerra, alla tragedia di Gaza, eccetera, ha avuto più coraggio e più determinazione di quelli più grandi, quelli più adulti. Hanno dimostrato una sensibilità e una forza nel mobilitarsi, eccetera, che secondo me fa ben sperare. Cioè vuol dire che questi valori, i valori europei, diciamo, che magari la classe dirigente europea non riesce a far vivere nella sua azione quotidiana, però vivono nella coscienza di tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è confortante.
0: Mi scusi se la porto dalle stelle alle stalle, per le prossime elezioni secondo lei il campo largo deve essere larghissimo, cioè deve andare da AVS a Renzi?
1: Ma io penso sì che il centro-sinistra debba puntare alla maggiore unità e penso che per reagire a questa destra, quella maga che ho descritto come la destra della rivincita, del rancore, occorre qualcosa persino di più del centro-sinistra, una coalizione democratica ampia in grado di raccogliere forze diverse, anche non forze della sinistra tradizionale. Quindi
0: questa è quella che si dice una notizia.
1: Come?
0: E questo è quello che si dice, una notizia per noi giornalisti, andare anche oltre il centro-sinistra. Grazie Presidente D'Alema.
1: Grazie a voi. Buona giornata.
0: Grazie. Noi adesso ci fermiamo. Come sapete abbiamo la nostra pausa pubblicitaria, ma torniamo subito, solo un po' di consigli per gli acquisti, come diceva Maurizio Costanzo. Due informazioni e siamo qui con le altre preziose. Intervista del Punto G della domenica, fra poco.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 8:33.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Rieccoci, ve l'avevo detto che la pausa sarebbe stata breve. Siamo nuovamente qui con le nostre interviste a parlare di politica italiana e anche di cultura italiana. Adesso ci confrontiamo con un politico magistrato, è stato presidente della Puglia per oltre 10 anni fino a quest'anno e in precedenza sindaco di Bari dal 2004 al 2014 ed è un esponente di spicco del Partito Democratico di cui è stato segretario regionale in Puglia. Lo scorso 5 maggio è uscito il suo ultimo libro, L'alba di San Nicola, 1911, l'Europa prepara una guerra e si comincia a morire. Buongiorno e benvenuto a Michele Emiliano.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, Presidente, abbiamo appena sentito il Presidente D'Alema che, parlando delle prossime elezioni, auspica per il centro-sinistra una coalizione addirittura più ampia di quella del centro-sinistra, cioè che si vada oltre il campo largo a coinvolgere all'interno di quella coalizione e di quello schieramento che si preparerà ad affrontare le destre, altri pezzi di società civile, come si diceva un tempo, anche se non ho mai ben capito che cosa voglia dire società civile in contrapposizione alla società politica. Qual è il centro-sinistra che vede lei?
1: Il centro-sinistra è un modo di affrontare i problemi dell'Italia, è un modo che ovviamente tende a non lasciare indietro quelli che non hanno i mezzi per fare tutto da soli, perché ovviamente vivere in un paese progredito come l'Italia è bellissimo, alle volte non ce ne rendiamo neanche conto, però è anche pieno di problemi di tutti i generi per, ripeto, persone che da sole rischiano di non poter realizzare i propri sogni e i propri diritti, e la sinistra serve a questo. Se invece partecipiamo ad altri giochi diversi non siamo più credibili, questo è il punto fondamentale.
0: Senta, venendo dalle parole poi a calarne nei fatti, come d'altronde è sua abitudine, essendo un uomo di governo, quindi abituato più all'azione che alla teorizzazione, non le sembra che sia un po' tardi non avere ancora un leader e non avere ancora un incontro su quelli che sono i punti che sono noti di differenza tra quelle forze?
1: Il leader di questo fronte sarà probabilmente il leader del partito che nelle elezioni prenderà più voti, se il sistema elettorale rimane questo. Se lo si dovesse cambiare, come la Presidente Meloni vuole fare, perché ovviamente si è resa conto che probabilmente senza cambiare la legge elettorale sarà impossibile per lei proseguire il suo lavoro, ci porremo il problema di individuare una leadership formale. Nella sostanza, nel centrosinistra è sempre stato così, non c'è stato mai bisogno, anche perché il sistema
0: elettorale non è mai andata benissimo, Prodi a parte.
1: Diciamo che le leadership del centrosinistra devono essere dei giganti molto resistenti, mettiamola così, perché il gioco nel centrosinistra è quello di falsificare continuamente la leadership, perché ovviamente abbiamo una tradizione forse un po' rivoluzionaria, anarco, insurrezionalista, come era, si diceva un tempo, cioè nel senso che noi aggreghiamo dall'estrema sinistra ai liberali, ai centristi, ai cattolici, quella parte del mondo che si è spaventata durante il fascismo, che ha timore della negazione della libertà, che vuole esprimere ogni proprio potenziale con pienezza, e quindi è chiaro che è molto più difficile essere il leader del centro-sinistra. Centrodestra, tutto sommato, dall'obiettivo di vincere e finalmente portare al governo quelli che un tempo ci avevano fatto dei bei guai nel nostro paese, prevaleva su ogni altra finalità.
0: Beh, anche loro hanno affrontato una fase in cui, le ricordo, che sembrava che il leader dovesse essere Salvini, cioè il segretario del partito che avrebbe preso o che sperava di prendere il maggior numero di voti, e certo nessuno avrebbe mai puntato su un partito che aveva il 3,5%. Le cose cambiano molto rapidamente. Senta, mi dica, le è dispiaciuta l'uscita della Picerno dal vostro partito o rappresenta un elemento di chiarezza?
1: Ma sinceramente non ho seguito tutta la vicenda, quindi non so onestamente né quali sono le sue ragioni, né qual è la direzione che intende prendere. Non è mai stata una questione, diciamo, particolarmente discussa all'interno del partito. Ovviamente dispiace sempre che qualcuno lasci il tuo partito, nel quale peraltro ha ottenuto soddisfazioni e incoraggiamenti di tutti i generi, nel senso che allora, Pina Picerno è stata votata da moltissimi dei nostri militanti anche in Puglia. È stata votata nel PD e credo che siano molto dispiaciuti gli elettori del PD nel sapere che i loro voti adesso sono stati persi alle ragioni del Partito Democratico.
0: Allora giro la domanda in una maniera che sia meno personalistica. Lei ritiene più opportuno che il PD sia continui ad essere quel partito plurale, quell'esperimento dell'unione di varie culture, della cultura più di sinistra con quella del centrista cattolico democratica, o invece ritiene che sia meglio che si caratterizzi, come sta facendo la segretaria Schlein, in una linea più fortemente e riconoscibilmente di sinistra?
1: Io sinceramente non sono molto d'accordo sul fatto che la segretaria Schlein stia caratterizzando il partito solo a sinistra. Sta cercando di consolidare la sinistra, che è la parte più difficile da tenere, sia alle ragioni elettorali, cioè sia da mandare a votare, perché molta parte della sinistra più radicale, come le ho detto, alla fine ha un giudizio etico, morale molto severo nei confronti anche delle istituzioni democratiche e finisce per non andare a votare. E quindi è fondamentale per noi portare a votare queste persone, che sono ovviamente anche la coscienza critica forse migliore del nostro paese, e convincerle che la perfezione non esiste, ma che approssimarsi al meglio è l'unica strada possibile. Poi è evidente che esistono poi le alleanze politiche in senso proprio, nel senso che pur di evitare che diciamo un partito di destra radicale, erede di Almirante, insomma, è di una tradizione politica che onestamente non ha trovato nel governo Meloni una, come vogliamo dire, una proiezione diretta, nel senso bisogna ammettere che il governo Meloni ha rispettato le regole della democrazia e della Costituzione, su questo non c'è dubbio, però ci sono stati momenti di difficoltà che la gran parte del paese vuole evitare per il futuro. Per farlo si possono anche fare delle alleanze, quello che dice D'Alema non è sbagliato, purché non si tratti di una alleanza incomprensibile per il popolo progressista italiano, che non vuole operazioni tattiche, vuole il cambiamento del paese.
0: Vedremo quello che succederà. Intanto passiamo a parlare del suo libro. È un legal thriller, io non voglio dire moltissimo perché noi vogliamo sempre che poi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vadano a fare quella cosa buona e bella che andare in libreria a comprare il libro e leggerselo, però qualche cosa diciamolo. È intanto un racconto nell'Italia dell'inizio del secolo scorso, che parla di giustizia, di politica e soprattutto mi pare di comprendere e di leggere di un concetto, cioè che mettere in evidenza il pericolo che può essere rappresentato dal potere. È un libro sulla libertà o sto dando una lettura forzata?
1: No, ha ragione. È un libro nel quale, in qualche modo, per sintetizzare in maniera brutale, perché non possiamo fare altro, la rabbia di ciascuno di noi nei confronti delle cose che non girano come vorremmo, viene sintetizzata nella esasperazione del rispetto delle regole e dei valori in cui crediamo. Cioè, anziché pensare che la rivoluzione si faccia o con la violenza o addirittura ignorando le regole generali della convivenza, le si esaspera, e quindi un gruppo di investigatori, devo dire abbastanza giustapposti, nel senso che si sono trovati per caso. L'investigatore qui non è neanche un professionista, è un maresciallo dell'esercito italiano che viene aggregato ai carabinieri per dare loro una mano, e assieme ad un avvocato, una giornalista, anche a un prete, a un certo punto si ritrovano in una grande spy story internazionale. Questa è l'epoca in cui nascono i servizi segreti di tutti i paesi europei, e onestamente, come si arrivi dall'omicidio di una ragazza di Bari Vecchia sulla spiaggia dietro la chiesa di San Nicola allo zar Nicola II, questo non lo posso raccontare e non so nemmeno io come hanno fatto i personaggi a impadronirsi di me e a portarmi fino a questa conseguenza.
0: È il miracolo di San Nicola, evidentemente, visto che si va esatto. da San Nicola esatto. Allo zar Nicola. Comunque ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori il titolo di questo bel libro, L'alba di San Nicola, 1911, l'Europa prepara una guerra e si comincia a morire, scritto dal presidente Michele Emiliano, che ringraziamo per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a voi, grazie a voi. È stato bello stare con voi.

0: Ed eccoci qui, torniamo in onda per il rush finale delle nostre interviste e facciamo, tiriamo un po' le somme della lunga approfondimento di oggi. Lo facciamo con un brillante editorialista, forse il più brillante editorialista del Corriere della Sera e volto noto della TV. Buongiorno e bentornato a Francesco Verderami.
1: Troppo buono, buongiorno.
0: Allora, davvero situazione politica che si prepara alle elezioni, abbiamo una lunga campagna elettorale ma sembrerebbe che andiamo a votare fra 15-20 giorni per giudicare, se si dovesse giudicare dalla ricchezza dei colpi di scena, l'ultimo è quello dell'abbandono di Pina Picerno dal Partito Democratico verso i lidi calendiani e comunque non ci sono, ci sono fermenti ovunque. Il primo di questi è quello che riguarda la legge elettorale, te ne sei occupato in un tuo ultimo articolo lo scorso 29 maggio e dici tutto ma non il pareggio. La strategia di Meloni è quella di evitare che ci sia uno stallo nelle elezioni, ma questa legge in realtà ha provocato una larga maggioranza e anche il governo che si avvia a essere il governo più lungo della storia della Repubblica.
1: Quello sulla legge elettorale, quella sulla legge elettorale è una partita che, come dire, mette in discussione il tema del bipolarismo. Con l'attuale legge elettorale, come è emerso dalle analisi dei due fronti, con l'attuale legge elettorale il rischio alle prossime elezioni è quello di un pareggio. E dunque chi è tendenzialmente bipolarista, lo è Giorgia Meloni ma lo è anche Elly Schlein, hanno tutto l'interesse ad evitare nuovi governi tecnici o un'instabilità perenne. È per questo motivo che se ne sta discutendo.
0: Ma è possibile intendere che in realtà ci sia un accordo sotterraneo, se non esplicito, perlomeno tacito, tra Giorgia Meloni e degli Schlein? Entrambe sono interessate ad avere una legge elettorale che rafforzi i partiti egemoni all'interno delle rispettive coalizioni e eliminare quei fastidiosi, quelli che un tempo si chiamavano i cespugli quando c'era la quercia, cioè quei partiti che raccolgono pochi voti ma che sono in grado di dare fastidio per molti.
1: Ma l'interesse è convergente, poi tatticamente il centrosinistra sta cercando di scaricare legittimamente nel gioco politico solo ed esclusivamente sul centrodestra la responsabilità della riforma elettorale, ma da quello che si sa, ma non da oggi, da ormai da un anno, è che i contatti ci sono stati e che naturalmente sia Giorgia Meloni che la segretaria del PD non hanno alcun interesse a un risultato elettorale che, come dire, tenga instabile il sistema. Le prime ad esserne sconfitte sarebbero loro due.
0: Ma ti propongo una riflessione e una provocazione su questo. In un momento storico in cui davvero sta cambiando tutto, gli equilibri internazionali, Yalta è saltata, si riaffermano principi di governo che noi pensavamo fossero definitivamente superati e in cui anche la contrapposizione e il sociale mostra la sua virulenza, non sarebbe preferibile una pausa proporzionalista, cioè un momento nel quale si riscrivono alcune regole insieme in un sistema proporzionale che rispecchia, che non è assillato dalla logica del o da questa parte o dall'altra parte, tutto quello che viene da lì è sbagliato per quelli che stanno di là. Non sarebbe un momento utile quello di un Parlamento nuovamente centrale con rappresentanti eletti in maniera proporzionale che riscrive le leggi per poi andare alla fase nuovamente di un governo più governanti, di una democrazia più decidente?
1: E i tentativi sono stati esperiti nei decenni passati, l'ultima è stata la commissione bicamerale retta da Massimo D'Alema e non hanno portato a nessun risultato, sì. E quindi di conseguenza c'è una difficoltà anche di sistema, nel senso che i partiti, le forze politiche ormai sono più che altro espressione di leadership, è molto complicato anche sul territorio andare a reperire le preferenze, perché questo apparteneva ai politici della Prima Repubblica, è tutto cambiato ed è tutto molto più maledettamente difficile.
0: E magari si potrebbe ricambiare e consentire nuovamente ai cittadini di esprimersi. Abbiamo
1: quello
0: accennato all'abbandono di Pina Picerno, non per parlare della Picerno, ma per parlare dell'esperimento rappresentato dal PD, che è nato per fondere l'anima più propriamente di sinistra con quella del cattolicesimo democratico, quello che si chiamava, se non ricordo male, la Margherita. La Madia
1: sì.
0: Prima, la Picerno dopo, c'è come è noto Guerrini in uscita, Del Rio in forze, segnano il fallimento di quell'esperimento o forse un momento di chiarezza voluto dalla Schlein, cioè portare il partito più propriamente nell'alveo della sinistra storica?
1: C'è una trasformazione del Partito Democratico, d'altronde, e non dall'avvento di Elly Schlein, ma ancora prima il PD, che era una forza di centro trattino sinistra, che poi cercava di amalgamarsi in un centro sinistra omogeneo, ormai viene definito un partito di sinistra, e ancora in questi giorni Elly Schlein ha parlato di una linea progressista. Dunque che il campo che era il campo dei cattolici democratici si va sempre più restringendo, c'è una modificazione. Elly Schlein ha parlato di una linea progressista. Dunque che il campo che era il campo dei cattolici democratici si va sempre più restringendo, c'è una modificazione di questa forza e

0: altre parti, anche nel centrodestra.
1: Sì, a proprio questo, cioè prendiamo questi di cui abbiamo parlato, quest'area di sensibilità politica del Partito Democratico, ci aggiungiamo Renzi, ci aggiungiamo Calenda e ci aggiungiamo il grande fermento di Forza Italia, soprattutto spinta a destra dal vannaccianesimo crescente e ormai dilagante, parrebbe, perlomeno per quanto si legge dai primi sondaggi e per le intenzioni della prossima Assemblea Nazionale. Voti. I sondaggi non sono voti, però influenzano moltissimo le campagne e i voti, non lo sono stati nei sondaggi dell'ultimo referendum, però come tu sai hanno portato un orientamento molto forte. Poi sono d'accordo con te, i voti si vedranno, però quest'area, questa forte area centrista esiste, è in grado di determinare uno scossone proprio ora che si decide delle nuove regole?
0: Ci sono stati vari tentativi di riunificare quella che un tempo era la vasta area della Democrazia Cristiana, non sono andati a buon fine. Il problema è che si tende alla leadership e quindi i vari segretari dei partiti o presidenti dei partiti puntano ad affermare se stessi. Questo gioco di leadership, questo gioco dei singoli non avvantaggia l'unificazione di quell'area.
1: E non avvantaggia nemmeno il chiarimento politico per gli elettori che attendono comunque sia di sapere che cosa dovrà essere di loro, perlomeno con un programma da qualche parte. E con
0: diciamo che ci sono troppi cespugli non solo nel centro-sinistra ma nel centro soprattutto.
1: Più generali che truppe, si diceva un periodo, e comunque continuiamo a vedere e a cercare di comprendere cosa come funziona il magmatico mondo della politica italiana, e lo facciamo grazie anche a brillanti editorialisti come Francesco Verderami, che ringraziamo davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Eccoci un po' funky con Jerry Lee Lewis per farci capire che anche per oggi Big Ben ha detto stop. Ci fermiamo anche per questa domenica 7 giugno, ma ci potete come sempre riascoltare sempre in streaming dal nostro sito www.giornaleradio.fm. E potete ascoltarci in tutta Italia, isole comprese, come si diceva un periodo, ma in tutto il mondo. In realtà lo potete fare in modulazione di frequenza, in DAB o sulla nostra fantastica app Giornale Radio, in streaming, come vi ho già detto, dal nostro sito, e se non vi basta anche dal satellite Hotbird o sulla TV, la TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555.

E con questo ritmo mi è gradito ringraziare i nostri baldi giovani, grandi organizzatori e tessitori di questa trasmissione. Prima di tutti Mauro Cossu, l'autore, il principe degli autori, e poi il venerato Nicola Mele per le musiche e gli intermezzi di ritmo. Ovviamente non posso non ringraziare, e lo faccio con tutto il cuore, il nostro direttore editoriale Daniele Biacchessi, ma soprattutto per questi ritmi così frenetici, questi agganci imperdibili, l'artista della trasmissione, il regista che a tutti quanti noi dà il ritmo, Lorenzo Capadone, in arte KD1. E il ringraziamento come sempre più gradito e più caloroso e per il nostro pubblico, alle ascoltatrici e gli ascoltatori così presenti e così attenti anche per questa domenica. E allora non posso che darvi appuntamento alla prossima domenica, sarà il 14 giugno, saremo ancora qui con una nuova puntata del Punto G. Per la mia voce invece si aspetta molto meno, perché torniamo qui su questi microfoni con Luca Telese all'attimo fuggente domani mattina, e ovviamente manco a dirlo, sulle onde di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
5: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
4: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Israele è ancora al centro di accuse e polemiche. La stampa americana riferisce di come il Pentagono abbia alzato tutti i livelli di sorveglianza per il rischio di uno spionaggio israeliano nei confronti dei principali collaboratori di Trump, smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Le crisi internazionali di nuovo tra i principali temi trattati dal Papa dalla Spagna, dove è in visita pastorale. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 della Sagrada Famiglia, finalmente completa. Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento e la criminalità ieri ad Amendolara, città dove il 1 giugno sono morti arsi vivi in un'automobile 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, convalidato il fermo dei connazionali Ali Raza e Ahmed Safer. Basta ipocrisia, la denuncia del sindaco della cittadina del Cosentino. A guidare il corteo con sindacati, società civile, leader della politica come Elly Schlein, il segretario della CGIL Landini, che invita ad una rivolta delle coscienze.
6: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Ma allora non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
4: È salito a 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione che ieri all'alba ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Oltre all'informatico di 47 anni subito trovato morto dopo ore di scavo tra le macerie, è stato recuperato il corpo di un'anziana residente, mentre il figlio di 60 anni è spirato nell'ospedale dove era stato ricoverato dopo essere stato estratto vivo. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
8: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
7: Dalle 15 sul Philippe Chatrier, Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
4: Per questa edizione è tutto, più tardi.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
11: Ciao, io sono Davide Schioppa e questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa trasmissione si chiama Marketing con vista Sunday Show. Davanti a me, in cabina di regia, c'è la mia principessa, Elisa Cabrini.
12: Buongiorno, principessa!
13: Ah, è tornata con la voce naturale.
11: Ma al mio fianco,
13: qui, dillo.
11: Alla mia destra.
13: Ma dillo!
11: Alla mia destra c'è il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero. Alessandro Musumeci!
14: Buongiorno, buongiorno.
11: Più enfasi, devi allenarti sul
14: aspetta,
11: buongiorno.
14: Aspetta, buongiorno. Ma mi sembro quello dei film americani, dai.
11: Buongiorno Vietnam.
14: Buongiorno Vietnam. No, io dico, siamo seri, qua siamo al marketing, non siamo mica alle reclam che fai.
11: Assolutamente.
14: Quindi, buongiorno, buongiorno, buona domenica, buon 7 giugno.
11: Mi hai fatto venire in mente un professore dell'università, quando andavo all'università, che una volta disse, questo era un professore credo di finanza, qualcosa del genere, non mi ricordo, disse: io non metterei mai un'azienda in mano ad un uomo del marketing perché non mi fido di loro. È come dargli torto, e non c'era ancora questa trasmissione.
14: Ha ragione.
11: Erano tanti anni fa, 24-25 anni fa.
14: Io ho sentito anche un proprietario di radio che diceva: non metterei mai una trasmissione
11: in mano a quelli del marketing. Ma a proposito, uomo di marketing, l'hai sentito questa cosa?
15: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
11: E almeno questa ce la siamo portati a casa.
14: L'ha toccata piano.
11: Questa voce che avete sentito era quella di Luca Cordero di Montezemolo.
14: È lui.
11: È immancabile quando si parla di Ferrari. Ha commentato la Ferrari Luce, ma eravamo rimasti solo noi fuori dal giro. Ci ha scritto un ascoltatore, che salutiamo. Ciao Gabriele, grazie per l'ascolto. Che dice: ma voi avete parlato, non ci avete parlato della nuova Ferrari? E noi abbiamo preparato una super puntata per fare in modo che Musumeci possa perdere il posto di lavoro.
14: Esatto.
11: Oggi ne parleremo, quindi rimanete con noi in modulazione di frequenza su Giornale Radio. Adesso ci ascoltiamo appunto Fast Car e poi torniamo con voi.

0: Ma ti piace questa canzone?
1: Molto, moltissimo.
0: È proprio bella e soprattutto è in tema con quello di cui parleremo,
1: esatto,
0: oggi.
1: Esatto, perché parliamo di macchine veloci, fast car, macchina veloce.
0: Ma prima ricordiamo a chi si è sintonizzato adesso.
1: Dove siamo?
0: Dove siamo? Siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Chi siamo noi? Un fiorino. Noi siamo quelli del marketing. Marketing con vista Sunday Show. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco
1: Alessandro Musumeci.
0: In cabina di regia
1: la principessa.
0: Lei non parla, è muta.
1: Non può parlare.
0: Ma
1: torniamo a noi.
0: Diciamo il suo nome, Elisa Cabrini.
1: Ma torniamo a noi, caro Davide.
0: Ma non lo so, vuoi tornare a noi?
1: Parliamo di luce.
0: Parliamo, e fu la luce.
1: Parliamo di Ferrari e quindi, caro Davide, per parlare di Ferrari, tu so sicuro che mi avresti chiesto: Alessandro, cosa ne pensi? E io, ma sai, sono un po' imbrigliato. E
0: no, allora, aspetta, cosa ti avrei chiesto? Mo vai fino in fondo a questo.
1: Cosa ne pensi? Ma è veramente. Allora ti dico, guarda, io adesso in radio, per parlare di Ferrari luce, bisogna chiedere a qualcuno che di auto se ne intenda.
0: Possiamo prima dire una cosa ai nostri ascoltatori?
1: Cosa?
0: Questa puntata la stiamo trasmettendo a bordo di una Ferrari luce.
1: No, a bordo di una
0: Ferrari.
1: Tanto non ci vedo.
0: No, la Ferrari fa rumore, la Ferrari luce no.
1: È vero. Quindi come la Topolino. Noi abbiamo anche registrato su una Topolino.
0: Quello è vero però.
1: È vero. Abbiamo le foto.
0: La Ferrari
1: quindi
0: luce
1: adesso,
0: no.
1: Fammi introdurre un amico, un designer di fama direi mondiale.
0: C'è amichettismo in questa trasmissione.
1: Vabbè, amicizia, cioè, perché c'è rispetto. E quindi abbiamo veramente un piacere di avere ospite a Marketing con Vista Sunday Show Massimo Biancone.
0: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Ma non c'è l'emozione, scusa Massimo, aspetta, che di solito quando abbiamo delle star qui in collegamento con noi abbiamo anche l'ovazione. Aspetta, rifacciamo. Massimo Biancone.
2: Ecco.
1: Caro Massimo,
2: grazie, buongiorno.
1: Caro Massimo, buongiorno. Come stai?
0: Buongiorno.
2: Tutto bene, io tra l'altro vi seguo, vedo che avete anche una, come dire, siete un bel duo, quindi complimenti.
0: Un dinamico duo.
1: No, è vero, Massimo ci segue ogni domenica mattina, si sveglia presto, tanto lui è mattutino di solito, anche la domenica, per seguirci. Quindi devo dire che Massimo è un grande appassionato di Marketing con Vista Sunday Show. Allora,
0: possiamo dire la verità? Che dietro il lancio, prego, della nuova Ferrari c'eravamo noi che stavamo proprio progettando il momento giusto per ospitare Massimo.
1: Quindi siamo pagati.
0: Abbiamo detto alla Ferrari: è questo il momento per lanciare la nuova macchina.
1: Esatto, infatti c'è scritto ADV sul nostro ADV. Podcast. Allora, caro Massimo, allora intanto una piccola presentazione. Con Massimo ci siamo conosciuti qualche anno fa da una chiacchierata nata su LinkedIn, poi dopo il telefono, poi dopo tante cose fatte insieme. E devo dire che Massimo,
0: però, non è che possiamo sapere delle vostre chat di incontro.
1: No, tante cose fatte insieme. Di macchine, di trasformazioni. Massimo è un grandissimo designer, non solo di auto, ma anche di altro. Quindi ti lascio anche dire a te, Massimo, ecco, cosa fai nella vita durante il giorno, dal lunedì al sabato, perché poi la domenica ascolti Marketing con Vista.
2: Certo, sì, io mi occupo di design ormai da anni, tra l'altro diciamo che oltre a fare la parte design da qualche anno faccio anche l'attività di realizzazione, soprattutto nel settore auto, o meglio sulla micromobilità, quindi mi sono specializzato nella micromobilità. Però faccio il design semplicemente da 30 anni, quindi
1: qualche annetto.
2: Qualche anno fa, ho iniziato.
1: Quindi per questo motivo, caro Massimo, ti abbiamo invitato in questa trasmissione, perché non potevamo non parlare, non discutere, non commentare di quello che è il lancio automotive forse più parlato, più discusso degli ultimi tempi, ovvero quello della Ferrari
0: 25
1: luce.
0: Maggio 2026.
1: Esatto.
0: Arriva.
2: Sì, ci sono cambiate le lancette del mondo.
0: Si sono cambiate le lancette del mondo ed è stata presentata questa Ferrari, posso dire, color puffo.
1: No, beh, ma quello spuffo in realtà, aspetta, piano. Allora, in realtà i colori ci sono tutti, poi le prime immagini state...
0: Allora dillo te.
1: No, nel senso che non è che c'è solo quel colore, ma comunque, allora, in questa trasmissione, caro Massimo, noi parliamo...
0: Però l'imprinting è quello.
1: Ma sì, ma perché...
0: Cioè, tu fai una scelta
1: ma
0: coraggiosa.
1: Ma c'è anche un motivo, e adesso lo chiediamo a Massimo. Allora, da un punto di vista di design, di branding, di marketing, dici un attimino la tua... Come
2: io infatti ci tengo a precisare che non entro nelle politiche aziendali di Ferrari, perché comunque non ha bisogno di me, e quindi mi attengo solo e esclusivamente al mio punto di vista e al conoscitore della storia dell'automobile. Allora, io la vedo così, secondo me c'è stata molta critica per il semplice fatto che non siamo abituati a, come dire, al nuovo, mettiamola così. Ferrari, da quando è iniziata la collaborazione con Pininfarina, dal 21, che poi effettivamente dal 51 hanno iniziato, 51-52 hanno iniziato poi a lavorare insieme, e siamo stati abituati a vedere una Ferrari con linee sportive, bassa, 12 cilindri, tutta questa cosa qui. Quindi io però dubito fortemente che un ragazzo nato negli anni 2000, 2002, 2004 possa, come dire, riconoscere questi fasti a Ferrari, considerato che non ha vissuto l'era della Ferrari testa rossa, F40, F50 e la 250 GTO, ma a dire il vero non ero nato nemmeno io. Quindi diciamo che molta critica c'è stata per questo motivo qui, nel senso che non siamo abituati. Infatti chi ha criticato non è il nuovo, ma è il, diciamo, quelli un pochino più grandi, no? Io ho 46 anni, quindi più o meno l'età mia.
0: Sei un ragazzino, sei un giovanotto.
2: Cresciuto. Quindi detto questo, però Ferrari secondo me ha voluto anche, come dire, portarsi avanti, perché ovviamente ci sono sempre nuovi clienti da conquistare. Cioè... il mondo sta cambiando, il mondo dell'auto è cambiato. Io mi occupo come...
0: Aspetta. Sul mondo dell'auto è cambiata? Facciamoci una pausa. Una pausa di riflessione. Sì, facciamoci... Ci abbiamo bisogno di riflettere, Massimo. Rimani con noi. Ci mandi tu il prossimo brano?
2: A Play the Fool?
0: Play the Fool. Ottimo. Ci avevamo proprio quello. Massimo, rimani con noi.

0: Siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, ma in collegamento direttamente da Chieti Scalo. No, non lo so.
1: Ma più o meno lì.
0: Più o meno. L'accento mi sa di Abruzzo.
2: Dell'Aquila,
0: vedi che te l'ho detto che è abruzzese, Massimo.
2: Massimo, che... in macchina, tra l'altro.
0: Sei sulla Ferrari?
2: Su un'auto elettrica. No, sempre su un'auto elettrica.
0: Non dire il marchio.
2: 680 cavalli.
0: Ah.
2: Non dico il marchio. Accompagnando mia figlia a scuola, capito?
0: Ma come, la domenica mattina va a scuola tua figlia? Al campo estivo andrà probabilmente la domenica mattina.
2: Al campo estivo, sì, bravo. Ah. Al campo estivo, bravo.
0: Allora, Massimo, caro. Massimo, caro. Allora, noi stiamo qui commentando con te la Ferrari Luce. Allora, abbiamo fatto un primo giro di chiacchiera, ma io adesso vi pongo sul banco un tema importante che mi ha fatto molto arrabbiare in queste settimane.
1: Addirittura.
0: Sì, moltissimo, perché mi ha fatto molto arrabbiare quei creator, influencer da quattro soldi, proprio da due spicci, che commentavano dicendo: ma se tu manco puoi permetterti la macchina usata di quarta generazione, come puoi permetterti di commentare la Ferrari Luce? E a me questa cosa faceva veramente andare in bestia.
1: Giusto.
0: Perché questa cosa è proprio l'anti-marketing, l'anti-brand. Un brand come Ferrari, che secondo le ultime classifiche sembrerebbe essere al terzo posto dei brand del Made in Italy più conosciuti al mondo, poi dobbiamo parlarne perché secondo me, insomma, va un attimo rivista sta classifica. Io, un brand così importante, anche se non posso permettermi neanche un monopattino, mi sento autorizzato a commentarlo. Voi che ne pensate di questa cosa?
1: Massimo?
2: Allora, io sono d'accordo con te su tutta la linea, è giustissimo, perché la libertà, diciamo, di parola o di stampa è più o meno ok. Però su alcune materie, ora parliamo di auto, ma potremmo parlare di qualsiasi cosa, secondo me ci vuole anche un po' di conoscenza. Cioè, parlare di design, che poi tutti sì, parliamo di design, ma il design racchiude forma, colore, tecnologia, materiali, cioè la parola design racchiude tanta roba. Secondo me un minimo, un pizzico di conoscenza bisogna averla, perché parlare e sparare a zero così per il gusto di farlo, perché tutti lo fanno, secondo me nemmeno è corretto. Tornando a Ferrari Luce, ripeto, per me, a parte che a me personalmente come veicolo piace, personalmente.
1: È importante, attenzione. Attenzione. Adesso breaking news.
0: Se un designer
1: a Biancone piace, allora Ferrari Luce promossa, Biancone due punti, Luce promossa. Possiamo, il
0: cos'è,
1: titolo.
0: Cos'è,
1: Luce
0: che ti, promossa? Cos'è che ti convince del design di quella macchina?
2: Però mi piace.
0: Ma c'è qualcosa che ti ha convinto particolarmente del design di quella macchina, che dici mi piace?
2: Allora, su quel veicolo è la tecnica, cioè il cofano motore, che oggi non c'è più praticamente, perché molti criticano che non c'è più il cofano motore. Sì, ma se non deve ospitare più un 12 cilindri, ma bensì,
0: certo,
2: il nulla, no? E quindi è ovvio che anche le linee modificano, però anche sulla deportanza aerodinamica dell'anteriore, quindi c'è un flusso d'aria che viene praticamente convogliato sotto l'aletta del cofano motore, per ridurre anche il disturbo dell'aria con l'alta velocità e così via, quel disturbo che un po' tutti, più o meno con le autovetture, ora lasciando perdere il brand, però un po' tutti a una certa velocità sentiamo,
1: certo,
2: questo
1: il fruscio aerodinamico.
2: Cioè lì è stato studiato anche, bravo, lì è stato eliminato anche quel tipo di, cioè, nel senso che comunque è un veicolo studiato, cioè
0: ci sta,
2: quella forma.
1: Vabbè, ci mancherebbe.
2: Ha un perché.
1: Beh, ci mancherebbe. Poi Massimo, non è che costa manco 9,950,
0: due spicci.
1: Quindi allora io
0: secondo te la possiamo commentare o no, Ale, questa
1: allora,
0: macchina?
1: Secondo me allora, capisco Massimo che da designer dice, cioè comunque per commentare devi avere delle competenze. Lato nostro, in realtà lato mio e credo anche di Davide, la questione è che se sei un brand tra i più amati, tra i più conosciuti al mondo, non lo sei solo perché perché questa riconoscibilità ce l'hai da chi se lo può permettere, perché un brand di lusso, se ne parlano solo quelli che se lo possono permettere, diventa una nicchia. Invece il brand diventa uno dei più importanti al mondo, uno dei più amati, uno dei più desiderati, se tutti si possono permettere non di comprarsela, ma di sognarla e, perché no, anche di commentarla.
0: Allora, io saluterei Massimo Biancone.
1: Grazie, Massimo.
0: Lo lascio ai suoi affari di famiglia. Massimo, un abbraccio, grazie, torna a trovarci.
2: Alla prossima. Grazie mille.
0: Io chioserei questo momento così.
3: E questa che cos'è?
4: Ferrari testa rossa, a me non si batte tutta la vita.
3: Beh, come seconda macchina può andare. Dove mi porti?
4: Ci avevamo un viaggetto in sospeso.
3: Da qui a Bangkok via Copenaghen.
4: E andiamo!
0: Reclam.
5: Giornale Radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 9 e 30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Questa prima domenica di giugno sarà caratterizzata da un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista da nord a sud, con cieli limpidi o al massimo poco nuvolosi e senza precipitazioni. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo resterà stabile e soleggiato su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
6: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo tornati qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci ed Elisa Gabrini. Questa è quelli del... no, non è quelli del marketing.
7: No, quelli del calcio.
6: No, quelli del calcio. Come si chiama questa trasmissione?
7: Mi dimentico. Ma non lo so, credo...
6: Come la potremmo chiamare?
7: Aspetta, guardo sull'app. Marketing con vista...
6: Con luce.
7: Marketing con vista Monday Show.
6: Monday Show.
7: No, Sunday! Thursday. Oggi è domenica.
6: Happy Days! Questa è... non è quelli che è il marketing, di nuovo. Oggi è
7: Poi
6: così.
7: Ti posso dire una cosa?
6: Vuoi
7: dire
6: cambiare che, nome?
7: Cioè, no, però dico, adesso si chiama Marketing con vista Sunday Show, però anche quelli del marketing.
6: Mi piace.
7: Perché dà...
6: dà
7: l'importanza alle persone che parlano. Cioè, il marketing non è una roba così che si legge, si
6: non
7: studia sui libri, ma è quelli, cioè le persone,
6: c'è
7: cioè Davide Schioppa,
6: c'è Alessandro Musumeci,
7: c'è Elisa Gabrini,
6: che ci dà una vista a tutti. Allora, signori, se vi siete persi la prima parte di Marketing con vista Sunday Show,
7: cioè c'era Biancone, ti dico solo una cosa,
6: c'era Biancone. Che te sei perso, Aci. Allora, andate sul sito marketingconvista.fm, nella sezione programmi scrollate tutti i programmi che non ci interessa. Questo, andate a prendere Marketing con vista Sunday Show e ascoltatevi tutte le puntate che Elisa Gabrini carica, ma proprio tutte. Poi volete scriverci, fatelo, fate come Gabriele e scriveteci a marketingconvista@gmail.com. Mi devi star pronto, ragazzo. Ma volete seguirci su Instagram? Fatelo. Marketing con vista su Instagram. Volete seguirci su LinkedIn? Fatelo. Volete iscrivervi alla nostra newsletter? Fatelo. marketingconvista.com. Adesso noi ci andiamo a bere un caffè e poi torniamo carichi di notizie per voi.

0: I hate that it's true. Giornale radio, la radio libera di informare. Questo è Marketing con Vista Sunday Show. In ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini.
1: Bene, siamo arrivati al momento delle notizie. Delle notizie di marketing, quelle fresche fresche.
0: Notizie sulle campagne pubblicitarie.
1: Sì, ma quelle proprio che sono accadute se non ieri, l'altro ieri.
0: Insomma. Proprio abbiamo mandato Elisa Cabrini con la barchetta a pescarle e ce le ha portate, come si direbbe a Napoli, sul porto. È frischerezza.
1: Croccante.
0: È così.
1: Allora,
0: è così.
1: La prima che abbiamo trovato, caro
0: vuoi
1: Davide.
0: Vuoi andare tu?
1: Vado io? Vai. No, se vuoi vai
0: vadi,
1: tu.
0: Vadi, contessa.
1: Ho già l'abbrivio. La prima riguarda Banca Mediolanum e si tratta di un ritorno.
0: Prima mi parli di Ferrari, poi mi parli di banca. Oh, ma hai vinto il Superenalotto stamattina?
1: Be different. Ti parlo di Be different. Caro Davide. Infatti Banca Mediolanum torna a lavorare sul brand con Be Different, una piattaforma presentata in occasione della convention annuale a Torino. Il passaggio è significativo perché arriva in un mercato bancario sempre più dominato da performance, fintech, app, promozioni, e Mediolanum sceglie invece di rimettere al centro l'identità, la consulenza, cioè quindi a differenziarsi.
0: Questo Be Different.
1: La campagna Be Different, che è partita a maggio con una pianificazione molto ampia, quindi praticamente sia televisione, sia affissioni, web e social, e l'operazione è firmata Next Different, produzione Movie Magic e Planning Initiative. Si muove su un equilibrio interessante: da una parte il valore relazionale del Family Banker e dall'altra l'apertura all'intelligenza artificiale. Bene, anche qui. E il dato più rilevante è che Mediolanum rivendica una quota importante nella raccolta Assoreti, circa il 17% secondo Umark. E quindi qui, caro Davide, la comunicazione non vende solo prodotto, ma difende un modello di banca consulenziale nell'epoca invece dove tutto sembra automatizzato. Sì. Come la vedi?
0: La vedo bene, mi piace, mi è sempre piaciuta l'idea del Family Banker, della banca senza sportelli, con il Family Banker che viene da te, quindi io sono un fan di questo tipo di attività dal punto di vista proprio del presidio del mercato.
1: E tra l'altro, visto che abbiamo fatto il giro d'Italia delle agenzie, no?
0: Sì.
1: E Banca Mediolanum è uno degli sponsor, insomma, più presenti
0: al giro d'Italia.
1: Beh, certo. E addirittura organizza questa sorta di piccole pedalate sul percorso del giro d'Italia.
0: Beh, tanto piccole.
1: Ha dei propri clienti con i Family Bank. Quindi, ancora una volta, perché ti dico questo? Perché sono a fianco delle persone, a fianco sul territorio, ecco, secondo me è importante.
0: Ci piacciono.
1: Sul territorio.
0: Ci piacciono. Io ti do un'altra notizia che, come sai, mi sta a cuore, si parla di audio. Audioscope 2026 è una ricerca che viene presentata da Dentsu Italia. È una ricerca dedicata proprio all'evoluzione della fruizione dell'audio in Italia. Il valore della notizia non sta solo nei podcast o nella radio, ma proprio nel cambio di paradigma. L'audio viene descritto come ecosistema fluido, personale, multipiattaforma, dove convivono radio tradizionale, streaming, podcast, vodcast e anche nuove forme di consumo digitale. Insomma, per il mercato pubblicitario italiano questo è un segnale importante, perché sposta la discussione dall'audio come mezzo all'audio come comportamento quotidiano. Infatti l'audio ci accompagna, è l'unico strumento che ci può permettere di essere realmente multitasking. Personalmente, caro Alessandro, forse l'idea di includere i vodcast all'interno di questa ricerca la vedo come una cosa un po' impura, cioè il vodcast per me non è audio, ma tu come la vedi?
1: Ma io in realtà, caro Davide, penso che perché non integrarli? Nel senso che oggi, ti faccio un esempio, le mie trasmissioni radio che preferisco, io le ascolto in podcast.
0: No, il podcast va bene,
1: e non in no, ma per dire che comunque tutto quello che sono le piattaforme ormai fa parte dell'ecosistema
0: radio. Dicevo podcast perché il video per me non dovrebbe inficiare la ricerca sull'audio. Se audio non ha video, quindi il podcast, che prevede anche l'utilizzo del video, secondo me è un po' un dato impuro.
1: Ma non lo so, perché in effetti oggi su tutte le piattaforme, anche su Spotify, tu sempre più vedi anche, ti faccio un esempio, la rassegna stampa ogni mattina mattina che io ascolto su un podcast, in realtà lo vedi anche il conduttore, e quindi hai una fruizione secondo me maggiore, perché rimane una fruizione audio però integrata con delle tabelle.
0: Però
1: quindi...
0: noi non ci vedono.
1: Ma noi ci vedono
0: adesso,
1: se
0: adesso non ci vedono.
1: Ci vedono se vogliono andare su
0: però
1: Instagram.
0: Però io adesso ti descriverò. Allora, Alessandro Musumeci c'ha i capelli lunghi, biondi, legati con una treccia. Vai,
1: ma
0: dammi la prossima
1: andiamo
0: notizia.
1: su un'altra notizia.
0: C'è un compleanno importante.
1: A me piace, caro Davide, quando noi parliamo di compleanni.
0: Beh,
1: e soprattutto quando parliamo di centenari. Eni celebra i 100 anni della propria famiglia con una campagna stampa e anche affissioni firmata da TBWA Italia.
0: Come TBWA? TBWA.
1: C'è la prima cosa che sai
0: facile,
1: in inglese.
0: Facile.
1: Allora, la campagna on air da un paio di settimane presidia Stampa Quotidiana Nazionale DOOH.
0: Sta fingendo. Lo sa che cos'è.
1: Nelle principali, quindi affissioni digitali, nelle principali aree urbane, soprattutto Milano e Roma. Il cuore creativo, il numero 100, trasformato in elemento visivo e narrativo. Non semplice anniversario, ma un simbolo di continuità, di visione, di trasformazione. Ricordiamo che praticamente l'azienda parte con il nome di Agip nel 1926 e prova a proiettare l'heritage nel futuro dell'energia.
0: Già c'era all'epoca.
1: Esatto. E quindi questa è una mossa classica, cioè quella del passato, che serve a legittimare il ruolo dell'azienda per le sfide contemporanee e future. Che ne pensi, Davide?
0: Ma come hai detto tu, sono sempre belli i centenari quando si celebrano delle aziende italiane così importanti che compiono 100 anni. Io sono sempre un po' orgoglioso di essere italiano. Ma io invece adesso ti porto in un mondo un po' più esotico. A te piace il mangiare la frutta? Piace mangiare la banana? Ti piace?
1: A me sì.
0: Oh, allora andiamo a parlare di Chiquita, il bollino blu di Chiquita. È diventato un po' iconico il bollino blu. Chiquita rilancia Likely the Best Snack Ever e trasforma la campagna estiva in una piattaforma di marca. La banana viene riposizionata come snack naturale adatto a diversi momenti della giornata. Ma il vero elemento strategico è l'uso del bollino come media. Un asset fisico minuscolo, già iconico, viene attivato come superficie narrativa e promozionale, collegando prodotto, scaffale e comunicazione. La campagna è firmata da Bitmama e attiva da fine maggio, quindi da pochissimo tempo, sarà on air fino a settembre e adotterà una strategia digital first, quindi prima YouTube, Amazon Prime Video, Meta e TikTok, con formati da 6, 15 e 30 secondi. Tornano i film del brand e arriva una nuova collezione di bollini legata ai benefici della banana. Il progetto lavora anche sullo shopper marketing e sulle attività nei punti vendita. La banana, tra l'altro, è il frutto che mi sazia di più in assoluto.
1: Sì, sì.
0: Ci sta.
1: Sì, assolutamente.
0: Rimaniamo a tema un po' dolciastro.
1: A tema dolciastro, però anche di cose che fanno bene. Le dietorelle. Allora, sai di chi parliamo?
0: Fanno bene. Magari non fanno ingrassare come le altre caramelle, però.
1: Sai di chi parliamo? Di Ambrangiolini, il ritorno del jingle come piattaforma.
0: Ti appartengo, io ci tengo. questa sei proprio
1: solo
0: i nostalgici.
1: Dietorelle apre una nuova fase di comunicazione scegliendo Ambrangiolini come volto, direttrice artistica e coautrice del jingle Basta il nome. Ma tu l'hai ascoltato?
0: Allora, non ancora. Però anche qui mi sembra una bella botta di nostalgia con Ambrangiolini, no?
1: Beh, non sono d'accordissimo, nel senso che comunque non è che Ambrangiolini è solo non era Rai, ha fatto tante altre cose, attrice, teatro, cinema, tanti film, quindi Ozbetek, cioè adesso pensare solo alla nostalgia, ti sei perso gli ultimi 30 anni di Ambrangiolini, credo. Il brand di caramelle, continua la notizia, caramelle senza zucchero del gruppo Sperlari, lavora su un territorio molto preciso: memorabilità, leggerezza, una certa nostalgia.
0: Hai
1: storia pop e contemporaneità. È una campagna ovviamente omnicanale e ti dirò, la scelta di Ambra non è casuale, porta con sé un immaginario musicale e televisivo anni 90.
0: Oh, vedi.
1: Ma anche, aspetta, c'è anche un ma anche una credibilità adulta e trasversale. E quindi l'operazione è interessante perché rimette al centro il jingle, formato che molti brand hanno abbandonato, trattato come, diciamo, residuale, trasformandolo in piattaforma riconoscibile.
0: Allora, a me piacciono queste operazioni. Poi è vero, Ambra ha fatto tante cose dopo nella Rai, è diventata una bravissima attrice. A me piace tantissimo l'interpretazione che ha fatto in tanti film. Tu hai citato Ospetek prima, però è assolutamente vero che la prima cosa che mi viene in mente quando penso ad Ambra Angiolini sono gli anni 90.
1: Vabbè, ci sta.
0: Sono gli anni 90, noi la nostra generazione li ha vissuti proprio in pieno, quindi ci sta questo continuo nella ricerca dei personaggi un po' nostalgici degli anni 90. Gli anni 90 sono tornati veramente di moda, ma tu lo sai qual è l'anno più l'anno più rilevante e più importante secondo molti storici, secondo molti economisti per l'Italia?
1: No, qual è?
0: Il 1991, ma ti spiegherò perché in un'altra
1: puntata.
0: Adesso ci ascoltiamo Lenny Kravitz con Fly Away.

0: E questa era Fly Away, Lenny Kravitz, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi siamo quelli di Marketing con Vista Sunday Show. Io ho davanti, dietro al vetro, Elisa Gabrini che canta la canzone Fly Away di Lenny Kravitz, ma io la vorrei ascoltare proprio con la voce di Elisa Gabrini, che secondo me sì, è un po' più delicata, un po' più
1: è un po' soave. Che non parliamo del tour di Elisa Gabrini.
0: Ma perché
1: Gabrini
0: non sta facendo date?
1: Ma perché sta lavorando ad un nuovo album.
0: Però seguitela sui social. In ascolto, Davide, esatto, Schioppa e Alessandro Musumeci, e questo è il momento in cui vi diamo un po' di notizie su trend internazionali. Vai,
1: esatto,
0: Alessandro.
1: Comincio io dalla Francia, perché sai che ho vissuto in Francia qualche anno e quindi ne so. La notizia, il trend parla di pollo.
0: Il
1: pollo diventa il nuovo fast food della crisi.
0: Che messa così già mi mette un po' tristezza.
1: Esatto. Le Monde racconta l'esplosione di catene come Popeyes, Chicken Street, Tasty Crusty, Crusty Subside. Io non ne conosco manco mezza.
0: No, Popeyes c'è anche a Milano.
1: Sì? Bene. E il mercato francese, ma manca KFC in questa ricerca, non lo so. Andremo a chiedere ai nostri amici d'Oltralpe.
0: Delle Monde.
1: Il mercato francese del chicken fast food vale ormai 1,2 miliardi di euro, in crescita dell'8%, e conta oltre 700 punti vendita, addirittura il doppio rispetto a 5 anni fa. Tanto per citare l'esempio di Popeyes, ha aperto 25 ristoranti in Francia in 3 anni. Il successo nasce da una combinazione molto contemporanea, ovvero chiaramente i prezzi più accessibili rispetto al manzo, le porzioni abbondanti e possiamo dire anche un'estetica social e la capacità di trasformare un cibo un tempo percepito come grasso e poco sofisticato invece in un comfort food indulgente e condivisibile. Parliamo, Davide, di menù da circa 10 euro e piatti anche ovviamente sazianti che intercettano i giovani ma anche la working class urbana e i consumatori colpiti dalla perdita di potere d'acquisto. Come la vedi?
0: Io rimango fedele al pollo coi peperoni di Sora Lella e qui proprio non mi schioda nessuno, no? Comunque è un po' la notizia ci sta, cioè la crescita è sicuramente rilevante. Dispiace però che questa crescita non sia associata al gusto del pollo fritto, ma si è associata al fatto che il pollo costi meno del manzo, quindi significa che è un po' un termometro della situazione macroeconomica che stiamo vivendo, quindi insomma non è che sia proprio felicissimo di questa cosa. Te ne do un'altra io di notizia, perché tu leggi Le Monde, ma io leggo il Wall Street Journal
1: ogni mattina, immagino.
0: Ogni mattina, assolutamente. Allora, devo essere sincero, non so come si pronunci correttamente questa cosa, Luxmaxing, scritto con due X, ovvero la nuova ansia estetica dei giovani uomini. Questa in realtà non l'ho letta sul Wall Street Journal, me ne ha parlato direttamente Alessandro Musumeci, perché insomma è una roba che lui vive tutti i giorni. Si tratta di giovani uomini e adolescenti che inseguono un ideale fisico ipercodificato. Mascella marcata, corpo muscoloso, pelle perfetta, capelli folti, volto ottimizzato, cioè praticamente è un filtro, cioè non è una persona reale. Le pratiche vanno Saul dalla
1: dicessi praticamente Alessandro Musumeci.
0: ovviamente sì. Le pratiche vanno dalla skin care e dal fitness fino a comportamenti estremi come il body checking compulsivo, disturbi alimentari, abuso di ormoni, chirurgia estetica, bone smashing e uso di sostanze non approvate. In un secondo articolo il Wall Street Journal racconta anche l'uso crescente di peptidi iniettabili tra teen e boys e giovani uomini, spesso acquistati online in mercati grigi e usati per dimagrimento, recupero muscolare, pelle o abbronzatura. Insomma, questa moda sembrerebbe diffondersi sui social. Io ho intercettato qualche pubblicità per avere la mascella marcata. Ma come la vedi questa cosa? Cioè, ci stiamo trasformando in filtri viventi?
1: Sembra di sì, Davide. E soprattutto quello che dell'estetica, anche della bellezza, della cura del corpo e della pelle, eccetera, che è stato finora un territorio, possiamo dirlo, prettamente maschile, è un po' di anni, possiamo dirlo, che comunque si è allargato anche all'universo maschile, forse ho detto
0: femminile,
1: si è allargato all'universo maschile. E lo vedi anche se entri in profumeria, una volta l'80% era donna e 20% maschio, invece adesso più o meno sono 50-50, quindi è un trend come stiamo leggendo.
0: Non ti risulta un po' strana questa cosa? Cioè, da una parte c'è un mondo che parla di accettazione del proprio corpo, del proprio fisico. Ci sono tante campagne anche di tanti brand, no? Abbiamo parlato tante volte di Dove che fa campagne per l'accettazione,
1: sì, sì, sì.
0: E dall'altra parte però c'è questa moda dilagante della ricerca della perfezione. Ecco, forse il mondo femminile ha iniziato ad accettarsi e il mondo maschile fa ancora fatica ad accettarsi?
1: Ma questa secondo me è una buona lettura, cioè il fatto che ci sia una sorta di percorso e dove chiaramente l'universo maschile, che è da poco entrato in questo mondo, ancora sta nella parte iniziale. Però il titolo di questo trend è la nuova ansia estetica dei giovani uomini, cioè ansia estetica. Quindi la notizia, il trend è che da una parte c'è l'accettazione dei difetti eccetera, dall'altra c'è appunto proprio quest'ansia verso la perfezione. Quindi io credo che questi due mondi, in qualche modo, tra la ricerca della perfezione ma che porta ansia, in qualche modo si combattono dei difetti eccetera, dall'altra c'è appunto proprio quest'ansia verso la perfezione. Quindi io credo che questi due mondi, in qualche modo, tra la ricerca della perfezione ma che porta ansia, in qualche modo si combattano più o meno in un certo senso, e vedremo.

0: una grammatica quotidiana della generazione Z. Infatti in Giappone la moda genderless non appare più come provocazione di nicchia, ma una pratica di consumo generazionale. Secondo JEJEE Press, sicuramente pronunciata malissimo,
1: malissimo,
0: ripresa da nippon.com, rilanciata chiaramente dal Japan Times, tra i giovani giapponesi, soprattutto nella fascia tra i 15 e i 30 anni, si diffondono scelte di abbigliamento che ignorano i codici tradizionali di genere. Quindi uomini che usano il parasole, donne che indossano le cravatte, completi unisex. Questo lo vediamo anche dalle nostre parti, Davide, no?
1: Assolutamente.
0: Come la vedi? Cioè la generazione Z vuole liberarsi da questi ruoli preconfezionati? È ribellione?
1: Ma non so come la interpreti. Secondo me questo è un passo avanti, insomma, secondo me si può essere anche un po' più creativi, no? In questa maniera qui non è detto che ci siano degli abbigliamenti che debbano essere per uomini o per donne, insomma, essere liberi di scegliere la mattina come vestirsi, come ti senti un po' più a tuo agio, secondo me ci può stare. Ale, è finito il nostro tempo?
0: No, di già.
1: Di già, vedi la Gabrini che ci sta facendo una brutta faccia di là.
0: No, non è vero. Ultimamente siamo veramente iper educati nel rispetto del timer.
1: Allora, è il 7 giugno, è la festa nazionale dello sport, quindi
0: bene,
1: mi raccomando,
0: andiamo,
1: adesso noi usciamo dallo studio e andiamo a farci una corsetta in spiaggia sulle spiagge di Milano. E vi salutiamo, vi auguriamo buona domenica come sempre, seguiteci sui social, scriveteci e come diciamo sempre, restate sempre
0: curiosi.
1: Ciao!
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ucraina al lavoro per un negoziato. A Londra Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Washington si defila. Iran nello stallo negoziale, continua la battaglia sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti abbattono droni iraniani. Urne aperte in Sardegna, si vota per le amministrative. Nel resto d'Italia, nei comuni andati in ballottaggio per il sindaco. Tennis, Cobolli sfida Zverev nella finale del Roland Garros. Per entrambi è l'occasione della vita.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Russia-Ucraina, la guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra, vertice tra Zelensky e i principali leader europei, mentre si defilano gli Stati Uniti.
7: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Nelle prossime settimane anche il Consiglio europeo, il G7, il summit NATO di Ankara. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: I negoziati USA e Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Israele è ancora al centro di accuse e polemiche. La stampa americana riferisce di come il Pentagono abbia alzato tutti i livelli di sorveglianza per il rischio di uno spionaggio israeliano nei confronti dei principali collaboratori di Trump, smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. E le crisi internazionali di nuovo, tra i principali temi trattati dal Papa, dalla Spagna dove è in visita pastorale. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Urne aperte per i ballottaggi dei 42 comuni in cui nessun candidato sindaco ha superato due settimane fa il 50% dei consensi. Per la Sardegna invece si vota per il primo turno in 148 municipi, per lo più di piccole dimensioni. Sentiamo.
1: In tutte le regioni i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e vanno dunque a sfidarsi i due candidati più votati. Si tratta di 42 municipi, inclusi 6 capoluoghi. In essi risultano in vantaggio al primo turno i candidati del centro-sinistra ad Agrigento, Chieti e Trani, centrodestra avanti invece ad Arezzo, Lecco e Macerata. Ma in tutti i casi quei risultati sono teoricamente rovesciabili anche per il meccanismo degli apparentamenti. La scheda affianca il nome dei candidati sindaci con le liste che li sostengono, incluse eventualmente quelle che al primo turno appoggiavano un altro candidato rimasto fuori dal ballottaggio, in cui non c'è possibilità di voto disgiunto. In Sardegna, regione a statuto speciale, si celebra invece il primo turno. 148 i comuni coinvolti, sarebbero dovuti essere uno in più, ma a Bidoni, nell'Oristanese, non sono state presentate candidature imponendo l'arrivo di un commissario prefettizio. In quasi tutti il sindaco sarà deciso già al primo turno in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quartus Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggio possibile anche a Tempio, Pausania e Sanluri, che hanno meno di 15.000 residenti ma sono divenuti capoluoghi delle nuove province del nord-est Gallura e Medio Campidano. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
6: Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento e la criminalità ieri ad Amendolara, città dove il 1 giugno sono morti arsi vivi in un'automobile 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano. Convalidato il fermo dei connazionali Ali Raza e Ahmed Safer. Basta ipocrisia, la denuncia del sindaco della cittadina del Cosentino. A guidare il corteo con sindacati, società civile, leader della politica come Elly Schlein, il segretario della CGIL Landini, che invita ad una rivolta delle coscienze.
8: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Ma allora non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
6: Sale l'attesa per la finale del Roland Garros. Senza Sinner e Alcaraz, Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam.
9: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni, ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita: alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo, i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
10: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grand Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
9: Dalle 15 sul Philippe Chatrier, Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano, e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
12: E allora ben trovati ad un nuovo appuntamento con Domenica Specialmente. Lapo De Carlo con voi, Giorgio Berselli regia e Maurizio Mannoni da Roma. Ciao Maurizio, ben trovato.
13: Ovvero l'uomo del secolo scorso.
12: Esatto, ormai ti sei autodefinito così. E allora, una puntata, quella di oggi, dove andremo a raccontarvi i principali titoli della giornata di oggi e di questa settimana. Andremo a fare noi, io e Maurizio, questa prima pagina, scegliendo le notizie più interessanti della giornata. Ce ne sono alcune che io e Maurizio abbiamo prima un po' discusso, anche divertendoci a fare un po' un affresco. Beh, parecchia, Maurizio, devo dire, oggi assolutamente. Per cui facciamo così, voi avete sempre
13: poi noi
12: la possibilità.
13: Abbiamo un po' anche il gusto di pescare qualche cosa di curioso, no? Non soltanto le notizie.
12: Sì.
13: Tipo quelle che abbiamo appena sentito nel giornale radio, ma insomma anche notizie un po' curiose, oppure magari un po' rielaborate così dalla nostra.
12: Due in particolare, secondo me.
13: Fantasia.
12: Due in particolare, ma poi saranno gli ascoltatori.
13: Non anticipiamo. Tra
12: l'altro, no, non anticipiamo niente. Gli ascoltatori hanno facoltà di darci anche la loro opinione, ovviamente di individuare quella che secondo il nostro pubblico è la notizia o sono le notizie più interessanti della giornata. 334 11 11 622. Adesso partiamo subito con una canzone e poi tra poco torniamo con voi, io e Maurizio Mannoni, con Domenica specialmente, e poi avremo anche Antonella Zangaro con noi da Londra a partire dalle 11. E allora, una domenica, questa è la terza nostra domenica, dicevo, partiamo con una canzone e poi si parte con Maurizio Mannoni e con me.

0: Questa è domenica specialmente su Giornale Radio, l'Apo di Carlo con voi, Maurizio Mannoni con me da Roma. Maurizio, subito così al volo, prima di iniziare la nostra vera rassegna stampa, dammi subito una notizia con cui aprire la nostra prima pagina che ormai abbiamo inaugurato 2 settimane fa.
1: Vabbè, dai, la notizia, non è che vogliamo sovvertire tutte le gerarchie del giornalismo.
0: Beh,
1: la notizia riguarda sempre la guerra. Poi ne parleremo, tra l'altro, e ci sarà, vogliamo annunciarlo subito, tra poco, uno tra i più importanti commentatori, analisti di politica internazionale, no? Federico Rampini.
0: Anche per presentare il suo libro, tra l'altro, Maurizio, per presentare anche il suo libro.
1: Certamente, Pane e Cannoni, sbaglio?
0: Esatto.
1: È così, no?
0: Esatto, corretto.
1: Senti,
0: corretto,
1: no, ma sai la prima cosa che voglio chiedere a Rampini?
0: Sentiamo.
1: Voglio chiedergli, ma la narcolessia di Trump ci deve preoccupare o sollevare, nel senso che, insomma, no, se ogni tanto si addormenta, visto che le stupidaggini che fa da sveglio, se ogni tanto si addormenta non è male, però è anche vero. Infatti, che se l'uomo più potente del mondo si addormenta sovente, dobbiamo anche essere
0: non è
1: preoccupati.
0: Diciamo che c'è una vecchia battuta che dice: guarda che se mi arrabbio mi addormento. Ecco, magari è perché è arrabbiato.
1: Ma Federico Rampini saprà darci una risposta su questo, sono sicuro.
0: Anch'io. Penso anche ai nostri ascoltatori, che possono scriverci al 334-1111-622. Una seconda canzone e poi andiamo con la nostra.
1: Ma quante canzoni?
0: Pagina.
1: Però? Come mai sei così? Sei così.
0: Perché io sono musicale.
1: A proposito di canzoni, poi ho un altro quesito da proporti.
0: Poi me lo dici, Maurizio.

0: Questa è Giornale Radio, la potete Carlo con voi, Maurizio Mannoni invece da Roma. Maurizio, la nostra domenica alle 10:20 inizia con la nostra pagina. Abbiamo già detto di Zelensky, ma ha già citato Donald Trump e la sua narcolessia. Io ti ricordi che ti dicevo prima della diretta che i re tendevano ad addormentarsi a corte? In realtà sì. Il re sole accoglieva anche molti degli ospiti mentre lui era a letto. Forse sì, la prossima frontiera di Trump.
1: Abbiamo esempi anche in Italia. Uno dei più famosi è quello di Lotito, il senatore, il presidente della Lazio, che si addormenta ovunque vada. Anche Berlusconi talvolta si addormentava, ma però se vedi Trump addormentato sulla sedia lì allo studio Ovale fa una certa impressione, no?
0: Sì, decisamente, no, però sai, non c'è dubbio.
1: Ascoltando la canzone che hai mandato prima, pensavo alla mia ignoranza sulla musica, su tante cose, ma anche sulla musica contemporanea. Tant'è che io non sapevo che fosse questa Dua Lipa. Si dice così?
0: Sì, bravissimo. Si pronuncia così. Non ti puoi sbagliare.
1: Ecco, cantante... sta suscitando un è una cantante?
0: È una cantante inglese-albanese, britannico-albanese. Sì, ed è ma anche molto brava.
1: Sì, ma non
0: c'è dubbio, dici tu.
1: Non è alla ribalta in questi giorni per la sua vena artistica, ma per il suo matrimonio a Palermo, no? Il suo matrimonio a Palermo,
0: sì.
1: Che sta suscitando polemiche, no? Perché ha preso praticamente in ostaggio una città, si è comprata un pezzo della città per celebrare questo matrimonio, almeno così dicono i detrattori, no? Altri invece sostengono, sì, ben vengano questi matrimoni. Altri dicono, ma con i soldi non si può comprare tutto. Questa è un po' la tesi che un pochino solletica la mia fantasia, anche la mia approvazione. Tu che ne dici? Si può comprare Venezia, Palermo, non so quali altre città?
0: Citavamo fuori onda Jeff Bezos, no? Che ha ribaltato Venezia per il suo matrimonio. Io trovo soltanto che giustamente la gente del posto dice anche basta. Dall'altra è un esercizio di naif, di cattivo gusto, kitsch, che però rivela come il nostro paese sia debole in vendita, cioè di fronte ai soldi si può tutto. Tra l'altro non lo sai, ma ti ricordi il locale di Milano, lo Spirit de Milan, che dove tu sei venuto, certo, a Milano a vedere lo spettacolo? E adesso è venuto fuori un caso politico in cui è intervenuto il sindaco Sala perché lo stanno chiudendo. E così il proprietario ha deciso di distruggerlo e di rifiutare delle proposte. Allora è venuto fuori un caso politico nell'arco di pochissime ore, per cui ti terrò informato nella vicenda. Quindi sì, sono abbastanza d'accordo con chi protesta, ma purtroppo davanti ai soldi vediamo che molte giunte si piegano. Proprio
1: no, ma poi non capisco perché questi ultra milionari, per non dire miliardari, non si accontentino mai, o personaggi super famosi non si accontentino mai di nulla, no? Cioè, potrebbero organizzare le loro feste private ovunque in maniera...
0: Ma vuoi mettere?
1: Vuoi mettere comprarsi un pezzo di città, no?
0: Sì,
1: tra l'altro,
0: sì,
1: guarda, la questione accompagnata anche a volte sui giornali da inglesi, cioè da giudizi su Palermo, Bagheria, no? Il regno della mafia.
0: Ma non sono gli stranieri, insomma, però, non solo gli stranieri, no. Perché anche se ti ricordi, Chiara Ferragni e Fedez a Noto in Sicilia hanno paralizzato la cittadina per il loro matrimonio, Francesco Totti e Ilari Blasi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno fatto delle robe in Toscana, quindi non è una roba solo degli stranieri, proprio dei VIP in generale. Quindi
1: tu cosa hai comprato per sposarti?
0: Ma io un agriturismo, una cosa vicino
1: Bormio,
0: a Milano.
1: Hai comprato Bormio.
0: Ma adesso Bormio, perché però prima ti assicuro una cosa molto sobria, come appunto ti dicevo, piace a me. Torniamo alla nostra prima pagina. Abbiamo detto che si partiva con Zelensky che sfida Putin, hanno detto dai incontriamoci e Putin ha detto no.
1: Sì, sulla vicenda della guerra in Ucraina, che tra l'altro va e viene sui giornali, nell'interesse evidentemente del, se non dell'opinione pubblica, dei commentatori internazionali, ci si dimentica per quelle settimane, poi improvvisamente ritorna, ecco. Adesso torna, per fortuna, torna la questione della guerra in Ucraina, perché è un po' una doccia scozzese, no? L'altro giorno sembrava che potessero, no, Putin e Zelensky potessero addirittura incontrarsi e discutere un piano di pace. Poi Putin, ovviamente, come era prevedibile, ha detto no, con Zelensky non parlo, la guerra continua, tra l'altro continua in maniera anche molto dura, no? Con pioggia di droni da una parte e dall'altra. E si riuniscono questi volenterosi, poi chissà perché si chiamano così, insomma, non ancora bene. I volenterosi, questo formato E3 del quale, no, del quale noi non facciamo parte, Macron, Merz, Starmer, si vedono a Londra, prima doveva, un incontro doveva servire per stabilire la posizione europea nei confronti di Putin, spingerlo al dialogo, adesso no. Questo è svanito purtroppo, però insomma si incontrano lo stesso. L'Italia protesta, Giorgia Meloni, perché non ne fa parte Giorgia Meloni? Ma anche questo, no, perché debba decidere la posizione
0: europea. Meloni ha risposto stizzita dicendo che la sinistra disperata fa notare che insomma la sua assenza è un peso, ma non ha alcun peso, è tutto normale, è tutto previsto, e dunque ha respinto al mittente questa perplessità da parte dell'opposizione. Ecco, questo è. Poi ci sono anche altre notizie.
1: Questo lo mettiamo decisamente. Non dobbiamo sovvertire del tutto le buone regole del giornalismo sulle almeno notizie quello. Più importanti.
0: Con Federico Rampini parleremo anche del Mossad che spia la Casa Bianca, magari.
1: Oltretutto, insomma.
0: Sai com'è, farei
1: una bella spalla. Io uso termini, non so se si usano ancora così, la spalla.
0: Certo,
1: no?
0: Che c'è anche il catenaccio, vogliamo mettere il taglio
1: ancora,
0: basso.
1: Si usano ancora questi termini giornalistici,
0: sì, anche in radio.
1: Dei miei tempi, si usano ancora.
0: Sì, sì, del secolo scorso.
1: Li chiamerei, non so se tu sei d'accordo, gli eterni ritorni della politica italiana, della vita pubblica del nostro paese, che ciclicamente ritorna. Allora, intanto, la legge elettorale, noi siamo un paese, forse l'unico al mondo, che cambia una legge elettorale ad ogni tornata, perché chi governa cerca, e spesso ci riesce, di farsi una legge elettorale su misura.
0: Questo è un tema che...
1: Spesso poi non succede così, spesso poi si ritorce contro, per fortuna, no, però... Io non ho memoria né conoscenza di altri paesi dove nemmeno paesi dove diciamo la democrazia è un po' in bilico facciano tutte le volte una legge elettorale ad personam.
0: Beh, basta che finiscano per Rosatellum, adesso lo Stabilicum, basta che siano.
1: Si sta lavorando, la maggioranza di centrodestra sta lavorando a questa legge elettorale che tra l'altro prevede l'impossibilità da parte degli elettori di dare delle preferenze, di decidere chi siano i propri candidati in Parlamento. Qualcosa francamente mi sembra inaccettabile, cioè è il principio elementare di una democrazia compiuta, quella di poter eleggere i propri rappresentanti. Però sta di fatto che la legge elettorale si ripropone, come si ripropone puntualmente il dibattito, lo scontro sulla patrimoniale, no? Anche qui.
0: Sì.
1: Tu hai patrimoni da difendere, no?
0: Io mi sono tolto il pensiero e ho tolto ogni patrimonio che ho a disposizione. Allora, Maurizio, perdonami, dobbiamo andare, ci fermiamo un attimo, ma rientriamo insieme tra pochissimo, minuto esatto, minuto e mezzo, il nostro numero 334 11 11 622, sono le 10:30 di questo 7 giugno, tra poco torniamo con Domenica Specialmente.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: E allora, nella nostra domenica di Giornale Radio con Domenica Specialmente, con Maurizio Mannoni. Maurizio, tra 3-4 minuti avremo con noi Federico Rampini, al quale faremo qualche domanda. Tu hai detto che ne hai una in particolare che vuoi rivolgere, oltre alla narcolessia di Donald Trump. C'è anche qualcos'altro che gli chiederemo, e anche del suo libro. Questo è inevitabile.
6: Sì,
5: no?
6: Naturalmente gli faremo delle domande anche più serie, per, insomma, per capire che cosa sta succedendo nel mondo, no? Il suo libro Pane e Cannoni, come sempre, è un timone. Le sue riflessioni, le sue analisi sono sempre un timone importantissimo per capire che cosa sta succedendo. Quindi aspettiamo Rampini, oppure ti posso dire un'altra delle cose che degli eterni ritorni.
5: Dimmene una,
6: è la fuga di parlamentari. Quello è anche un eterno ritorno della politica italiana, soprattutto in prossimità delle elezioni. Assistiamo sovente, se non sempre, a fughe di parlamentari verso quel leader che si sta affacciando e che sembra poter offrire più garanzie. Naturalmente in questa fase il leader che attrae maggiori curiosità è Vannacci, che sta facendo incetta di parlamentari del centrodestra, soprattutto da Fratelli d'Italia, da Forza Italia. Ne ha già catturati, se posso usare questo termine, 5 o 6, insomma, e sta provocando parecchie preoccupazioni in quello schieramento politico, ma non tanto forse per i parlamentari che acquisisce, quanto per quello che potrebbe erodere allo schieramento del centrodestra se non si presenterà alle elezioni assieme a loro. Ecco, Vannacci, come nel passato sono stati tanti altri, Salvini e tanti altri, insomma, leader che, no, hanno fatto irruzione sulla scena e poi magari sono svaniti.
5: Sì, è un elemento gravitazionale. Allora, facciamo così: adesso noi ascoltiamo una canzone, poi torneremo a parlare di politica internazionale con Federico Rampini e con anche la possibilità di parlare del suo libro. Rimanete con noi con Giornale Radio.

0: Giornale Radio, domenica specialmente, l'Apo De Carlo, Maurizio Mannoni e in collegamento con noi Federico Rampini, editorialista storico del Corriere della Sera, oltre che inviato, insomma, e che conosce molto bene i fatti internazionali, con particolare riferimento agli Stati Uniti e con un libro in uscita, Pane e Cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole. Ben trovato Federico Rampini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Eccoci, ben
2: trovato. Ciao Federico, come stai?
1: Bene, bene. Buona domenica.
0: Buona domenica.
2: Maurizio, forse tu. Qualche ascoltatore là ricorderà Federico Rampini, Giovanni Botteri e me stesso riuniti in una memorabile imitazione di Maurizio Crozza ai tempi di Linea Notte, insomma.
1: Di sicuro ce la ricordiamo noi.
2: Sì, ce la ricordiamo.
1: Come dimenticarla?
2: Dai. Come dimenticarla, Federico? No, senti, la prima domanda che avevamo preannunciato era questa, semiseria. Ma dobbiamo preoccuparci del fatto che Trump soffra di narcolessia, ogni tanto si addormenti anche durante le riunioni importanti? No, perché se da una parte, no, visto le stupidaggini che fa da sveglio, se ogni tanto si addormenta, non, forse non è male. E dall'altra però uno dei leader più potenti del mondo che nei momenti cruciali prende sonno. Tu che ne dici?
1: Nella scala di gerarchia delle cose di cui dobbiamo preoccuparci non la metto proprio tra le più importanti.
2: Certo.
1: Sì, indubbiamente anche lui comincia a sentire il peso dell'età, degli anni, non è in forma come una volta. Detto questo, stiamo sempre attenti a non scambiare i nostri desideri per realtà, non pensare che lui sia ormai una specie di rottame, di catorcio, incapace di intendere, di volere. Quello si chiamava Joe Biden e noi fummo, quando dico noi, il mondo dei media, a cominciare dai media americani, poi quelli europei, internazionali, di risulta, ma i media americani furono colpevoli di una distrazione collettiva o peggio, forme di omertà, perché poi insomma perfino la moglie di Biden di recente ha fatto delle confessioni piuttosto imbarazzanti. Lo sapevamo tutti, diciamo la verità. Io all'epoca facevo a tempo pieno il corrispondente accreditato alla Casa Bianca, ho seguito tre presidenti in giro per il mondo, vertici, le certe conferenze stampa di Biden, per esempio ne ricordo molto bene una nel giugno 2017 a Ginevra dopo un vertice con Putin, proprio con Putin, era una cosa imbarazzante. Perdeva gli appunti e i foglietti che gli avevano preparato i suoi, non sapeva neanche più di che cosa stava parlando, eppure nessuno lo scriveva all'epoca. Quindi stiamo attenti a non usare due pesi e due misure.
0: Senti, Federico Rampini, faccio solo una considerazione, perché in Pane e Cannoni si ricollega anche il tema che volevamo affrontare io e Maurizio oggi in riferimento alla postura degli Stati Uniti trampiani, perché abbiamo detto, insomma, se dobbiamo riassumere in modo sintetico Pane e Cannoni, la guerra c'è perché la storia non è affatto finita come si credeva negli anni 90, la guerra non si fa soltanto più con eserciti ma anche con dazi e sanzioni, e l'intelligenza artificiale ha un ruolo sempre più preminente, è così?
1: Sì, questo è un libro che parla più di economia e di guerre commerciali, monetarie, finanziarie, tecnologiche, che non di guerra in senso classico. C'è anche ovviamente nel libro tanta guerra militare, quella tradizionale, però oggi le guerre si combattono con colossi capitalistici che detengono tecnologie avanzatissime, strategiche. Adesso Elon Musk sta per quotarsi in borsa, diventerà il primo trilionario nella storia umana, ma al tempo stesso sta per quotare in borsa una delle sue aziende, ne ha già un'altra quotata, quella SpaceX, adesso farà il suo sbarco, che ha niente meno che come progetto quella di portare nello spazio i data center dell'intelligenza artificiale per andare a captare l'energia solare, dove è ancora più forte e non dà fastidio a nessuno. Sono queste le cose su cui si misura la vera gara di oggi tra America e Cina, che per il momento è molto più economica, commerciale, tecnologica, controllo di risorse strategiche. Queste sono guerre che si sono sempre combattute. Trump diciamo, ha il difetto, il pregio di gettare la maschera, di urlare in modo smodato, sguaiato, volgare, offensivo, delle verità che altri praticavano in modo soltanto un pochino più elegante e cortese, però i rapporti di forze contano in geopolitica, in geoeconomia da sempre.
2: Federico, io insomma prima in sede di presentazione, quando ancora non c'eri, ti ho definito, ma lo faccio volentieri anche in tua presenza, uno dei timoni, uno dei pochi rimasti che ci aiutano a capire che cosa sta succedendo nel mondo. Pane e cannoni, ecco, io semplicemente dico tra virgolette, vorrei chiederti questo, ma sta prevalendo il pane o i cannoni? Perché sembra una domanda sciocca, perché uno, visto come vanno le guerre, risponderebbe di getto i cannoni, e come? Però, ma se andiamo ad analizzare, vediamo che ad esempio la Russia si trova in una situazione economica, lo dicono analisti, quei pochi che riescono a raccontarci dal di dentro la situazione di Mosca, è in una situazione economica gravissima, no? Sì. A causa soprattutto della guerra. Anche negli Stati Uniti, insomma, lo stesso Trump sembra disperatamente volersi tirare fuori dalle guerre che ha scatenato, perché anche dal punto di vista popolarità. Ecco, quindi sembra che possa prevalere il pane a un certo punto. È così o è solo un'illusione?
1: Allora, se gioco anch'io col titolo sottolineando questo. Un tempo si diceva burro o cannoni, avendo una dicotomia o una alternativa netta, o l'uno o l'altro, cioè o una nazione sceglie il benessere economico, la prosperità per i suoi cittadini, o sceglie di armarsi e di andare alla guerra. Io ho scelto di usare la congiunzione pane e cannoni, perché la realtà oggi sta diventando più interessante o più problematica, ma tu hai giustamente evocato il caso della Russia, dove un autocrate imperialista, espansionista, sta rovinando l'economia. Ci sono casi però interessanti, come quello dell'Ucraina, che dovendosi difendere, abbandonata a un certo punto dall'America, ha imparato a costruire un'industria talmente avanzata dei droni, oltre al fatto che c'ha 900.000 soldati che combattono da 4 anni e mezzo e fermano l'armata più potente del continente, però ormai è decisivo l'uso dei droni e dell'intelligenza artificiale, perché i droni sono apparecchi ormai perfino banali, possiamo comprarli su Amazon, è il cervello che li dirige quello che conta e fa la differenza. Quindi qui abbiamo un caso interessante di pane e cannoni, perché l'Ucraina addirittura, mentre noi parliamo in questo momento, si sta riunendo a Londra un vertice europeo molto interessante. Sì, certo. Per parlarne. Ma la situazione anche rispetto all'Europa si è rovesciata. Un tempo l'Ucraina aveva disperatamente bisogno dell'Europa. Adesso è un paradosso, ma l'Europa, se si vuole difendere, ha bisogno dell'Ucraina. La Germania sta pagando l'Ucraina per comprare tecnologia dei droni, perché sono i più avanzati al mondo probabilmente, anche il Pentagono, lì poi Trump, diciamo, ha avuto degli alti e bassi, un momento in cui voleva svendere l'Ucraina a Putin, adesso siamo già in una fase molto diversa, ma anche il Pentagono ha bisogno quindi e questo pane e cannoni, cioè l'idea che prosperità economica e sicurezza nazionale vadano di pari passo, è un concetto per esempio che incredibilmente familiare ai dirigenti cinesi. Per la Cina non c'è distinzione tra pane e cannoni. Il più grande gruppo tecnologico cinese, che è Huawei, è stato fondato da un colonnello delle forze armate e che lo dirige tuttora. La Cina vede con una concezione olistica, dicono loro, che non c'è nessuna separazione tra industria civile che produce beni di consumo e sicurezza e difesa. È stata definita Techno Security State, uno stato fondato sulla tecnosicurezza. Per loro l'economia è una cosa sola e lo sanno da molti anni.
0: Posso approfittare di Federico Rampini, abbiamo ancora 3 minuti circa, per fare una domanda che è collegata all'attualità delle cose, cioè l'inizio di questa guerra che Trump ha iniziato, ma molti sostengono anche sotto dittatura israeliana, quindi chiedo di questo Mossad che sembrerebbe spiare la Casa Bianca, così almeno arrivano cose dagli Stati Uniti, ma se davvero questa guerra è stata iniziata anche con una spinta da parte di Israele oppure sono soltanto speculazioni?
1: Nel mio libro Pane e Cannoni io uso sistematicamente la storia passata per decifrare il presente, perché credo che sia indispensabile non appiattire tutto, ad esempio, su un personaggio mostruoso come Trump, perché e non c'è dubbio che lui è anomalo, però tante cose che stanno accadendo sono già accadute in passato e andare a studiare gli antefatti è illuminante, aiuta anche a vivere in maniera un po' meno angosciante e ansiogena il presente. Netanyahu ha sicuramente spinto Trump alla guerra in Iran, non c'è alcun dubbio, ma non è stato l'unico, ha fatto lo stesso Mohammed bin Salman, il principe saudita, hanno fatto lo stesso gli Emirati Arabi Sauditi, cioè le influenze su Trump sono molteplici e vengono da più parti e molto diverse tra loro. Poi c'è un dato storico: Trump si era innamorato dell'idea di essere il primo presidente americano che chiudeva una guerra cominciata dagli iraniani contro l'America 47 anni fa. Lui era giovane quando ci fu la presa di ostaggi a Teheran, vide una nazione, l'America, umiliata, un presidente, Jimmy Carter, distrutto, ha sognato di essere il primo e l'unico che risolveva la questione iraniana. Vedremo come va a finire, però anche lì attenzione, perché le crisi mediorientali hanno sempre visto errori madornali di presidenti americani di tutti i colori. Hormuz, è molto interessante quello che sta accadendo a Hormuz, non c'è dubbio che gli iraniani stanno giocando bene quella carta, ma fra 5 anni, fra 10 anni Hormuz sarà molto meno importante di oggi, tutti si stanno attrezzando per aggirare quello stretto. Le economie di mercato hanno una flessibilità e una resilienza che noi tendiamo a sottovalutare.
0: E allora, insomma, grazie a uno stretto il mondo si può allargare. Mettiamola così, in questo modo.
1: Anche.
0: Allora, Maurizio, ci congediamo da Federico Rampini. Non so se volevi chiudere con un'ultima.
2: Sì, così, no, volevo chiudere facendogli un omaggio, se la regia è pronta, e con una canzone, stavolta se permetti, una italiana la lancio io, visto che tu sei così esterofilo, sì. Ci fai sentire soltanto musica internazionale, che riguarda un nostro cantautore, Federico, che è stato un po' accusato di non prendere posizioni, no? Di non voler più, ha dichiarato che un artista non necessariamente deve prendere posizioni sulle vicende. Sì. Internazionali e quant'altro, però lo fa con la sua musica, e anche in caso della guerra, dei generali, insomma, in battaglia. Ecco. Francesco De Gregori, ciao Federico,
0: grazie ancora, grazie Federico Rampini.
1: Grazie.
0: E allora Federico Rampini con questo libro bellissimo, mentre stiamo sentendo De Gregori nello sfondo con Generale. Te la faccio sentire 20 secondi, sentiamo.

0: così.
1: C'è una parte di un De Gregori, abbiamo discusso di lui la settimana scorsa con Maurizio Mannoni, proprio di Maurizio, della, no, sì, in, del fatto che molti artisti magari cantano le loro guerre, ma, e soprattutto magari ne parlano, ma non dovrebbero essere loro gli artisti a farlo, e quindi è venuto fuori una polemica che abbiamo già segnalato.
2: Sì, è una di quelle
1: scorsa.
2: Polemiche tipicamente italiane che non portano da nessuna, sì, parte. Sì. Io sto dalla parte del principe di De Gregori, sostenendo che insomma gli artisti veri, diciamo, le loro idee sul mondo e sulle cose della vita le esprimono attraverso le loro opere, le canzoni, i quadri, i libri, insomma, principalmente quello. Poi certo, se vogliono dire qualcosa pubblicamente, ovviamente ben venga, ma se non lo vogliono fare è nel loro pieno diritto.
1: Maurizio, fammi ascoltare ancora un'ultima canzone e poi chiudiamo il blocco della nostra prima pagina dei quotidiani. Ascoltiamo adesso, dicevo, un brano e poi torniamo con voi tra pochissimo.

0: una personale di domenica specialmente con altre notizie. Sì. Andiamo in taglio medio o in taglio basso?
1: So che tu ci terresti a metterci il caso Minetti nella nostra prima parte.
0: Sì.
1: A me francamente non appassiona moltissimo, no, devo dirti la verità, no, ne comprendo l'importanza, no, non è un termine esatto, ma insomma la particolarità, eccetera, però francamente non mi emoziona più di tanto. Però c'è questa polemica che va avanti, adesso questa massaggiatrice, no, che al Fatto Quotidiano aveva parlato di questi festini con prostitute.
0: Sì. Ha smentito tutto.
1: Ha smentito, però il Fatto Quotidiano, insomma, che il giornale di Travaglio, che insomma l'artefice di questa polemica sulla grazia concessa dal Presidente della Repubblica alla Minetti, dice ma avrà anche smentito, ma forse è una smentita un po' sospetta, perché noi abbiamo registrato la sua intervista e abbiamo tutto, quindi c'è poco da smentire, le cose che ha detto sono quelle, vedremo come andrà avanti questa storia. Forse però c'è una considerazione piccola che può essere fatta, che ci sono tantissimi, migliaia di detenuti che meriterebbero la grazia, forse più di Colminetti, ma insomma questa è una considerazione a parte. La mettiamo lì, se tu ci tieni. Però andando a spulciare sulla prima pagina dei giornali di destra.
0: L'ha messa lì in un riquadro, mettiamola in un riquadro della nostra prima pagina, via. Piccolo.
1: Diciamo invece nelle prime pagine dei giornali di destra troviamo un'altra donna assolutamente diversa.
0: Sì.
1: Lontana milioni di miglia dalla Minetti, che è la sindaca generale Silvia Salis, perché insomma i giornali di destra tentano di metterla in difficoltà, sostenendo che pretenderebbe nelle interviste, molto condizionale, perché poi io non so se è vero o no, ma insomma nelle interviste di avere per prima le domande, no? Prima di concedere le interviste. Questo secondo Libero, altri giornali, sarebbe un fatto veramente strano. Pensate se lo facesse la Meloni. Ora, a parte che la Meloni non ha bisogno di farlo, perché lei le interviste non le concede, e diciamo con i giornalisti non parla se non per dire le cose che vuole dire, e se uno gli fa una domanda su un altro argomento, come è accaduto recentemente, si inalbera. Però è curioso, insomma, quando parte l'offensiva della destra, soprattutto su un personaggio, vuol dire, no, che su quel personaggio bisogna mettere attenzione, no? Prestare attenzione, perché forse, no? Sta salendo, sta scalando la graduatoria dei possibili sfidanti del centrodestra, della Meloni. Silvia Salis.
0: Allora, noi Silvia Salis da una parte e Nicole Minetti dall'altra vanno un po' a completare la nostra prima pagina. Guarda, se vuoi ci mettiamo un ultimo riquadro, perché ti raccontavo prima di come ci fosse questo ormai ricorso, io vedo anche sul Corriere della Sera, ma non soltanto, ci sono tanti quotidiani che escono con l'intervista al personaggio pubblico che tende un po', nel titolo deve essere vittimizzato: da piccolo ero bullizzato, da giovane avevo i brufoli, dall'altro. E questa volta tocca a Max Pezzali, che dice: anche se sono famoso e nasco, sono un ragazzo che era inadeguato. Anche qui c'è un po' il ritorno a quel tipo di vittimismo. Allora, io, Maurizio, intanto ti devo già dire arrivederci alla prossima settimana con Domenica Specialmente. E quindi
1: ma Domenica Specialmente adesso ha una interessantissima e ricchissima seconda parte, alla quale io mi sottraggo per mia incompetenza sulle vicende internazionali, con Antonella Zangaro e te, che racconterete.
0: E adesso infatti proseguo con lei, esatto.
1: Un'ultimissima cosa, un piedipagina per dire che due italiani oggi, noi che siamo così appassionati di sport,
0: Cobolli, Chimi Antonelli, ma ci mettiamo pure Bezzecchi, che sono alla ribalta delle scene sportive, poi ne parleremo senz'altro, va bene. Dai, Maurizio, grazie ancora, a prestissimo, ciao a te, grazie ancora. Allora, adesso tra pochissimo Antonella Zangaro e invece adesso il notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2.

0: 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale dei Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
2: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
1: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
2: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
1: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
3: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
1: Calcio d'inizio ore 21. Due ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
4: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sì, è stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
1: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
5: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
1: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
6: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
1: Fischio d'inizio ore 19:30. È tutto dallo sport.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
9: E allora, seconda parte di Domenica Specialmente, la potete Carlo con voi, con Giorgio Berselli in regia e con Antonella Zangaro da Londra. E Antonella, ciao, ben trovata.
10: Buongiorno, ben trovato e un saluto, come dire, ex post a Maurizio Mannoni.
9: Allora, infatti lui ha detto, ti ha citata prima che di salutarci, proprio perché andremo a rivolgerci anche qui al tema internazionale e l'occhio della Londra con i nostri ospiti, che oggi sono due: Luigi Buttiglione ed Enrico Franceschini.
10: Esatto, e diciamo che Londra oggi desta interesse sullo scenario internazionale, perché alle 6:30 ora locale, saranno le 7:30 da voi, arriverà il presidente francese Macron, arriverà Friedrich Merz, il cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. Alle 6:40 incontreranno il primo ministro Keir Starmer. L'Europa a tre, diciamo, poi successivamente parlerà con Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, per capire come questa versione ristretta della coalizione dei volenterosi può portare avanti l'agenda per la difesa dell'Ucraina, un investimento importantissimo che viene rinnovato in uno sforzo militare, ma si parla anche di portare avanti i lavori per una pace giusta e durevole. Insomma, poi chiederemo anche a Enrico Franceschini, che conosce bene la Russia ed è un bravissimo collega, come chi arma una delle parti possa essere poi magari seduto al tavolo delle trattative della pace con una posizione super partes per dire la sua nella conclusione del conflitto. Magari sarà seduta in uno scenario diverso, ma insomma ne parleremo. E poi parleremo anche di economia, perché foraggiare l'impegno bellico significa cambiare il bilancio di un paese. Su questo Keir Starmer oggi ha parlato di quello che è l'intervento che si immagina nel paese, come sta chiedendo l'Europa del resto ai suoi stati membri di aggiustare i bilanci per andare nella direzione del progressivo riarmo, diciamo, della difesa. Ecco, ci stanno i conti, ci sono i soldi per far quadrare questi conti, lo capiremo con un esperto economista, e poi magari andiamo a vedere nella cronaca il caso che ha scosso il paese, ma è arrivato addirittura ad interessare il Regno Unito. C'è un botta e risposta tra il vice premier David Lammy e l'America con J.D. Vance sull'azione della polizia nel caso di Henry Novak, di cui magari parleremo in finale.
9: Decisamente, poi ci scontreremo tra virgolette anche su un altro tema, io e te, sul caso Dua Lipa.
10: Sono pronta.
9: Invece, cioè, tra pochissimo parleremo anche, dicevo, del libro di Enrico Franceschini, ma prima andiamo ad ascoltare una canzone, ricordando sempre agli ascoltatori di Giornale Radio che il nostro numero è a disposizione, il 334 11 11 622. E allora si parte con la prima canzone e poi tra poco torniamo con voi in diretta con Domenica Specialmente.

0: Questa è domenica specialmente e il signore che avete appena sentito cantare era Paul McCartney e quindi, visto che siamo in tema di Inghilterra, direi che chi meglio di lui. Allora, Antonella, abbiamo detto che avremmo avuto un ospite e lo abbiamo ovviamente, e ci fa piacere naturalmente accoglierlo con noi, perché in una giornata come questa è interessante anche per gli ascoltatori cercare di capire quello che accade naturalmente da un mondo che non è facilmente descrivibile. Per questo il nostro primo ospite è Enrico Franceschini, che ha scritto anche un libro, Arrivederci Londra, una dark comedy sulla politica europea, ed effettivamente pertinente, corrispondente anche della Repubblica oltre che scrittore. Ben trovato intanto Enrico Franceschini.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ciao. Eccoci. Enrico, Antonella. Ciao Enrico, forza Bologna sempre, perdonaci Lapo, ma
0: come forza
2: com'è
0: Bologna?
2: Il nostro cuore è il nostro cuore.
1: Siamo due bolognesi.
0: Ecco, che hanno perso un italiano, tra l'altro, visto che è andato ad allenare altrove in Turchia, tra l'altro.
1: Esatto, esatto.
2: Enrico, allora, grazie per essere qui con noi. Lapo, Enrico ha scritto tanti libri, lui ha una capacità e una velocità di scrittura che racconta in quello, diciamo, biografico del racconto della sua avventura come giornalista. Quest'ultimo ti lascia davvero, io l'ho concluso ridendo con le lacrime. Quando gli ho scritto non vedevo la tastiera del mio cellulare perché avevo gli occhi lucidi, ma ridevo allo stesso tempo, perché il suo modo così leggero, ma che in questo modo supera le resistenze e ti arriva tracchete dritto nello stomaco, è davvero bellissimo. Enrico, un corrispondente estero, è a metà tra un diplomatico, un agente segreto e un playboy. Adesso noi dobbiamo andare a sfrucugliarti su tutti e tre questi aspetti, sostanzialmente.
1: Beh, volentieri, vediamo da quale cominciamo.
2: Cominciamo dall'analista politico, se ce lo permetti.
1: Sì.
2: Cominciamo dall'agente segreto che cerca di capire dietro le pieghe che cosa si nasconde veramente, perché noi oggi qui a Londra aspettiamo questo vertice con l'arrivo del presidente ucraino Zelensky. Keir Starmer, come sappiamo, quando si parla di politica internazionale recupera punti agli occhi dei suoi, in un governo che vacilla e non sappiamo se effettivamente riuscirà a vedere l'alba per molto tempo, perché si preparano i suoi grandi sfidanti. Insomma, il tema è la guerra in Ucraina e quello che io ti voglio chiedere è sostanzialmente l'Europa in questa coalizione dei volenterosi a tre dice ti sosteniamo, ti sosterremo ancora, e poi parla anche di pace, ma come possiamo, come possono essere mediatori coloro che si siedono al tavolo prendendo una posizione e mettendo mani al portafoglio per aiutare una delle due parti? Cosa ne pensi?
1: Beh, penso che il mediatore che c'era prima, che c'è stato questo ultimo anno e mezzo, Donald Trump, anche lui, l'America, seppure un po' più a malincuore, con meno foga, aiutava e aiuta l'Ucraina attraverso l'Europa, vende le armi all'Europa che poi le dà all'Ucraina e sostanzialmente appoggia in qualche modo il desiderio di Kiev di rimanere un paese indipendente e di fare parte della sfera occidentale, eppure ha mediato con Putin. Quindi lo può fare anche l'Europa, non necessariamente come arbitro imparziale, ma riaprendo un dialogo con il Cremlino. Non è la prima volta che i leader europei propongono qualcosa del genere, in particolare il presidente francese Macron ha avuto dei contatti con Putin nella prima parte della guerra, li ha mantenuti per un po', poi non era più possibile vista l'asprezza dell'invasione russa, e adesso questi contatti potrebbero riprendere. Negli ultimi settimane si è parlato così di Mario Draghi, della Merkel come possibili mediatori. Putin ha risposto indicando Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco, che però è stato anche un consulente del Gazprom, il gigante energetico russo, riempendosi le tasche di soldi. Ma comunque si parla di questo. E forse è importante che l'Europa cerchi di convincere Putin a sedersi al tavolo del negoziato con Zelensky nel momento in cui Trump effettivamente è distratto anche dalla guerra in Iran e da altri problemi.
2: Colui che aveva detto risolverò tutto in 24 ore, chiaramente. Ma Enrico, il problema è che però dall'altra parte noi stiamo assistendo a un'escalation, questo attacco a San Pietroburgo durante il forum economico russo, cioè l'Ucraina avanza con i suoi strumenti, con la sua caparbietà, e sono queste le condizioni per poter immaginare di parlare di pace?
1: Spesso la pace viene dalla guerra, prima cosa. Seconda cosa, l'unico linguaggio che Putin sembra capire è il linguaggio della forza, nel senso che è un pezzo ormai che Trump l'anno scorso al summit di Anchorage in Alaska gli chiedeva di avviare un negoziato, non è successo niente. È Putin che ha continuato l'offensiva per via di terra cercando di conquistare tutto il Donbass. Non ci è riuscito, questa regione confinante con la Russia, quindi non riuscendo più a avanzare per terra, adesso lancia un'offensiva sempre più sanguinosa dal cielo con droni e missili che uccidono civili nelle loro case a Kiev e in altre città ucraine. La risposta ucraina è quella di chi dice: se tu mi fai male, guarda che posso farti del male anch'io. Per la prima volta a San Pietroburgo la gente è stata invitata a non uscire di casa dal sindaco, così come a Mosca nei giorni scorsi, quando anche dei droni hanno colpito lì. Putin aveva dato l'impressione che fosse una guerra indolore per i russi, e in cui si combatteva lontano, i morti erano sulla linea del fronte o in Ucraina. Se sono a casa sua, ecco, forse può essere un incentivo in più. Putin naturalmente chiede sempre rispetto, è la parola per lui importante, che viene dalla sua una frustrazione atavica, io direi quasi fin da quando era bambino a San Pietroburgo e veniva allora chiamata Leningrado e veniva bullizzato perché era piccolino e mingherlino nei giochi in cortile dei ragazzi più grossi di lui. Se l'Europa gli riconosce questo rispetto e cerca di dirgli anche noi, l'Ucraina in Europa, vogliamo negoziare con te, convincerti che questa guerra non si può vincere sul campo di battaglia e cercare un compromesso.
2: Lapo, se sì, vuoi se saperne fosse... di più anche della Russia, Le notti di Mosca è un altro libro di Enrico, che è un romanzo, però ti descrive alcune dinamiche come questa che adesso ha così appoggiato mentre ci accompagnava nella sua analisi.
0: Sì, tra l'altro davo un'occhiata al libro, che invece è quello che è in uscita, Arrivederci Londra, e visto che la storia prende vita dall'amarezza, no, per l'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea, in modo particolare da 12 giornalisti europei, quale di questi 12 giornalisti è Enrico Franceschini? Perché qui c'è sicuramente un'immedesimazione.
1: Beh, certamente, io ho scritto questo romanzo, Arrivederci Londra, una specie di metafora dell'Europa. Sono un gruppo di corrispondenti europei da Londra amareggiati il giorno dopo il referendum sulla Brexit, che avvenne esattamente 10 anni fa, nel giugno del 2016, e cominciano a meditare come poter fermare la storia, come cambiarla, o perlomeno come fare giustizia, come vendicarsi di questo sorta di tradimento d'amore. Gente europei che sono andati a Londra perché amavano l'Inghilterra e si sentono dire dagli inglesi: non ti amiamo più, non ti vogliamo più, tornatene sul continente. E quello che è il mio alter ego è l'italiano di questi 12, ovviamente, perché nel romanzo è un giornalista di Repubblica come sono io, ha anche il nome, o meglio il soprannome, di un famoso giornalista di Repubblica, Mura, Gianni Mura, il grande corrispondente, certo, inviato di sport, e scomparso purtroppo troppo presto. E quindi è una storia, come tu ricordavi, una dark comedy, è un giallo, ma su cui si sorride anche, perché è surreale immaginare che l'Inghilterra si faccia male da sola uscendo dal continente a cui lo lega la geografia e la storia, ed è surreale immaginare che 12 giornalisti si mettano a fare i giustizieri. Quindi ci sono sia gli omicidi, sia le risate e anche un po' di amore.
2: E poi ecco, c'è tanta Londra, Lapo, perché Londra non è solo uno sfondo, ma è una protagonista di questo racconto. Per chi è appassionato di questa città, ci sono tantissimi angoli, tantissimi scorci e tantissime storie della città da conoscere. Io le ho ritrovate e mi sono molto divertita.
1: Beh, io ne cito solo una, quella dove comincia il romanzo, comincia in un ristorante dove vi consiglio di andare la prossima volta che venite a Londra. Si chiama Cinnamon Club, il club della cannella. È un ristorante indiano che è situato dentro una ex biblioteca. Tutte le pareti sono foderate di libri, libri veri. Si trova a due passi dal Parlamento di Westminster e dall'Abbazia di Westminster, dal Big Ben, quindi nel cuore della Londra del potere politico, e lì io andavo veramente insieme a una dozzina di colleghi europei a intervistare a colazione politici britannici. Si mangia benissimo, è un po' caro, ma è un posto dove si possono vedere anche i potenti avvocati, giudici, ministri, deputati che vengono a colazione o a cena. Un posto particolare con l'atmosfera della vecchia Inghilterra e in cui questi 12 dimostrano che l'unione fa la forza, perché se io da solo italiano chiedo un'intervista a un ministro britannico è difficile che me la conceda, ma se gliela chiedo insieme a un tedesco, a un francese, a uno spagnolo, a un greco, a un polacco e così via, ho qualche chance di più.
0: Cioè, l'unione fa la forza, decisamente. Allora, noi a questo punto però ringraziamo Enrico Franceschini, però Antonella, se sei d'accordo, visto che ha tanti addentellati con tanti temi che noi tocchiamo in queste domeniche, se ci riproponiamo anche di rinvitarlo, anche perché di cose da chiedere ce ne sono tante, sarebbe una cosa molto buona. Allora, io prima di tutto direi a Enrico Franceschini, ricordiamoci anche ai nostri ascoltatori del libro Arrivederci Londra, che appunto edito da Baldini e Castoldi, è un libro che avete sentito adesso appunto raccontare qui da noi in diretta, per cui Enrico Franceschini, grazie ancora di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, allora arrivederci domenica specialmente.
2: Ecco, bravo. Ciao Enrico.
0: Ci faremo un libro anche noi. Grazie ancora. Andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo in diretta io e Antonella Zangaro con insomma una serie di temi. Magari Antonella, iniziamo subito a percorrere quello che è la prima delle, insomma, il primo argomento, e che è il caso appunto che sta tenendo un po' tutta l'opinione pubblica inglese molto attenta. Tra pochissimo.

0: di nuovo in diretta qui con Domenica Specialmente, sempre là a Podecarlo con voi, con Antonella Zangaro da Londra. Antonella, c'è un caso che sta tenendo, dicevo, tutta l'opinione pubblica inglese, tutto il Regno Unito attento, il vicenda Harry Nowak, che più se ne legge e più o meno ti fa rimanere attonito, perché è una vicenda sconcertante che ti fa quasi pensare che bisogna avere persino paura della polizia.
1: Sì, i fatti risalgono al dicembre dello scorso anno a Southampton. Un ragazzo viene colpito da 5 fendenti, un'arma tagliente, un coltello, portato da un altro ragazzo, il fratello del quale chiama la polizia e ribalta l'accaduto. Dice: siamo stati vittime di un'aggressione di stampo razzista. La polizia crede immediatamente alla loro versione, non si preoccupa di capire che per terra c'era un ragazzo che per 9 volte ha detto non respiro e per 4 volte ha detto mi hanno accoltellato. E la risposta ripresa dalla videocamera in dotazione di uno degli agenti che è intervenuto è stato: ragazzo, io non credo che sia andata così. E il padre di Harry Nowak ha detto: mio figlio è morto senza dignità, perché la polizia si è preoccupata di privilegiare un'ipotesi di un crimine di stampo razziale, discriminatorio, senza capire che davanti a sé aveva un ragazzo agonizzante, lo ha ammanettato e lo ha lasciato morire in quel modo. Ora il tema è diventato un tema di stampo mondiale, perché questa mattina, mentre noi parliamo, si è appena conclusa un'intervista a Sky News del vice primo ministro David Lammy su Sky, che ha portato avanti un botta e risposta col vicepresidente americano J.D. Vance, che è intervenuto come era già intervenuto Elon Musk. J.D. Vance cosa ha detto? Henry Nowak sarebbe ancora vivo se l'Europa avesse fermato questa invasione migratoria, ed è morto come è morta la civiltà, abbandonato, ammanettato da autorità che non gli hanno creduto e non se ne sono curati. Quindi oggi i crimini di odio nel Regno Unito valgono di più, sono più gravi, giudicati più gravi di quelli legati allo stupro, all'omicidio. Ecco, là mi ha detto: fermi tutti, non è così, non venite a giudicare in casa nostra, ma noi sappiamo che a partire dal caso di qualche anno fa delle grooming gangs, un caso gravissimo di gruppi di uomini di nazionalità di origine pakistana, avevano aggredito, stuprato ragazze, e la questione era rimasta sotto traccia per evitare che si generasse una campagna di odio, di discriminazione nei confronti di una determinata etnia. Era stato Elon Musk su X a sollevare il tema, ed è stato di nuovo Elon Musk su questo a dire: l'Occidente ha creato una religione di Stato cattiva, dove, come detto, l'accusa di razzismo è la più grande offesa. E quindi sì, diciamo che il Regno Unito cerca di rinsaldare le file, di rispondere, quando poi noi sappiamo che gli agenti, andando a sentirli, non si sentono più liberi di agire perché hanno ricevuto molte indicazioni, sono stati diffusi dei protocolli nuovi di azione, programmi di formazione legati all'inclusione che hanno un po' generato il contraccolpo che alcuni autori temevano, cioè una grande difficoltà degli agenti di fronte ad una situazione di difficile interpretazione sul momento, che li fa rimanere
0: li mette un po'
1: con
0: in confusione. Allora,
1: esatto, anche per paura.
0: Allora, Antonella, facciamo una cosa, siamo in ritardissimo, siamo alle 11:30. Facciamo così: torniamo a parlarne tra pochissimo. Poi, tanto a parte che cambieremo anche argomento, andremo sull'economia, ritorneremo sulla vicenda Harry Nowak e andremo anche su altro che arriva dall'Inghilterra. Rimanete con noi con Domenica Specialmente sul Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11:32.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Dunque di nuovo in diretta qui a Giornale Radio, 11:33, Lapo De Carlo con voi, Antonella Zangaro da Londra. Antonella, tra pochissimo con noi ci sarà Luigi Buttiglione, economista di fama internazionale e con il quale andremo anche poi a fare il punto sulla situazione anche economica in Inghilterra, con tra l'altro una buona notizia in fondo, perché l'economia sta mostrando, almeno in Inghilterra, segnali di ripresa con un aumento del PIL che in qualche modo ha superato le precedenti stime di stagnazione. Questo è un tema, però c'è anche il tema della disoccupazione giovanile, Antonella.
5: Sì, di cui abbiamo parlato, e soprattutto oggi c'è il tema di finanziare la difesa. In un governo che ha visto il cancelliere dello scacchiere Rachel Reeves spesso al centro di accuse, di polemiche, i famosi U-turn, no? Le marce indietro, il cambio di rotta dopo gli annunci, il ritrattare a cui questo governo ha abituato il paese, è difficile immaginare che da oggi saranno in grado di offrire una gestione, come dire, più coerente e determinata, considerando anche la debolezza politica del primo ministro.
4: Decisamente. Allora, decisamente con Luigi Buttiglione andremo ad approfondire alcuni temi e con lui cercheremo anche di capire quale possa essere il futuro del Regno Unito in termini economici, anche così collegandolo ovviamente all'Unione Europea. Allora, ascoltiamo la canzone, di nuovo con voi tra pochissimo. Il nostro numero sempre a disposizione è il 334 11 11 622. Con Carlo, che per esempio ci ha scritto, non di Inghilterra evidentemente, che insomma, se possiamo parlare ancora della vicenda, insomma, di quella che abbiamo detto prima a Novak, ma lo faremo senz'altro.

0: Questa è, diciamo, Giornale Radio, domenica specialmente, in onda ormai da 3 settimane, questa è la terza, Lapo De Carlo con voi, ma da Londra c'è anche Antonella Zangaro e soprattutto abbiamo anche il nostro ospite, il nostro secondo ospite di oggi, Antonella, che è Luigi Buttiglione, fondatore anche di LB Macro, società di internazionale di consulenza macroeconomica e finanziario, ed esperto appunto in economia per i temi che vogliamo affrontare oggi, no?
1: Buongiorno, sì, buongiorno Luigi a tutti, Buttiglione. Buona domenica.
2: Buongiorno, economista già, ricordavamo professore all'Università di Bologna. Lapo, scusami, ma oggi Bologna risuona, io invito tutti quelli che ci seguono. Hai notato?
0: Non so se anche Luigi Buttiglione è tifoso del Bologna, pure lui come prima Enrico
2: credo.
0: Franceschini.
1: No, sono un disperato tifoso del Bari che è finito in Serie C.
0: Urca. Allora mi dispiace molto, no, di più, anzi, però c'è una buona notizia, non posso dirla, però io ho saputo una cosa da un collega che è Giulio Mola, che si occupa di queste cose, ha detto ci sono notizie che potrebbero far, come dire, avere una notizia importante per i tifosi del Bari. Speriamo di dare una buona notizia a Luigi Buttiglione.
1: Speriamo
2: che Luigi Buttiglione ci dia delle buone notizie circa il nostro futuro attraverso l'analisi dei dati dell'economia. Io la prima cosa che le voglio chiedere, ringraziandola naturalmente di essere qui con noi oggi, è legata alla lettura dell'attualità. Sostanzialmente noi abbiamo visto un braccio di ferro costante, no? Tra i mercati e la politica, nel tentativo dei mercati di finanziare la loro agenda e poi la richiesta di dei governi di finanziare la loro agenda e poi la stabilità dei conti richiesta dai mercati. Allora oggi il primo ministro Keir Starmer ha fatto sapere di aver bisogno di 6 miliardi per la difesa e di aver deciso di prenderli in un 1% alla volta dal capital spending, quindi dagli investimenti sulle infrastrutture, dagli obiettivi net zero, insomma andando a disturbare, diciamo così, i vari ministeri e che hanno fatto già la loro pianificazione a lungo termine, perlomeno alla fine di questa legislatura. Non toccherà la spesa corrente, ha garantito quindi pensioni, welfare, stipendi dei dipendenti pubblici, eccetera. Insomma, questo è uno di quei casi in cui la supremazia della politica deve essere accettata dai mercati, perché lo stesso problema ce l'abbiamo in Europa, nei vari stati invitati ad aumentare la spesa per la difesa.
1: Beh, infatti quando mi chiedeva buone notizie forse le avrei chiesto un'altra domanda, perché purtroppo non è che ce ne siano molte in questo momento. Quella che lei ha detto è solo così una ciliegina sulla torta, insomma. Sì, devo dirle, anche se è cinico dirlo, ma per i mercati sarebbe stato meglio se queste maggiori spese per la difesa fossero state prese invece dalla spesa corrente, non dalla spesa per investimenti. Quella è la cosa peggiore che possa essere fatta. La spesa corrente anche nel Regno Unito, anche per salari, insomma, è salita troppo recentemente, anche con questo governo ha contribuito all'inflazione. Quindi devo dire, non toccare quella e toccare la spesa per investimenti è sicuramente una scelta politica, ma non è una scelta, certo, vincente per l'economia, per le prospettive dell'economia inglese, ma devo dire per qualsiasi economia.
2: Certo, tra l'altro, rimanendo anche proprio nel continente europeo, cioè la rivoluzione generata dalla postura di Trump nei confronti del vecchio continente e del Regno Unito, cioè di abbandonarli. L'Europa sta imparando la lezione, deve imparare a fare da sola, è libera di cercare nuovi partner, cosa che il Regno Unito ha fatto dal momento del divorzio con la Brexit. Però i dati economici dicono che l'America è solida e l'Europa come si posiziona? Cioè chi dei due alla fine sta meglio da questo pseudo divorzio di interessi che sembriamo dover vedere oggi?
1: Beh, per il momento purtroppo, ricollegandoci a quello che dicevo prima, le buone notizie non abbondano. Per il momento direi che il divario fra Stati Uniti ed Europa nel suo complesso, che sia Regno Unito, area dell'euro, sta aumentando, non si sta riducendo. Questo devo dire, credo che non abbia niente a che fare con qualsivoglia cosa fatta da Trump, è fondamentalmente legato a due fattori. Uno, che è quello che si chiama il supply side dell'economia, quindi l'offerta, la capacità di produrre dell'economia americana, quindi del settore privato americano, è nettamente superiore rispetto a quella del continente europeo, e ripeto, anche in questo caso il divario sta aumentando, cioè la produttività dell'America, degli Stati Uniti sta accelerando, quella dell'Europa sta decelerando, quindi non si sta neanche stabilizzando. A questo si unisce anche il fatto che questo shock in corso energetico, questo sì, diciamo, dovuto a Trump, ma non per una buona ragione, e anche questo sta ampliando il divario fra i due lati dell'Atlantico, perché si tratta di uno shock che colpisce in maniera completamente diversa l'Europa rispetto agli Stati Uniti. Prima di tutto, gli Stati Uniti sono un esportatore netto di energia. E numero due, il prezzo del gas, che è molto importante per l'economia europea, che più o meno gioca per circa il 40% dello shock, in Europa è salito, in America è sceso. Quindi questo sta aumentando, ecco, il divario.
0: Ecco, a Luigi Buttiglione voglio chiedere questo. Lei recentemente ha evidenziato come le guerre commerciali danneggino tutti, ma che l'amministrazione Trump riesca comunque a imporre una posizione di forza sugli alleati, lasciando poi l'Europa, diciamo, in uno stato di incertezza, no? E anche di carattere economico. Se la Federal Reserve deve gestire le pressioni inflattive interne, che sono quelle poi generate dalle tariffe, ecco, la BCE si trova però a fronteggiare il rischio opposto, cioè di shock recessivi esterni. Quindi la domanda è se lei pensa che questa, chiamiamola asimmetria, sta un po' scardinando il coordinamento tra le banche centrali occidentali?
1: Beh, sì, devo dire che questa asimmetria in realtà ha radici abbastanza profonde, un po' in quella divergenza di cui parlavo io, ma anche, se vuole usare un termine ancora un po' più magari giornalistico ma efficace, siamo in una fase di deglobalizzazione. Quindi per anni, per almeno un ventennio se non di più, le economie globali nel suo complesso si sono mosse all'unisono, quindi verso l'alto, verso il basso, con l'inflazione e la crescita che andavano nella stessa direzione. Questo non è più vero. E quindi, non essendo più vero, ecco, scardina anche il coordinamento fra le banche centrali. E in questo momento credo che più o meno per tutti valga una fase di rialzo dei tassi, perché la risposta allo shock d'offerta e inflattiva non può che essere un rialzo dei tassi dovunque uno si trovi nel mondo. Però andando avanti, probabilmente una volta che lo shock di offerta sarà concluso, i tassi potranno ridiscendere in Europa per tenere conto della realtà economica più debole, e non altrettanto, con beneplacito di quello che vuole Trump, potrà succedere negli Stati Uniti, perché un'economia con produttività alta è un'economia con tassi di interesse alti, un'economia con produttività bassa è un'economia con tassi di interesse bassi, quindi divergenza anche sotto il profilo dei tassi di interesse.
2: Dopo io volevo Antonella, scendere prego. Un attimo sulla terra di noi comuni mortali che parliamo di denaro, per chiedere un commento, se vorrà, a Luigi Buttiglione sulla decisione della Bank of England di togliere Winston Churchill dalle banconote da 5 sterline, Jane Austen da quelle da 10, Alan Turing da quelle da 50, sappiamo colui che decodificò il linguaggio durante la Seconda Guerra Mondiale, ma neanche i paesaggi, perché le bianche scogliere di Dover possono far pensare all'immigrazione, i palazzi vittoriani possono far pensare all'imperialismo, ma anche questo conta quando si guarda al denaro, Buttiglione?
1: Mamma mia, non lo sapevo neanche, devo dire, mi sembra una decisione abbastanza balzana, devo dire.
2: Credo che metteranno animaletti simpatici e paesaggi innocenti.
1: Mamma mia, beh, che devo dire... Rinunciare così alla propria storia, devo dire, un po' bizzarro, devo dire, fa parte dei tempi attuali, che devo dire, su cui non concordo, devo dire. Mi sembra che tutte le scelte di cui tutti i personaggi che coronavano appunto le banconote inglesi sarebbero stati bene lì ancora per un po', devo dire. Comunque ognuno è libero di fare le proprie scelte. In altri tempi, mi ricordo, il nostro paese, Craxi diceva, ognuno è libero di scegliere la corda con cui impiccarsi, devo dire, in questo caso, devo dire.
2: Si terranno re Carlo?
1: Non lo so, Carlo, tra parentesi, non è un nome che porti bene
2: nella
1: nella
2: storia
1: storia
2: della
1: inglese,
2: monarchia, vedendo come andò.
1: perché vedo c'è un Carlo che ha fatto una brutta fine, devo dire, a proposito di Corden.
2: Esatto,
1: Credo che sarà questo il
2: il
1: caso, però
2: primo.
1: insomma, esattamente.
0: Allora, io prima di lasciare partire, lasciare andare Luigi Buttiglio, ne voglio approfittare solo per fare una domanda che è legata a una curiosità del momento attuale che stiamo vivendo. Perché se la Russia è un'economia di guerra, se vogliamo chiamarla in questo modo, se gli Stati Uniti le guerre le fanno da sempre, adesso in modo apparentemente anche molto più energico e determinato, e abbiamo in qualche modo sempre più paesi che si stanno in qualche modo armando, mi domando, l'economia in un tempo che sembra tornato verso la guerra, che spazio sta trovando? Perché non mi sembra che sia più come qualcuno pensava che la storia fosse finita e l'economia avrebbe regnato sul mondo. Sarà ancora così?
1: Beh, devo dire che queste affermazioni purtroppo non sono mai vere, cioè, l'idea che la storia sia finita purtroppo è una falsità e l'Homo sapiens è fatto così e basta, insomma. Devo dire che anche la guerra, le guerre fanno parte anche questa dell'economia, cioè non è sempre stato così, c'è sempre stata questa scelta fra burro e cannoni. E adesso stiamo andando verso una fase dove contano forse più i cannoni del burro, che non è una buona notizia, però anche i cannoni fanno economia, ci sono sempre winners and losers, vincenti e perdenti, e in questo momento chi produce cannoni probabilmente farà più soldi e sta facendo più soldi di quelli che producono burro. E credo che, per esempio, quello che succede all'economia tedesca in questo momento è molto interessante, perché fondamentalmente stanno riciclando buona parte della loro capacità di produrre auto in produzione di carri armati e altre armi. Purtroppo non è la prima volta che lo vediamo, c'è poco da fare, insomma. Però non è che anche questa è economia, anche nel modo più cinico possibile, però fa parte della storia economica, insomma.
0: Allora, io ringrazio Luigi Buttiglione, che ha involontariamente prima citato parte del libro di Federico Rampini, che è stato nostro ospite circa un'ora fa, che ha un titolo di un libro che è Pane e Cannoni. Lui ha detto burro e cannoni, e quindi potrebbe essere la versione. Esatto, un po' più inglese. E quindi io ringrazio Luigi Buttiglione, ma spero di ritrovarlo presto qui da noi a Giornale Radio. Per cui intanto buon lavoro e a prestissimo intanto.
1: Con piacere, grazie a voi dell'invito e buona domenica a tutti.
0: Grazie, grazie ancora. Allora, Antonella, andiamo ad ascoltare una canzone e poi dopo ce la vediamo io e te. Ah, ce la vediamo io e te poi. Dai, a tra pochissimo adesso. Prima una canzone sul Giornale Radio.

0: qui su Giornale Radio con voi come ogni domenica dalle 10 a mezzogiorno, con Domenica specialmente, con l'Apo De Carlo, Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro da Londra, con i nostri ospiti che avete appena sentito. Tra l'altro un ascoltatore, Antonella, ci ha scritto: sì. Salve a voi, quindi chi ha la formichina poi dopo che la cicala si è divertita va e porta via i vari guadagni, quindi alla fine la deduzione che ha fatto il nostro amico è quella. Dovevamo chiederlo a Luigi Buttiglione se questa metafora andava bene. Senti, invece al contrario, torniamo a noi. Allora, prima scusami, non so se volevi completare il discorso su quello che avevamo detto, su il fatto che purtroppo ha attraversato la vicenda, perché io la vicenda di Harry Nowak si è caratterizzata anche dalle proteste violente, da tensioni sociali, ma in modo particolare a Southampton, l'ho letto sui diversi quotidiani. Come mai? Perché era chiaramente la città, l'epicentro della vicenda.
1: Esatto, anche perché tra l'altro coinvolto, oltre al fratello dell'aggressore Vikram Digma, che chiamò gli agenti raccontando una versione distorta dell'accaduto, ci sarebbe anche la madre, che avrebbe fatto di tutto per nascondere velocemente l'arma del delitto. Quindi una situazione veramente paradossale che si è venuta a creare in quel dicembre e che ovviamente ha portato i manifestanti, incendiati anche dalla politica, perché sappiamo che Nigel Farage con le sue dichiarazioni che hanno gettato ovviamente alcol sulle fiamme del pregiudizio verso i bianchi, aiutato e alimentato da Elon Musk. Sappiamo che i due hanno fatto il paio per lungo tempo, salvo poi allontanarsi rispetto alla posizione legata alle frange più di estrema destra. Pensiamo a Tommy Robinson, nei confronti del quale Farage è un po' più freddino, mentre Musk lo ha assolutamente sostenuto. Quindi insomma la questione politica che degli animi, con Farage che viene criticato pesantemente dagli altri, da, come dire, i partiti della tradizione all'unisono, sia i conservatori che i laburisti, che dicevano non si può andare a alimentare questo odio in questo momento. Però ripeto, il tema vero sono stati quegli 861.737 sterline spese dalla polizia dell'Hampshire e dell'Isle of Wight, che è quindi l'area di Southampton, per un programma di formazione e inclusione che insegnava agli agenti come muoversi di fronte a situazioni legate al rischio dell'Isle of Wight, che è quindi l'area di Southampton, per un programma di formazione e inclusione che insegnava agli agenti come muoversi di fronte a situazioni legate al rischio di trovarsi di fronte a crimini di stampo razziale.

0: Rinnova, che ha detto: mio figlio è morto senza dignità, autorizzando la pubblicazione delle immagini riprese con la telecamerina in dotazione agli agenti. Che cosa succede? Che la polizia voleva dire la sua, voleva dire: non create disinformazione, noi in realtà abbiamo agito. Poi insomma gli è stato detto: no, state buoni, perché qua più se ne parla e peggio è, incassate, scusatevi e evitiamo di andare a creare situazioni ancora più complesse, che come sappiamo stanno appassionando molto gli americani, che se possono dir su, permettetemi il gergo un po' bolognese, ma oggi è la giornata di Bologna, avevano già avuto parecchio da dire su Londra diventata ostile, non sicura, Trump che aveva accusato il sindaco e Starmer che aveva difeso il sindaco laburista di Londra, insomma l'accusa al multiculturalismo, alla troppa debolezza di fronte alle questioni di identità, di gender eccetera, che avrebbero rammollito un paese che poi dopo si trova a fare i conti con tutto questo.
1: Sì,
0: insomma,
1: però,
0: schiena dritta,
1: Antonella,
0: da parte dei britannici.
1: È tutto vero, adesso dalla vicenda di George Floyd nel 2020, che poi si è trascinata in Inghilterra, mi sembra che qui si tratti di inadeguatezza da parte degli agenti, incapacità, totale assenza di empatia e dall'altra parte la politica che ci specula, se vogliamo proprio ridurla ai minimi termini, ma è un po' quello che viene fuori in modo abbastanza desolante. Invece, visto che abbiamo 2 minuti 2 di numero, cos'è che volevi dire di Dua Lipa, che prima abbiamo detto io Maurizio Mannoni che non eri d'accordo tu? Cos'è che volevi?
0: Secondo me è stata una pubblicità bellissima alla Sicilia, a parti della Sicilia che non erano conosciute, noi le diamo per scontate, all'estero non lo sono, scorci meravigliosi di Palermo, delle sue coste, del suo mare. Ecco, se magari il Telegraph e The Sun avessero evitato di ricollegare quei luoghi ad un passato che si cerca appunto di mettere da parte per mostrare il lato migliore, cioè noi siamo capaci di move on, no? Di andare avanti. Ma è uno spot bellissimo alla Sicilia e a Palermo, come fu per Venezia, insomma raccontiamo l'Italia al di là di Roma, no? Il Colosseo, le foto dei turisti, perché quella è un angolo meraviglioso, e anche se per un giorno non puoi andare in quella via perché è chiusa, ma insomma pensa che pubblicità gratuita. Tra l'altro Dua Lipa è considerata un influencer del turismo, perché lei è una che ama viaggiare e insomma in questo è molto seguita, quindi grazie Dua Lipa.
1: Tu quindi la vedi così, d'accordo. Allora, la candidata Antonella Zangaro ha espresso la sua opinione, alla quale noi ovviamente vogliamo dare riferimento. Il candidato Lapode Carlo, che sono io, invece al contrario riferisce che sicuramente questa è pubblicità, però siccome l'Italia ha bisogno di pubblicità, sicuramente di ottima pubblicità, ma le due cose sono andate un po' in disordine, perché hai notato anche tu che si è parlato anche di altri effetti del passato, aspetti che guardavano anche al periodo della mafia, di dove è nato, perché poi c'era questo riferimento. Ma oltre, io continuo a pensare che un po' di sobrietà non si sposa male. Un po' di sobrietà non vuol dire che rinunci a tutto, ma la volgarità a volte tracima, esonda, mette un po' in difficoltà tutti. Il nostro è un bellissimo paese, ma troppo spesso, e non solo con gli stranieri, si abbassa, si china il capo e lascia che praticamente i neoricchi o i VIP facciano quello che vogliono. Però di questo argomento sento che io e te parleremo anche in futuro. Tu adesso ti lascio anche fare tutta una relazione per la prossima volta, vedremo gli ascoltatori con chi si schiereranno, Antonella, e io ti lascio andare, e quindi allora Londra, dove oggi c'è un bellissimo sole, vedo da dietro di te, meno dal...
0: Assolutamente, viva, fa fresco, è grigio, that's gloomy London, the London that we love.
1: Antonella, grazie ancora, alla prossima settimana con Domenica specialmente, ti abbraccio, a prestissimo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a te, grazie. Grazie a Giorgio Berselli, regia, dalla pubblica un saluto, appuntamento con me, come sempre, con Giornale Radio, con tutti i nostri programmi, buon ascolto e buona domenica a tutti, ciao, presto.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti.

Complimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Almeno 9 morti in Ucraina negli attacchi russi di queste ore. Zelensky vola a Londra e denuncia da Mosca un'escalation. Oltre 1 milione di italiani chiamati di nuovo alle urne, ballottaggi in 12 regioni, voto in 148 comuni della Sardegna. Formula 1, Gran Premio di Monaco. Antonelli parte dalla pole davanti a Verstappen ed Hamilton, ha deluso Leclerc.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Obaldi, in redazione Laura Supino e Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. In stato di massima allerta le città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Sentiamo.
3: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia l'attenzione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. L'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il ritiro di fatto degli USA. Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri Trump. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Emergenza clima. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il nuovo allarme lanciato dalle Nazioni Unite. Entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale. Il servizio.
4: Il periodo compreso tra il 2015 e il 2025 è stato il più caldo mai registrato e le prospettive future sono sempre più preoccupanti. Le stime delle Nazioni Unite indicano infatti che entro i prossimi 25 anni la siccità potrebbe interessare oltre 3/4 della popolazione mondiale, mentre 1/3 delle attuali aree glaciali esistenti rischia di scomparire. Urge una riduzione drastica delle emissioni e una rapida transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, e l'appello lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ieri in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale WMO ha avvertito sul ritorno imminente del Niño, il fenomeno climatico che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Secondo gli esperti dell'organizzazione, nei prossimi 3 mesi sono previste quasi ovunque temperature record con una maggiore probabilità di piogge e siccità estreme. Guterres ribadisce: è tempo di agire per il nostro ambiente, per il nostro futuro. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
5: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. e abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
6: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
5: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
2: Alle 15 al via il Gran Premio di Monaco, in prima posizione Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre a Monte Carlo, dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, deluso per i continui problemi con Ferrari. In servizio
7: Andrea Kimi Antonelli continua a riscrivere i libri dei record della Formula 1. Oggi il pilota bolognese della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco e a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni sarà il più giovane a farlo. Lo ascoltiamo a Sky.
8: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove riesci a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
7: Dietro di lui 11 titoli ridati, quelli di Verstappen e Hamilton. Quarto invece Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari, ma deluso dai continui problemi con la rossa.
9: Non ho fiducia in questa macchina al momento. Io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso.
7: Sesto invece Russell, compagno di squadra di Kimi e rivale numero uno per il mondiale. Alle 15 piloti in pista, incollati sull'asfalto delle strade strette del Principato, con 78 giri da vivere tutti d'un fiato. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Tennis, dallo stesso orario Flavio Cobolli e Zverev si giocano la Coppa dei Moschettieri a Roland Garros. I due, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP, non hanno mai conquistato un titolo slam. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
12: Una buona domenica a tutte quante le ascoltatrici e gli ascoltatori di Giornale Radio. Questo è Fronte Globale, io sono Nicola Compagnone e qui con me c'è anche Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
13: Buongiorno Nicola, buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Finalmente siamo sull'FM.
12: Eh sì Alberto, siamo sbarcati anche noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, quindi posso farlo. 334 11 11 622 è il numero che dovete comporre per i vostri messaggi, i vostri interventi qui con noi in diretta, perché adesso possiamo anche dirlo Alberto, no? Fronte Globale è un po' la prima trasmissione di questa emittente che ha sia il podcast che una diretta, quindi i contenuti raddoppiano e tutto questo ovviamente è stato possibile anche e soprattutto al seguito che c'è stato nel podcast e adesso ovviamente anche in FM. Alberto.
13: Sì, e ricordiamo appunto che ci possono continuare a sentire gli ascoltatori anche sul sito con il nostro podcast che continua ad andare avanti e quindi non finisce lì, perché il riscontro è stato estremamente positivo e quindi volevamo aumentare i contenuti e non rimodularli.
12: Contenuti che in questa ora di diretta riguarderanno ovviamente vari temi che riguardano la politica estera, la geopolitica, ma non solo, perché si parlerà della sfilata del 2 giugno, ovviamente di quelli che sono state poi di quelli che sono stati i droni, no? Che l'Italia, in questo caso le istituzioni, hanno esibito. Si parlerà poi anche di quello che sta succedendo in Medio Oriente e in particolare di un castello, Alberto, che poi approfondiremo insieme. Insomma, tutti quanti questi temi andranno a comporre il puzzle di questa prima puntata di Fronte Globale della domenica, ma noi andiamo anche ad ascoltare la prima canzone di questa diretta con Jelly Roll.

0: Ben trovati agli ascoltatori di Giornale Radio, questo è Fronte Globale che aumenta nei contenuti. Io sono Alberto Fazzolo, con me c'è Nicola Compagnone. Nicola, buongiorno. Allora, di che cosa vogliamo iniziare a parlare quest'oggi?
1: Eh sì, Alberto, questa settimana che sta andando verso la propria conclusione ha visto un evento molto importante. No, il 2 giugno la festa della Repubblica e la famosa parata su Via dei Fori Imperiali a Roma, e c'è stata una cosa che ha catturato un po' l'attenzione di noi addetti ai lavori, ma anche di tante persone, insomma della cittadinanza, perché ovviamente tutti gli occhi erano puntati lì su quella parata. Non è passata inosservata la grande sfilata che c'è stata degli armamenti militari italiani, e qui un po' si è alzato un polverone. No, Alberto, non so se tu condividerei questa mia opinione, cioè il fatto che sia in un periodo internazionale, insomma geopolitico, così delicato, con tante tensioni, e far sfilare magari dei droni, andando anche un po' a cozzare con quella che è la Costituzione italiana, con l'Italia che ripudia la guerra, insomma un po' stonava con quello che, con quella che era la simbologia della giornata. Magari era preferibile, almeno per quest'anno, fare un piccolo ritocchino al protocollo ed evitare, no, questa imponente sfilata militare, con anche insomma aspetti che poi rimandano a quella che è la guerra. E però a qualcuno adesso che ci sta ascoltando si starà chiedendo: ok, ma di quali droni si tratta? Noi vi veniamo in soccorso, perché vi facciamo ascoltare la scheda di Lisa Cabrini.
2: Per la prima volta alla tradizionale parata della Festa della Repubblica hanno sfilato anche droni e sistemi robotici, simbolo della trasformazione tecnologica delle forze armate italiane. Tra le novità più osservate, piattaforme senza pilota per ricognizione e sorveglianza, robot terrestri per operazioni in ambienti ad alto rischio e sistemi antidrone di nuova generazione. Dal punto di vista tecnico, questi sistemi sono progettati per svolgere missioni di osservazione, raccolta dati e supporto operativo, senza esporre direttamente il personale ai rischi del campo di battaglia. In parata è stato inoltre notato il sistema contraerei e antidrone Skynex, recentemente entrato in servizio nell'esercito italiano. Integra radar, sensori e un cannone automatico da 35 mm, capace di contrastare droni, sciami di UAV e munizioni circuitanti a corto raggio. La presenza di droni e robot ai fori imperiali riflette l'evoluzione dei conflitti moderni, dove tecnologie autonome, intelligenza artificiale e capacità antidrone stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle operazioni militari.
0: Secondo me qui si è persa completamente la cognizione di quella che deve essere la festa della Repubblica. C'è un po' di smarrimento istituzionale, a mio avviso, perché nella festa della Repubblica le forze armate non devono essere i protagonisti, la protagonista è la Repubblica, mentre questa parata era stata pensata per dare opportunità alle forze armate di mostrare fedeltà e rinnovare quindi la fedeltà verso le istituzioni democratiche e repubblicane, perché se la Repubblica nasce nel 1940 46, le forze armate sono le stesse del Regno d'Italia, e quindi la parata ha come senso quello di sancire il legame tra forze armate e Repubblica, con il protagonismo della Repubblica. E quindi dare un protagonismo come quello che c'è stato ai Fori Imperiali in questi giorni alle forze armate, secondo me è sintomo di grande smarrimento istituzionale, perché queste cose ci possono essere, la parata militare io assolutamente non sono contrario, ma nel momento andrebbero fatte nel momento in cui si celebrano le forze armate, come ad esempio il 4 novembre. Quindi secondo me è stato un grave scivolone istituzionale quello che abbiamo visto a Via dei Fori Imperiali il 2 giugno scorso.
1: E a proposito di caos istituzionale, Alberto, prima di lanciare il nuovo brano io vi faccio ascoltare anche quella che è la dichiarazione, le parole del presidente Mattarella, presidente della Repubblica, che ha detto appunto a prevalere sia la legge e non la prepotenza delle armi.
3: L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
1: E questa prepotenza, Alberto, forse si è vista anche un po' troppo, no? In questa parata, come stavamo dicendo noi, questa sfilata di droni, di nuove tecnologie militari che un po' stanno anche facendo la fortuna di altri eserciti in giro per l'Europa ed impegnati in guerra, ma tutto ciò sarà oggetto di dibattito tra poco. Noi adesso ascoltiamo Mark Hambourg con New York Confident.

0: Questa è sempre Giornale Radio, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone in questa versione estesa di Fronte Globale. Oggi possiamo mettere più contenuti e approfondire tanti argomenti, e ovviamente se parliamo di approfondimenti non possiamo che concentrarci sull'area medio orientale e in particolare con quello che sta avvenendo in Iran. E per farlo abbiamo deciso di chiamare qui con noi ancora una volta Antonello Sacchetti. Ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
2: Sacchetti, parlando di Medio Oriente, ecco, un po' fanno anche parlare le ultime dichiarazioni di Trump, che vuole dividere, vuole scindere le due situazioni, cioè la guerra dal Libano rispetto a quella all'Iran. Ecco, secondo lei questo è anche un tentativo di Trump per smarcarsi da Netanyahu, visto quello che sta facendo in Libano?
1: Sì, assolutamente, questo è il senso dello sdoppiamento, della separazione. Però è una separazione che difficilmente avverrà, e su questo sta prestando il fianco ancora una volta all'intelligenza, diciamo, strategica dell'Iran, che infatti non vuole assolutamente cedere a questa prospettiva, vuole assolutamente includere il Libano e le dinamiche libanesi all'interno di un accordo complessivo. Anche in un modo, voglio dire, la situazione del Libano si sta svolgendo in un modo anche abbastanza, come dire, ambiguo, cioè quello di ricorrere a una stratagemma, cioè lasciare che siano le forze abbastanza deboli, inconsistenti del Libano a combattere Hezbollah, e così poter dire che in realtà Israele non sta combattendo ancora contro Hezbollah. Però insomma è un po' un camuffamento che credo che non convinca nessuno. Però sicuramente in tutto questo aspetto e questa azione dell'Iran sta indubbiamente mettendo in crisi l'asse Trump-Netanyahu, ed è una cosa nuova, cioè rispetto anche a pochi mesi fa, rispetto prima della guerra, questa sicuramente è una novità, e direi anche una novità positiva per l'Iran e assolutamente negativa per Trump, che non sta riuscendo ad ottenere quello che vorrebbe.
0: Sacchetti, lei ha parlato di asse Trump-Netanyahu, però c'è stato un richiamo nella cronaca ad un altro asse, perché il Mossad ha visto cambiare il proprio vertice, e adesso c'è un nuovo capo che si chiama Roman Goffman, e la prima uscita pubblica che ha fatto è stato quello di voler lanciare un'offensiva contro l'asse sciita. Ecco, io sinceramente non me la ricordo un'altra occasione in cui si sia parlato di asse sciita, e faccio anche un po' fatica a immaginare che cosa si tratta, perché ovviamente immagino che ci possa essere dentro, insieme all'Iran, anche Hezbollah e lo Yemen. Ma quindi in questa visione potrebbe essere esclusa la Palestina, oppure agli occhi del Mossad fa parte della sciita anche la Palestina?
1: Beh, intanto io direi che questa è una visione anche abbastanza vecchia, anche superata poi negli anni, ed è stata creata abbastanza in modo artificiale proprio da chi ha trovato spunto in questo presunto mezzaluna sciita, cosa a cui io non credo assolutamente, in un pretesto per colpire tutte le forze, le realtà medio orientali, diciamo, contrapposte o comunque non favorevoli ad Israele e agli Stati Uniti, presente ovviamente, come sappiamo, anche nel Golfo Persico e comunque in territori come la Giordania, sempre di quell'area. Sì, io credo che questa definizione sia proprio un tentativo di mettere in dubbio, riaffermare una necessità da parte di Israele del controllo anche della Palestina intera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra la mezzaluna sciita? Cioè i palestinesi non sono sciiti. Ecco, appunto, questo è uno degli aspetti che fa un po' vacillare questa teoria. Direi che in tutta questa situazione, in tutta questa realtà, io mi permetto di sottolineare che dopo tutti questi anni, cioè di fatto dal 7 ottobre in poi, nonostante sia accaduto quello che sappiamo, Hamas non è morta, Hamas è ancora una spina nel fianco di Israele. Quindi questa visione del nuovo capo del Mossad è, come dire, è una dichiarazione fatta di buone, anzi di cattive intenzioni da parte di Israele, ma che secondo me è più fiacca di quanto sarebbe potuta essere qualche anno fa. Lo scontro che è avvenuto direttamente o indirettamente in questi due anni e mezzo, insomma, sta rivelando che in realtà quella potenza militare che credevamo, credevano in molti, imbattibile di Israele, non è vero, cioè nel senso che si è dimostrata invece piena di lacune e di limiti, sia strategici sia militari, nel senso più chiaro, più crudo del termine.
2: Ecco, Sacchetti, rimanendo ovviamente sempre nell'area, analizzando quelle che sono le tensioni, noi in 4 mesi di fronte globale, io e Alberto Fazzolo abbiamo in ogni puntata analizzato le parole di Trump, che ha sempre parlato di guerra, di fine guerra vicino, di intesa, di tregua, insomma parole diplomatiche che però poi nei fatti non hanno avuto alcun riscontro. Adesso in questa settimana Trump è nuovamente tornato sul tema dicendo di voler incontrare i Khamenei perché la fine della guerra sarebbe vicina. Secondo lei è sempre solo propaganda oppure c'è qualche avanzamento in questo caso, e che simbologia potrebbe avere un incontro tra Trump e Khamenei?
1: Allora, comincio a rispondere all'ultima affermazione. Non ci sarà mai un incontro tra Trump e Khamenei. Di molte previsioni che ho fatto poi ho chiesto scusa perché mi sono sbagliato, ma su questa mi gioco quello che volete, che non ci sarà mai un incontro di questo tipo, perché Khamenei come avrebbe fatto suo padre, cioè non ci potrà mai essere un faccia a faccia di questo tipo, perché per il modo stesso in cui la guida, il ruolo della guida è espresso e viene portato avanti, non si presterebbe mai a una scena di questo tipo, non ce ne verrebbe meno anche il valore e l'autorevolezza. Quindi Trump non si sa bene di cosa parli, c'è riuscito una volta con la Corea del Nord, ma insomma poi i risultati dopo una bella foto insieme non ci sono stati. Io credo che dietro le affermazioni di Trump ci siano anche delle speculazioni in borsa, ci sono anche delle tattiche. Sì, io credo che molto dipenda da quello. Dall'altra parte alcune sono chiaramente confusionarie, chiaramente dettate da un'incapacità di capire la politica, arrivando anche a posizioni surreali, cioè nello scambio di schermaglie tra Stati Uniti e Iran, quando l'Iran sta facendo vedere che il tempo del mordi e fuggi è finito e che quindi l'attacco ogni volta diventa più pesante, come abbiamo visto in Kuwait proprio in queste ore, e Trump cerca di fare il pompiere, quello che invece smorza la gravità della situazione. No, vabbè, ma in fondo non hanno rotto loro la tregua. Sì, è abbastanza surreale tutto questo, no? Da parte di quello che ha iniziato la guerra e che ha detto di voler cancellare una civiltà in una notte, di far pentire agli iraniani di essere praticamente quello che sono, poi però adesso è diventato quello che non vuole far precipitare le cose e che continua a dire che l'accordo è sempre più vicino, che l'accordo ci sarà, e poi viene smentito lui dagli iraniani, che insomma anche questa è una cosa abbastanza umiliante. Siamo a un passo, noi vogliamo l'accordo e quelli ti rispondono non esiste, siamo lontanissimi da questi presupposti. Quindi direi ci sono vari fattori, e uno di questi è anche, come dire, l'ennesima dimostrazione del vuoto politico degli Stati Uniti. D'altra parte, quando tu affidi la politica estera a persone che vengono dal settore immobiliare, è chiaro che non possono nemmeno concepire cosa sia la diplomazia, cosa sia il confronto tra paesi, cosa sia anche il rispetto tra i paesi e tra le nazioni. Insomma, Trump è il simbolo di tutto questo.
0: Bene, Sacchetti, grazie mille, grazie di essere stato ancora ospite con noi a Fronte Globale. Indubbiamente torneremo a parlare di questi temi, perché gli spunti di riflessione che ci ha offerto sono davvero tanti.
2: Ebbene, Alberto, ci avviciniamo a grandi falcate alla fine della prima parte di questa puntata di Fronte Globale Domenicale, Fronte Globale della Domenica. Noi lanciamo per qualche istante, diamo per qualche istante la linea alla pubblicità e poi torniamo qui con la seconda parte, ancora una volta i nostri ospiti e i nostri approfondimenti.
3: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Punto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
4: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, Fronte Globale, con voi sempre Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Alberto, in questa seconda parte abbiamo una bella e simpatica storia da raccontare, che poi tanto simpatica non lo è neanche più, perché ci sono stati degli interessi che hanno riguardato un castello nell'area medio orientale che noi adesso vi andremo a raccontare, giusto?
5: Giustissimo, perché le guerre nel Medio Oriente non sono un qualcosa di inedito, sono un qualcosa che affonda in radici antichissime, e quindi dobbiamo capire da dove si generano i conflitti per cercare di trovare le soluzioni di oggi. E lo faremo dopo l'interruzione.

0: questa è sempre Fronte Globale, con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Come anticipato, continuiamo a parlare di Medio Oriente e lo facciamo con una storia che ha dei tratti surreali, ce li racconta Elisa Cabrini con la sua scheda.
1: La recente invasione israeliana del Libano ha riportato l'attenzione internazionale su un sito archeologico estremamente peculiare, il castello di Beaufort. Si tratta di una struttura militare che ha almeno un migliaio di anni, cosa di per sé non inedita, ma questa è stata ininterrottamente usata in combattimento. Il castello si trova nel Libano meridionale, su una impervia altura di circa 700 metri di quota, che domina il corso del fiume Leonte. La posizione venne conquistata dai crociati nel 1139, che così, sulle rovine della precedente fortificazione, costruirono il castello. Nel 1190 il castello fu conquistato da Saladino. I crociati lo ripresero nel 1240. Nel 1268 il sultano Baybars lo espugnò, e non completamente in pace. Il castello arrivò più o meno indenne fino al XVII secolo, quando gli ottomani lo assediarono arrecandogli gravi danni per espugnarlo. Nel 1782 il castello tornò sotto il controllo dei cristiani e anche questa volta la sua conquista causò gravi danni alla struttura. Gli interventi di restauro più significativi ci furono nel periodo coloniale francese del XX secolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la nascita di Israele, il castello è tornato protagonista di numerose battaglie. Nel 1976 il castello è diventato un avamposto dell'OLP. Nel 1982, dopo dei duri bombardamenti, gli israeliani conquistarono i ruderi della rocca, installandoci un loro comando. Da quel momento la collina è diventata bersaglio degli attacchi di Hezbollah. Nel 2000 gli israeliani si ritirano, ma non prima di far esplodere parti della struttura. Sporadici combattimenti coinvolgono l'area nell'ultimo quarto di secolo, fino a quando, pochi giorni fa, l'esercito israeliano ha nuovamente conquistato il castello. Della originale struttura medievale rimane ormai ben poco, ma della valenza strategica del castello rimane tutta l'importanza.
2: Alberto, io prendo quest'ultima frase di Elisa Cabrini, che ha riassunto una storia millenaria quasi in pochi minuti, e per questo la ringraziamo per la sua competenza e velocità. Perché prendo quest'ultima frase? Perché c'è stato l'appello dell'UNESCO che ha detto alle parti in causa di preservare l'integrità del castello, cosa ovviamente, appello che non è stato rispettato, ma il castello rappresenta una vera e propria, insomma, assume una posizione strategica, no? Poi sul fiume che Elisa Gestri nelle scorse puntate di Fronte Globale ci ha raccontato come snodo fondamentale, cruciale nel conflitto che si sta componendo in Libano. Proprio in Libano ci sarebbe stato un rinnovo, un accordo di tregua, ma nonostante ciò Israele ha subito violato questa tregua attaccando parti del Libano. E questo cosa ci fa capire? Che comunque Israele vuole andare avanti in Libano, e il fatto che Trump, anche se sia smarcato un po', quasi come se autorizzasse ancora di più Netanyahu, a dire ok, allora adesso faccio da solo. E di tutto ciò ha parlato anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha detto Israele sbaglia a bombardare la popolazione civile in Libano.
3: Noi l'abbiamo sempre detto, i bombardamenti sulla popolazione civile sono inaccettabili, siamo per sostenere le legittime autorità libanesi, a cominciare dal presidente Aoun, che è un grande amico dell'Italia. Siamo pronti a formare sempre di più le forze armate libanesi, come facciamo da anni, ma siamo pronti, una volta arrivato il cessato il fuoco, ci auguriamo sia prima possibile, perché si possa poi disarmare Hezbollah, che ha anche questa organizzazione una grande responsabilità per quello che accade. Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile, certamente è inaccettabile, è altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
0: Però mi pare, caro Nicola, che in realtà il governo italiano l'abbia accettate, li abbia accettati questi bombardamenti, perché contromisure non se ne sono viste. Il problema di fondo poi è che comunque bisogna capire quali sono gli interlocutori. Tajani parla di ipotesi negoziale in Libano, però la questione è proprio con chi vogliamo negoziare, perché come abbiamo visto nell'ultima sessione di trattative che c'è stata a Washington, l'Occidente e Israele intendono trattare con il governo libanese, che però non ha il controllo di tutto il paese e soprattutto non ha il supporto di tutta la popolazione. Quindi alimentare le spaccature all'interno della compagine dello Stato libanese, secondo me, non fa altro che aumentare la destabilizzazione nell'area. Destabilizzazione che poi può spianare la strada a un eventuale ulteriore intervento israeliano, che già qualcuno inizia a dire potrebbe arrivare fino a Beirut ancora una volta.
2: E a proposito di destabilizzazione, Alberto, Tajani ha parlato anche del riarmo per non far dipendere la NATO dagli Stati Uniti, quindi adesso c'è l'indipendenza di Israele tra virgolette sul Libano, ma anche Tajani rivendica questa indipendenza della NATO per quanto riguarda poi gli Stati Uniti. Quindi ascoltiamo anche le dichiarazioni in questo caso di Tajani e poi rientriamo in studio.
3: Credo che l'Europa abbia bisogno di sicurezza, perché più si è sicuri più si difende la pace, perché quando c'è equilibrio tra le forze in campo c'è pace, quando non c'è equilibrio tra le forze in campo, colui che pensa di essere più forte, così come ha fatto la Russia con l'Ucraina, cerca di conculcare la libertà dell'altro. Quindi bisogna sempre trovare equilibrio. Noi abbiamo detto che di fronte a quello che sta accadendo a Hormuz chiederemo meno soldi per SAFE, però dobbiamo anche mantenere degli impegni internazionali e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, che è una cosa seria, è una cosa che non va sottovalutata. La sicurezza è una cosa più ampia delle armi, perché c'è tutta la questione cibernetica, tutte le fake news, insomma c'è da fare molto, le infrastrutture per la sicurezza. Quindi
2: ascoltiamo anche la seconda parte.
3: E poi la sicurezza significa anche sicurezza per la protezione civile, significa molte cose, anche teniamo conto che gran parte poi delle spese militari vanno per pagare gli stipendi e le pensioni dei militari, quindi dei carabinieri, dei poliziotti, non possiamo fare a meno, perché poi quando c'è bisogno in caso di calamità, in caso di emergenze, a chi ci rivolgiamo? Quindi bisogna sempre ragionare prima di dare delle valutazioni. Quindi la sicurezza è un concetto molto importante, lo dobbiamo difendere. Se non vogliamo essere sempre a ricasco degli Stati Uniti, dobbiamo anche garantire la nostra sicurezza come europei da soli. Questo significa rinforzare il pilastro europeo della NATO, che non si può dire l'America, poi dopo però quando ce ne dobbiamo svincolare sostegno esclusivo militare o quasi esclusivo militare dell'America, allora non va bene più. Bisogna lavorare con intelligenza, con prudenza, con serietà per garantire sicurezza, ma nello stesso tempo aiutare famiglie e imprese per ridurre i costi dell'energia in questo momento così complicato.
2: E quindi Alberto, Tajani che si erge sia ministro degli esteri ma anche a contabile economico, no? Ministro dell'economia, visto che ha fatto anche i conti su quelle che sono le spese per la difesa, ha parlato poi di equilibri fondamentali per quanto riguarda la pace, ecco, equilibri che forse nell'area medio orientale non ci sono affatto. Allora adesso noi ci ascoltiamo l'ultimo brano, Sheryl Crow, If It Makes You Happy, e torniamo qui con il nostro ultimo ospite.

0: bentrovati di nuovo a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio. Questo è Fronte Globale, con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, e siamo qui per fare degli approfondimenti con degli ospiti molto graditi, e il secondo di oggi è Sandro Teti, editore. Teti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Dottor Teti, buongiorno. Ovviamente gli occhi sono puntati su quanto è successo e sta succedendo a San Pietroburgo, dove è cominciato il Forum Economico Internazionale voluto, sponsorizzato fortemente da Vladimir Putin, ma i droni di Kiev hanno fatto uno scherzetto mica da poco, perché hanno colpito un maxi terminal petrolifero insomma alle porte della città, all'ingresso della città. Ecco, questo attacco poteva essere previsto in parte dall'intelligence russa, e poi terribile questo Zelensky che da una parte chiama la pace e i trattati, però poi va a bombardare appena c'è la possibilità.
1: Questo attacco poteva sicuramente essere previsto, ma non evitato, perché oramai sono mesi, negli ultimi da 3-4 mesi a questa parte avvengono sistematicamente degli attacchi provenienti sempre da nord, quindi attraversano il territorio dell'Estonia e della Lettonia o anche della Lituania, quindi tre paesi NATO, sorvolano i loro territori e quindi lasciano pochissimo spazio alle intercettazioni, e se non questi altrimenti dovrebbero avvenire sui rispettivi territori di questi paesi. È avvenuto, avviene molto spesso che venga chiuso l'unico aeroporto, a differenza di Mosca che ne ha 5, di Pulkovo, e proprio per allarme droni. È capitato anche a me di recente di dover ritornare a Istanbul quando eravamo quasi arrivati con un volo della Turkish. E la Russia più volte ha protestato vivamente, anche per canali diplomatici, con questi paesi, perché consentono loro di attaccare la Russia attraverso il proprio territorio, e c'è anche il sospetto che partano dei droni direttamente dai territori di questi paesi. Comunque è stato un attacco massiccio, un attacco voluto, un attacco soprattutto che è suscitato dalla rabbia che ha creato non solo in Ucraina, ma insomma in tutta l'Unione Europea, soprattutto in quei paesi guidati da falchi, come possono essere la Germania, la Gran Bretagna e anche la Francia, e non parliamo poi di Polonia e degli Stati Baltici, dal fatto che per la prima volta dal 2018, attenzione 2018 non 2022, quando è iniziata l'operazione speciale, dal 2018 è presente una fortissima delegazione di importanti imprese statunitensi, che addirittura ha portato in dono una icona mandata dal presidente Trump. Quindi questo embargo, questa chiusura nei confronti della Russia viene meno in questi giorni, perché il più importante paese occidentale è presente con decine di imprese per fare business con la Russia. Ecco.
0: Teti, quindi, sì. Lei si occupa con la sua casa editrice sia di geopolitica ma anche di memoria storica, e allora io la voglio portare più su un piano appunto che riguarda la memoria in Ucraina in particolare. Lo voglio fare mettendo in fila tre eventi che ci sono stati nelle scorse settimane. Il primo è il fatto che il governo ucraino, quindi per mano di Zelensky, ha dedicato un'unità militare dell'esercito ucraino a una formazione dell'UPA, ricordiamoci che sono quelle collaborazioniste che appunto servivano Hitler. Successivamente sono state riportate in Ucraina le spoglie di un collaborazionista che stavano in Germania, Andriy Melkin, anche lui un nazista, era il capo dell'OUN-A per intenderci, e è stato tumulato nel Museo Nazionale Ucraino. E da ultimo, la cosa forse più agghiacciante, abbiamo visto i bambini di una scuola, un istituto tecnico avvenista in Ucraina, che sono stati fatti disporre in cortile a formare una svastica. Ecco, perché c'è un'accelerazione reazionaria in questo momento in Ucraina?
1: Allora, intanto per la prima cosa è perché in modo scellerato in Occidente si chiudono entrambi gli occhi su questa riabilitazione del nazismo, riabilitazione dei criminali di guerra che hanno sterminato centinaia di migliaia, non solo di ebrei, ma anche di cittadini, di semplici cittadini sovietici, oltre che dei partigiani, e anche, diciamolo perché lei ha citato una persona in particolare che ha preso parte attiva nello sterminio, nel genocidio, nella pulizia etnica di 100.000 polacchi, 100.000 polacchi. E diciamo, per ragioni di Stato è avvenuto che si sia taciuto di questo in nome della russofobia, in nome del fatto che si doveva a tutti i costi sostenere l'Ucraina. Per fortuna negli ultimi giorni c'è stata una reazione anche dalla società civile e dalla stampa polacca, perché si ritiene che la Polonia debba avere assolutamente spiegazioni ufficiali su questo atto gravissimo. Quindi secondo me loro possono andare a premere sull'acceleratore il governo Zelensky su questo inasprimento, ancora sulla riabilitazione di questi criminali di guerra, per cercare di tenere alto intanto l'odio che stanno cercando in tutti i modi di inculcare nella popolazione nei confronti dei russi, attenzione, non dei confronti di Putin, ma nei confronti del popolo russo, della cultura russa. È avvenuto in questi anni, sono stati bruciati milioni di testi letterari e non in lingua russa. Quindi da un lato loro vogliono cercare di rendere ancora più i governanti ucraini ancora più estremo e più tenere alto questo odio nei confronti della Russia, per cercare di tenere ancora insieme la popolazione che è sempre più stanca di questa guerra, e dall'altro è dato dal fatto che noi consentiamo la riabilitazione totale di questi criminali. Io seguo molto da vicino questa questione, ci sono singole voci di studiosi ebrei che ricordano per filo e per segno con i crimini che sono stati compiuti da queste persone. Però anche in questo troviamo il silenzio totale delle comunità ebraiche, che sono tanti e sono, sappiamo, influenti in Europa, ma oppure anche nella stessa Italia, senza andare lontano. E poi lo stesso discorso avviene per Israele, che non ha preso posizione e non prende posizione contro questa riabilitazione di coloro che hanno compiuto l'Olocausto.
2: Senti, grazie mille per aver analizzato con noi qui oggi su Giornale Radio Confronte Globale quella che è la situazione tra Russia e Ucraina. A questo punto, insomma, l'invito è a partecipare a quelle che saranno le prossime puntate sempre di Fronte Globale. Una buona domenica. E Alberto, allora, ci siamo, perché anche questa puntata della domenica di Fronte Globale si avvia verso la fine, e ovviamente prima di procedere alle conclusioni, io anche per dovere di cronaca ed imparzialità vorrei fare un ultimo appunto su quella che è stata però dall'altra parte anche la pioggia di missili su Kiev Dnipro da parte dell'esercito russo. Zelensky ha parlato di oltre 20 morti, alcuni siti, giornali interni ucraini parlano di 22 morti, e Zelensky che torna a chiedere aiuto a quella che è la difesa aerea europea per contrastare questi attacchi, quindi per chiudere il cerchio nel conflitto tra Russia e Ucraina. E io ne approfitto anche per ricordare chi ci sta ascoltando che sul sito www.giornaleradio.fm è anche disponibile la nuova puntata del podcast di Fronte Globale.
0: Sì, anche se è un cerchio quello a cui hai fatto riferimento, che è difficile chiuderlo perché negli stessi giorni sono comunque stati uccisi 28 cittadini russi dalle forze.
2: www.giornaleradio.fm è anche disponibile la nuova puntata del podcast di Fronte Globale.
0: Sì, anche se è un cerchio quello a cui hai fatto riferimento, che è difficile chiuderlo perché negli stessi giorni sono comunque stati uccisi 28 cittadini russi dalle forze armate ucraine, quindi è una spirale

0: Potete ascoltare i nostri racconti, i nostri approfondimenti durante Fronte Globale, ma anche durante le altre trasmissioni di questa emittente di giornale radio che giorno dopo giorno, ora dopo ora, vi raccontano ciò che succede nel mondo. Alberto, grazie mille per avermi fatto compagnia quest'oggi. Ringrazio anche Lisa Cabrini in regia con le sue schede. Ringrazio tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato e l'augurio, insomma, di una buona domenica e l'appuntamento è alla prossima settimana.
1: Io mi associo a tutti i saluti e auguro anch'io un buon fine settimana.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. In stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
3: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia la tensione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio di droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. L'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il ritiro di fatto degli USA. Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri Trump.
2: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Medio Oriente, sospetto attacco terroristico a Sharon, a nord di Tel Aviv. Il bilancio di un morto e 4 feriti, ucciso un attentatore mentre l'altro è in fuga. Continuano i raid israeliani in Libano e su Gaza, dove sono state uccise 8 persone in una festa di matrimonio. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, continuano gli scambi armati nello stretto di Hormuz. Le forze USA hanno abbattuto 2 droni iraniani. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti dall'extragettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
4: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. E abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
5: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
4: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini, oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
2: Alle 15 al via il Gran Premio di Monaco, in prima posizione Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre a Monte Carlo, dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, deluso per i continui problemi con Ferrari. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Andrea Kimi Antonelli continua a riscrivere i libri dei record della Formula 1. Oggi il pilota bolognese della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco e a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni sarà il più giovane a farlo. Lo ascoltiamo a Sky.
7: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
6: Dietro di lui 11 titoli ridati, quelli di Verstappen e Hamilton. Quarto invece Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari, ma deluso dai continui problemi con la rossa.
8: Non ho fiducia in questa macchina al momento. Io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso.
6: Sesto invece Russell, compagno di squadra di Kimi e rivale numero uno per il mondiale. Alle 15 piloti in pista, incollati sull'asfalto delle strade strette del Principato, con 78 giri da vivere tutti d'un fiato.
2: Tennis, dallo stesso orario Flavio Cobolli e Zverev si giocano la Coppa dei Moschettieri a Roland Garros. I due, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP, non hanno mai conquistato un titolo slam. Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Cosmo 2050.
11: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
12: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
10: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
13: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e siamo ancora insieme per una nuova puntata di Cosmo 2050. Nel nostro fine settimana qui su Giornale Radio ci divertiamo, ci informiamo, ci teniamo informati sempre però con la bussola fissa sulle grandi tematiche della scienza, della tecnologia. Di questo ci occupiamo nelle prossime due ore, parlo al plurale come sempre, non per pluralis maiestatis, ma per dare il benvenuto a Giorgio Berselli in regia. Tra poco ovviamente apriamo anche poi a tutti i nostri ospiti, ma ci concediamo anche un po' di rassegna stampa in una puntata in cui parleremo tra poco anche di grandi temi scientifici e spaziali legati agli Stati Uniti. Una settimana intensa da questo punto di vista anche sul fronte della NASA, e poi i grandi temi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Torneremo anche a parlare di spazio sotto vari aspetti, non dimenticando anche i cieli di giugno che finalmente si aprono sereni e ci permettono di scrutare, per gli amanti delle osservazioni, insomma appuntamenti che tornano o che si presentano per la prima volta. Allora siamo pronti a partire con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a cominciare, lo facciamo con la nostra rassegna stampa che comincia dagli Stati Uniti. Allora, tra poco commentiamo anche la spettacolare esplosione del povero New Glenn di Blue Origin, ma in generale, al di là della NASA, è allarme rosso per tutto il comparto scientifico americano, un vero e proprio SOS lanciato dai ricercatori, perché l'abbiamo già commentato più volte, ma proseguono i tagli numerosi e sostanziali a istituzioni di primissimo piano in America, come appunto la NASA, ma anche la National Science Foundation, l'amministrazione Trump va avanti e vuole spostare anche il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica, e questa è una scelta che preoccupa molto il mondo della ricerca, che in un editoriale ha affidato al direttore di Science il proprio grido di allarme. È il momento di agire, scrive la rivista scientifica più importante al mondo forse, e aggiunge: tutti ai posti di combattimento. Quindi insomma anche il gergo è decisamente di profilo militare. Al centro delle preoccupazioni la proposta pubblicata a fine maggio dall'ufficio di gestione bilancio della Casa Bianca, nella quale si rivedono le regole per i finanziamenti al mondo della ricerca con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione dei fondi federali. Sono regole che hanno sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica, tanto che la rivista Nature osserva che in pochi giorni erano già arrivati oltre 3.500 commenti, per la gran parte erano commenti critici, e anche la Società Americana di Biologia Cellulare parla di un'enorme minaccia per la scienza americana. Per chi non lo sapesse, era sempre commissioni paritarie a gestire i finanziamenti per la ricerca negli Stati Uniti, ma la nuova mossa di Donald Trump si propone evidentemente di spostarli in chiave politica. Il timore di nuovi tagli e di nuove discriminazioni è molto forte, così come è forte la possibilità che si creino difficoltà nelle collaborazioni internazionali, per esempio con la Cina o con l'Europa. Insomma, questi sono i temi. Noi ripartiamo dalla musica, ma tra poco ci occupiamo ancora di NASA e di momenti non facilissimi. Intanto ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è

0: E allora eccoci pronti a partire davvero in questa puntata di Cosmo 2050, anche per aprire i microfoni ai nostri ospiti, e non possiamo che ripartire dalle immagini spettacolari, certamente, ma non in senso particolarmente ottimistico, del razzo pesante New Glenn di Blue Origin esploso durante un test prelancio in Florida, senza creare insomma danni particolari nel presente, ma forse creandone enormi nel futuro prossimo delle missioni lunari americane. E allora noi siamo in collegamento con Stefano Cavina, giornalista, autore e storico dell'astronautica. Tanto grazie per essere nuovamente con noi, bentornato.
1: Grazie per l'invito.
0: E insomma, le immagini hanno fatto il giro del mondo anche perché erano obiettivamente spettacolari da vedere. Lo spavento anche iniziale, poi diventato da un lato sollievo, non ci sono stati danni soprattutto insomma agli esseri umani che erano nei dintorni quando è esploso il New Glenn, però poi l'interrogazione è quella su quale sarà il futuro a questo punto dei grandi programmi lunari della NASA. È quasi un'immagine metaforica la caduta degli dèi, dove gli dèi sono i super billionaire dello spazio.
1: Ma certamente l'esplosione del New Glenn di Blue Origin è avvenuta pochi giorni proprio dopo la presentazione della nuova roadmap lunare della NASA. Arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, perché mentre Washington continua a rinviare le date del ritorno sulla Luna, Pechino procede con una strategia coerente e ha dichiarato apertamente di voler portare astronauti cinesi sulla superficie lunare entro la fine del decennio. Però c'è da dire che a prima vista il fallimento del New Glenn sembra appunto rafforzare le critiche verso questa scelta della NASA di affidare una parte importante delle proprie ambizioni spaziali all'industria privata. Infatti oggi, sappiamo tutti, l'unico sistema realmente disponibile e certificato per le missioni lunari è ancora lo Space Launch System della NASA, mentre sia Starship, sia SpaceX, sia New Glenn devono completare un lungo percorso di manutenzione tecnologica. Ecco.
0: Verrebbe da chiedersi, Stefano, dove sia l'errore nella narrazione, nel senso, abbiamo sbagliato tutti all'inizio a essere troppo ottimisti nelle date che ci hanno fornito anche i politici americani in tal senso, e nel fatto che siamo già, come dire, nel cuore della nuova era spaziale, oppure effettivamente erano date attendibili e poi la tecnologia non è riuscita a stare al passo, perché in realtà molti analisti, lo abbiamo detto più volte anche noi nelle nostre chiacchierate, sono sempre andati un po' con i piedi pesanti su queste date. Si parla ancora insomma del 2028 come data per il ritorno sulla Luna degli americani e degli esseri umani in generale. È sempre meno, come dire, limpida però questa strada.
1: Ma sicuramente io ho dedicato diversi editoriali criticando un po' le scelte solo, diciamo, da analista, non che possa conoscere tutti, però c'è una cosa che dobbiamo evidenziare, perché seppure questa storia che abbiamo visto in questi giorni possa sembrare totalmente negativa, bisogna, perché gli incidenti fanno rumore, si vedono, però spesso questi incidenti sono un prezzo da pagare quando si sceglie di costruire un intero ecosistema industriale affinché affidarsi a un unico protagonista, nel senso che la storia dell'avviazione, per esempio, e quella dell'esplorazione spaziale mostrano una lezione comune. Voglio fare un esempio, no? Cioè l'innovazione accelera quando una tecnologia strategica non rimane più nelle mani di un solo soggetto, ma viene resa accessibile a un intero ecosistema industriale. Ti dico, all'inizio del Novecento, i brevetti detenuti dai fratelli Wright, che non li volevano assolutamente contribuirono a limitare la diffusione delle innovazioni aeronautiche negli Stati Uniti. Solo quando il governo favorì la condivisione delle tecnologie fra i costruttori, l'industria aeronautica poté svilupparsi rapidamente. Quindi un secolo dopo, la NASA sta seguendo una logica simile. Invece di progettare e possedere direttamente ogni veicolo spaziale, sta favorendo la crescita di aziende private capaci di sviluppare tecnologie proprie e competere da loro. Perché cioè può essere anche un paradosso, cioè è che oggi il sistema più sicuro per portare gli astronauti sulla Luna è probabilmente ancora lo Space Launch System,
0: sì,
1: però è un modello che ricalca un po' l'antico Saturn V dell'Apollo, che prevede pochi lanci all'anno.
0: Sì, che va a perdere sul lungo termine, diciamo.
1: Beh, pochi lanci. Se vogliamo diventare, come tutti ambiscono, una civiltà multiplanetaria, dobbiamo pensare a non a pochi viaggi all'anno, ma a centinaia di voli all'anno, se vogliamo colonizzare la Luna, andare su Marte. Questa è la direzione, e l'unico modo è affidarsi appunto alle industrie. Il problema è che la NASA, cioè gli Stati Uniti, sono arrivati tardi perché ogni cambio di padrone di casa a Washington ha determinato un cambiamento negli obiettivi della NASA. Pensiamo che siamo passati dalla Luna, è arrivato Obama, ha detto no, non mi interessa più, Constellation non lo facciamo, si è salvato proprio per fortuna la capsula Orion, e andiamo agli asteroidi. Poi dopo via Obama è arrivato Trump, no, ritorniamo sulla Luna. Cioè questo andiamo, fermarsi, andiamo, porta via moltissimo tempo e moltissimi milioni di dollari. Questo ha comportato un rallentamento notevole, ed è chiaro che oggi come oggi non abbiamo ancora, lo chiamo in modo semplice, un modulo lunare man-rated, cioè capace, sicuro di portare degli esseri umani a bordo, disponibile. Quindi se pensiamo che siamo a metà, diciamo, del 26, la data del 28 è estremamente ottimistica, però se si riuscisse per qualche miracolo ad arrivare in tempo per il 28, sicuramente, io sono convinto, gli Stati Uniti arriveranno prima dei cinesi. Ma se andiamo verso il 29, verso il 2030, ahimè, temo che i cinesi arriveranno, che poi da un punto di vista, diciamo, concedimi, sportivo, gli americani l'hanno già vinta la gara alla Luna. È che adesso non è più una gara, adesso è un'apertura, è un po' come è un po' come quando si esploravano le rotte alla ricerca delle Indie, quindi avevamo la Spagna e poi c'era anche il Portogallo, ma Spagna e Portogallo si combattevano, c'era la guerra, le cannoniere, e questo temo che potrebbe essere, se non lo controlliamo, un futuro plausibile. Cioè ognuno difenderà le proprie rotte commerciali anche in questo vasto oceano che è lo spazio.
0: Chiaro, chiaro. E il tema però è anche intrigante, se vogliamo, da un punto di vista della comunicazione, perché quello che stavamo dicendo è che magari anche l'incidente spettacolare con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata tra qualche anno diventerà un passaggio fondamentale per raccontare invece di un grande successo. Ancora siamo in una fase decisiva da quel punto di vista. È anche vero che la situazione cinese ci porta a fare, credo, un paio di considerazioni. Uno è che sappiamo molto meno dei test falliti della Cina, sappiamo tendenzialmente solo di quelli riusciti, e l'altro è che paradossalmente, lo diciamo assolutamente senza voler fare nessun complimento, ecco, al modo di gestire la politica in Cina rispetto a quello americano, quei problemi di tagli di Obama che la pensa in un modo, di Trump che guarda i dati sul consenso e cambia i budget a disposizione per la NASA in corsa, la Cina non li ha, e questo è come dire un vantaggio non da poco sul lungo termine.
1: Sì, diciamo che la democrazia comunista cinese porta il vantaggio di avere un presidente a vita, quindi diciamo un re, e quindi non ci sono cambiamenti di politica, nel senso che si è data una roadmap e loro la stanno seguendo un passo dietro l'altro, e fino adesso abbiamo visto non hanno sbagliato un colpo, una loro stazione spaziale, hanno fatto tutto a piccoli passi, no? La prima astronave, poi il primo astronauta, poi due astronauti, cioè in poco tempo hanno ripercorso quello che russi e americani hanno fatto in 10 anni. E la tecnologia cinese non è quella che noi immaginiamo che ci vogliono vendere, i cinesi sono veramente bravi. È chiaro che hanno anche la possibilità di copiare molto, ma io non credo, forse all'inizio copiavano. Quello che invece mi dà molto rammarico è che e d'altronde è anche credo un fattore storico, si può già esaminare come storico dell'astronautica, io questo l'ho già esaminato. Non c'è più quell'interesse, quell'atmosfera epica, ritorniamo sulla Luna, che c'era negli anni 60, tutti i giornali, certo, tutti i telegiornali, tutti ne parlavano. Qui non c'è più questa epica. Vedi anche il nome dello Space Launch System, cioè è una sigla. Negli anni sì, 60 sì, il Saturno 5 era il Saturno 5, e ogni vettore aveva un nome di un dio del greco, no? Poi dopo c'era il progetto Apollo, sì certo, hanno rispolverato Artemis, che è la Luna, d'accordo, la dea della Luna, però Space Launch System fa capire che è la sigla, non ha un nome. E quindi è già più bello New Glenn, vedi? New Glenn ha un nome, non è una sigla. Cioè, questo a mio avviso fa capire come comunque l'opinione pubblica non sia la stragrande maggioranza interessata, almeno da un punto di vista epico, come era in quegli anni.
0: Poi sicuramente
1: le cose cambieranno quando si andrà su Marte, perché Marte è veramente una prima, ma il ritorno alla Luna io posso sbagliare, ma non vedo tutta questa epica.
0: Rischia di essere, diciamo, passato un po' in sordina, anche se è vero che nel momento in cui la missione Artemis, l'ultima, era, diciamo, in corso, un po' di attenzione mediatica c'è stata. Gli americani sanno fare gli show, però nulla di paragonabile, però, diciamo, agli anni 60, da questo punto di vista.
1: Sì, perché era un déjà vu, ecco. Chiaramente, sarà la prima donna a scendere se ne parlerà molto di più, però voglio dire, non, almeno io lo considero, io stesso non sono entusiasta, pur seguendolo, io lo seguo ininterrottamente dal 1970, quindi l'ho vista nascere, crescere, non c'è tanto entusiasmo, almeno io non ci trovo tanto entusiasmo, guardo queste cose, certo mi diverte più vedere la Starship, perché loro utilizzano un metodo che non è quello lineare che aveva la NASA, loro utilizzano un metodo, lo faccio, lo costruisco, lo provo, esplode, imparo e lo ricostruisco, certo ci vogliono tanti soldi, però è un metodo, e quindi è anche bello vederlo, nel senso, solo che per esempio l'ultimo, il lancio numero 12, cioè è stato un fallimento, lo hanno tutti da tutte le parti, io ho letto successo, io mi chiedo come fai a chiamarlo successo.
0: Sì, è sempre più, come dire, labile la differenza tra le due cose, però questo, come dire, sarebbe tema sicuramente per un'altra puntata. Io voglio ringraziare molto Stefano Cavina per essere stato con noi, sono considerazioni che ci portano con lucidità, diciamo, verso comunque un periodo che rimane affascinante da osservare insieme qui ogni settimana su Cosmo 2050. Grazie ancora a Stefano, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma tornare tra poco con tanto altro da raccontarvi, spazio la tecnologia, ma torneremo anche sui grandi temi spaziali, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 35 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci lasciamo momentaneamente alle spalle le questioni spaziali, ma ci torneremo più avanti nel corso di questa puntata, e ripartiamo tra pochissimo dai temi legati invece alla tecnologia e l'intelligenza artificiale. Intanto però ripartiamo anche dalla nostra musica. Nel nostro weekend già sentite che stiamo per andare a scoprire un altro pezzo per poi rientrare in diretta. Questo è Justin Bieber, questa è la sua Daisies, poi ancora insieme su Giornale Radio con la scienza, con la tecnologia.

0: E allora, eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Apriamo uno spazio dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, riprenderemo anche più avanti nel corso della puntata, ma vogliamo parlare di una nuova ricerca che è stata presentata qualche giorno fa da parte di Workday, che ci dà alcuni spunti, direi, di partenza per alcune riflessioni. Per 4 lavoratori italiani su 10 l'intelligenza artificiale fa risparmiare fino a un giorno a settimana, quindi in poche parole la settimana corta di cui tanto si parla potrebbe essere già arrivata grazie alla tecnologia. Resta però da superare un ostacolo, in particolare quello della lunga rielaborazione, che mette sotto stress il 50% dei dipendenti. È uno dei risultati che emergono appunto da questa ricerca globale condotta da Workday e presentata in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, di cui parleremo nel corso di questa intervista. Intanto abbiamo con noi Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia. Grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Grazie mille, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, siamo curiosi di capire meglio anche questo Innovation Lab, primo hub in Italia dedicato alla sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la finanza e per le risorse umane. Prima però partirei anche dai dati che avete mostrato, che ci dicono tanto in realtà, perché insomma quasi metà, diciamo, dei lavoratori italiani intervistati ha avuto buoni pensieri, diciamo così, per l'AI. Non so se questo numero sia un numero basso o alto, insomma è probabilmente destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Sicuramente, anche perché la tecnologia poi è destinata a migliorare. Questo è un percorso che è già iniziato da diversi anni e il futuro andrà sempre nella stessa direzione, cercando di migliorare la precisione delle stime dell'intelligenza artificiale. È un numero che, se lo confrontiamo dall'Italia al mondo, abbiamo un entusiasmo superiore rispetto al resto del mondo in Italia sull'intelligenza artificiale, che fa piacere. Però potrebbe essere anche visto in maniera differente, perché nel resto del mondo, soprattutto nel mondo americano, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è già più avanzato e quindi siamo già arrivati in una fase più avanzata di disillusione, quando l'intervento sull'accuratezza dei dati, la rielaborazione delle richieste prende tempi più lunghi e quindi sono utenti, diciamo, che sono più avanzati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre in Italia ancora ci sono prime sperimentazioni e andiamo a coprire utenti un po' più entusiasti dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che il livello di soddisfazione sicuramente è maggiore, ma tendenzialmente poi, quando andremo a colpire la maggioranza dei lavoratori, vedremo un po' flettersi questa percentuale di contentezza. Detto ciò, l'obiettivo di tutte le tecnologie è ridurre questi tempi di elaborazione, che stiamo anche attualmente osservando in diversi progetti che stanno portandosi a termine qui in Italia.
0: Ecco, come dire, è chiaro che quindi le aziende più virtuose, diciamo così, sono quelle che non decostruiscono l'apparato umano sostituendolo con l'AI, ma che di fatto implementano, utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento al fianco dei lavoratori, e questo poi si riflette evidentemente anche nella soddisfazione dei dipendenti stessi.
1: Sì, è così. Già si parla di organigrammi che uniscono persone e agenti di intelligenza artificiale. Questo per farli lavorare in maniera armonica e per mantenere sempre comunque il punto di delega finale della decisione o dell'azione sulle persone, quindi mantenere, si dice, human in the loop. Come farlo? Questo è l'interrogativo comune, perché spesso si utilizzano, e più anche a livello tecnologico, si stanno sperimentando tecnologie che si dicono superficiali, cioè che vengono applicate ai sistemi esistenti, ma che non hanno accesso e profondità di analisi dei dati e dei processi. Quindi cosa succede? Che l'utente fa un prompt sull'intelligenza artificiale e ha delle risposte che non sono soddisfacenti o che non rispondono alle proprie esigenze. Si dice, nella teoria, comunque bisogna lavorare sul prompt, raffinarlo, quindi si cerca di rielaborarlo, ma di nuovo non si ha una buona risposta dell'intelligenza artificiale, proprio perché accede a dei dati di cui non ha contesto e magari non ha la possibilità di agire sui processi. Il segreto in questo momento è cercare di dare più profondità all'analisi dell'intelligenza artificiale, quindi avere un'intelligenza artificiale che si integra sui dati e sui processi e sui sistemi sottostanti. Così facendo, diciamo, la percentuale di errore si riduce, perché si ha accesso diretto a un dato pulito del sistema sottostante, e si ha anche possibilità di azione, quindi la possibilità di cercare di fare delle azioni sul sistema, piuttosto di creare dei dashboard di dati molto più elaborati, e così, avendo delle risposte più qualificate e più adatte alla domanda, sia anche un'adozione molto migliore. Questo è il processo che si sta attualmente svolgendo nelle organizzazioni. E magari, giusto per fare un esempio, per capirci dalla teoria ai fatti, se noi siamo un sistema che gestisce il mondo della ERP e delle risorse umane, e facciamo un esempio classico: voglio prendere ferie, interagisco al linguaggio naturale, vorrei prendere ferie il 15 di giugno. Se lo faccio, come dicevo prima, con un sistema superficiale, inizierà, non sa quante ferie io ho a disposizione, non sa il mio nome, non sa, e suggerirà dei passi da fare sui sistemi sottostanti, ma non dà valore aggiunto, perché poi non riesce a togliermi l'azione. Invece, se abbiamo un'intelligenza artificiale profonda che va sui sistemi, alla domanda sa esattamente il contesto, qual è il mio inquadramento contrattuale, quante ferie ho a disposizione, se il 15 giugno è un giorno feriale piuttosto che festivo, e posso semplicemente a linguaggio naturale dire: ok, confermo la mia richiesta di ferie, e va ad agire sul sistema, e già registra il sistema la mia richiesta di ferie, e poi lo manda in approvazione al manager.
0: È chiaro, si risparmiano i passaggi, però questo mostra come possa essere davvero uno strumento e non una sostituzione. Veniamo insomma anche al ruolo dell'Innovation Lab di Milano, aperto insomma da pochi giorni, insomma, se quello che ci sta dicendo è che quando le organizzazioni reinvestono nel potenziale umano, allora sì che si vede il vero valore dell'AI, questo hub è stato creato proprio con questo obiettivo, insomma, far incontrare forse anche le aziende con un unico obiettivo, quello di trasformare la tecnologia che abbiamo in competenze che possono diventare investimenti.
1: Esatto, è un luogo a porte aperte, come lo chiamiamo noi, per permettere a tutte le organizzazioni che hanno voglia di innovare di incontrarsi, perché ad oggi, con questa tecnologia e con agenti di intelligenza artificiale che possono essere sviluppati in qualsiasi direzione, vogliamo capire quali siano le esigenze proprio delle persone per liberare tempo, per liberare tempo dedicato a attività operative, e farlo insieme. In una giornata si può già strutturare un agente di intelligenza artificiale con la nostra tecnologia, e poi le organizzazioni, piuttosto che le aziende partner, possono portarlo a casa la sera e fare un primo pilot all'interno della propria organizzazione. Quindi, nella nostra visione, se riusciamo a coinvolgere il mercato italiano, noi abbiamo già una buona fetta di lavoratori che utilizzano il nostro sistema e che poi verranno nell'Innovation Lab per innovare insieme, possiamo definire come sarà il futuro del mondo del lavoro, come le persone interagiranno nel futuro con gli agenti di intelligenza artificiale e risolvere molti problemi quotidiani di tutte le persone del mercato italiano.
0: Insomma, è un'ambizione importante, ma i dati che abbiamo commentato oggi ci dicono che la strada da percorrere sicuramente è quella. Io ringrazio molto Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia, per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. I temi dell'AI, lo sapete, li affrontiamo molto spesso e li riprenderemo anche nel corso della puntata, ma intanto noi ripartiamo dalla nostra musica e andiamo ad ascoltare insieme questo pezzo dei Feeling, che si chiama Soon, e poi rientriamo in diretta. Came in the

0: E allora riprendiamo la linea qui con Cosmo 2050 per andare a parlare, sì, ancora di intelligenza artificiale, ma davvero ci fa molto piacere andare a scoprire oggi una piattaforma AI totalmente italiana. Chat Minerva è la prima piattaforma italiana di intelligenza artificiale, è ufficialmente nata, possiamo dire, connessa finalmente al web, sviluppata, noi ne abbiamo seguito la genesi, diciamo, nel corso delle nostre puntate, dall'Ateneo La Sapienza e da Bubblescape, con insomma la possibilità, ci sarebbe quasi di intervistare ormai proprio Chat Minerva in persona, ma noi preferiamo affidarci all'intervista al professor Roberto Navigli, che è a guida del gruppo di ricerca Sapienza NLP, che ha appunto collaborato per la realizzazione di questo obiettivo. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Ecco, è un po', ora non voglio esagerare perché non diamo, come dire, troppe carature umane, però è un po' stata come una sorta di nascita di una creatura che avete seguito fin dalla genesi. La necessità comunque di avere una piattaforma AI che fosse italiana nel vero senso della parola, della ricerca, anche delle parole da usare, era un obiettivo ambizioso che finalmente ha visto la nascita. Che sensazioni ci sono, diciamo, in questi primi giorni?
1: Assolutamente, siamo orgogliosissimi del fatto che tutti i collaboratori, ricercatori, dottorandi, studenti abbiano potuto lavorare in Italia su un progetto italiano con strumenti italiani, quindi a partire ovviamente dal modello, dal Large Language Model Minerva, e quindi siamo entusiasti di questo. E anche gli utenti lo sono, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di interesse, di stima, di passione rispetto a un progetto che, per quanto con un budget limitatissimo, infatti abbiamo detto, proprio abbiamo usato lo slogan fatto più con passione che budget, un po' anche sì, per scherzarci su, perché alla fine sarebbe bello, come anche stiamo cercando di fare, raccogliere finanziamenti, poi semmai ne parleremo, però il tema è che siamo tutti orgogliosi perché è un grande sforzo fatto con poco budget, e però con un risultato che chiaramente non può competere con i giganti, ma che però ha creato know-how, ha creato valore e apre uno spiraglio a crescite, a una crescita importante per la tecnologia italiana.
0: Ecco, per chi non ne fosse a conoscenza, Chat Minerva di fatto funziona come tante piattaforme che sicuramente già conoscete, ma lo fa tutto in casa, diciamo così. Per gli utenti è possibile caricare delle fotografie, ma anche documentazione, articoli scientifici, chiedere poi al sistema di riassumerli, di rispondere a domande sul contenuto. Insomma, l'innovazione qui sta non tanto in quello che fa, ma nel modo e nella lingua in cui lo fa. Che tipo di lavoro c'è dietro? Un addestramento che peraltro credo a questo punto sia destinato a crescere esponenzialmente, questo è il grande vantaggio poi di aprire al pubblico Minerva.
1: Assolutamente, prima di tutto abbiamo preso l'attuale versione di Minerva da 7 miliardi di parametri, l'abbiamo potenziata proseguendo l'addestramento del modello con grandi quantità di testi, sempre in italiano, anche in inglese, ma ovviamente con focus sull'italiano. Dopodiché abbiamo proceduto a istruire il modello con una grande quantità di istruzioni che abbiamo creato appositamente per questa nuova versione, oltre 5 milioni di istruzioni, anche multimodali, quindi anche con immagini, domande e quant'altro. Poi abbiamo lavorato il modello con una grande quantità di istruzioni che abbiamo creato appositamente per questa nuova versione, oltre 5 milioni di istruzioni, anche multimodali, quindi anche con immagini, domande e quant'altro. Poi abbiamo lavorato alla cremente al

0: di aggiustamento, di ingegnerizzazione di ogni componente in modo tale che poi il modello, che in realtà è all'interno, come dicevi giustamente tu, di una piattaforma che quindi adesso orchestra le componenti, quindi non c'è più solo il Large Language Model, ma ci sono le componenti che decidono se è necessario cercare sul web un'informazione, decidono se devo applicare il riconoscimento ottico dei caratteri per leggere il testo, decidono se valutare questo contenuto come sensibile e quindi magari interrompere la conversazione e tutto il resto. Quindi abbiamo creato una vera piattaforma di intelligenza artificiale. Questo è stato un lavoro molto importante e allo stesso tempo, questo l'abbiamo pubblicizzato un po' meno, stiamo lavorando al modello di prossima generazione che poi entrerà nella piattaforma.
1: Ecco, ripartirei in effetti dal futuro, perché facendoci, come dire, seri, è un lavoro assolutamente non artigianale, però come ci raccontavi, fatto anche con una certa spensieratezza. In realtà il tema di avere una piattaforma che sia molto più controllata rispetto a quelle fornite dalle big tech diventa un tema assolutamente sensibile, per cui insomma può essere questo un progetto pilota, poi occorre, come dire, la volontà politica ed economica di far viaggiare a gonfie vele Chat Minerva.
0: Certo, è un tema assolutamente centrale, forse il tema, cioè il fatto di poter con un investimento maggiore avere un modello e un sistema, una piattaforma potente che però sia uno incentrata sulla nostra lingua e quindi con un focus sulla cultura italiana, due controllabile dal punto di vista delle fonti, dal punto di vista della policy con cui viene istruito il modello a rispondere, perché non dimentichiamoci che quando un modello ci dà una risposta, un modello straniero, e noi non sappiamo esattamente perché ha deciso di dare una certa risposta, di non
1: Certo.
0: fornire certe informazioni, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi sono politicamente centrali, nel senso lato dell'avverbio, e chiaramente però richiedono poi per scalare verso l'alto investimenti di un certo livello di importanza.
1: È assolutamente così, è un tema che affrontiamo spesso e che, insomma, di cui parleremo sicuramente in futuro. Al volo, professore, per chiudere, ci diceva, insomma, che comunque è già un bel successo a livello mediatico e di engagement, diciamo così, è vero?
0: Sì, abbiamo ricevuto tantissime attestate di stima, si sono iscritti migliaia di utenti, che per noi è un grande successo, e questi utenti contribuiranno con i loro prompt a migliorare la piattaforma, a migliorare il modello. Quindi la prossima generazione, così come questa, ha usufruito dei primissimi prompt degli utenti che utilizzavano il modello di cui abbiamo parlato nelle precedenti nostre conversazioni, questa volta ne raccoglieremo molti di più e sarà molto interessante vedere cosa succederà.
1: E allora, sia congratulazioni che in bocca al lupo a Roberto Navigli, grazie per essere stato con noi, professor Roberto Navigli, appunto per presentarci Chat Minerva qui su Giornale Radio. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, siamo di fatto a metà della nostra puntata, ma riprendiamo tra poco la linea con tantissimo altro di cui parlare, torneremo sui grandi temi spaziali, altri spazi dedicati poi alla tecnologia, insomma ci fermiamo davvero solo per qualche istante, ascoltiamo le news e poi rientriamo insieme. Qui su Giornale Radio con Cosmo 2050. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
1: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
1: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco, per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sulla centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci qua, ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, ogni weekend sulle nostre frequenze con la regia di Giorgio Berselli. Diamo inizio alla seconda ora. Se vi siete persi la prima ora di trasmissione, non disperate, andate sul nostro sito, il sito giornaleradio.fm, recuperate le ultime puntate e ci potete ascoltare qualche ora dopo la messa in onda tranquillamente in modalità asincrona, e altrimenti vi invito anche ad andare a visitare il sito cosmo2050.com con tante news live sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potete recuperare anche la nostra puntata per intero. Allora, tra poco torniamo sui temi spaziali. Un piccolo flash sull'AI, però lo devo fare perché c'è una notizia che pone un po' di riflessioni sul tema intelligenza artificiale. Entro il 2030 l'AI consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, per capirci l'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e consumerà anche ben 945 terawattora di elettricità, cioè il triplo di quella usata da tutti gli abitanti del Pakistan, del Bangladesh e della Nigeria messi assieme. Questo lo dice un rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'IA, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una vera e propria guida. Non è un'accusa, fanno sapere dall'ONU, contro l'intelligenza artificiale, ma un appello a un suo utilizzo responsabile, ad affrontare in modo proattivo, diciamo così, i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Così riferisce Kaveh Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, alla guida di questo gruppo di ricerca che ha curato il report. È un caso, è uno studio che utilizza casi reali come quello che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'IA, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana, oppure l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità nel 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce di Montevideo, la capitale, rendendo l'acqua del rubinetto semplicemente non potabile. Insomma, l'AI ha un impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua che viene usata per raffreddare i processori e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Quindi il rapporto conclude dicendo che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di AI responsabile fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale. Insomma, questo è un approfondimento su cui magari torneremo anche nel corso delle prossime puntate, perché siamo spesso tra i più entusiasti a raccontarvi l'avvento di questa nuova tecnologia, ma ci sono dei risvolti etici e ambientali da non trascurare. Ripartiamo dalla musica, in attesa poi di concentrarci sui temi spaziali. Ci ascoltiamo Mark Hambor su Giornale Radio. Questa è New York Confident.

0: E allora eccoci ancora insieme Cosmo 2050 qui su Giornale Radio, ancora un buon weekend. Vogliamo riaprire anche questa seconda parte di trasmissione con i temi legati allo spazio, anche per raccontarvi storie di territorio, di appassionati, di chi cerca di movimentare il mondo spaziale dal basso, diciamo così. Ho il piacere di riavere in collegamento con noi Salvatore Albano, che peraltro è un collaboratore del mensile della rivista Cosmo 2050 e che sul suo territorio in particolare spesso ci presenta dei progetti particolarmente interessanti di cui ci fa piacere darvi, come dire, notizia e notorietà. Ciao Salvatore, grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Cosmo.
0: Ecco, il turismo spaziale, Salvatore, è una cosa, sono i billionaires che si permettono questi biglietti per andare, diciamo, oltre l'orbita. Invece il turismo astronomico è un concetto molto più nobile, mi verrebbe quasi da dire, che ha un margine di crescita importante. Di cosa si tratta e qual è l'ultimo progetto che in qualche modo hai inventato?
1: Ma allora, intanto grazie al Parco Regionale Naturale delle Serre, nella persona del dottor Francesco Petitto, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e di sentire quali erano le iniziative. Noi avremo intenzione di creare quello che probabilmente diventerà un polo astronomico di attrazione nell'intera area del Parco delle Serre. Allora, praticamente qui si tratta di inserire un planetario e una specola. Bisogna tenere conto che adesso attualmente in Calabria ci sono due planetari. È veramente, uno è in disuso, avete fatto anche voi un articolo, sì, se non mi sbaglio, l'anno scorso, sul planetario Giovan Battista Amici o Amico, e l'altro è il Pitagoras, quello a Reggio Calabria. Quello di Serra, San Bruno, si collocherebbe in una via mediana, ecco, tra le due. Questa è una bella cosa per l'intera regione, secondo me, ma anche secondo i responsabili del parco, i quali comprendono che la cultura è comunque, potrebbe, la cultura può diventare turismo, certo. È un turismo intelligente, un turismo che rilancia anche una regione che è ricca di tante cose. Non devo decantare le proprietà della Calabria, che ha tutto: mare, montagna, cibo, aria, insomma, ha tante frecce a suo arco, ecco.
0: È così, si tratta, come dire, anche di avere la volontà di creare qualcosa di nuovo che poi in realtà può seguire, e questa è la parte, credo, su cui vorrei soffermarmi, dei percorsi già iniziati. La Calabria è una regione che attira già una gran quantità di turisti, che ha tantissimo da offrire. Non è un turismo, quello astronomico, che andrebbe a sottrarne altro, anzi cresce di pari passo con altre forme di turismo. Si tratta chiaramente di fare informazione, di questo cerchiamo, come dire, nel nostro piccolo di darti una mano, e poi forse di smuovere il territorio. Non è un'impresa facile, ci vuole un po' di forza di volontà. Ci descrivi, insomma, da dove sei partito, da cosa nasce anche questo desiderio?
1: Il desiderio nasce, come ho detto, i cieli comunque della Calabria sono cieli ancora relativamente, certo, incontaminati. L'inquinamento luminoso è contenuto, ma anche l'inquinamento della qualità dell'aria. Quindi abbiamo una possibilità anche di respirare veramente a pieni polmoni e di gustare un cibo ancora sano. Assieme al planetario, che prima non l'ho detto, ci sarà anche una specola. Una specola dove io metto a disposizione uno strumento al parco da 50 centimetri, quindi un Dobsoniano da 50 centimetri, che mi risulti, in base alle mie conoscenze, nell'intera regione ci sono altri due 50 centimetri, uno a Crotone e l'altro a Catanzaro. Quindi questo sarebbe il terzo mezzo metro, certo, in tutta la Calabria. E secondo me questo non può che dar lustro, no, a un turismo di qualità, ma non solo turismo, anche le scolaresche, perché sappiamo bene che è un planetario più specola che collaborano insieme e rappresentano comunque una carta vincente sotto un cielo cristallino. Io ho fatto delle cose pazzesche con un cast grain da 152. Non per sminuire, ma voglio dire, 152 mm è un buon diametro, ma 508 mm è un'altra roba. Come dire, un'utilitaria potente è una Formula 1, ecco.
0: Quindi. È così, è assolutamente così. E quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti, credo, per fare qualcosa di bello. Vi facciamo, come dire, tanti auguri, ma tra poco noi sentiremo anche Francesco Pititto che ci parlerà della volontà anche appunto del Parco delle Serre di fare la sua parte. Intanto ringrazio molto Salvatore Albano per essere stato con noi. Grazie Salvatore, torna a trovarci per raccontarci insomma gli esiti poi di questo tuo progetto. Grazie ancora.
1: Con un altro paio di punti, veloci.
0: Sì, vai, vai, vai.
1: Allora, io sarò al 30 all'anfiteatro Mitoio di Lamezia, dove sì. Farò uno spettacolo dove il protagonista principale è lui, l'universo. Io farò la spalla, quindi il parco si dota di un strumento cosiddetto intelligente, di un C-Star, dove si riprenderanno le immagini pazzesche, si faranno vedere su uno schermo e quindi conosceremo e racconteremo le storie di vari oggetti celesti, i più spettacolari del celestivo. Ecco, tutto qui.
0: No, hai fatto bene. Hai fatto bene a ricordarcelo, ti seguiamo, grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco rimaniamo in tema in qualche modo, perché rimaniamo in Calabria e parliamo di turismo astronomico per capire anche dove è il punto di arrivo, il landing point, diremmo così, di questo progetto. Ripartiamo dalla musica, intanto ci ascoltiamo Dua Lipa con Training Season.

0: allora eccoci qua, rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 perché continuiamo a parlare dell'argomento che abbiamo introdotto pochi minuti fa. Intanto il concetto di turismo astronomico è particolarmente affascinante, la possibilità di andare in luoghi, e ci sono anche nel nostro paese, che godono di cieli sereni, incontaminati o il più possibile incontaminati, e approfittare delle bellezze locali anche per scorgere il cielo, soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo sentito nominare poco fa nel progetto che riguarda la Calabria il Parco Naturale delle Serre. Noi abbiamo il piacere di essere in collegamento con il direttore del parco, Francesco Maria Pitito, che è al nostro microfono. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, intanto state lavorando bene, mi sembra di capire, perché avete ricevuto proprio da pochi giorni, è una notizia piuttosto fresca, un ulteriore stanziamento da parte della Regione Calabria per la salvaguardia della biodiversità, del parco, degli habitat naturali. Insomma, se ci può, prima di entrare poi nei dettagli del turismo astronomico, definire che momento state vivendo. Si tratta di una vera e propria oasi che in qualche modo va però difesa.
1: Noi siamo un parco relativamente giovane, l'unico parco regionale terrestre della Regione Calabria. Ci troviamo al centro della Calabria, siamo il cuore verde della Calabria, quindi ci troviamo al centro della Calabria, siamo uno dei quattro parchi presenti in Calabria. Noi difendiamo e valorizziamo un'area centrale ricca di boschi, fontane, acqua, tanti fiumi, tante sorgenti, tanti graniti affioranti. È un habitat bellissimo, un habitat particolare. È un'oasi di pace, come diceva lei. Il bosco archiforo che è presente nel Parco delle Serre è uno dei 40 luoghi indicati da King Lee come i luoghi migliori al mondo per svolgere il bagno nella foresta. La connessione tra l'uomo e la natura, il passeggiare nel bosco a piedi nudi, nell'acqua, abbracciare gli alberi, guardare appunto il cielo, sentire gli odori del bosco. I nostri boschi appunto sono certificati e sono indicati come uno dei 40 posti al mondo dove svolgere la silvoterapia.
0: Ed è, insomma, è chiaro che la Calabria in particolare è veramente una delle regioni più selvagge da questo punto di vista, più attraenti dunque per un certo tipo di turismo in Italia. Va fatto chiaramente in maniera controllata, perché poi questa è la capacità che hanno i grandi parchi. Parlavamo poco fa, insomma Salvatore Albano ce lo ha raccontato, di turismo astronomico. È un'idea che credo possa venire incontro alle vostre esigenze di attrarre turisti magari addirittura internazionali, appassionati di un settore che ormai purtroppo sono spesso costretti a viaggiare in lungo e in largo per trovare cieli incontaminati, la possibilità di unire alla vacanza magari anche l'osservazione dei cieli. È però una soluzione, insomma, che vi attira, che vi ispira.
1: Certamente, perché noi cerchiamo un turismo che non sia un turismo di massa. Noi cerchiamo e incoraggiamo un turismo lento, un turismo che sia connesso con la natura, che non provochi problemi, e diamo una narrazione diversa alla Calabria. La Calabria è stata per 40 anni vista come una destinazione esclusivamente balneare. Adesso si è invertita la narrazione: la Calabria dei borghi, la Calabria dell'entroterra, la Calabria che appunto ha un inquinamento luminoso, specialmente nell'entroterra, molto limitato, e quindi permette uno sviluppo di questo particolare segmento, seppur di nicchia, molto interessante per quanto ci riguarda. È un segmento sul quale noi vogliamo investire realizzando un'analisi del cielo, appunto della luminosità e dell'essenza, certificando l'essenza dell'inquinamento luminoso, anche perché noi abbiamo all'interno del parco delle grandi estensioni boschive, anche con diciamo lontani chilometri dall'ultimo punto luce di una casa o di una pubblica illuminazione.
0: Eh sì, quindi sì, è lo scenario, diciamo, perfetto. Le chiedo in conclusione, perché accolgo il suo richiamo a un turismo consapevole, che non sia sfrenato, che non vada soprattutto a deturpare il territorio, ma che lo rispetti. Mi sembra proprio il tipo di turismo che può attirare famiglie, bambini, più giovani. Insomma, il vostro parco è accessibile, raggiungibile da tutti, anzi magari chi per la prima volta vuole sperimentare l'osservazione dei cieli potrebbe partire proprio da lì.
1: Sì, certamente sì, è un parco aperto a tutti, un parco dove appunto c'è una connessione con la natura straordinaria. L'uomo, ci sono grandi attrattori spirituali come la Certosa di Serra San Bruno. La Certosa di Serra San Bruno è San Bruno parte della Germania e fonda qua la prima certosa al mondo nell'anno 1000, perché appunto era un'oasi selvaggia lontano dai bagordi, lontano dai viti terreni. E quindi noi continuiamo in questa narrazione di un luogo da scoprire, un luogo selvaggio, un luogo da apprezzare, da assaggiare, dove gustare nuovi sapori, dove vedere nuovi panorami e dove potersi connettere e apprezzare la natura per quella che è.
0: Ecco, sul tema della transizione ecologica occorre insomma salutarci forse con questo. Siete un esempio nella vostra regione, ne avete parlato anche recentemente. Deve partire dai parchi la necessità di fare una sorta di rivoluzione culturale, però si può vivere di turismo, si può essere turisti più consapevoli, si può mantenere un ambiente selvaggio così com'è, però con un grande lavoro dietro.
1: Certamente sì, il Parco delle Serre non è l'Amazzonia, certamente è un parco italiano, quindi ha una certa antropizzazione, ha uno sviluppo, anche uno sfruttamento dei boschi, ma è uno sfruttamento dei boschi che riesce a non deturpare il bosco. Il bosco viene naturalmente tagliato, dal bosco si ricava legna, dal bosco si ricava economia, però senza produrre dei danni e lasciando alle nuove generazioni quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri padri.
0: Eh sì, assolutamente così, e dunque insomma ci ha fatto piacere raccontarvi questa storia e la possibilità insomma di darvi anche qualche consiglio per i mesi estivi di vacanza che stanno per cominciare. Ringrazio molto il direttore del Parco Regionale Naturale delle Serre, Francesco Pitito, per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora grazie ancora. Noi andiamo tra poco verso l'ultima parte della nostra trasmissione, ma insomma sul tema di quello che stavamo raccontando, sta terminando la primavera, sta iniziando ufficialmente l'estate, e i dati che vi dobbiamo dare sono anche quelli climatici, abbastanza terrificanti. La primavera artica del 2026 si sta rivelando insomma una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni per la comunità scientifica internazionale. Pensate, temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve sono tutte tematiche che noi in trasmissione affrontiamo molto spesso, ma che evidentemente necessitano di ripetita, come si dice in questo caso. Sono dati scientifici incontrovertibili e speriamo che possano quantomeno sensibilizzare qualcuno. Tra poco andiamo sul finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora tantissimo da raccontarvi, dalla tecnologia allo spazio ai grandi temi scientifici. Rimanete con noi, sosta brevissima e poi il finale insieme.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire. L'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio, torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione, soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende. Tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno. E noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager. Dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale. Dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti. Cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo: avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda, e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni e di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto c'è un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui veniamo, che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico è stata sempre una risposta non ancora a accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva la tecnologia non è né buona né cattiva. Sì. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba. Cioè la formazione è neutra, non ha valore. Cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè se io prendo un complesso vitaminico magari non mi farà male, però se ho bisogno della vitamina B12 devo assumere vitamina B12, devo sapere quali sono gli obiettivi, e la formazione diventa lo strumento attraverso costruire le skills necessarie a me manager e all'intero team per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, quello che è indispensabile è capire in che direzione vogliamo andare come sistema paese, come sistema organizzativo aziendale e come persone individuali. La formazione è funzionale se sappiamo in che direzione dobbiamo andare. È un po' come una strada, ecco, come la strada che sto percorrendo io. La macchina da sola non sa in che direzione io voglio andare, sono io che determino la direzione della macchina. La formazione è esattamente la stessa cosa.
0: Ed è, come dire, per concludere il ragionamento, il motivo per cui la tecnologia non andrà mai a sostituire realmente l'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
1: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio, io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuol capire in che direzione dobbiamo andare, perché poi dopodiché c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare, ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione, però, è un tipo di formazione che ai manager cambia poco. I manager non hanno bisogno, quantomeno solo, di imparare a fare. Hanno bisogno di imparare ad essere diversi rispetto a prima, perché la loro funzione è assorbita in un nuovo paradigma economico. VUCAD, in cui la tecnologia e anche la possibilità di essere sostituiti da un'intelligenza artificiale è sempre più elevata. E allora cos'è che non può essere dell'essere manager, che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? È per definizione di un'azienda, qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere a innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo, affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo manager, certo, pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche un manager.
0: È chiaro, questo spiega insomma credo tanto di quello che abbiamo detto. Grazie a Nicola Spagnolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli come spesso facciamo per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend, bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: Insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte, sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da insomma qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che almeno dal punto di vista climatico, anzi, sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, c'è una spettacolare congiunzione in arrivo, in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti, ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che come dire saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione, e verrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del Sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente, e se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere, sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma...
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più brevi dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: E allora, insomma, per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento e solo per il momento è tutto, in attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti. Vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
2: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
3: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
3: La più grande lezione collettiva di danza a Torino. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
2: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Katora al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo con voi in una puntata, quella di oggi, che è un po' particolare. Elisa Cabrini forse non lo sa, perché è giovane, perché non ne ha vista abbastanza, perché insomma per fortuna sua non ha vissuto quel periodo, eccetera eccetera, ma parleremo della censura nel cinema. Perché il cinema ha vissuto anni e anni dove addirittura nella rinomata società occidentale, in particolare in quella americana, che però era dominata dal puritanesimo e da codici morali che magari non sono esattamente come quelli iraniani, ma che comunque si rifacevano al concetto di poter mettere ordine a quella che era la cosiddetta coscienza morale della popolazione. Abbiamo avuto due casi che sono casi piuttosto clamorosi. Uno era il codice Hays, di cui tra poco andremo ad occuparci, e l'altro è stato con il senatore McCarthy, che fece però un tipo di di ordine più ideologico, in questo caso con una caccia ossessiva verso i comunisti di Hollywood. Questa era la sua idea. E quindi la censura non era su questioni morali, era una censura più questioni ideologiche, e quindi non si poteva far lavorare determinati personaggi. Noi ci concentreremo più sul codice Hays e sull'Italia, per esempio, per partire degli anni 50 e 60, che chiaramente dal dopoguerra viveva un periodo di convivenza anche con la Chiesa Cattolica, dove alcuni temi dovevano essere toccati con estrema delicatezza, per esempio. Va detto anche che, a proposito di censura, o se non di censura, di tentativo di cercare di portare un determinato tipo di cinema ad un pubblico che potesse essere non troppo vasto, perché i temi erano un po' delicati, e allora c'erano il vietato ai minori. C'erano il vietato ai minori di 14 e 18 anni, che erano gli standard. Oggi non ci sono praticamente più. È difficile che voi andate al cinema e troviate un vietato minore di 18 anni. Io onestamente non mi ricordo di vedere una cosa del genere. Ed è singolare, tanto più che quando voi vedevate la televisione soltanto fino a pochi anni fa, c'era un po' il concetto di la visione di questo film potrebbe portare, insomma, i bambini devono essere accompagnati, cosa che si dice ancora adesso in alcuni film che sono sui canali a pagamento, ma nella televisione pubblica o anche in alcuni canali si stava molto attenti a quello che si doveva far vedere ai bambini. Oggi diventa praticamente impossibile, perché l'invasione di immagini violentissime che arrivano dai telegiornali, per esempio, o anche da trasmissioni televisive di approfondimento, non di meno anche dal cinema. Ho visto recentemente un film che mai mi sarei aspettato potessero trasmettere il pomeriggio alle 17, ma con almeno due o tre sequenze, non tanto di nudo, ma di sesso piuttosto spinto, 17:30 del pomeriggio. Quindi quando mai potrebbe accadere negli anni, degli anni 80, 90 e una cosa del genere? Insomma, diciamo che molte cose sono cambiate, è cambiato proprio l'approccio. Io dico cambiate per essere eufemistico. Ad ogni modo, andiamo a rivolgerci a quell'Italia che nel 1952 aveva un grandissimo personaggio, Federico Fellini, che attraversò addirittura in quattro dei suoi film il tema della censura. Il film di cui andiamo ad occuparci è Lo Sceicco Bianco. Il film vedeva Alberto Sordi come protagonista, era appunto nella parte di Fernando Rivoli, lo sceicco bianco, Brunella Bovo, che era la Wanda, e Leopoldo Trieste nella parte di Ivan Cavalli. Una storia da quella di Ivan e Wanda che arrivano a Roma per una luna di miele, lei ossessionata da un attore di fotoromanzi, lo sceicco bianco, per l'appunto Alberto Sordi, lo va a cercare per incontrarlo. Il primo da solista, primo film da solista di Fellini dopo la regia condivisa di Luci del Varietà, venne massacrato dalla censura, che poi era la censura vaticana, e anche dalla critica, tanto che lo stesso Fellini per anni rinnegò questo film. La pellicola fu aspramente criticata per la rappresentazione che era quella un po' dissacrante del matrimonio e della figura maschile tentatrice, così come della ragazza che cadeva facilmente in una specie di tranello emotivo. La rivista cattolica Segnalazioni Cinematografiche ne sconsigliò la visione. Fellini rimane talmente deluso che appunto non volle nemmeno parlare del film, che fu ricoperto per diverso tempo di grandi critiche, e poi dopo invece riscoperto come un piccolo gioiello che anticipava il suo stile. Andiamo a sentire un estratto proprio dove si vede Wanda e lo sceicco bianco che parlano con lo sceicco bianco tentatore.
2: Forse disgusto.
3: No.
2: E allora?
3: Allora no.
2: Perché no?
3: Perché no?
2: E allora perché mai illuso?
3: Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. No.
2: Ma di chi?
3: Non sono libera.
2: Perché? Che sei? Fidanzata? Ma che? E allora io che sono sposato?
3: Sposato?
2: Sposato.
3: Sposato.
2: Ti dispiace? E mica devi essere gelosa. Io non l'amo quella lì. Non giudicarmi male. Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia.
3: Davvero? Mi racconti, Fernando?
2: No, non domandare.
3: La prego, la prego.
2: È questione che io... È una storia lunga e assurda. Io amavo un'altra, Milena.
3: Milena.
2: Quanto era bella Milena. Bella come te. Tu sei molto più bella. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fieltro magico...
3: Cosa?
2: Un fieltro magico. La donna che ora è mia moglie, ma ha dormito.
3: Mamma mia.
2: Proprio io dormivo.
3: Oh.
2: Mi fece perdere la memoria. Ti giuro, proprio io non capivo più nulla. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa.
3: Scomparsa?
2: Forse morta.
3: Morta?
2: Falla sapere.
1: Questa dunque è la sequenza del film Lo Sceicco Bianco, e poi c'era Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, film importantissima che venne sottoposto ad un violento intervento della censura italiana. La scena dello stupro di Nadia, girata in un unico terribile piano sequenza, venne tagliata più volte. Anche la scena del pugilato con sottintesi omoerotici fu ridotta. La commissione di revisione impose il divieto di 18 anni e chiese oltre 70 metri di pellicola tagliati. Nonostante questo, il film vinse il Leone d'Argento a Venezia e divenne un capolavoro riconosciuto. Il film, con Alain Delon nella parte di Rocco, Renato Salvatori nella parte di Simone Parondi, Annie Girardot nella parte di Nadia e Claudia Cardinale nella parte di Ginetti, Ginetta, racconta la storia della famiglia Parondi, originaria del sud Italia, che si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Il giovane Rocco si innamora di Nadia, che è una prostituta amata anche dal fratello Simone. La tensione tra i due fratelli esplode in un dramma che insomma vede violenza, gelosia, un classico. Il film è un affresco epico sull'immigrazione dell'epoca, la povertà e dunque la conseguente perdita dei valori. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Rocco e i suoi fratelli.
4: Tanto non c'è pericolo che tu perdi posto. Questa città è un'altra, per te è sempre la stessa cosa. Però ti dico che a casa non ci devi tornare più.
5: Così ha deciso il Tribunale dei Fratelli. Ma chi ci vuole tornare più a casa?
4: Allora tanto meglio così. Senti. Facemmelo patte, eh? Vista che tenete tanta soldi da gettare sopra quello sacco di merda di Morini, crede che tenete qualche cosa di più da vostro fratello, no? 200.000 lire. E me ne vado veramente.
6: Pure se non sono d'accordo, mi impegni a fartene da altre 100.000. Appena Rocca avrà pigliato i soldi. La seconda rata di un contratto, Cherry la pagherà soltanto dopo il prossimo combattimento.
5: Vabbè, e io aspetto.
6: Noi ce ne andiamo. Vieni, Luca.
4: Lui lascialo stare, eh!
5: Oh, oh, oh, oh. Calmati.
4: Non tenga la tigna io. Tu l'hai a finire con questo dono, Ciro. Ma chi crede d'essere? Un operaio specializzato dell'Alfa Romeo. Capirai che carriera. Va.
7: Vattene a testa alta, cammina, su.
8: Ne fai pietà.
7: Vai via, caro. Hai sentito lui?
3: Sì.
7: Ma dite che gli faccio pietà.
8: Su, Luca, vieni!
1: Questa dunque è la sequenza di Rocco e i suoi fratelli con tantissima tensione, carica di tensione questa sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, ed è una canzone di Mina, perché Mina è stata una delle artiste più contestate dalla censura per i suoi atteggiamenti scandalosi, per esempio la gravidanza fuori dal matrimonio, alcune canzoni provocatorie. Questa canzone che vi facciamo ascoltare, nessuno venne usata nella colonna sonora de La Dolce Vita, che poi vi racconteremo, anch'essa ha subito delle censure e rappresenta proprio quell'Italia che cambia. Mina, nessuno.

0: E allora di nuovo insieme dopo questa canzone bellissima di Mina veniamo invece ad un film che è quello di Pierpaolo Pasolini, non poteva non esserci, infatti è protagonista di questa nostra seconda parte. Il film che andiamo a raccontare è Accattone, la storia di Vittorio Accattone Cataldi, un pappone che vive di espedienti nelle borgate romane nel dopoguerra, il quale dopo aver mandato la sua amante giovanissima Maddalena in prigione cerca di trovarsi anche un lavoro, ma il mondo del lavoro non lo vuole. Il film si conclude con la sua morte in un incidente in moto. Il protagonista è Franco Citti nella parte proprio di Accattone, Franca Pasut nella parte di Stella e Silvana Corsini in quella di Maddalena. Pasolini venne denunciato per oscenità, vilipendio della religione e altri reati. La sceneggiatura venne sequestrata, la scena del bagno nel Tevere dei ragazzi nudi fu considerata scandalosa. Il film uscì con il divieto di minori anni 18 e la critica cattolica lo definì un film che offende il pudore e la morale. Oggi invece è considerato un capolavoro del cinema neorealista. E qui c'è una sequenza di Accattone fermato, o meglio, lui che si ferma da alcuni amici e cui propone uno dei suoi tanti, delle sue compravendite volanti per strada. Sentiamo.
1: Chi so comprare sta anello? Forza, vi sta vendo l'ora, mica vi sta vendo gli straci.
2: Accattone! Oh! Accattone, spiegami un po' la cosa!
1: Me t'hanno rilassato, già stai fuori!
2: No, mo sto in galera per gli occhi belli da due ragazza, sarebbe proprio da ride, sarebbe! È roba che se non c'erano tutte quelle guardie, ma sarebbe mangiata a mozzi chi sta zozza, trucida!
1: E me che vuoi da me? Che t'ho denunciato io? L'altro po' me carcerano pure a me, a ringrazia Dio che t'hanno rilassato! Stai fuori e godeta sta libertà!
2: Ma proprio a me è venuto a denunciare, che sono orfanello, te lo farebbe vedere a te lei.
3: Ridi Accattò, calunnia e falso d'atto pubblico, minimo sono 2 anni. Mo che te mangi per 2 anni, Accattò? Te vado a poi finestra dei mantellati.
1: Allora chi se lo compra st'anello? Forza, lo metto all'asta.
3: Quanto vuoi?
1: Ho pagato 15.000 per lo metto alla metà, 7.000. Oggi la vita mi sorride, ve voglio farete pure a voi. Approfittate.
3: Accattù, senti quello che ti dice il profeta. Oggi ti viene l'anello, domani la catenina, fra 7 giorni pure l'orologio e fra 77 giorni non ci sarà nemmeno l'occhio per piagni.
0: Questa dunque la sequenza, anche se poi il romanesco dell'ultimo attore non era esattamente centrato. Ad ogni modo questo film è famosissimo, insomma Accattone, film del 1961. E adesso invece veniamo a Il Vangelo secondo Matteo, film del 1964, sempre di Pierpaolo Pasolini, e lui, insomma, ateo e omosessuale, ha realizzato un film sulla vita di Cristo seguendo fedelmente il Vangelo di Matteo. Gesù è rappresentato come un uomo del popolo, rivoluzionario, in lotta contro i potenti. La colonna sonora mescola Bach, Webern, Prokofiev e altri canti rivoluzionari sovietici e gospel neri, quindi fa un mix. E il film vede il protagonista Enrique Arosuki, che è un Gesù che viene appunto, che dà appunto le vesti a lui, poi Margherita Caruso nella parte di Maria da giovane, Susanna Pasolini che è Maria anziana però. E Pasolini dedicò il film alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII e fu sorprendentemente apprezzato dalla critica cattolica proprio perché è realizzato da un non credente. Tuttavia alcuni settori conservatori lo attaccarono per la scelta di un attore non professionista con tratti semiti per Gesù e per l'uso di musiche non tradizionali. Non subì tagli pesanti, ma fu inevitabilmente comunque al centro di polemiche più che roventi. Allora andiamo ad ascoltare questa sequenza di Il Vangelo secondo Matteo.
4: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito, e fatto che sia, lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore, l'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro? E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi, Che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare e quelle non trascurare. Voi de cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.
0: Questa dunque la sequenza del Vangelo secondo Matteo. Vi dicevo prima di La dolce vita di Federico Fellini, ma non solo quello. Allora, prima vi raccontavo di cos'era il codice ACE, che è stato un codice, formalmente il codice delle produzioni cinematografiche, una specie di corpus di linee guida morali applicabili ai film negli Stati Uniti e che cessò di applicarsi nel 1968. Prende il nome dal suo così creatore William Harrison Hayes, all'epoca presidente della Motion Pictures Association of America, che iniziò ad applicare il codice già negli anni 30, abbandonandolo decenni dopo a favore del sistema di classificazione dei film. In pratica, questo tipo di codice sosteneva che non dovevano essere prodotti nessun film che abbassasse lo standard morale degli spettatori. E quindi per questo motivo la simpatia nel pubblico non doveva mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato, che è esattamente l'opposto di quello che sta capitando oggi, dove invece moltissimi film vanno esattamente in questa direzione. E poi ve ne dico un ultimo: il nudo o le danze lascive erano proibite, anche la ridicolizzazione della religione era proibita, o la rappresentazione dell'uso di droghe, e quindi il cinema dava un indirizzo. Ad ogni modo, c'è un altro film come La dolce vita di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée, con la celebre scena della Fontana di Trevi che viene dichiarata immorale dalla censura vaticana. Andiamo a sentire proprio questo breve estratto del film.
5: Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Sì. Silvia, ma chi sei?
6: Listen.
5: Silvia.
0: Questa è dunque la sequenza. Tanto in quel momento, mentre i due si stanno per baciare, la fontana di Trevi cessa di andare improvvisamente, si interrompe tutto, c'è un silenzio. Dall'altro va ricordato che l'Unione Sovietica lo vietò per decenni e il vocabolo paparazzo, dal nome del fotografo del film, entrò nel dizionario. Oggi chiamiamo paparazzi tutti perché c'è il personaggio del paparazzo nel film La dolce vita. Va bene, ci separiamo da voi per pochi istanti, torniamo con voi sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen speciale censura.
7: Giornale Radio.
8: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: sole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 34 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
7: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alla censura. Una censura che diciamo ha preso tante forme. Prima vi raccontavo del senatore McCarthy, il quale insomma ha dato vita a una delle cose più bieche e abiette che si potesse mai pensare. Il maccartismo è stato per anni nemico del cinema, e tutto questo perché quest'uomo, appunto il senatore McCarthy, un uomo ossessionato, Joseph McCarthy, da questo esasperato anticomunismo, da una vera e propria caccia alle streghe, da lì appunto il titolo di Caccia alle streghe, che generò un clima di sospetto, di paranoia, portando alla persecuzione di simpatizzanti, presunti simpatizzanti comunisti, secondo la sua visione, con il contesto della cosiddetta paura rossa e dall'inizio del 1946-47, con eventi come la rivoluzione cinese nel 49, lo scoppio della prima bomba sovietica, la guerra di Corea. E così nacque questo comitato del congresso che convocò migliaia di cittadini per indagare sulla loro lealtà agli Stati Uniti. Le accuse erano spesso sommarie, basate anche su delle delazioni, prove inconsistenti. Ma il mondo del cinema fu il bersaglio principale. Registi, attori, sceneggiatori vennero tutti interrogati e si rifiutavano di fare eventuali nomi di altri sovversivi, ovviamente uso le virgolette, beh, questi venivano inseriti in liste nere che impedivano loro di lavorare. Le vittime più celebri furono Charlie Chaplin e Dalton Trumbo, tanto per intenderci. E McCarthy poi, per fortuna, perse gradualmente credibilità, fino a quando nel 1954 il Senato degli Stati Uniti lo censurò formalmente per i suoi metodi inquisitori e diffamatori, ponendo fine al periodo più buio di questa campagna. Resta il fatto che però Joseph McCarthy per 10 anni fece danni atroci, e quindi fu proprio un assassino dell'arte e un uomo che tra l'altro portò all'esasperazione migliaia di persone. Detto questo, in quel periodo storico c'erano diversi film che erano girati anche in contrasto con il maccartismo o con la cosiddetta caccia alle streghe. Uno di questi è Il buio oltre la siepe, film di Robert Mulligan, che si svolge negli anni 30 in una cittadina dell'Alabama, dove il giovane Scout Finch cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, avvocato vedovo. Atticus è Gregory Peck, tra l'altro. E Atticus cerca in qualche modo di vivere, riuscendo in qualche modo a mantenere una stabilità familiare. Atticus accetta anche di difendere Tom Robinson, un uomo di colore che viene accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca. Il romanzo è un capolavoro sulla giustizia, il pregiudizio e anche la perdita dell'innocenza. Il film è altrettanto bello. Finché uscì in piena era maccartista, nonostante la caccia alle streghe fosse già in declino, la rappresentazione di un avvocato che difende un uomo di colore contro l'ingiustizia del Sud fu vista come una critica implicita al conformismo, alla delazione che l'avevano caratterizzato l'America degli anni 50. E Gregory Peck, nonostante le ovviamente rimostranze di quei conservatori, ricevette anche insomma grandi applausi, ma anche minacce e pressioni per rifiutare quel ruolo. Film che vinse 3 premi Oscar. Andiamo ad ascoltare adesso appunto un estratto di Il buio oltre la siepe in una sequenza del tribunale.
0: L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. Ora, signori, nel nostro paese i tribunali sono giusti e democratici. E nei tribunali tutti gli uomini sono considerati uguali. Io non credo di essere un idealista se credo fermamente nell'integrità dei nostri tribunali e dei nostri giurati. Non si tratta di un ideale, è una realtà vivente e operante. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. In nome di Dio, fate il vostro dovere. In nome di Dio, credete a Tom Robinson.
7: Ecco, adesso da questo film che è appunto Il buio oltre la siepe, di cui abbiamo appunto ascoltato un estratto, veniamo adesso invece a Johnny Guitar, film del 1954 di Nicholas Ray, che racconta di Vienna, che Vienna è il nome della protagonista, che sarebbe Joan Crawford. Vienna è la proprietaria di un saloon in una cittadina del West, odiata da una benestante Emma Small, che sarebbe poi Mercedes McCambridge, che l'accusa di essere una pistolera. E diciamo che arriva una banda di fuorilegge che tenta una rapina, la tensione esplode, Johnny Guitar, che poi sarebbe Sterling Hayden, è un pistolero del passato misterioso che arriva in città e protegge proprio lei, Joan Crawford, ovvero Vienna. Il film è un film anomalo del cinema western, scritto da una donna, Philip Jordan, e con due protagonisti femminili che si contendono il potere. Venne interpretato da molti critici come un'allegoria alla caccia un po' delle streghe maccartiste. Emma Small è McCarthy, che accusa Vienna, quindi di fatto in qualche modo il cinema progressista, di essere rossa. La sceneggiatrice fu costretta a usare uno pseudonimo maschile per paura delle ritorsioni e il film naturalmente venne stroncato l'uscita e riscoperto soltanto qualche anno dopo, ovviamente al termine del maccartismo, quindi parliamo di almeno della metà degli anni 60. Fino ad allora Johnny Guitar era stato quasi messo al bando e abbiamo detto che i protagonisti erano Joan Crawford e Sterling Hayden, e allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto del film.
0: Così ragiona il più della gente.
8: Ma non te. Che diritto hai di giudicare?
0: Un tempo ti ho amata. Un uomo ha un certo orgoglio delle cose che gli stanno a cuore. Odia vederli insudiciati.
8: Un uomo può mentire, rubare, perfino uccidere. Ma finché resta attaccato al suo orgoglio è sempre un uomo. A una donna invece basta fare uno scivolone ed è una sbaldrina. Deve essere un gran conforto per te essere un uomo.
0: Mi è stato più di conforto pensare che tu eri qui ad aspettarmi.
8: Sinceramente, hai pensato che dopo 5 anni stessi aspettando te?
0: È stata lunga la strada fin qua dal Booker. Dovevo pensare a qualcosa. E mi piaceva pensare che saremmo stati ancora insieme.
8: Oh, molto generoso da parte vostra, signor Logan. È una proposta?
0: Uno deve fermarsi in qualche posto. Questo non mi sembra peggiore di altri.
8: Questa è certo la più spassionata dichiarazione che mai donna abbia ascoltata. Sono commossa.
0: Sì, sono parole povere. Ma è anche la tua idea, no?
8: No, signor Logan, non è niente affatto la mia idea.
0: Allora sentiamo.
8: Oh, è una storia triste.
0: A me piacciono le storie tristi.
8: 5 anni fa amavo un uomo. Non era buono, non era cattivo, ma l'amavo. E volevo sposarlo, lavorare con lui, costruire qualcosa per l'avvenire.
0: E vissero insieme felici e contenti.
8: Non fu così, troncarono. Lui aveva la pistola più lesta della ragione.
0: Allora fu intelligente a sbarazzarsi di lui.
8: Sì, intelligente. Imparò a non innamorarsi più di nessuno.
0: 5 anni sono parecchi. Ci deve essere stato qualche uomo nel frattempo.
8: Qualcuno.
9: E cosa sarebbe accaduto se quest'uomo fosse tornato?
8: Quando un fuoco si lascia spegnere, quel che resta è cenere.
7: Da Johnny Guitar adesso invece andiamo ad un altro film. Il film in questo caso è La lista di Schindler, film di Steven Spielberg che non ha bisogno di presentazioni e che racconta di una vicenda drammatica come quella della Seconda Guerra Mondiale e diciamo di quello che è stato uno sterminio degli ebrei da parte dei tedeschi. Quello che appunto venne considerato un genocidio vero e proprio, e la vicenda però nasconde anche degli aspetti che sono stati scoperti anni dopo, come quello di Oskar Schindler nel film interpretato da Liam Neeson, storia di questo industriale tedesco, membro del partito nazista, che arriva a Cracovia, quindi in Polonia, per approfittare della manodopera ebrea a basso costo. Però assistendo allo sterminio cambia progressivamente, trasforma la sua fabbrica in un rifugio e salva oltre 1100 ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz. È un film sulla dittatura nazista e sulla possibilità rara e straordinaria di resistere. Eppure il film, che venne girato in bianco e nero per restituire l'atmosfera dell'epoca, con la bambina con il cappotto rosso, unica nota di colore, ma in Germania il film fu inizialmente accolto con grande imbarazzo e alcuni stati tedeschi ne sconsigliarono la visione ai minori, non per il suo contenuto ma per il trauma collettivo. In Polonia alcune sale rifiutarono di proiettarlo per il tema delicato, in Malesia, per motivi che francamente ignoro, e in alcuni paesi arabi venne addirittura vietato integralmente. Davvero, quelle cose abbastanza singolari. Qui andiamo ad ascoltare una sequenza in cui Liam Neeson si rivolge ai soldati tedeschi che sono a guardia degli operai che lui in qualche modo nasconde, detiene, e dice questo, sentiamo.
10: Dopo 6 lunghi anni di omicidi, le vittime avranno il cordoglio di tutto il mondo. Noi siamo vivi. Molti di voi sono venuti da me a ringraziarmi. Ringraziate voi stessi. Ringraziate l'impavido Stern e alcuni altri che, preoccupati per voi, hanno affrontato la morte ogni istante. Io sono un membro del partito nazista. Sono un fabbricante di munizioni varie. Sfruttatore del lavoro di schiavi. Io sono un criminale. A mezzanotte voi sarete liberi e io braccato. Rimarrò con voi fino a 5 minuti dopo la mezzanotte, allo scadere dei quali, e spero mi perdonerete, dovrò fuggire. So che avete ricevuto ordini dal nostro comandante, che a sua volta li ha ricevuti dai suoi superiori, di eliminare la popolazione di questo campo. Questo è il momento di farlo. Eccoli, sono tutti qui. È la vostra opportunità. Oppure potete andarvene e tornare alle vostre famiglie da uomini e non da assassini.
7: Dopo questa sequenza della lista di Schindler andiamo ad ascoltare adesso una canzone, in questo caso tratta da The Fighter, il pezzo è The Heavy, How You Like Me Now.

0: siamo con voi qui con Soul Kitchen, speciale censura, i film che hanno visto un passaggio dalla produzione alla censura o alle polemiche collegate al momento storico di cui vi stiamo raccontando. Inevitabilmente uno dei film più importanti nella storia e che ovviamente subì polemiche e anche censure fu L'Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, film di Stanley Kubrick, Clockwork Orange, film del 1971, che racconta di Alex, ovvero Malcolm McDowell, giovane teppista che insieme alla sua banda si diverte a violentare e picchiare e che arrestato si sottopone volontariamente ad un trattamento sperimentale, la cosiddetta terapia Ludovico, che lo rende inabile alla violenza. Uscito scopre che la società non lo vuole comunque. È un film sulla libertà contro il controllo sociale. Finché fu ritirato dal Regno Unito dallo stesso Kubrick dopo minacce di morte e presunte, tra virgolette, diciamo, imitazioni di violenza da parte di giovani. Fu vietato in Irlanda, Spagna, fino al 1976, Brasile, Singapore, Sudafrica, mentre in Italia venne vietato ai minori di 18 anni e uscì in versione tagliata, per esempio le scene di violenza sessuale furono ridotte. La versione integrale tornò in Italia soltanto nel 1987 e il film di Kubrick fu comunque il bersaglio numero uno della Video Nasties britannica, dunque da una censura che si è fatta sentire per tantissimo tempo. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza in cui il protagonista Alex, per l'appunto, è in ospedale e si rivolge e parla con l'infermiera. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signora.
1: Come si sente oggi?
2: Bene.
1: Posso? Sono la dottoressa Taylor.
2: Ma io non l'ho mai vista.
1: Io sono la psichiatra.
2: Psichiatra? Ne ho bisogno?
1: Fa parte del sistema di cura.
2: Cosa facciamo? Parliamo della mia vita sessuale?
1: Oh no! Adesso le mostro delle diapositive e lei deve dirmi quello che le viene in mente, d'accordo?
2: Certo, d'accordo. Lei interpreta i sogni?
1: Un poco, sì.
2: Sa che vogliono dire?
1: Forse. C'è qualcosa che la preoccupa?
2: No, no, non è questo, però ecco, faccio sempre questi sogni orribili, disgustosi. È come... Quando ero tutto a pezzi, mi spiego? Mezzo sveglio e inconscio quasi, facevo quel sogno sempre. Tutti questi dottori che pasticciavano pensosi con il mio Gulliver, dentro il cervello, mi capisce lei? Ero sempre lì con questo stesso sogno. Lei dice che vuol dire qualcosa?
1: I pazienti che hanno avuto gravi lesioni come lei fanno spesso di questi sogni. Fa parte del processo di guarigione.
2: Ah.
1: Allora, adesso vedrà che in ogni diapositiva c'è sempre una battuta che manca. Lei deve dirmi cosa direbbe la persona interessata. D'accordo?
2: Bene, d'accordo.
1: Queste piume non sono bellissime?
2: Dico che cosa direbbe quello là?
1: Sì.
2: Queste piume non sono bellissime.
1: Ah sì, ma non ci pensi su tanto. Dica la prima cosa che le passa per la mente.
2: Cavolo, Gaetano non ha il becco.
1: Bene.
0: Da L'Arancia Meccanica di Stanley Kubrick veniamo adesso invece a un film di Bernardo Bertolucci che non poteva mancare, Ultimo Tango a Parigi. Anche perché le sequenze di questo film sono incredibilmente scabrose o diciamo una volta si poteva dire audaci, diciamo più particolarmente spinte. Il film che racconta di un americano di mezza età che nel film è Marlon Brando, vedovo, distrutto dal dolore, affitta un appartamento a Parigi e si incontra casualmente con una ragazza, che è una ragazza francese, che nel film è appunto interpretata da Maria Schneider. E i due si trovano, si conoscono e intrecciano improvvisamente una relazione puramente sessuale. È una relazione anonima, senza mai scambiarsi nomi, tanto più che io vi ho detto un americano di mezza età e una ragazza francese, ma perché non esistono i loro nomi. E diciamo che dunque i due fanno fondamentalmente soltanto sesso. Ed è un film esasperante ma anche disturbante sul tema del sesso, sulla morte, sull'incapacità di comunicare. E il film fu uno scandalo mondiale. In Italia fu sequestrato per oscenità e la magistratura accusò Bernardo Bertolucci di pornografia. La famosa scena del burro fu considerata offesa al pudore, il divieto ai minori di anni 18 fu confermato più volte, La Corte di Cassazione del 1976 ne ordinò anche la distruzione delle pellicole, poi questa venne revocata. La distruzione delle pellicole, francamente, neanche in Fahrenheit 451. Ad ogni modo, la versione integrale è poi tornata in Italia soltanto negli anni 90, ma dopo lunghe battaglie legali. Io ricordo che per tantissimo tempo si parlò di questo film come qualcosa di così scabroso, così sconvolgente, che non poteva in qualche modo vederlo insomma in una grande sala. Si pensava addirittura in modo provocatorio di portarlo in una di quelle sale pornografiche, o meglio c'erano delle sale dedicate a questo. Chi ha più di 40 anni ricorderà che nelle città c'erano delle sale dedicate solamente ed esclusivamente a visioni di film pornografici, e quindi per provocazione volevano portarlo lì, ma poi invece venne scelta la sala tradizionale. Ad ogni modo, questa è una delle sequenze del film in cui però Marlon Brando, e quindi l'americano di mezza età, si rivolge ad una donna che è morta, che con la quale insomma c'è qualcosa, un sentimento. Sentiamo.
3: Cristo, ci sono troppi fiori qui dentro, non si respira. Sopra l'armadio in camera ho trovato una scatola di cartone con un sacco di cose inutili. Penne, catenine, monete straniere, preservativi, conservavi tutto, eh? C'era anche un colletto da prete. Oggetti dimenticati nelle camere. Pure il rasoio veniva di lì. Anche se un marito vivesse 200 maledetti anni, non scoprirebbe mai la vera natura di sua moglie. Potrei anche arrivare a capire l'universo, ma non riuscirò mai a scoprire la verità su di te, mai. Ma che diavolo eri tu? Quella mattina, ti ricordi quella mattina? Ero convinto che non ti avrei portato mai a letto se non dicevo... Che cosa dissi? Ah, sì, ma... Mi prepari il conto, prego, devo partire. Ti ricordi? L'altra sera ho un po' chiarito le cose con tua madre. E si è svegliato tutto l'albergo. C'erano tutti i tuoi ospiti, come tu li chiamavi.
0: Dunque, dopo questa sequenza bellissima e ovviamente intensa di Marlon Brando, veniamo adesso a Salò. Le 120 giornate di Sodoma, sempre film di Pierpaolo Pasolini, film che trasporta l'inferno del Marchese de Sade nella Repubblica di Salò, l'ultimo stato fascista del 1940. Salò o le 120 giornate di Sodoma, sempre film di Pierpaolo Pasolini, film che trasporta l'inferno del Marchese de Sade nella Repubblica di Salò, l'ultimo stato fascista del 1944, con quattro gerarchi fascisti, il duca,

0: Bene, è un film insostenibile, ma considerato necessario sulla natura del potere e del male. Finché vede protagonisti Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti nelle parti del Duca, il magistrato, il presidente Monsignore. Il film venne sequestrato, Pasolini fu denunciato per oscenità, uscì nel 1975, poche settimane prima della sua morte. La censura italiana lo vietò per decenni, la versione integrale fu riabilitata soltanto nel 2000, questo per dirvi quanto potente potesse essere. Ancora oggi in molti paesi come l'Australia, la Germania, il film è vietato o è distribuito in versione pesantemente tagliato. E questo per dire, io il film l'ho visto e è un film dalla violenza visiva impressionante. I contenuti di questo film sono veramente forti, anche perché noi non davvero è strano quello che abbiamo vissuto, ma dopo anni in cui, specialmente negli anni 70, il cinema si lanciava verso un po' quelle che erano delle violenze visive, poi in qualche modo si è, come dire, placato e ha, come dire, appiattito un po' la resa delle immagini. Oggi è difficile vedere film che abbiano una violenza da una parte, ma non violenza soltanto nel senso negativo, ma una forza, un impatto, un'intensità, una provocazione, una cultura dietro, come film di quelli che ha proposto per Paolo Pasolini. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
1: Qui facendo compassione non minore dell'apatia, Guido e la Vaccari che masturbano quei due corpi che ci appartengono, mi spinge a un certo ordine di interessanti riflessioni.
2: Abbi allora la bontà di comunicarcele, caro Duca.
1: Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti la sola vera anarchia è quella del potere. Tuttavia, guardi lì, la gesticolazione oscena è come un linguaggio di sordomuti col suo codice che nessuno di noi, malgrado il suo illimitato arbitrio, può trasgredire. Non c'è niente da fare. La nostra scelta è categorica. Noi dobbiamo subordinare il nostro godimento a un gesto unico.
3: Klossowski.
4: Evviva! Evviva! È venuto! È un uomo!
1: Ah, bene, benissimo. Il nostro piccolo Sergio si è fatto onore.
5: Ed ecco qua.
0: E con questo noi chiudiamo la seconda parte del cinema dedicato, insomma, con il tema della censura, i film che ne hanno subito il maggior peso o che hanno portato appresso un po' quello che è un tipo di dimensione che ha sicuramente spaccato l'opinione pubblica. Tra poco andremo anche verso le polemiche religiose, le oscenità e la lotta appunto alla censura, rimanendo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 16:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'IDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayeah Bay.

0: Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
1: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
0: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I 4 leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, dando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
0: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cevaria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei 2 destinatari del decreto di fermo della procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
1: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Il cinema e la censura qui oggi nella puntata di Soul Kitchen, con tanti film che vi stiamo proponendo, raccontandovi anche le loro storie, partendo anche dal presupposto che il cinema ha subito spesso il tema della censura. E tra l'altro non solo il cinema, ma anche le serie televisive. Qui però veniamo ad un film che insomma ha vissuto polemiche per evidenti motivi, insomma, che è collegato a più storie. Sto parlando di L'Esorcista. Ora, L'Esorcista è un film di William Friedkin che in un bellissimo diciamo un libro che si chiama Il buio e la luce, lui racconta proprio di quello che è stato il tema della censura con l'intervento della Chiesa, con quello che è avvenuto, perché stiamo parlando di un capolavoro che chiaramente ha avuto un rapporto travagliatissimo con la censura a causa appunto di tematiche blasfeme, di violenza esplicita, di scene fortemente disturbanti. Negli Stati Uniti, per esempio, aveva ottenuto un visto R, cioè appunto divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, mentre in Italia e in Spagna subì tagli e divieti severi per tutelare la sensibilità del pubblico cattolico. E nelle sale di molti paesi europei le autorità preposte imposero la rimozione dei fotogrammi considerati troppo scioccanti o blasfemi, e nei passaggi televisivi degli anni 80, come sulla CBS negli Stati Uniti, Friedkin fu costretto a supervisionare una versione edulcorata, sostituendo le parolacce con dialoghi attenuati e tagliando le sequenze più cruente per rientrare nei parametri del cosiddetto family friendly. E poi, insomma, la censura non ha risparmiato nemmeno il romanzo di William Peter Blatty, con le prime edizioni tradotte in spagnolo negli anni 70 che subirono pesanti censure da parte del regime franchista e dell'editoria. Anche il marketing subì dei blocchi. Il trailer originale del film, composto da una serie di immagini rapide e stroboscopiche del volto truccato di Reagan, cioè Linda Blair, alternate a luci intermittenti, viene giudicato troppo estremo e anche ipnotico, e quindi venne bandito da molte sale cinematografiche. Insomma, davvero un film che subì più di tutti probabilmente i tagli, e non soltanto quel film, perché anche un altro film di Friedkin subì la censura, Cruising se non sbaglio. Va bene, andiamo ad ascoltare un estratto proprio del momento in cui c'è un inizio, un tentativo di esorcismo per Reagan. Sentiamo.
5: Quando ti tocco la fronte, apri gli occhi. Stai comoda, Reagan?
6: Sì.
5: Quanti anni hai?
6: 12.
5: C'è qualcuno dentro di te?
6: Qualche volta.
5: Chi è?
6: Non lo so.
5: È Capitan Gaio?
6: Non lo so.
5: Se gli chiedo di dirmelo, lo lascerai rispondere?
6: No.
5: Perché no?
6: Ho paura.
5: Se mi parla, credo che se ne andrà. Tu vuoi che se ne vada?
6: Sì.
5: Sto parlando alla persona che è dentro Reagan adesso. Se ci sei, anche tu sei ipnotizzato. E devi rispondere a tutte le mie domande. Fatti avanti ora. E rispondimi. Sei tu la persona dentro Reagan?
4: Questa dunque è la sequenza terribile, no? Dove si sente Reagan posseduta e che stava per iniziare a dimenarsi. Veniamo invece ad un altro film, anche qui particolarmente difficile e controverso, L'ultima tentazione di Cristo, che in realtà era, diciamo, meno di quanto non lo sia stato quello di Mel Gibson, di cui tra poco sentiremo un estratto, anzi più che sentire vi racconterò. Ad ogni modo, nell'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese ci furono tantissime polemiche, perché il film fu attaccato dalle organizzazioni cattoliche di tutto il mondo ancora prima di uscire. In Italia la Lega Cattolica Cinematografica ne chiese il ritiro. In Francia alcuni cattolici integralisti incendiarono una sala cinematografica. Negli Stati Uniti fu vietato o comunque limitato a sale per adulti, e la protesta fece guadagnare al film un'enorme pubblicità, quindi fu un paradosso da quel punto di vista, un vero classico. Parlate male di me, ma parlate di me. E il film che vedeva Willem Dafoe nella parte di Gesù, Harvey Keitel nella parte di Giuda, Barbara Hershey nella parte di Maria Maddalena e David Bowie nella parte di Ponzio Pilato racconta, è basato insomma sul romanzo di Nikos Kazantzakis, ed è, immagino, una versione umana, dubbiosa e peccaminosa di Gesù, falegname tormentato dalla sua missione, che tenta di fuggire e si innamora di Maddalena e sogna una vita normale con figli e moglie. Già questo incipit vi fa capire quanto possa aver suscitato reazioni nel mondo cattolico. E sulla croce ha una visione di quella vita alternativa, per l'appunto l'ultima tentazione. Andiamo ad ascoltare un estratto.
7: Smettila di raccontare in giro menzogne su di me, o dirò a tutti quanti la verità.
8: Fermo, aspetta, che cosa ti è successo? Guardati intorno, guarda tutti questi uomini. Guardali bene in faccia. Non lo vedi quanto sono infelici? Non lo vedi quanto stanno soffrendo? La loro unica e vera speranza è Gesù risorto. Non mi importa se tu sei Gesù o no. Il Gesù risuscitato salverà il mondo, e per me conta solo questo.
9: Le tue sono menzogne, non puoi salvare il mondo con le menzogne.
8: Io ho creato la verità di cui la gente aveva bisogno, quella in cui voleva credere. Se devo crocifiggerti per salvare il mondo, io ti crocifiggerò. E se è necessario che tu risorga, ti farò risorgere, che tu lo voglio o no.
9: Non te lo permetterò, racconterò a tutti la verità.
8: Sì, fallo, accomodati, raccontagliela ora. Chi ti presterà ascolto? Tu hai cominciato tutto questo, ora non puoi più fermarlo. Ti prenderanno per un bestemmiatore, ti uccideranno.
9: No, questo non accadrà mai.
8: Come fai a dirlo? Tu non immagini quanto la gente abbia bisogno di Dio. Quanto Dio possa renderli felici. Può fargli fare con felicità ogni cosa, può renderli felici di morire. E loro moriranno. Tutto questo per amore di Cristo. Di Gesù, di Gesù Cristo. Di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, il Messia. Non per te,
9: Non per amor tuo. Sono contento di averti incontrato, perché così ora posso dimenticarti. Il mio Gesù è molto diverso da te, è molto più forte e potente. Ti ringrazio. È stato un bene averti incontrato.
4: E allora siamo insomma arrivati ad un altro film, prima di andare ad ascoltare una canzone che è perfettamente pertinente. Stiamo parlando di quelli che sono stati i film censurati o che hanno subito parecchie polemiche. L'altro film di cui vi parlavo prima è quello di Mel Gibson, che ricordo ebbe tantissime polemiche. Il film veramente ha delle sequenze incredibilmente intense, disturbanti e violente. E infatti è un film brutalmente realistico sulle ultime 12 ore di vita di Gesù. La Passione di Cristo, girato nel 2004, che è interpretato da Jim Caviezel, racconta come dopo il tradimento di Giuda e l'arresto nell'orto dei Getsemani, ebbene, Gesù venga flagellato, coronato di spine e crocifisso. Il film non ha quasi dialoghi, se non in aramaico, latino ed ebraico. La violenza è così estrema, così disturbante, perché vedi realmente quello che si racconta essere accaduto, che lo spettatore non può non rimanere scioccato. Mel Gibson è un regista cattolico tradizionalista e fu accusato di antisemitismo per la rappresentazione dei capi religiosi ebrei. Il film fu vietato ai minori di 14-18 anni in molti paesi proprio per la violenza esplicita. In Kuwait e in Bahrain fu completamente vietato. In Italia uscì col divieto di minori di 14 anni e ovviamente provocò anche dibattiti, persino parlamentari, e nonostante le polemiche incassò 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Non vi possiamo far ascoltare una clip semplicemente perché, essendo in aramaico, dubito che voi capireste qualcosa, giustamente. Ne approfittiamo per andare ad ascoltare una canzone che non è casuale, che è quella di Madonna, Like a Prayer. E Madonna, che poi fu anche la regina della provocazione religiosa, il videoclip di questa canzone con le stigmate, le croci che bruciano, una statua di un santo nero che prende vita, fu attaccato dal Vaticano e anche dalla Lega Cattolica e fu ritirato dalla programmazione di molte televisioni. E qui andiamo ad ascoltare proprio Like a Prayer.

0: Il cinema, la censura, abbiamo ascoltato prima diversi film, adesso non possiamo non andare dal Nome della Rosa di Jean-Jacques Annaud, il romanzo di Umberto Eco che fu un caso mondiale e la trasposizione fu attesa con trepidazione. Film che fu attaccato da alcuni ambienti cattolici per la rappresentazione dell'Inquisizione e per la scena di sesso, per esempio quella di Azzo con la ragazza della capanna, che fu tagliata in Italia per il divieto ai minori. Protagonista Sean Connery, qui andiamo ad ascoltare un estratto.
1: Il Papa è una volpe e l'abate è una scimmia. Aveva un gran talento per le immagini ridicole.
2: Verba vana, aut risui apte, non loqui.
3: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
1: Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
3: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
1: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo,
3: come il peccato.
0: E da In Nome della Rosa veniamo ad un altro film adesso, Dogma, film di Kevin Smith. Qui la storia è quella di due angeli caduti, Matt Damon e Ben Affleck, che scoprono una scappatoia teologica per rientrare in paradiso dopo essere stati banditi. Se lo facessero, dimostrerebbero che Dio può sbagliare e l'intero creato crollerebbe. Un tredicesimo apostolo, Linda Fiorentino, viene incaricata di fermarli. E il film non solo Ben Affleck e Matt Damon e Linda Fiorentino, ma anche Alan Rickman, Chris Rock e George Carlin nel cast. Finché fu attaccato furiosamente dalla Lega Cattolica e da altre organizzazioni religiose per il suo trattamento irriverente della dottrina cattolica, dove un apostolo nero, Chris Rock, un dio donna, Alanis Morissette, la Madonna come statua da museo, insomma, avevano suscitato scandalo. Il film non trovò distribuzione in Italia per mesi e uscì in un numero limitatissimo di sale. Bob Weinstein, che all'epoca distribuiva il film, si rifiutò di promuoverlo per paura delle proteste. Non certo magari per la sua reputazione, che poi più tardi avremmo scoperto essere ben al di sotto degli standard richiesti, vogliamo usare un eufemismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Dogma.
4: Vediamo, Indiana, Ohio, Pennsylvania, poi New Jersey. Forse ti sbagli riguardo a questa cosa della strage. Come puoi sapere cosa scatena la collera del Signore oggigiorno? I tempi cambiano. Mi ricordo quando mangiare carne di venerdì doveva essere un'offesa degna dell'inferno.
5: I peccati importanti non cambiano mai.
4: E poi sai, posso riconoscere uno che infrange i comandamenti lontano un miglio.
5: Puoi scommetterci.
4: Ah, certo. Lo dice chi mi deve $10 per la scommessa su quale film avrebbe avuto più successo? E Dio, Crash Groove?
5: Non fare lo spiritoso, tanto il tempo mi darà ragione. Che cosa stai insinuando? Che io non ci so più fare ormai?
4: Insinuando? No. Te lo dico apertamente.
5: Ah, eccolo lì, eccolo lì. Quello è uno.
4: Allora? Si baciano.
5: Ah, adulterio.
4: Adulterio?
5: Adulterio.
4: Sei una creatura semplice ed ingenua.
5: Sì, ma ho ragione o no?
4: Sì, del caso che io sappia la verità, ma non te la dirò. Vediamo quanto sei meticoloso nel tuo lavoro. Quali prove hai?
5: Porta una fede nuziale.
4: E non hai mai pensato che lei possa essere sua moglie?
5: Ma nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo.
4: Va bene. Beh, meno male che tu non hai mai fatto parte di una giuria, dico solo questo. Nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo. Sei completamente fuori.
5: Mi scusi? Lei è sposato?
6: Perché?
5: Tau, sono solo curioso.
6: Secondo te? Che c'è?
5: Con lei?
6: Cosa?
5: È sposato con lei?
6: Questi sono solo fatti miei. Comunque sia, no. Contento?
0: Direi che il film che oggi andiamo a raccontare, uno dei tanti film che oggi possiamo raccontare, è quello di Luca Guadagnino, Queer, film di 2 anni fa e si svolge negli anni 50. con William Lee, che nel film è un insolito Daniel Craig, abituati come eravamo a vederlo nei panni di James Bond, il quale è un americano in esilio a Città del Messico, vive tra alcol, sesso occasionale, la ricerca di un amore impossibile, e l'incontro con un giovane studente, Drew Starkey, accende in lui una passione che è quasi ossessiva, anzi senza quasi. È l'adattamento dell'omonimo romanzo di William Burroughs ed è un viaggio allucinato tra desiderio, dipendenza e identità. Il film fu presentato a Venezia e immediatamente al centro di polemiche per la sua rappresentazione esplicita della sessualità maschile. Per ottenere il visto vietato minore di 14 anni e non VM18, in Italia furono tagliate alcune scene di sesso gay esplicito. La versione integrale è disponibile soltanto in poche piattaforme. La commissione italiana fu accusata di omofobia culturale e il caso sollevò un dibattito sulla retratezza dell'Italia in tema di educazione sesso-affettiva. Noi qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto, o meglio, il trailer di Queer.
7: Vecchia e saggia checca, una volta mi ha insegnato che avevo il dovere di vivere, di vincere l'odio con la consapevolezza, la sincerità e l'amore. Il difficile è convincere qualcun altro che è davvero parte di te.
8: Muore.

0: sei.
1: Ho un pesce più grosso per le mani.
2: Un pesce più grosso, esatto. Freddo, scivoloso, difficile da prendere.
1: Cos'hai da perdere?
3: L'indipendenza?
1: Io voglio parlarti. Senza parlare.

0: Cos'è che ti fa tanta paura? La porta ormai è aperta, non puoi più chiuderla. Puoi solo guardare da un'altra parte.
1: Adesso noi ci separiamo di voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale censura.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
3: La censura al cinema o dal cinema alla censura dipende dai punti di vista. Tanti film hanno vissuto nella storia momenti difficili. Alcuni film non hanno nemmeno visto la luce, sono stati ritirati, la produzione ha deciso di non andare avanti. Noi stiamo parlando di quelli che invece sono riusciti a trovare lo spazio. E veniamo adesso ad un film di Assia Erzi, si chiama La più piccola, è l'adattamento di un romanzo autobiografico della stessa Assia Erzi, film che racconta la storia di una giovane donna che scopre e vive la propria sessualità. È un film che chiaramente ha una dimensione totalmente diversa da quella che vediamo nella rappresentazione del cinema occidentale, anche perché un conto è essere, come dire, in un mondo occidentale che ti comprende e un conto invece essere in un mondo diverso, medio orientale, dove diciamo che i gusti e i costumi sono diversi. Assia Erzi, tra l'altro, è una regista francese tunisina, franco-tunisina. E lei in qualche modo racconta di quella che è stata la sua esperienza personale, e nel cast c'è Nadia Melliti, ma la stessa Assia Erzi con altri attori. Il film è stato vietato, visto che è uscito da poco tempo, ai minori di 14 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche del Ministero della Cultura. La motivazione ufficiale è riferimenti sessuali espliciti che potrebbero influire negativamente sullo sviluppo emotivo dei minori. La distribuzione Fandango ha annunciato ricorso, ha definito la decisione una dimostrazione della arretratezza del nostro paese. E il film è stato distribuito in tutto il mondo, ma senza alcuna forma di censura. E la regista, per quel che riguarda quello che è accaduto in Italia, si è detta profondamente rattristata. Il film, lo ricordo, si intitola La più piccola e insomma è uscito in aprile da noi nel nostro paese e credo sia ancora disponibile. Andiamo adesso ad ascoltare adesso il trailer del film di Assia Erzi.
4: Salam a tutte.
5: Salam, figlia mia.
4: Come stai, mamma?
5: Bene.
4: Almeno ti sei lavata le mani?
5: Certo.
4: Stai tutto il giorno senza far niente.
5: Chissà come farai quando avrai un marito.
4: Ma quale marito? Non la vuole nessuno. Non ha femminilità. Guarda.
5: È fatta così. Lasciatela stare.
4: Come hai capito che ti piacevano le donne?
6: Mi sono innamorata di una mia amica al liceo. Semplice. Tu non l'hai capito ancora?
4: Si tratta di una mia cara amica. Lei è musulmana e si è resa conto che le piacciono le donne.
7: L'omosessualità, come saprai, è proibita. L'istinto dell'uomo è quello di essere attratto dalle donne, quello della donna di essere attratta dagli uomini.
8: Guarda, ti sembri un frocio.
9: Solo che non pensi alla tua amica che è lesbica.
8: Stai esagerando.
9: Cosa di che stai parlando?
8: Oh, basta, calmati.
9: Sì, scherzando.
6: Che carina, sei così timida. Ti hanno spezzato il cuore, vero? Tranquilla, te lo ricucirò io. So come ti senti, ci sono già passata, però ricordati che la vita va.

0: Veniamo a voi adesso ancora con tanti film dedicati al tema della censura, o meglio, più che dedicati, film che hanno subito tagli dalla censura o sono stati avversati dai problemi che vi stiamo raccontando. E sono anche stati temi legati alla censura politiche, al razzismo o anche addirittura a temi di autocensura. E veniamo a Nascita di una nazione. Qui non vi faremo ascoltare il film, anche perché non esiste un trailer di un film del 1915. Pensate che questo film ha 111 anni, quindi ha più di un secolo, ed è un capolavoro assoluto, perché racconta la guerra di secessione e la sua ricostruzione esaltando il Ku Klux Klan, e già questo vi fa capire, come addirittura eroi che riportano l'ordine contro i neri barbari. Insomma, capite bene? Tecnicamente rivoluzionario, montaggio alternato, carrellate, primi piani, è anche uno dei film più apertamente razzisti mai realizzati e che contribuì alla rinascita del Klan nel XX secolo. Il film fu vietato in molti stati americani per istigazione alla violenza razziale e l'Associazione per i diritti civili ne chiese la messa al bando. Griffith, indignato, realizzò Intolerance come risposta. In Italia fu distribuito in versione ridotta ed è un film impossibile da ignorare per chi studia la censura, ma anche altrettanto difficile da digerire. Film girato magistralmente per l'epoca, ma assolutamente un film di un tale livello di razzismo che diventa difficile anche solo immaginare come sia stato possibile girarlo. Però eravamo negli Stati Uniti, che tra l'altro sono un paese profondamente razzista in quel periodo storico, e quindi chiaramente il film all'epoca aveva trovato modo di farsi largo. Veniamo invece da un film che ha subito una censura davvero clamorosa, davvero incredibile. Se vi dico il film non ci credete. Sto parlando di E.T. l'extraterrestre. Ora, quando ho raccontato la storia di E.T. ad amici non volevano credermi, ma poi ho raccontato meglio la vicenda e alla fine hanno dovuto capire che si trattava di un fatto reale. Ma E.T. Subì diverse restrizioni, censure, modifiche, soprattutto in Europa, in occasione di riedizioni successive. Dici, ma sono tutti pazzi? Sì, sono tutti pazzi. Le censure non riguardarono tagli politici, ma la percezione del film. Allora, il fatto che disturbava, per esempio, la censura svedese, che riguardava, diciamo, la rappresentazione degli adulti. Per esempio, la madre del protagonista era l'unica ad apparire per intero. Se vi ricordate, si vede soltanto lei degli adulti. I bambini sono tutti, si vedono tutti, ma gli adulti non si vedono mai. Sono soltanto ombre, si vedono soltanto le scarpe. La madre dunque invece appariva, anche perché era l'unica adulta buona, si supponeva. E in tutte le altre sequenze, infatti, gli adulti sono ritratti soltanto in una porzione, per esempio dalle caviglie in giù. Alla fine appare anche il volto di Peter Coyote, che però è un cattivo. Dunque venne censurata l'immagine che veniva data degli adulti. In Svezia, ma non solo, anche Norvegia, Finlandia, la commissione per la censura ebbe delle reazioni estreme. In particolare il film viene vietato in queste regioni ai minori di 11 anni. La direttrice dell'ufficio censura svedese dichiarò che l'atmosfera di minaccia e pericolo latente avrebbe potuto causare traumi psichici, panico immotivato e incubi notturni nei bambini piccoli. In occasione del 20° anniversario del 2002, Steven Spielberg dovette apportare modifiche digitali che fecero molto discutere. Nella famosa scena dell'inseguimento, le armi in mano agli agenti federali vennero sostituite digitalmente con dei walkie-talkie. Inoltre, la battuta in cui la madre di Elliot definisce il costume di Halloween del figlio un terrorista fu invece modificata in un hippie. Questo per dirla. Stiamo parlando di E.T. l'extraterrestre. Andiamo ad ascoltare una sequenza di questo film così terribile.
1: Lascia, no! Questa non si mangia. Hai fame? Anch'io ho fame. Resta qui. Resta qui, eh? Io sarò sempre qui. Ok? Io sarò sempre qui. Harvey! Non morde! Non ti farò niente! Andiamo, Harvey! Questo gli piacerà. Questo. Questo. Ah! Bene, sì. Troppe emozioni, eh? Vuoi una Coca-Cola? 16 chili. 16 chili? Ma sei grassissimo!
0: Siamo con voi qui sul Giornale Radio a raccontarvi il cinema e la censura con alcune delle storie che possono sembrare surreali, anzi lo sono sicuramente. Un altro film invece importantissimo, considerato il film più importante dell'intera storia del cinema, Via col vento, di Victor Fleming, girato nel 1939, Gone with the Wind, che si svolge durante la guerra di secessione americana con la capricciosa Rossella, e Rossella O'Hara, che sarebbe poi Vivian Leigh, che lotta per sopravvivere e mantenere a galla la piantagione di famiglia. E tra amori infelici e passioni travolgenti, come quello per Red Butler, Rossella scopre che domani è un altro giorno, la famosa frase di Clare Gable, l'amato e odiato. Il film venne rivisto e criticato più volte per la sua rappresentazione nostalgica e idealizzata del sud schiavista. Nel 2020, dopo le proteste di Black Lives Matter, la piattaforma HBO Max lo ritirò temporaneamente per poi reintrodurlo con un'introduzione, scusate il gioco di parole, critica che contestualizza un po' gli stereotipi razziali. In Italia non subì censura, ma fece discutere per il dopoguerra mai giunto. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Via col vento.
2: Capitano Butler, che piacere rivedervi. Vi ho conosciuto a casa di mio marito.
3: Siete molto gentile a ricordarvi di me.
2: Tu conoscesti il capitano alle 12 querce, Rossella?
4: Sì, credo di sì.
3: Ci siamo visti un minuto nella biblioteca. Voi avevate rotto qualche cosa.
4: Sì, capitano, mi ricordo di voi.
5: Signore, la Confederazione chiede i vostri gioielli per la nostra nobile causa.
4: Non ne portiamo, siamo in lutto.
3: Aspettate. A nome di Mrs. Wilkes e di Mrs. Hamilton.
5: Grazie, capitano Butler.
4: Un momento, prego.
5: Ma quella è la vostra fede.
4: Forse aiuterò mio marito, donandola.
5: Grazie.
3: Davvero un bel gesto, Mrs. Wilkes.
4: Ecco, prendete anche la mia, per la causa.
3: Anche a voi complimenti, so cos'era quell'anello per voi.
6: Melania?
4: Dite, dottor Neal.
6: Devo consultarvi quale membro del comitato per attuare un'iniziativa piuttosto audace. Volete scusarci? Prego.
3: Devo dire che la guerra crea delle strane vedove.
4: Volete andarvene? Se aveste un po' di educazione, capireste che non voglio vedervi.
3: Che sciocchezze. Non avete ragione di odiarmi. Porterò il vostro segreto nella tomba.
4: Dimostrerei poco amor patrio odiando uno dei più grandi eroi della guerra. Confesso che mi ha sorpreso vedervi assumere un così nobile atteggiamento.
3: Non voglio abusare della vostra infantile immaginazione. Non sono né nobile né eroico.
4: Ma avete forzato il blocco?
3: Per guadagno. Solo per guadagno.
4: Volete dirmi che non credete alla causa?
3: Credo in Red Butler, è la sola causa che riconosco. Il resto conta ben poco.
0: Il cinema è la censura e adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, l'ultima di oggi, Strange Fruit di Billie Holiday, che non è una canzone tratta da un film, ma è un brano tra i più censurati della storia della musica. Parla dei linciaggi degli afroamericani negli Stati Uniti, Strange Fruit Hanging from the Poplar Trees. La Holiday fu perseguitata per averla cantata e molte radio si rifiutarono di trasmetterla. Beh, non noi. Strange Fruit, Billie Holiday.
7: Southern trees bear-

0: Giornale Radio con voi, con Soul Kitchen, speciale censura. E adesso rimaniamo in tema di West, anche se in una misura totalmente differente. Andiamo da Django Unchained, del film di Quentin Tarantino del 2012. La storia è quella di Django, cioè Jamie Foxx, che è uno schiavo liberato da un cacciatore d'Italia tedesco, cioè Christoph Waltz, e che diventa suo socio, e insieme vanno alla ricerca della moglie Brumilda, Kerry Washington, ancora schiava in una piantagione del Mississippi gestita dal crudele Calvin Candy, cioè Leonardo DiCaprio. E il film, che ha un cast spaventoso, abbiamo detto prima Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Kerry Washington, ma tanti altri ancora, venne criticato da Spike Lee e alcuni attivisti per l'eccessivo utilizzo della parola negro. La stessa parola compare nel film 38 volte. Spike Lee disse: non voglio vedere quel film, mentre Tarantino difese la scelta come storicamente corretta per l'epoca. In Italia uscì con il divieto ai minori di 14 anni per la violenza esplicita, e la scena del combattimento tra schiavi mandati dai padroni fu quella più discussa. Qui andiamo ad ascoltare proprio una delle sequenze, se vogliamo, più intense.
1: Di norma vi direi Auf Wiedersehen, ma dato che il significato di Auf Wiedersehen è arrivederci, e dato che non ho intenzione di rivedervi più, signore, vi dico addio e basta. Andiamo.
2: Ancora un momento, dottore.
1: Che c'è?
2: È usanza qui nel sud, quando viene concluso un affare tra le due parti, darsi la mano in segno di buona fede.
1: E io non sono del sud.
2: Ma voi siete nella mia casa, dottore. Quindi temo di dover insistere.
1: Insistere? Su cosa? Che vi dia la mano? Oh, allora temo di dover insistere nella direzione opposta.
2: Sapete cosa penso di voi?
1: Cosa pensate di me? No, non lo so.
2: Penso che siate un pessimo perdente.
1: E io penso che siate un infimo vincente.
2: Ciò non di meno, qui a Chickasaw County non si chiude un affare finché le due parti non si danno la mano. Firme e scartoffie non contano un cazzo se voi non mi date la mano.
1: Se io non vi do la mano, buttate via $12,000? Io non credo.
2: Mr. Pooch? Se quella cerca di andare via prima che questo tedesco leccanegri mi abbia dato la mano, abbatti la lacagna.
0: E allora, stiamo raccontando il cinema e la censura qui su Giornale Radio. Abbiamo ancora un paio di film importanti, totalmente diversi l'uno dall'altro. Andiamo infatti adesso da Nymphomaniac. Ora, il film, e non poteva mancare, è di Lars von Trier, film del 2013, ed è un'opera che, se vogliamo, chiude la cosiddetta trilogia della depressione del regista, iniziata con Antichrist e proseguita con Melancholia. Il film è suddiviso in due volumi, che sono volume 1 e volume 2, evidentemente, e in 8 capitoli, e tutto questo per un racconto complessivo che, diciamo, affronta senza alcuna censura il tema della sessualità e della psiche umana. È un film che è uscito in due edizioni distinte, una soft, quindi più incentrata sulla narrazione e ridimensionata per la censura, della durata di 4 ore, e poi una versione hardcore, letteralmente, con scene di sesso esplicito non simulate che supera le 5 ore e mezza. Per le scene di sesso più spinte dell'edizione integrale, in cui compaiono i protagonisti da giovani, il regista ha fatto ricorso a controfigure, tra cui diverse attrici pornografiche, sovrapponendo digitalmente i volti degli attori principali, come Stacey Martin o Shia LaBeouf, sui corpi dei performer. Ora, per evitare problemi legali durante la produzione, gran parte delle sequenze di sesso esplicito sono state girate da una seconda troupe, la cosiddetta B-Unit, utilizzando attori specializzati, mentre invece Lars von Trier ha diretto gli attori principali solo per i primi piani e i dialoghi. Il film segna la terza collaborazione tra Lars von Trier e Charlotte Gainsbourg, però è celebre anche per il ritorno sulle scene, anche se in un cameo, di Uma Thurman, che interpreta la signora H, una moglie tradita in cerca di vendetta. Tra l'altro, nota a margine, Shia LaBeouf, che noi ricordiamo soprattutto per Transformers, tanto per intendere, che interpreta poi il grande amore e il primo dolore di Joe, dichiara di aver inviato dei video in cui praticava sesso non simulato al regista per ottenere la parte. Beh, la sua scelta di lavorare con Lars von Trier è stata accompagnata inevitabilmente da tante polemiche. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Nymphomaniac.
3: Non c'è niente da sorridere.
4: Volevo solo dire, se hai le ali, perché non volare?
5: Se ti chiedessi di prendere la mia verginità, sarebbe un problema?
6: No, nessun problema.
3: Devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me.
6: Sì,
3: Mi chiamo Jo.
7: Ciao, Jo.
3: E sono una ninfomane.
8: Sesso dipendente, noi diciamo sesso dipendente.
4: Questo lo so.
5: Per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate?
4: Non ho mai incontrato un pessimo essere umano.
3: Beh, adesso sì.

Forse l'unica differenza fra me e gli altri è che io ho preteso di più dal tramonto. Colori più spettacolari quando il sole arriva all'orizzonte. Forse questo è il mio unico peccato.

0: E allora siamo quasi in chiusura qui a Giornale Radio e allora voglio andare a proporvi un altro film che non ha scene di sesso o non ha temi scabrosi, religiosi o altro, ma è un film di Steven Spielberg, anche questo. Curioso che un attore, un regista così acclamato e tutto sommato edulcorato come Spielberg abbia invece dovuto subire i temi della censura. Ma i suoi film sono molto più coraggiosi, penso al colore viola per intenderci, di quanto la gente sia disposta ad ammettere. Il film di cui parliamo è The Post ed è la vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post, che rivelò i segreti della guerra del Vietnam. Il film celebra il ruolo del giornalismo indipendente in una democrazia e mostra il coraggio di Katharine Graham, nel film è interpretata da Meryl Streep, e che è la prima donna alla guida di un grande giornale americano, e tutto questo è brava nel pubblicare documenti top secret contro il parere degli avvocati. Il suo contraltare è Tom Hanks nella parte di Ben Bradley, e il film non fu censurato, ma è incluso perché parla del conflitto tra potere politico e libertà di stampa ed è un tema caro alla censura. La pubblicazione dei Pentagon Papers fu vietata dal governo Nixon, la Corte Suprema diede ragione ai giornali. Il film uscì nel 2017 in un clima di tensione tra stampa e amministrazione Trump. In Cina, tra l'altro, Trump ha poi praticato e come la censura in questi anni, in questi mesi, in questi giorni. In Cina fu distribuito in versione editata, tagliate alcune frasi, per esempio, sul ruolo della stampa libera, inevitabilmente. E qui andiamo ad ascoltare proprio giusto un estratto del film.
1: Tu hai molto coraggio.
2: Ma Kay... Kay è in una posizione in cui non pensava di trovarsi. Una posizione che per molte persone non dovrebbe neanche occupare. E quando ti dicono continuamente che non sei abbastanza brava, che la tua opinione non conta quanto le altre, quando con lo sguardo ti oltrepassano, anzi per loro lì non ci sei nemmeno, quando questa è stata la tua realtà per così tanto, è difficile non pensare che sia vero. Perciò prendere questa decisione, rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata la sua vita per tanti anni, è un atto di grande coraggio.
3: Ne abbiamo passate tante, vero? Tu e Margaret. Mi eravate vicini nel momento più difficile della mia vita. Mi hai aiutato, hai scelto gli elementi del mio consiglio. Sei il mio consigliere più fidato, il mio caro amico. Ma i miei sentimenti sulla faccenda, tu non puoi avere opinioni sulla decisione di pubblicare o meno. Sono venuta a chiederti un consiglio, Bob, non il permesso.
4: Bene. In quanto fidato consigliere, in quanto persona che sa quanto tieni alla tua azienda, sono preoccupato, ok? Ho lavorato a Washington 10 anni e li ho visti da vicino. Bobby e Lyndon erano clienti difficili, ma Nixon è diverso. Ha persone molto cattive intorno e se pubblichi tirerà fuori il peggio. I Colson e gli Ehrlichman e ti schiaccia...
3: So che è un uomo orribile, ma non...
4: Nixon è un figlio di puttana, ti odia, lo sai, e odia Ben. Sono anni che cerca di rovinare il giornale e non vi darà un'altra chance, ok? Il Richard Nixon che conosco sfrutterà il potere del presidente. E se c'è un modo di distruggere il Post, quanto è vero, e Dio lo troverà.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra puntata di oggi dedicata al tema della censura e il cinema. Io voglio ringraziare Elisa Cabrini che è stata con me, dalla Po' De Carlo saluto, appuntamento con noi come sempre qui su Giornale Radio. Rimanete sempre all'ascolto, alla prossima puntata, ciao a tutti.
5: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Teleradio.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
2: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
3: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato

0: risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
1: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
0: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato all'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
4: Venerdì 20 agosto 2004. Il giornalista Enzo Baldoni scompare in Iraq insieme al suo autista, accompagnatore ed interprete Garib. Viene rapito dall'esercito islamico dell'Iraq, una sedicente organizzazione fondamentalista musulmana ritenuta genericamente legata ad Al-Qaeda. Dopo un ultimatum all'Italia per il suo ritiro di tutte le truppe entro 48 ore, alla fine Baldoni viene ucciso. La data esatta e il luogo della morte non sono però mai stati accertati. Nel luglio 2005 la Croce Rossa entra in possesso di un frammento di osso che si pensa potesse appartenere al corpo di Baldoni. Questa ipotesi viene poi confermata il mese successivo con i risultati delle analisi del DNA eseguite dal reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri. I resti del cadavere di Baldoni vengono riportati in Italia solo nell'aprile 2010, a quasi 6 anni dal suo omicidio. I funerali saranno celebrati a Preci il 27 novembre 2010. Sandro Baldoni, fratello di Enzo, denuncia i lunghi anni di silenzio sulla morte del freelance.
5: Da un po' di giorni noi sappiamo, abbiamo fatto fare una controperizia e quindi è sicuramente mio fratello.
6: Quindi la controperizia ha confermato la certezza dei ROS che hanno indagato?
5: Sì.
6: Cosa avete pensato dopo tutti questi anni?
5: Sono cose che tornano ad aprire le ferite. Finalmente qualcuno si è impegnato a far qualcosa.
6: Aveva avuto la sensazione che qualcuno non si fosse impegnato a suo tempo?
5: Beh, insomma, per anni non hanno fatto niente. So che adesso tutti si metteranno il cappello su questa cosa qua, no? Dal punto di vista politico. E invece per anni non hanno fatto niente, i vari governi di tutti i colori. Poi grazie alla tenacia di mia cognata, devo dire, della moglie di Enzo, ci sono mossi un paio di persone, il giudice Saviotti, che ha dato impulso forte alle indagini, un colonnello dei ROS che si chiama Macilenti. Poi sono stati in realtà loro quelli che hanno dato impulso alle indagini e a questo ritrovamento.
6: Il ritrovamento dove è avvenuto?
5: Non sappiamo bene perché ancora non abbiamo parlato dei particolari.
6: Oltre al ritrovamento dei resti c'è stato anche una ricostruzione di ciò che è accaduto a suo fratello?
5: Dobbiamo parlarne ancora, non sappiamo bene.
6: Come sta? Come si sente?
5: Come sta? Si sta appesi in questa situazione. È come quando si riapre una ferita, ma insomma, però abbiamo lottato tanto perché qualcuno si impegnasse a fare qualcosa. È un po' una chiusura di una storia. Forse le storie, anche questo tipo di storie, hanno bisogno di una chiusura, no? Dolorosa, ma insomma. È quello che tentavamo di fare, perché è l'unica cosa che rimaneva da fare.
4: Enzo Baldoni nasce a Città di Castello, provincia di Perugia, 8 ottobre 1948. È sposato con Giusi Bonsignore ed è padre di 2 figli, Guido e Gabriella. All'attività di pubblicitario ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alè, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete e tecnico di laboratorio chimico, perfino autore in incognito per la rivista porno degli anni 70, Caballero. Un giorno il pubblicitario Emanuele Pirella lo chiama e gli fa capire che essere copywriter è sempre meglio che lavorare. Così, insieme alla moglie Giusy e all'amico Marco Andolfato, gestisce l'agenzia Le Balene Colpiscono Ancora. Nel tempo realizzano campagne pubblicitarie geniali e innovative per numerose marche nazionali e internazionali, Enichem, Bic, Gillette, McDonald's. Come altrettanto risulta creativo il sito internet delle balene, divertente e dissacratore. Enzo Baldoni insegna all'Accademia di Comunicazione di Milano e conserva un posto importante nell'Art Director Club. Oltre al lavoro, coltiva le sue passioni, quelle che porta avanti da una vita, come i fumetti. Cura infatti le edizioni italiane delle strisce di Gary B. Trudeau, di cui è anche traduttore da 20 anni, Frank Miller, Gerard Lausier. Soprattutto ama viaggiare e raccontare. È un grande narratore Enzo Baldoni, una penna fluida e dinamica. Collabora per alcune prestigiose testate giornalistiche, Diario, Linus, Specchio della Stampa, Venerdì di Repubblica. L'amore per la scrittura lo porta infatti in varie parti del mondo. I suoi viaggi non si trasformano mai in avventure di turisti in cerca di brividi. Passo le vacanze, dice Baldoni, viaggiando dove succede qualcosa, e colleziono personaggi strani, interessanti, spesso guerriglieri. Negli anni Enzo Baldoni è in Messico, Chiapas, nella selva La Candona, sulle tracce degli zapatisti e del subcomandante Marcos. Si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milo e insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. È in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nell'ebrosario di Kalaupapa nelle isole Hawaii. Baldoni mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani Ai Ai King. Si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Ktu, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. In Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC, l'esercito del pueblo. Baldoni intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milione. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mita e si fa liberare dello stesso capo militare che ordina la sua cattura. Dei suoi viaggi ama raccontare. Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, vedere la gente morire e respirare l'odore della guerra come Benjamin Willard, l'odore del napalm la mattina in Apocalypse Now. Invece sono lontano 1000 miglia da questa mentalità. Molto semplicemente sono un curioso. Voglio capire cosa spinge persone normalissime ad imbracciare un mita per difendersi. Tra luglio e agosto del 96 si reca in Messico, Chiapas, a San Cristobal de las Casas. Per strada incontra una simpatica signora francese, Danielle Mitterrand. Mentre parlano di nipotini e del tempo che passa, il discorso cade sugli zapatisti. Daniele invita Enzo sugli Altos dei Chiapas, dove intervista il subcomandante Marco. Secondo Baldoni, Marcos e gli zapatisti hanno successo perché colpiscono il cuore degli indios, dei messicani, degli occidentali. Il suo pezzo esce sul mensile Linus, si intitola Culo e carisma. Marcos, scrive Baldoni, ha due qualità fondamentali per un lead: carisma e culo. Il carisma se lo è guadagnato sul campo. 12 anni fa si bruciò tutti i ponti dietro le spalle e andò nell'alto del Chiapas con altri 4 compagni, probabilmente addestrati in Salvador o in Nicaragua. Il compito di questi guerriglieri di formazione marxista era quello di sollevare i sottoproletari indigeni secondo lo schema classico della guerriglia cubana, vietnamita o sandinista. Ma nel frattempo è successo qualcosa di grosso. La caduta del muro di Berlino, il lento declino di Cuba e qualcosa di sottile, la vita quotidiana con i discendenti dei Maya, con la loro filosofia, il loro complesso sistema di simboli, la loro magia. Di miglia in miglia aerea Enzo Baldoni si reca poi in Indonesia. Per la rivista Linus e il quotidiano La Repubblica, nel suo soggiorno tra agosto e settembre 99, realizza un'intervista esclusiva ad Alejandro Freitas Guzmão, il leader dell'East Timor Student Forum, considerato il Nelson Mandela del sud-est asiatico. Il 30 agosto del 99, in un referendum, il 78,5% della popolazione di Timor non accetta l'autonomia proposta da Jakarta e decide la sua indipendenza dall'Indonesia. Enzo Baldoni scova Alex Guzmão dentro il bunker dell'ambasciata britannica nei giorni terribili in cui le milizie scatenate dagli indonesiani bruciano le case di Timor Est, tagliano le teste degli oppositori e le mostrano in pubblico. È un ritratto di uno studente di filosofia dall'aria timida e mite, diventato capo guerrigliero con grandi ambizioni in politica, nel mirino dei servizi segreti indonesiani. Dopo 18 anni di giungla e 8 di carcere duro, Guzmão non perde mai la fiducia nella liberazione e nell'indipendenza dell'ex colonia portoghese. Scrive Enzo Baldoni. Scrivi che la prima cosa che farò quando Timor Est lascerà rapporti con l'Italia sarà una partita di calcio tra Inter e Timor Est. Diglielo a Moratti. E poi ride di gusto, una risata contagiosa. Che personaggio. È molto abile, gioca su due livelli. È capace di essere ridanciano, retorico e molto secco, coinvolgente o minaccioso. Ha un carisma travolgente, lo ami a prima vista. L'intervista fila via liscia, è un po' una chiacchierata tra due persone. Nel 2000 Baldoni raggiunge la Birmania. È in quella terra dove dominano ancora dittatura, repressione contro ogni forma di opposizione, realizza uno straordinario reportage pubblicato dal settimanale del quotidiano La Stampa, Lo Specchio del venerdì. Descrive una storia dimenticata, quella della minoranza etnica Karen, impegnata nella sua crociata dei bambini. Scrive così Enzo Baldoni. Qui sul confine tra Birmania e Thailandia si gioca una partita che ha sempre interessato pochi in Occidente. Da una parte è uno dei tanti piccoli popoli che le suddivisioni coloniali hanno lasciato senza una patria. Dall'altra ha una giunta militare, quella birmana, chiusa, oppressiva, corrotta, decisa a spazzare via l'identità dei Karen, così si chiamano le vittime. Con le uccisioni, i rastrellamenti, le torture, gli stupri, la pulizia etnica. Tra le montagne e nella giungla è difficile che qualcuno si intrometta. È facile coprire tutto con il silenzio delle vittime. Ed è per rompere questo silenzio che la frangia più disperata della guerriglia ha passato il confine e ha colpito in Thailandia. Azioni eclatanti, suicide, prima l'assalto all'ambasciata della Birmania a Bangkok, poi quello all'ospedale di Ratchaburi, finito con l'uccisione a sangue freddo dei guerriglieri bambini. Bambini sono anche i loro comandanti, Luder e Johnny. Le foto dei gemelli dodicenni con il sigaro birmano tra le labbra ha fatto il giro del mondo. A Kalaupapa, nelle isole Hawaii, c'è il lebbrosario più bello del mondo. Nessun giornalista c'è mai entrato. Nessuno dunque ha raccontato la storia di questo luogo di solidarietà e di dolore posto nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Enzo Baldoni ci arriva nel 2002 e scrive: Morbo di Hansen? Bullshit. Mia nonna è morta di lebbra, mio padre è morto di lebbra, 3 fratelli sono morti di lebbra e la lebbra ce l'ho anche io. E allora? ghignare il sardonico e continua. Il governatore mi ha chiesto di che armi avevano bisogno i miei aiutanti. Armi, gli ho detto io. Ai miei aiutanti servirebbero delle dita. Richard fa lo sceriffo in quello che fosse il lebrosario più bello del mondo. Kalaupapa, il lebrosario delle Hawaii. Poi dal lebrosario delle isole Hawaii Enzo Baldoni raggiunge Bucarest. Si aggira nelle fogne della capitale rumena, là dove bambini si iniettano nelle vene droghe pesanti e sniffano colla Aurolac dagli effetti devastanti, mentre prostitute non ancora donne vivono la loro totale immaginazione. Si scaldano dormendo accanto alle condutture di acqua calda centralizzata realizzate dal dittatore Ceausescu. Ma nel viaggio negli inferi di Bucarest Enzo non è solo. Con lui c'è il clown Milud Oukili. Scrive Enzo Baldoni. Una discesa nelle fogne di Bucarest, calde, puzzolenti e schifosamente umide, tra piccole prostitute e bambini drogati, dove certe notti può incontrare un diavolo, o forse un angelo, non si sa bene. Milud Oukili, clown e capobanda, che ha strappato alle fogne, alla prostituzione e alla colla centinaia di ragazzini brutti, sporchi e cattivi. A Enzo Baldoni interessano figure carismatiche, quasi mitiche, guerriglieri e leader politici spesso borderline, che combattono per le proprie idee. Nel 2003, nel suo viaggio in Colombia, narra le storie di Nancy, Mariana e Moronska, Estrella, giovani militanti delle FARC. Sono quattro donne che hanno lasciato figli e famiglie per indossare una tuta mimetica, ma non rinunciano ad un filo di rossetto, ad un pizzico di civetteria e a molta tenerezza. Scrive Enzo Baldoni, un po' Maracagol. Lei è diventata prima una terrorista e poi una guerrigliera. Mariana viveva a Bogotà. Nel 1986 cominciarono Los Años de los Sicarios, i sicari, molto spesso agenti dei servizi segreti, organizzati dai generali dell'esercito e dalla destra. Cominciarono ad ammazzare sistematicamente chiunque fosse comunista. Fu una strage, racconta la comandante. Nos matavan por pensar distinto. Ci uccidevano perché la pensavamo diversamente. Non mi piacciono le armi, non mi piace la guerra, ma era l'unico modo per continuare a lottare senza venire uccisi. Entrai così in clandestinità nella guerriglia urbana. Sono sempre stata una precisa. Ero brava a preparare le bombe. Più che altro usavamo dinamite e micelenta, raramente il TNT. Lo stesso anno, sempre in Colombia, Enzo Baldoni si imbatte nella perfidia del comandante Ramon, a capo di un gruppo paramilitare minore ma pericoloso, comunque tollerato dalle FARC. A Ramon però Baldoni conserva un trattamento diverso, perché Ramon non è il subcomandante Marcos, neppure Guzmão, neppure Nancy, Mariana, Morosca e Estrella. Ramon è un uomo spietato che uccide i contadini per il controllo del territorio. Scrive a quel punto Enzo Baldoni. Arriviamo a Tacueyo, proseguiamo per San Diego. Il sentiero si fa più duro, sale ripido, puff puff. Quando penso che non ce la faccio più, misericordioso, appare un cancelletto di legno basso. A guardia un tizio in jeans e fucile a pompa. È l'ingresso dell'accampamento. Facciamo ancora 20 metri in discesa, tra gli alberi ci viene incontro cordiale un signor brizzolato in maglietta nera, pantaloni mimetici, cinturone, pistola alla cintura, cappellino mimetico floscio. Somiglia vagamente a Sean Connery. È il comandante Ramon. Bienvenidos, bienvenidos. Ci stringe le mani. Il vecchio Don Giulio dignitoso gli stringe la mano con solennità. Gli altri sono guardinghi. Questi signori sono pur sempre quelli che fino ad un paio di anni fa ammazzavano i Paez per il controllo del territorio. E sulle pagine del settimanale Diario il comandante Ramon si trasforma nella controfigura del colonnello Kurz, descritto nel celebre libro di Conrad, Cuore di tenebre. Povero comandante Ramon, povero Peter Pan invecchiato, povero Kurz della mutua. Sarebbe una figura quasi comica se gli occhi dei ragazzini che lo seguono adoranti non ricordassero che invece è tutta una storia di sangue, di sequestri, di uccisioni e di vite buttate. Siamo nel luglio del 2004, la casa editrice Saggiatore commissiona a Enzo Baldoni un libro inchiesta. L'idea è brillante, Enzo dovrebbe narrare le storie dei capi carismatici e dei combattenti senza nome delle mille guerriglie sparse per il mondo. Lui invece progetta da tempo un viaggio in Kurdistan. Vuole raccontare le testimonianze dei Peshmerga, i partigiani curdi, impegnati nella costruzione di uno Stato indipendente. È il 27 luglio 2004 e Enzo Baldoni annuncia la sua discesa nell'inferno iracheno. È tornato il momento di partire, scrive Enzo Baldoni. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la panza e la coratella mi ripeteva: Baghdad, Baghdad, Baghdad. E alla fine ho dovuto cedere. E alla fine scrive le sue riflessioni sulla morte. Non ho una particolare paura della morte, l'ho conosciuta abbastanza bene. Alla mia sono andato vicino un paio di volte, poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. Ormai è una vecchia compagna di viaggio. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ricostruiamo la scomparsa e la morte di Enzo Baldoni.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Giornale radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno. Di pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 28 minuti.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
7: Enzo Baldoni si trova in Iraq con un accredito del settimanale Diario. È il 20 agosto 2004 e sparisce nel nulla. Scomparso, volatilizzato, Enzo Baldoni collabora dunque con il Diario, diretto da Enrico De Aglio.
8: Le ultime notizie sono di 24 ore fa. Ed è stata una sua telefonata dal telefono satellitare in cui assicurava la famiglia che stava bene dopo che una mina aveva colpito un convoglio della Croce Rossa su cui lui si è imbarcato, che doveva portare dell'acqua a Najaf. Per cui le possibilità sono che lui abbia continuato il viaggio da Baghdad a Najaf e sia andato a Kufa, che è una cittadina a 20 km da Najaf. E io gli ho parlato per email, a questo punto sono 48 ore fa, lui era già stato a Najaf ed era poi ritornato a Baghdad e aveva intenzione di nuovo di tornare a Najaf e poi di partire per il Kurdistan.
7: Anche l'ambasciata italiana a Baghdad ha perso il contatto con il giornalista. Non c'è ancora eccessiva preoccupazione. Enzo Baldoni non ha un telefono satellitare e quindi potrebbe trattarsi di semplici difficoltà di comunicazione. Siamo il 23 agosto 2004. Maurizio Scelli, responsabile della Croce Rossa, non sembra preoccupato per la sorte di Enzo Baldoni. Poche ore prima dall'Iraq era giunta una notizia tragica: il ritrovamento del corpo senza vita dell'autista Garib.
9: Le ipotesi sono due: quella più auspicabile è che l'autista l'abbia lasciato qualche parte, lui sta facendo il suo lavoro sempre un po' oltre i limiti perché uno a cui piaceva rischiare. L'altra è che sia stato vittima di questi balordi che hanno da un lato ucciso l'interprete, dall'altro pensano di farne chissà che cosa, ovviamente mantenendo in vita, perché del suo corpo non c'è traccia, e non essendoci traccia, mentre c'è traccia di quello dell'autista interprete, è ragionevole pensare che sia stato preso a qualche parte. Si è rivolto a noi perché bisogna che ci sia un canale che non è diplomatico istituzionale ma proprio dettato dalla base. Magari basta l'amico di uno di questi banditi a quattro soldi che ha avuto curato suo figlio in ospedale, che dice lascialo perché questo è amico degli italiani. Abbiamo attivato tutti questi canali, sia sciiti che sunniti, canali che sono della massima serietà, sono persone che ci hanno già dimostrato più volte di poter essere in grado di acquisire notizie importanti e quindi stiamo aspettando.
7: 24 agosto 2004. L'emittente araba Al Jazeera mostra un video dell'esercito islamico. Il gruppo rivendica il rapimento di Enzo Baldoni e intima all'Italia di ritirare le sue truppe dall'Iraq entro 48 ore in cambio della vita dell'ostaggio. Nel video Enzo Baldoni parla in inglese.
10: Baldoni, I'm from Italy. I'm 56 year old.
11: Enzo Baldoni.
7: Sono Enzo Baldoni, vengo dall'Italia, ho 56 anni, sono un giornalista e faccio anche il volontario per la Croce Rossa. Io aiuto gli altri. Sono venuto in Iraq per scrivere un nuovo capitolo del mio libro. Il direttore del settimanale Diario Enrico De Aglio giudica comunque positivo aver visto vivo il collega Enzo Baldoni.
8: Noi abbiamo accolto con un enorme sollievo, abbiamo visto con un enorme sollievo in un'edizione straordinaria del telegiornale al TG5 e Enzo Baldoni, perché l'abbiamo visto in buona salute, abbiamo visto che è in piedi, abbiamo visto che è presente a se stesso, che non era stato né percosso né ferito, che è in condizioni di assolutamente ottime, insomma, di parlare e di esprimersi, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Questa quindi è la prima cosa importante dopo quasi 5 giorni di assoluta mancanza di notizie e quindi di angoscia crescente. C'è la questione di questo ultimatum che lui ha letto a nome dei suoi rapitori. L'ultimatum riguarda il governo, riguarda le truppe italiane. Allora la cosa che ha fatto Diario immediatamente è un messaggio che ha fatto arrivare attraverso i canali, soprattutto Al Jazeera, che possono essere visti immediatamente in Iraq, di chi è Enzo Baldoni, ma soprattutto di che cosa ha fatto negli ultimi 10 giorni della sua permanenza in Iraq, che sono diverse iniziative fattive e concrete che dimostrano la sua simpatia umana nei confronti delle sofferenze del popolo iracheno. E queste sono l'organizzazione di 2 convogli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per portare viveri ed aiuti a Najaf, e poi una storia che era assolutamente sconosciuta, anche noi l'abbiamo conosciuta solo oggi rileggendo tutte le email, il trasporto di un militante di Fallujah che ha perso tutte e 2 le gambe in uno scontro con l'esercito americano all'ospedale di emergency a Sulimania, che era l'obiettivo ultimo del viaggio di Enzo Baldoni. Noi con questo vogliamo dire soltanto questo, che vogliamo che tutti sappiano e riconoscano l'autonomia, l'indipendenza e l'umanità del giornalista che è in questo momento nelle mani di rapitori, e la sua assoluta estraneità a qualsiasi logica di governo o qualsiasi logica militare.
7: E dopo la trasmissione del video parla anche il responsabile della Croce Rossa italiana, Maurizio Scelli.
12: Io sono fiducioso perché mi auguro che poi alla fine trapeli appunto tutto quello che stiamo facendo, che ha un grosso peso.
7: In quelle ore il settimanale Diario scrive un appello per la liberazione di Enzo Baldoni. In poche righe ricorda il ruolo del giornalista in Iraq, non un inviato embedded ma un cronista di pace. Scrivono quelli del Diario: vorremmo far sapere agli uomini che lo hanno in custodia chi è Enzo Baldoni. È una persona animata di sentimenti d'umanità per le persone che soffrono nel mondo. È un giornalista indipendente e assolutamente autonomo. È un collaboratore del nostro giornale Diario, settimanale libero nei confronti del governo italiano. Nel suo breve soggiorno in Iraq, Enzo Baldoni è stato determinante nell'organizzazione di 2 convogli di aiuti umanitari della Croce Rossa italiana e della Mezzaluna Rossa, arrivati a Najaf il 15 e il 19 agosto. Anche Guido e Gabriella, figli di Enzo Baldoni, si rivolgono così ai rapitori con parole commosse e piene di speranza.
13: Noi vi chiediamo di poterlo riabbracciare vivo, babbo. Un bacio forte da tutta la famiglia. Enzo Baldoni è in Iraq come uomo di pace, oltre che come giornalista.
7: L'allora ministro degli esteri Franco Frattini, in un'intervista ad Al Jazeera, sottolinea come giornalista era impegnato per alleviare le sofferenze del popolo iracheno.
14: liberate subito il nostro stadio. Il commissario Scelli e la Croce Rossa in genere stanno svolgendo un'opera molto meritoria ed hanno ovviamente buoni contatti sul terreno.
7: 26 agosto 2004, intorno alle 23, l'emittente Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. Il ministro Franco Frattini parla con i responsabili della televisione araba, poi racconta le sue impressioni in Italia.
15: I responsabili di Al Jazeera, da noi sentiti oggi, hanno detto di non avere un video, ma una fotografia digitale, che è quella che è stata fatta vedere all'ambasciatore Buccino. Una fotografia digitale in cui si vede il corpo di Enzo Baldoni. Lo si vede in una situazione, in una condizione che non può definirsi cruenta, ma Al Jazeera ha ritenuto che anche quella fotografia fosse un'immagine non adeguata per essere pubblicata e per essere quindi diffusa.
7: Alfredo Mantica, sottosegretario del governo di centrodestra, descrive così le ultime ore di vita di Enzo Baldoni.
16: Noi abbiamo avuto notizia un po' prima, evidentemente, di quando è stato comunicato. La notizia arriva dall'ambasciata italiana, che ha avuto la notizia da Al Jazeera. Abbiamo informato prima direttamente noi la famiglia. Il cauto ottimismo era poi solo strettamente legato a un clima che si era creato e alla trasmissione televisiva, che era diversa dalla truce di trasmissione dei primi quattro rapiti, però in 48 ore dare un giudizio era estremamente difficile.
7: In Italia si indaga sulla morte di Enzo Baldoni. Si torna indietro al 9 agosto 2004, quando il giornalista arriva all'aeroporto di Baghdad e si collega con Radio Città del Capo di Bologna.
17: Ma ho trovato la situazione normalmente attesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso il taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo a Palestine. È una città tesa, nervosa. Anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per una un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, aspettando i poliziotti hanno cercato di fermarlo. La folla è saltata addosso i poliziotti hanno iniziato a fare la pistola, hanno sparato a buttinare.
7: Il 10 agosto 2004 Enzo Baldoni racconta così la vita a Baghdad.
17: In questo momento stiamo girando nella circonvallazione di Baghdad. La situazione è decisamente tesa, vediamo passare molte Humvees, molti mezzi corazzati americani che si dirigono verso Sadr City. Abbiamo visto passare dei veicoli pesanti con i missili, quindi probabilmente stanno andando ad assediare Sadr City.
7: Il giorno dopo chiama da Fallujah, martoriata dai bombardamenti e dagli scontri.
17: Siamo stati a Fallujah, io e Garib, che è il mio interprete amico e angelo custode soprattutto, siamo andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà. I giornalisti di questo primissimo giornale indipendente a Fallujah.
7: In quei giorni Enzo Baldoni lavora per la Croce Rossa Italiana. Enzo Baldoni è stato determinante dunque nell'organizzazione di due convogli di aiuti umanitari. In entrambi i casi è riuscito ad entrare nella città, a consegnare viveri e medicinali e trarre in salvo donne e bambini mettendo a rischio la propria vita. Pochi giorni prima aveva preso contatti con Teresa Sarti, presidente di Emergency, chiedendole aiuto per operare Mohamed, un iracheno che mentre accompagnava la moglie a partorire in autoambulanza era stato colpito da un carro armato americano. La moglie e il bambino erano morti. Enzo è stato rapito mentre stava tornando a Baghdad per accompagnare Mohamed all'ospedale di emergency a Sulaymaniyah. Il 20 agosto 2004 viene rapito dunque da un'organizzazione specializzata in rapimenti di occidentali, come ricorda l'inviato del giornale Fausto Viloslavo.
18: L'esercito islamico dell'Iraq, la prima volta ne sentiamo parlare verso febbraio-marzo, quando alcuni volantini manifestini vengono affissati all'esterno della moschea di Ar-Ramadi, un altro epicentro del triangolo sunnita, in cui questi fantomatici mujahideen dicono: ah, noi abbiamo combattuto al fianco di Al-Qaeda in Kuwait e facciamo parte di questa internazionale del terrore, lo dicono loro, e continueremo a combattere l'occupazione americana in Iraq. Fino a questo momento, fino a quel momento erano solamente parole, poi sono passate vie di fatto. Che abbiano quantomeno partecipato al linciaggio, al massacro brutale delle guardie private americane a Fallujah, che poi ricordiamo scatenò l'assedio di Fallujah con tutto quello che accade.
7: 7 settembre 2004, al termine dell'udienza del direttore del SISMI, Nicolò Pollari, secondo il presidente della commissione di controllo sui servizi segreti Enzo Bianco, qualcosa ad un certo punto avrebbe modificato rapidamente l'esito delle trattative, forse il passaggio di mano di Enzo Baldoni da un gruppo ad un altro.
19: Qualche volta abbiamo avuto la sensazione di possibili accavallamenti di trattative da parte di organismi diversi, non solo i servizi ma anche altri organismi, e vorremmo capire di chi è la responsabilità di politica di coordinamento, a chi spetta di dire tratta tu o non trattare, per evitare che ci siano, ripeto, accavallamenti che possono essere anche dannosi e talvolta addirittura anche molto dannosi. In generale, quando c'è un accavallamento di trattative, certamente non è un vantaggio. Non siamo in grado di poter escludere che un eccesso di trattative o di interventi non possa avere procurato un danno, e non è in grado di escluderlo anche il direttore del SISMI.
7: Storie di trattative nascoste, di patti inconfessabili in zone di conflitto, storie di operazioni coperte. Mario Portanuova di Diario mette in relazione l'uccisione di Enzo Baldoni con tutti gli altri giornalisti rapiti in Iraq.
20: Diario spesso ha criticato Shelly perché alcune versioni iniziali sul rapimento di Baldoni non si sono dimostrate vere, però dobbiamo dire che in questo caso Shelly ha detto quello che è un po' il segreto di Pulcinella, e cioè che le attività per liberare gli ostaggi italiani dovevano essere tenute quanto più possibile segrete agli americani. Sappiamo che gli americani hanno un'altra strategia sugli ostaggi, cioè quella di non trattare, e questa cosa è confermata da numerosi elementi. La stessa Simona Torretta ha raccontato che al momento della sua liberazione un problema era non solo scappare dai rapitori, comunque hanno deciso di consegnarle, ma non far sapere niente agli americani. Sappiamo come è andato il caso Calipari. Gli agenti che lavoravano con Calipari nel SISMI, i cosiddetti calipariani, confermano che addirittura c'era il timore proprio per i nuovi arrivi americani, i nuovi soldati americani arrivati a controllare la strada dell'aeroporto di Baghdad, dipinti come gente dal grilletto facile. La stessa preoccupazione era emersa nel corso della liberazione di due ostaggi francesi, due giornalisti, Georges Malbruno e Christian Chesneau, liberati dai rapitori, dai loro rapitori, che erano gli stessi di Enzo Baldoni, l'esercito islamico in Iraq, e con un'azione sono stati consegnati ai servizi segreti francesi. Nel loro libro emerge anche lì la preoccupazione dei servizi segreti francesi di non far sapere agli americani della liberazione dei due ostaggi fino a che i due ostaggi non fossero arrivati a Parigi, perché si temeva comunque un intervento degli americani. Qual è la ragione di questo timore? La prima è che quando si liberano degli ostaggi si fanno delle trattative, si viene a contatto con fonti, con canali che inevitabilmente portano prima o poi ai rapitori, e quindi si teme che l'intervento degli americani, insomma, tenda a arrestare o comunque a individuare queste persone e quindi a individuare i rapitori facendo saltare le trattative, bruciando i contatti.
7: Giornalisti come Enzo Baldoni portano solidarietà intere martoriate dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla morte. Massacri senza senso, di conflitti senza fine, ancora oggi nel nuovo millennio. Il racconto di Enzo Baldoni mentre cammina nei corridoi del reparto dei grandi ustionati dell'ospedale della Croce Rossa a Baghdad è la testimonianza di un uomo di pace.
1: Mi hanno portato per i reparti. Io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e insomma confesso che mi sono messo a piangere.
7: Di lui rimane il suo testamento che racconta più di ogni altra cosa chi era Enzo Baldoni. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui serbo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe anche essere la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora, allora il tardo pomeriggio verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare, non è una cattiva morte, eh? Ci sono stato vicino, ti prende sempre una gran serenità. In uno dei miei viaggi andrà bene la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Vi era data comunicazione naturalmente per posta elettronica alla lista Enzo B e a tutte le altre mail in lista che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mesi che credono, lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno mai essere pronunciate: dolore, perdita, vuoto incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso e ci ha lasciato. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico, quindi dateci dentro e non risparmiatemi, tanto non avete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini, paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che comincia a suonare musiche allegre, violini, sax e fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo, mica tutto voi, in fondo sono io che pago. Datene un po' anche me. Voglio che si rida, avete notato, i funerali si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte e si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie cenere in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega.
2: Sono lavori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
2: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare, un'infrastruttura di estrema importanza.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
2: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20. Bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere ai proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
3: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani, solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di un

0: 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne, affluenza in calo.
1: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Pillole.
1: In questo weekend del 6-7 giugno 2026, eccoci pronti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la nuova puntata di Pillole. Due ore da passare insieme a me, Roberto Frangipane, dove racconteremo un po' di storie, storie di personaggi raccontati in un libro. Avremo infatti Fam, nostra ospite, fra poco. Poi altri due libri con un solo autore e lì cambieremo completamente argomento, fino ad arrivare alla seconda ora, terza e quarta parte, dove invece racconteremo delle bellissime e affascinanti storie di musica. Parleremo dei Cranberries e di Adele. Tutto questo all'interno di Pillole di questo weekend, quindi rimanete assolutamente con me.

0: All'interno di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che io vi parlo un po' di tutto, dalla musica al teatro, all'arte. Beh, pensate a mettere insieme tante cose in un personaggio solo, in un solo personaggio famosissimo al mondo, da molti odiato, da altri amato, ma entreremo nei particolari di quello che è stato ed è ancora oggi Yoko Ono. C'è un libro intitolato Yoko Ono, brucia questo libro dopo averlo letto, e già il titolo ci fa pensare. E gli autori sono Francesca Alfano Miglietti, detta Fam, e Daniele Miglietti. Noi abbiamo con noi Fam in questo appuntamento, quindi benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno e felice di sapere che qualcuno ci ascolta.
0: Perfetto, infatti, ma voglio che ascoltino perché qui ci sono veramente tante cose da raccontare, da dire, cioè, se no non ci avresti scritto un libro, perché su Yoko Ono ci sarebbero tante cose da dire, non solo quelle che si conoscono, quelle forse non dico banali perché non c'è niente di banale nella vita di nessuno, ma Yoko Ono ha fatto tanto per di sé, per John Lennon, certo. I Beatlesiani la odiano, ma noi interessa tutto un altro lato di Yoko Ono, e quindi io comincerei dal chiederti il perché questo libro e soprattutto il perché del titolo, perché mi incuriosisce molto.
1: Allora, il perché perché Yoko Ono è proprio il primo capitolo del libro, quindi è la domanda più pertinente che potevi fare. Perché Yoko Ono? Perché è la prima volta che io scrivo un libro monografico su qualcuno, anche se il libro, come hai giustamente detto, è un libro a quattro mani. Il libro è diviso in due parti. La prima parte, diciamo metà libro, è quello che ho scritto io, riguarda la parte performativa, visiva, artistica di Yoko Ono, mentre la seconda parte, quella di Daniele, è la parte che riguarda invece, che è metà libro, anche quella che riguarda la parte musicale. Quindi il libro ha una struttura molto semplice, entrambi partiamo dalle origini, arriviamo ad ora, ma lui ha approfondito la parte musicale e io ho approfondito quella visiva. Il titolo è una delle istruzioni di Yoko Ono. Yoko Ono, tra le primissime cose che ha realizzato un libro di istruzioni che si chiama Grapefruit Pompelmo, anche perché lei riteneva da se stessa un pompelmo, un ibrido tra, come tutti sappiamo, il pompelmo è un ibrido tra l'arancia, sì, e il limone. E lei è un ibrido tra un'americana e una giapponese. Negli anni 60 c'era un fortissimo razzismo verso i giapponesi negli Stati Uniti. Lei era già andata via di casa molto presto e lasciando una situazione anche molto comoda, anche molto ricca, lei invece negli Stati Uniti ha occupato una casa. In questa casa ha incominciato a fare delle performance, degli eventi, ospitava musicisti e ha incominciato a scrivere questo librino, questo Grapefruit, e con delle istruzioni per chi lo leggeva. Cioè, sin dalle origini del suo lavoro artistico, la sua poetica non era quella di realizzare delle opere, ma di dare la possibilità a chi leggeva o a chi partecipava alle sue performance di realizzarle loro le opere, cosa che lei ancora oggi fa fare. Questo è un aspetto meraviglioso del lavoro di Yoko Ono. Lei è uno dei fondatori, per esempio, del gruppo Fluxus, di questo gruppo di origine dadaista, se vogliamo, del dadaismo, nato nel 1913 a Zurigo, ed è nato proprio da un gruppo di artisti dadaismo che erano in Svizzera, che di solito non è proprio uno dei luoghi dell'arte, sì, perché moltissimi artisti erano fuggiti dalla Prima Guerra Mondiale, scusi, infatti era del 15 il dadaismo, quindi sì, della guerra del 15-18, ed io, siccome sono un sostenitore di tutti quelli che disertano nella vita, perché non si capisce perché bisogna dare un tributo di sangue in nome di chissà che cosa, gli artisti si trovano a Zurigo e fondano il dadaismo. Il Fluxus negli anni 60, è uno dei fondatori del Fluxus, e Yoko Ono riparte da lì, quindi da una modalità artistica che non ha a che fare necessariamente con un'opera, con un oggetto, con qualcosa di definitivo, ma invece diventa quasi ante litteram un'arte relazionale, dove il pubblico non è passivo ma è molto attivo.
0: Beh, tra l'altro è bella anche questa comunanza o somiglianza dalla nascita del dadaismo, che aveva a che fare con una guerra, e in questi anni, in fin dei conti, ci ricordiamo, certo, benissimo che c'era il Vietnam in ballo per gli americani, ed era,
1: esatto,
0: da lì sono andate tante di quelle cose artistiche proprio contro la guerra.
1: Guarda, tu hai fatto una citazione che secondo me, io sono una che appunto sono una esageratissima, secondo me la performance che hanno fatto lei e John Lennon, il Bedin,
0: è
1: la performance più bella della seconda metà del Novecento. In realtà due persone che dedicano la loro notte di nozze, che è un momento di estrema intimità ma anche di estrema felicità, non a farsi i fatti loro ma a coinvolgere i giornalisti, invitare la gente nella loro camera dell'Hilton ad Amsterdam per con una serie di cartelli e per parlare della pace nel mondo. Io trovo che sia bellissima una cosa così, è come condividere la propria felicità in un momento in cui invece ci sono un sacco di persone che non lo sono felici.
0: Infatti,
1: è un aspetto molto interessante di Yoko Ono, perché Yoko Ono per tutta la sua vita, sin dalle origini, le prime azioni, fino ad ora che ha 92 anni, si è occupata per tutta la vita solamente di due cose: la pace e l'immaginazione, il sogno, che sono due caratteristiche potentemente umane e che sono due caratteristiche che lei ha anche praticato in tutta la sua vita.
0: Beh, io ti fermerei un attimo, Francesca, perché vedete quante cose sono già uscite in pochi minuti. Ecco, questo vi fa capire che Yoko Ono non è soltanto quella che ha fatto sciogliere i Beatles, basta con questa storia, tra l'altro, perché non era questo che ha fatto sciogliere i Beatles, c'erano tutte altre, un sacco cose, andatevela a studiare, perché la musica va anche studiata, anche la storia della musica, così come quella dell'arte. Torniamo con Francesca fra poco, perché avremo altre cose da dire su questo libro, che intanto ve lo consiglio già subito. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, di Francesca Alfano Miglietti, FAM, e Daniele Miglietti. Fra poco torniamo.

0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è sempre Pillole e abbiamo iniziato qualche minuto fa una chiacchierata con FAM, Francesca Alfano Miglietti, che con Daniele Miglietti ha scritto il libro Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E abbiamo già scoperto delle cose su Yoko che appunto non si conoscono, perlomeno si conoscono ma non abbastanza a fondo. E questo libro può servire assolutamente per conoscere quello che fa, che ha fatto e che continua a fare, lo diceva prima, nonostante abbia già 92 anni e è una donna ancora attiva in questo senso, lo è sempre stata. Cosa ha fatto lei, lo dicevamo prima, per la pace e soprattutto per l'immaginazione, perché per quello che fa lei ce ne vuole, che ha fatto, ce ne vuole veramente tanta. Abbiamo parlato del suo libro, abbiamo parlato delle sue performance particolari e soprattutto del coinvolgimento del pubblico. Vuoi dirci un po' meglio come funziona questa cosa? Perché le performance le abbiamo viste da tanti altri artisti, anche contemporanei, però non sempre coinvolgono il pubblico, sono performance dell'artista e basta. Invece lei faceva qualcosa in più.
1: Lei faceva qualcosa in più e continua a fare qualcosa in più. Per esempio, la sua primissima performance fatta sia a New York che in Giappone era una semplicissima performance in cui lei racconta che aveva indossato il suo vestito più bello, e perché era un fatto anche di rispetto verso il pubblico, essere ben vestita e non mal vestita. Quindi col suo vestito più bello, inginocchiata al centro della scena con un paio di forbici accanto a lei, lei chiedeva al pubblico di tagliarle dei pezzi di vestito finché non è rimasta nuda. È una performance meravigliosa ancora una volta, anche perché intanto il pubblico all'inizio è molto timido, quindi taglia un pezzettino, sì, pochino, sì, sì. Mentre man mano che si va avanti invece c'è una sorta di aggressività e anche una sorta di potere su un altro così esposto. Lei tra l'altro immobile, che non guardava, che guardava davanti a sé fino alla sua nudità. E questa è una performance che per esempio molti anni dopo ha fatto anche la Abramovic. Cioè le opere in questo senso, in questa performance lei si espone moltissimo, ed è tutta una serie di discorsi che possiamo fare sul rapporto un po' sadomaso uomo-donna, sul fatto che qualcuno abusa sempre quando gli si dà la possibilità. Sono tantissimi i discorsi che si possono fare, ma la cosa ancora più affascinante, sì, è che lei questa performance l'ha ripetuta a Parigi quando aveva 70 anni, quindi lì è entrato anche un altro argomento, è quello di una donna âgée, perché le donne di una certa età a un certo punto diventano invisibili, cioè devono essere visibili solo quelle alte, bionde, belle, magre e così via.
0: E giovani.
1: Ha aggiunto anche quest'altro elemento in più in un luogo come quello, come Parigi, dove la capitale della moda, dove i vestiti si cuciono, e invece lì con lei si tagliano ed espongono un corpo di una donna matura con tutte le sue problematiche.
0: Insomma,
1: una cosa che volevo dirti, sì, che queste istruzioni di Yoko Ono che l'hanno accompagnata per tutta la vita, io te ne volevo leggere qualcuna, perché alcune sono delle istruzioni che si possono fare, altre sono delle istruzioni poetiche. Per esempio la prima è, sì, ascolta il rumore della terra che gira. La seconda, ridi per una settimana, tossisci per un anno, cammina sulle tracce della persona di fronte a te, cerca di non fare rumore. Un sogno che sogni da solo è solo un sogno che sognate insieme è realtà. Nasconditi finché non tornano tutti a casa, nasconditi finché tutti non si dimenticheranno di te, nascondetevi finché non moriranno tutti. È tutta una serie di frasi poetiche. Guarda, Yoko Ono è una che ha attraversato tutti gli ambiti possibili della creatività, la musica, le arti visive, la poesia, il film. Lei ha incominciato a fare i suoi film, ne ha fatti 14, con quelli che poi sarebbero diventati la scuola sperimentale di cinema americano, tutto il contro Hollywood. Cioè lei veramente ha per tutta la vita, e continua per ancora adesso, a creare delle cose in cui il pubblico è sempre coinvolto e in cui sempre il suggerimento è quello di pace e di immaginazione.
0: Beh, devo dire che comunque le cose che ci attraggono di personaggi come questo sono veramente tante, anche se poi bisogna dirlo, tu insomma sei docente anche di teorie e metodologie del contemporaneo all'Accademia di Belle Arti di Brera, quindi comunque sei una che l'arte la conosce, la mastica tutti i giorni, la fa conoscere e la insegna anche. Però c'è sempre questo approccio verso il mondo dell'arte, chiamiamolo contemporanea, perché qui si parla di arte contemporanea come quella che ha fatto e continua a fare Yoko Ono e fanno in tanti. sembra sempre che sia lontana dal pubblico che ha ancora in mente le cose rinascimentali, il Giotto, il Leonardo della situazione. Mentre forse, come dicevamo prima, queste performance di Yoko Ono, che sono state anche compiate giustamente da altre artiste, ha fatto in modo forse di avvicinare anche questo mondo, la gente che non ci si sarebbe mai avvicinata in qualche modo.
1: Mi capita molto spesso quando faccio le conferenze che qualcuno mi chieda: ma come faccio a capire l'arte contemporanea? E secondo me c'è solo una risposta: bisogna studiarla. C'è un luogo comune per cui la gente pensa che basta guardarle le opere d'arte per capirle, ma non è vero, così come non è possibile leggere la Divina Commedia per capirla, e per capirla bisogna studiarla. Ma questo vale per tutte le cose.
0: Sì.
1: Se non si hanno le coordinate non si vede niente. Allora noi vediamo quello che conosciamo, non possiamo vedere quello che non conosciamo. E la cosa affascinante è che la gente pensa che capisce per esempio il Rinascimento, non lo può capire, perché per esempio non vede in un'opera d'arte perché c'è l'alloro, perché c'è il corallo. Cioè, anzi, un'opera d'arte antica è molto più problematica di quella contemporanea, perché c'è un dizionario infinito di simbologia,
0: per cui ogni elemento
1: ha un significato. Ti faccio un esempio: io riconosco immediatamente un'opera d'arte rinascimentale toscana da una siciliana per il coltello che c'è per esempio nelle Ultime Cene, oppure per il pane che c'è nell'Ultima Cena, perché il pane toscano è diverso dal pane siciliano o romano.
0: È vero.
1: I coltelli di Scarperia, ancora adesso, Scarperia è un posto vicino Firenze dove ancora adesso si fanno dei coltelli, e quel tipo di lama, così come una lama come la pattada sarda, ci raccontano anche la provenienza di alcune opere. Io queste cose le vedo, ma perché le ho studiate, non è che le vedo perché sono intelligente. Allora, siccome io, guarda, ancora adesso mi occupo di arte 10 ore al giorno, perché a parte perché mi appassiona, ma soprattutto perché più conosci qualcosa più capisci che ne conosci poca. Allora, nell'arte contemporanea invece ci sono molti più approcci per il pubblico. Un discorso come quello di Yoko Ono, per cui lei prende una barca come alla Tate bianca, la espone e chiede al pubblico di dipingerla, di scrivere delle frasi su questo, facendo un lavoro sui migranti, ed è meraviglioso perché il pubblico partecipa ad un discorso che lo coinvolge, perché il discorso dei migranti coinvolge tutti, e il discorso che anche di partecipare fisicamente ad un'opera è molto importante. Per me lei è grande come un altro artista contemporaneo che si chiama Joseph Beuys, il quale sosteneva che ogni uomo è un artista, tutti saremmo artisti se non dovessimo lavorare. Perché è chiaro che quando noi ci occupiamo tante ore al giorno di procurarci da vivere, non è che abbiamo poi tanta voglia di scrivere poesie o fare dei dipinti. Per cui, infatti, gli artisti sono quasi tutti dei fuoriusciti dalla società, della gente che appunto è ai margini. Anche se la gente in questo momento ha l'idea che l'artista è un lavoro di successo, ma ti posso garantire che non lo è neanche oggi, perché quelli veramente bravi anche oggi fanno una vita grama. Guarda, persino Yoko Ono, che continuano tutti a dire che è una donna terribile, sfortunata, aveva ragione John Lennon, è la sconosciuta più famosa del mondo. È una donna che ha avuto una vita terribile, perché lei ha avuto 3 matrimoni, ha sposato le prime 2 volte 2 musicisti giapponesi, il primo le ha portato via la sua prima figlia e lei non l'ha vista più quasi per 30 anni, perché lui l'ha portata in una setta. Le hanno ucciso il marito sotto gli occhi, parliamo di John Lennon, cioè lei non ha avuto una vita facile per niente, eppure ogni volta che le hanno chiesto cos'è la cosa che le dà più fastidio, lei non ha mai risposto a questa domanda e ha sempre detto: oh, non mi ricordo, perché io preferisco ricordare le cose belle. Una donna che ci insegna che la pace incomincia da noi, non incomincia dall'altro. Se noi ci poniamo in modo aggressivo verso gli altri, ovviamente riceveremo anche noi una parte di aggressività. E quindi io direi che invece non è un caso, abbiamo scritto 400 pagine, che questo è un modo per non vendere un libro, perché uno pensa che è impossibile, però io lo voglio dire perché è stato veramente appassionante ed è stata una scoperta anche per noi che ci abbiamo lavorato.
0: Quindi io lo consiglio ancora maggiormente parte, poi anche la parte che riguarda quella scritta curata da Daniele Miglietti, che riguarda, sì, diciamo prima, la parte, diciamo così, musicale di la storia musicale di Yoko Ono. Ovviamente vi consigliamo di leggerla, ma noi ci siamo oggi, diciamo così, soffermati sulla parte artistica a 360 gradi veramente di questo personaggio. Vi ricordo il titolo, che è facile anche da ricordare, è così particolare che è facile da ricordare. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E lo ricordo di Francesca Alfano Miglietti, FAM, che abbiamo avuto ospite, e Daniele Miglietti. Francesca, è stato veramente un piacere averti con noi oggi. Spero ci siano altre occasioni di altri libri, di altre cose, magari in un'occasione di qualche mostra particolare, in modo che si entri nel mondo dell'arte con chi, insomma, come dicevi tu, la MAS ci vive tutti i giorni nel tuo DNA, e mi è piaciuto anche come ne hai parlato e come hai presentato anche il mondo di Yoko Ono. Quindi Francesca, penso che ci sarà modo di risentirci.
1: Io ti ringrazio moltissimo, e prima, e anche io mi sono trovata molto bene, perché le domande erano sempre quelle giuste. Volevo regalarti un'ultima istruzione di Yoko Ono, certo, che si chiama Pittura per la sepoltura. Nella notte di luna piena posiziona una tela in giardino da luna di notte fino all'alba. Quando la tela sarà tinta completamente di rosa con la luce del mattino, smembrala e piegala e seppelliscila. La modalità di sepoltura: seppelliscila in giardino e posizionaci sopra un segnalino con un numero. Vendila allo straccione, buttala nella spazzatura. Estate 1961.
0: Ragazzi,
1: questo è per te.
0: Grazie mille, veramente, e ti ringrazio ancora tanto per questa bella chiacchierata. Alla prossima, Francesca.
1: Alla prossima, grazie mille.
0: E si chiude qui la prima parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco ci sarà un altro scrittore con noi, ovvero Mirko Spelta, con ben due libri a disposizione per voi. Ma ne parleremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ed eccoci alla seconda parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco avremo un ospite che ci parlerà non di uno ma di due libri molto interessanti, anche se diversi come argomentazioni, diciamo così, come punti di vista, ma ne parleremo con lui. Ospite sarà Mirko Spelta, quindi vi aspetto fra poco.

0: Come annunciato poco fa all'interno di Pillole in questo weekend, si parla non di un libro, ma di più libri, e però la persona è una sola che li ha scritti. E sono qui pronto a presentarvela. Si tratta di Mirko Spelta, che ovviamente è un piacere avere con me in questa giornata. Quindi benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie anche per me, è un piacere essere con voi, moltissimo.
0: Allora, Mirko Spelta, io direi, prima di parlare del libro, che poi già dai titoli capirete anche di che cosa scrive, ma ci arriviamo, voglio lasciare un po' di suspense. Cominciamo col capire chi è Mirko Spelta e perché ha iniziato a scrivere Mirko Spelta.
1: Mi sembra giusto. Allora, io ho cominciato a scrivere ormai oltre una decina di anni fa, perché nonostante che sull'amore e sui rapporti sentimentali si sia scritto tutto e si sia detto tutto, comunque, Roberto, siamo ancora differenti. Uomini e donne sono ancora differenti, non c'è niente da fare. Sono differenti come forma mentis, sono differenti come tempi, sono differenti come modalità con le quali comunicano, modalità con le quali si innamorano, quello che vogliono, quello che desiderano, eccetera. Se in più ci metti il fatto che ognuno di noi nel tempo si evolve e cambia, già partiamo da una base diversa. Se poi considera che sono degli individui dinamici che appunto cambiano e si evolvono, capisci bene quale può essere la difficoltà nel comprendersi nei rapporti tra uomini e uomini e donne. Ma siccome diceva un saggio, nessun uomo è un'isola, nel senso che non siamo nati per stare da soli, anzi siamo nati per stare insieme, bisogna capirsi, e capirsi è la chiave per vivere felici insieme, perché più ti capisci e meno dovrai portare pazienza, meno dovrai scendere a compromessi, meno dovrai avere quel serbatoio di pazienza che a un certo punto ha un limite, no?
0: Sì.
1: E quindi capirsi è la chiave veramente importante, quella che oggi si chiama empatia, no? Ma sostanzialmente si tratta poi di entrare nella testa dell'altra persona e cercare di capire come ragiona.
0: Beh, però così mi stai quasi già svelando il libro. Invece vorrei capire se appunto questa cosa è quella che ti ha spinto a scrivere, perché magari avevi già letto tante cose e detto però manca qualcosa,
1: ma
0: che non hanno
1: altro,
0: ancora scritto.
1: Più che altro sì, letto sì, ma più che altro lo vivi nella vita di tutti i giorni, no?
0: Ecco.
1: Lo vedi nei tuoi rapporti, lo vedi nei rapporti degli amici, lo vedi nei rapporti dei parenti, lo vedi nel fatto che in Italia ci sono decine di migliaia di separazioni l'anno, cioè lo vedi dalla vita che vive intorno a te, no? Che gira intorno a
0: sì.
1: te, e ti rendi conto appunto che comunque ancora ci sono delle difficoltà di comunicazione. E quindi tutto il mio lavoro, non soltanto quello relativo ai libri, ma anche quello relativo alle trasmissioni radiofoniche, agli articoli che mi è capitato di scrivere per diverse testate, e anche per esempio sulla mia pagina Instagram, sulla pagina TikTok, dove io faccio dei video proprio in qualche modo per cercare di dare degli spunti, per cercare di dare dei momenti di riflessione su argomenti o su punti di vista che poi sono tipicamente i punti di vista dell'altro, sui quali magari non si è ragionato sufficientemente.
0: Allora, fra poco, il tempo di una canzone, torniamo e cominciamo dal primo libro che andremo ad analizzare, che poi arriveremo al secondo, che è quasi una conseguenza per certi versi. E il primo, vi dico soltanto, questo ve lo svelo, poi dopo capirete di che cosa si parla esattamente, ma penso che si capisca già subito. Il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo. Mirko Spelta qui, naturalmente, all'interno di Pillole su Giornale Radio. A fra poco.

0: Rieccoci insieme con naturalmente Mirko Spelta, ospite qui di Pillole su Giornale Radio. Caro Mirko, allora ci siamo lasciati già dicendo il titolo di questo libro, lo ripeto, tra l'altro bellissima la copertina perché la copertina è bianca e il titolo è scritto in rosa ma scritto con un rossetto e il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo, ma ci sono anche dei sottotitoli: Se parli non ascolta, Se ascolta non capisce, Se capisce si dimentica. Allora spiegaci un po', cominciando dal titolo, di che cosa si tratta.
1: Allora intanto ti correggo un attimo, perché noi uomini abbiamo 5, 6, 7 colori, non di più. Le donne hanno 200.000 tonalità soltanto di rossetti, puoi immaginare. Per cui non è rosa, è fucsia.
0: Ah,
1: per
0: mamma mia, mamma mia,
1: rosa,
0: ho sbagliato.
1: Fucsia e viola per noi è identico, capito? È uguale.
0: Abbiamo già subito dato una dimostrazione, va bene, ok.
1: Capisci, esattamente, la dimostrazione pratica di quanto siamo diversi, no? Per noi rosa, viola e fucsia è la stessa cosa. Ci sono dei colori che gli uomini manco sanno che esistano, tipo l'ocra, l'indaco. Che cacchio è l'indaco? E noi ci abbiamo bianco, giallo, verde, rosso e nero. Finito. Arancione, marrone. Il libro è proprio un viaggio nella mente di un uomo tipico per cercare di capire come funzionano veramente gli uomini in ambito sentimentale. Cioè, per quale motivo gli uomini la mattina dopo non ti mandano il messaggino con scritto "come stai?" E le donne si fanno queste super mega paranoie con tutte le amiche cercando di capire quale fosse il momento in cui lui la sera prima ha deciso che quella sarebbe stata soltanto l'ultima, poi si chiamano, fanno i WhatsApp. In realtà lui non lo sa ancora cosa è successo, quindi è per quello che
0: si deve ancora rendere conto di cosa ha fatto la sera prima.
1: Bravissimo,
0: okay.
1: Deve ancora rendersi conto. Noi siamo più lenti, quindi certe cose che per le donne sono assurde da considerare, invece in realtà sono la banale verità. Questa è una. Oppure, cosa significa il messaggino con i tre puntini alla fine del messaggino che ti manda lui? La risposta è niente, assolutamente niente, e cose di questo genere. Insomma, quindi abbiamo tutta la differenza, la parte della differenza di comunicazione, no? Quando un uomo ti dice sì, tesoro, guarda quella che bei capelli che ha, non significa che i tuoi facciano schifo, perché gli uomini si fermano lì. Gli uomini il cosa avrà voluto dire non ce l'hanno come forma mentis, cioè facciamo proprio fatica a dire una cosa e a intenderne un'altra. Per loro invece è normale, è normalissimo. Il cosa avrà voluto, cioè c'è sempre qualcosa che vorremmo dire ma che in realtà non diciamo, non è vero. Noi siamo molto più semplici, siamo 1 e 0 da quel punto di vista, no? Siamo proprio semplici. E quindi questo crea, già questo puoi immaginare che difficoltà di comunicazione possa creare, soprattutto nei primi approcci.
0: È vero.
1: Ma cosa vuol dire? Ma cosa c'è dietro? Come lo devo interpretare? Che spesso non c'è niente da interpretare. Però, insomma, questo è. E non che le donne non lo capiscano, perché le donne sono molto più sveglie ed emotivamente intelligenti di noi. Il problema è che, appunto, hanno una forma mentis talmente diversa che fanno fatica ad accettare quello che, come dire, vedono davanti come realtà, perché pensano che ci debba per forza essere qualcosa dietro. E invece no. Oppure anche sotto il profilo estetico, che cosa piace di più agli uomini davvero, che stimoli anche dal punto di vista fisico e come dire, intimo, vengono dati di più, vengono dati di meno. Sono cose che per esempio non tutte le donne sanno, tipo le ballerine, scarpe quelle ballerine.
0: Sì,
1: quelle,
0: le classiche, sì, okay.
1: Ok. Le ballerine sono l'antisesso per eccellenza, cosa che invece non tutte, delle quali non tutte le donne sono consapevoli. Poi in realtà la cosa vale anche dall'altra parte, perché a quanto mi dicono le donne, per esempio l'uomo con il monopattino, la scarpettina da tennis e lo zainetto dietro è assolutamente antisesso, esattamente la stessa cosa delle ballerine, né più né meno. Quindi ci sono tutta questa serie di piccoli accorgimenti che devono essere in qualche modo messi alla luce, o che comunque, se vengono messi alla luce, fanno in modo che noi, per noi si intende sia gli uomini rispetto alle donne, sia le donne rispetto agli uomini, ci capiamo un po' meglio e riusciamo a decifrare quello che è il mondo che sta dall'altra parte, che è fondamentale, perché come ti dicevo prima, capirsi è la chiave per vivere felici insieme.
0: È vero, ma secondo me tutto questo è anche un po', ci stavo pensando mentre mi raccontavi un po' di che cosa parli nel libro, è un po' un retaggio di quello che è la nostra società società da secoli, direi, per cui l'uomo è sempre quello che non deve spiegare niente e la donna invece è quella che fa tutto il resto. Una volta la donna, guai se lavorava, guai se... Ci sono tante cose che sono cambiate tantissimo, a parte il linguaggio, poi usando i social, usando i WhatsApp, che una volta non si usavano, esisteva solo il telefono, a volte neanche quello. Però penso che sia proprio un po' un retaggio che ancora si fa fatica a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso.
1: Sì, tra l'altro, come dici giustamente tu, c'è un elemento importantissimo che è quello delle comunicazioni a distanza, quindi tutte le app, i social e quant'altro, che fornisce un'immagine di noi estremamente modificata, estremamente parziale, e rischiamo di diventare, come dire, in qualche modo schiavi di un'idea che noi ci facciamo della persona che sta dall'altra parte, se non siamo capaci di trovare il momento in cui bisogna mollare la comunicazione virtuale e cominciare invece ad avere la comunicazione reale, vera e propria.
0: Esatto.
1: Questa è un'altra cosa fondamentale, perché sennò alla fine si diventa in qualche modo prigionieri della nostra stessa idea, no? Di questo transfer della persona che sta dall'altra parte, ma che ci costruiamo dentro. Spiego?
0: Sì,
1: è un problema, perché i social possono da un lato aiutare ad arrivare a persone che non conosceremmo mai se non ce li avessimo avuti, ma dall'altro però anche a farsi delle idee estremamente parziali e molto superficiali.
0: Diventiamo prigionieri dei puntini e degli emoticon, diciamo così.
1: Esatto.
0: Senti,
1: mi ha mandato l'emoticon? No, dicevo, perché non mi ha mandato l'emoticon che sorride, no? Queste robe qua.
0: Allora, diciamo che questo libro si leggerà da solo, perché veramente vi divertirete dalla prima pagina all'ultima. Scusa se ti chiamo stronza il titolo, Mirko Spelta l'autore, ma l'altro libro di cui andremo a parlare riguarda più che altro noi uomini, perché vi dico già il titolo e fra poco ne parliamo: Peter Pan è diventato un uomo. E forse anche qui si capisce di che cosa si parla. A fra poco, Mirko.
1: Ok.

0: Ritorniamo qui all'interno di Pillole in questo weekend con Mirko Spelta. Il primo libro già l'abbiamo raccontato abbastanza, devo dire, e spero che siate rimasti incuriositi, rimasti e rimaste, perché è un libro che possono leggere entrambi i sessi tranquillamente, perché c'è di tutto, vi ci troverete, ritroverete sicuramente, ma credo che molti uomini in questo caso si possono ritrovare invece in questo libro, che è Peter Pan è diventato un uomo. Mirko, di che parla? Parla mica di te per caso?
1: È chiaro poi che tutte le storie che racconti, tutte le riflessioni che fai, evidentemente hanno comunque una parte di vissuto, magari tuo, magari di persone che stanno intorno a te, però non è autobiografico. Però è molto verosimile ed è in questo caso anche qui un viaggio evolutivo all'interno di un uomo tipico come tanti che sono nelle grandi città soprattutto, che sta sulla quarantina più o meno, che è terrorizzato dall'idea di fare famiglia e di prendersi le cosiddette responsabilità, no? Che poi in realtà responsabilità non sono, perché sono dei piaceri quando la cosa funziona, ma è terrorizzato da questa cosa. Quindi qualsiasi fidanzata che a un certo punto allunga il passo e comincia a mettere lo spazzolino a casa sua lo terrorizza, e lui mette in atto tutta una serie di contromosse che servono per sabotare completamente la sua situazione fino a quando loro se ne vanno. Però in tutto questo impara, perché loro ovviamente se ne vanno, ma non se ne vanno senza traumi, quindi in tutto questo impara che probabilmente se continua a fare così prima o poi diventerà un vecchietto da solo che andrà, come dire, nelle balere di periferia a cercare ancora un attimo di felicità. E in questo ambito, nel momento diciamo di riflessione, arriva un'altra donna che ha una bimba di 6 anni. Le due donne, soprattutto la bimba, da subito lo amano follemente, e poi i bambini, puoi immaginare, ti amano senza riserve, no? Cioè non hanno i freni inibitori, quindi ti amano completamente. E attraverso appunto l'amore di queste due donne lui comincerà a fare un viaggio evolutivo interiore, nel quale comincerà a capire che la famiglia non è soltanto sacrifici, responsabilità, doveri, eccetera, ma è un elemento importantissimo nella vita di un uomo a un certo punto, no? È qualcosa che tutti cerchiamo di avere, di costruire, perché è parte integrante della nostra natura. Però devi arrivarci, no? Devi essere sufficientemente maturo per volerlo, per capire, e anche le stesse soddisfazioni che la famiglia ti dà le devi capire. Cioè 2 anni prima lui si fermava al semaforo e vedeva di fianco la macchina con lui che guida, la suocera di fianco e la moglie dietro, e quello che guidava con la scritta in testa "ti prego portami via", no? e diceva "io così mai più". Invece poi si ritrova ad andare all'IKEA a comprare il lettino per la bimba perché è cresciuta e non ci sta più, e lo fa vedendo questa bimba poi nel nuovo letto comoda, eccetera, che dorme tranquilla, serena, protetta, e la trova una enorme soddisfazione della propria vita. Quindi per arrivare a questo punto deve proprio fare un viaggio evolutivo all'interno della sua anima, della sua persona, e cambiare, diventando appunto dall'eterno Peter Pan a uomo finito.
0: Bello, bello, mi piace. Anche questo è un bel viaggio che si potrà fare. Qualcuno disse, non so chi, un filosofo, uno scrittore, qualcuno qualche secolo fa, disse che triste è l'uomo in cui nulla rimanga del bambino. Diciamo che qualcosa deve sempre rimanere, perché essere bambini, come dicevi tu prima, è quello di innamorarsi senza riserve, essere spontanei e tutto questo. Quello deve rimanere. In questo caso invece togli via le paure che ti fanno diventare uomo.
1: Sì, sì, l'entusiasmo del bambino va benissimo, ma come hai detto giustamente tu, togliere le paure del crescere, perché crescere non è soltanto una serie di doveri, ma anche avere delle soddisfazioni che da ragazzo e da ragazzino non potrei avere mai. Lasciami dire solo che questi libri sono tutti e due in vendita esclusivamente su Amazon al momento, quindi si possono comprare solo ed esclusivamente su Amazon.
0: Vabbè.
1: E se volessero scrivermi, perché poi io di solito li gestisco da solo e parlo volentieri delle cose di questi argomenti, basta andare su Instagram e cercare Mirko Spelta, o su TikTok cercare Mirko Spelta, e mi contattano direttamente, parliamo molto volentieri.
0: Perfetto, grazie mille Mirko, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te, alla prossima.
1: Un abbraccio anche a voi, grazie.
0: Ma l'appuntamento di Pillole non finisce qui, va avanti, infatti abbiamo ancora un'ora da passare insieme, terza e quarta parte dedicata a storie di musica, quindi vi aspetto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
2: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
2: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
3: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
2: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
3: La più grande lezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
2: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: In questo weekend del 6-7 giugno 2026 siamo pronti con la seconda ora di pillole e ovviamente con la terza e quarta parte dedicate come sempre al mondo della musica, ai racconti che riguardano la musica, gruppi, artisti, album. E in questa terza parte vi racconterò una storia veramente particolare. Parliamo dei Cranberries. Sono stati un gruppo rock irlandese annoverati fra gli artisti musicali di maggior successo degli anni 90. Si stima che la band abbia venduto attorno ai 50 milioni di album in tutto il mondo. Diventati famosi a livello internazionale con il loro album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can We del 1993, che divenne un successo commerciale, raggiunsero la top 20 degli album nella classifica statunitense Billboard 200 con il disco citato e con i successivi album No Need to Argue del 1994, To the Faithful Departed

del 1996 e Bury the Hatchet del 1999. Il loro quinto album in studio, Wake Up and Smell the Coffee, fu pubblicato nell'ottobre del 2001, dopo la pubblicazione della raccolta Stars the Best, che raccoglieva i successi dal 92 al 2002, l'anno successivo, nel 2003, il gruppo annunciò una pausa a tempo indeterminato. Alla fine del 2009, dopo la pausa durata 6 anni, i Cranberries si riunirono e iniziarono un tour in Nord America, seguito da spettacoli in America Latina ed Europa. La band registrò il sesto album, Roses, nel maggio del 2011 e lo pubblicò nel febbraio del 2012. Il settimo album, Something Else, un album che conteneva molte delle canzoni più popolari della band, insieme a nuovi accompagnamenti orchestrali e 3 inediti, fu pubblicato nell'aprile del 2017. Il 15 gennaio 2018 la cantante Dolores O'Riordan fu trovata morta in una stanza d'albergo a Londra. In seguito al tragico evento, i restanti componenti annunciarono l'interruzione definitiva delle attività nel settembre del 2018, subito dopo la pubblicazione del loro ultimo album di inediti, che era In the End, uscito nell'aprile del 2019. Ma torneremo più tardi sulla scomparsa di Dolores O'Riordan e invece cominceremo fra poco a raccontare la storia dagli esordi in poi del gruppo The Cranberries.

all'interno di Pillole. Su Giornale Radio stiamo parlando dei Cranberries. Stiamo raccontandone la storia, ascoltando la loro musica. Noel e Mike Hogan, due fratelli di Limerick, formarono il gruppo con il batterista Fergal Patrick Lawyer e il cantante Neil Quinn. Era il 1989. Il nome originale era The Cranberry Sauce, un gioco di parole derivato da un alimento, la Cranberry Sauce. L'anno seguente Quinn lasciò il gruppo, segnalando un'amica della sua ragazza che avrebbe potuto sostituirlo. Si chiamava Dolores O'Riordan. La sua audizione impressionò favorevolmente i tre musicisti e O'Riordan divenne la nuova cantante. Il gruppo cambiò poco dopo il suo nome nel più semplice The Cranberries. A qualche concerto in piccoli locali seguì la registrazione di una demo intitolata Nothing Left at All, che vendette bene localmente e permise loro di firmare un contratto con la major Island Records. Il loro primo pezzo, Uncertain, contenuto nell'omonimo EP, fu un insuccesso, così come passò inizialmente inosservato il primo album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, con i singoli Dreams e Linger. Il grande successo arrivò nel 1993 in seguito a un tour negli Stati Uniti come supporter dei Suede. Singoli album entrarono nelle top 10 delle classifiche di vendita d'oltreoceano e solo in seguito furono rivalutati dal pubblico europeo. Proprio durante questo tour nacquero i pezzi del successivo No Need to Argue, pubblicato nel 94, a tutt'oggi il più grande successo di critica e di vendite del gruppo, con oltre 16 milioni di copie vendute solo di questo album. È il disco che contiene Zombie, la canzone più famosa del gruppo, sul conflitto in Irlanda del Nord, ne parleremo più avanti. Parteciparono in quel periodo al Festival di Woodstock del 1994 cantando Dreams, Linger e Zombie. Dopo un tour mondiale che incluse una partecipazione a MTV Unplugged, il gruppo ritornò in studio per il successivo album To the Faithful Departed, che fu pubblicato nell'aprile del 96, anno in cui il gruppo fu ospite per la prima volta a Sanremo. Lo stress dovuto alla pressione crescente da parte di discografici e fan si tradusse in un disco più cupo e tormentato dei precedenti, complice anche il cambio di produttore da Stephen Street a Bruce Fairbairn. Le tensioni accumulate esplosero durante il tour successivo, che fu sospeso più volte prima di essere definitivamente interrotto a causa soprattutto delle precarie condizioni di salute della O'Riordan. Dopo questo lungo periodo di pausa, i Cranberries si ripresentarono sulle scene nel corso della cerimonia per la consegna dei premi Nobel a Stoccolma nel dicembre del 98, suonando anche Promises, che sarebbe divenuto il primo singolo di Bury the Hatchet, quarto progetto discografico della band. L'album vede i Cranberries orientati verso orizzonti pop e alternative, distaccandosi dunque dal genere dei due album d'esordio. Il successo del disco, trainato non solo da Promises ma anche da Animal Instinct e Just My Imagination, non fu pari a quello dei precedenti, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma incoraggiò comunque il gruppo a proseguire con il successivo Wake Up and Smell the Coffee, pubblicato nel 2001, che conteneva il singolo Analyze, giunto in quarta posizione nella classifica italiana dei singoli. La band tornò ad essere ospite nel corso della finale di Sanremo del 2002, eseguendo il già citato brano Analyze. Dopo l'uscita di Un The Best nel 2002, per vari motivi, tra cui le frequenti dichiarazioni di O'Riordan sulla sua esigenza di sperimentare nuovi percorsi musicali, la band interruppe di nuovo la propria attività nel 2003. Voci di un possibile scioglimento dei Cranberries erano infatti cresciute negli anni e dopo la pubblicazione della raccolta e degli ultimi concerti come supporto dei Rolling Stones nell'estate successiva, divenne ufficiale la decisione del gruppo di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti.

0: Prosegue la storia dei Cranberries qui all'interno di Pillole e siamo al momento in cui la Ori Jordan intraprende la carriera solista lasciando da parte per un attimo i Cranberries e lo fa con un album uscito nel maggio del 2007, Are You Listening, e con un secondo album, No Baggage, uscito nell'agosto del 2009. Proprio in quest'anno, con un comunicato ufficiale, la band annunciò il suo ritorno con un nuovo tour, il Reunion Tour, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. L'anno successivo cominciò anche la registrazione del nuovo album Roses nei Metalworks Studios di Toronto, che uscì il 21 novembre in Italia. Tornarono tra l'altro ospiti a Sanremo il 18 febbraio del 2012. Il 2 giugno di quest'anno un comunicato ufficiale della Cooking Vinyl rese noto che il tour estivo europeo del gruppo, che sarebbe dovuto partire da Londra il 18 giugno, era stato rinviato all'autunno. Alcune date relative a festival estivi erano state definitivamente cancellate e la cantante Dolores O'Riordan così espresse le sue scuse.
1: Per motivi personali che preferisco mantenere privati, non mi è possibile in questo momento partire per questo tour estivo. Mi dispiace per tutti i fan che aspettavano i concerti e prometto che i Cranberries torneranno al loro meglio il prossimo autunno.
0: Il tour partirà effettivamente nell'autunno di quell'anno con 3 concerti in Italia, a Roma, Milano e Padova. Sarà in tour anche nell'estate del 2016 con alcune partecipazioni a festival europei. Nel corso dell'anno successivo, il 2017, era prevista una serie di 52 concerti tra Europa e America del Nord. Alcuni di essi tuttavia vennero annullati proprio a causa di problemi di salute di Dolores O'Riordan. Il 15 gennaio 2018 la cantante muore improvvisamente, portando il gruppo a cancellare le tappe residue del tour. E fra poco andremo ad analizzare tutto quello che c'è intorno alla scomparsa dell'iconica cantante dei Cranberries.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, stiamo raccontando la storia dei Cranberries, che non sarebbe tale e non sarebbero diventati famosi forse senza l'apporto di una voce iconica come quella di Dolores O'Riordan. Siamo a lunedì 15 gennaio 2018 e nella vasca da bagno della camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane, a Londra, viene trovata morta annegata la cantante, 46 anni. Ha il viso rivolto verso il basso ed è intossicata dall'alcol.
1: Ah, ci eravamo sentiti al telefono, non voleva morire, ne sono certo.
0: Dice Noel Hogan, fondatore e chitarrista del gruppo, confermando ancora una volta la tesi del medico legale Shirley Radcliffe, che ha stabilito che la cantante non aveva intenzione di suicidarsi e che la morte è stata un tragico incidente. Alla domanda di un giornalista del Rolling Stone del perché, se era così felice, beveva così tanto, la risposta di Hogan è stata:
1: era riuscita a superare tantissimo dolore, i suoi dolori sono noti a tutti. Abusi sessuali quando era piccola da parte di un conoscente, anoressia, instabilità mentale, depressione, divorzio. Prima della morte sembrava felice, nei limiti in cui si può intendere la felicità per una persona come lei. Guardava al futuro, guardava avanti, ne sono certo. Era fragile, questo sì, ma non da arrivare a uccidersi. In quei momenti è difficile capire. Non so cosa le sia potuto succedere la sera prima, devo essere onesto.
0: E ancora Hogan prosegue dicendo:
1: nei primi tempi siamo finiti in un vortice di popolarità, eravamo giovani e inesperti, a quei tempi non avevamo una vita al di fuori della band, però potevamo sempre scomparire nelle nostre famiglie. Lei no. Tutta l'attenzione era su di lei. Per Dolores è stata durissima. Era la leader del gruppo, una donna. I media volevano parlare sempre con lei. Tornava a casa e non poteva uscire. La gente la fermava ovunque. Per questo motivo è andata a vivere a Toronto per tanto tempo, in una sorta di bosco dove poteva fare le sue lunghe passeggiate, e questo la rilassava molto. Gestire la fame è stato per lei qualcosa di enorme, non aveva tregua, ma lì era tornata ad avere una vita normale, o quasi. E poi, sai, le sono successe cose che hanno riacutizzato la sua fragilità, ha divorziato dopo 20 anni di matrimonio. Né come band né come amici potevamo fare niente per proteggerla, ma c'eravamo sempre quando voleva, ci siamo sempre stati. Non ho rimpianti, so di aver fatto tutto e so di esserci sempre stato. Dolores è parte di me come lo è sempre stata.

0: storia che stiamo raccontando dai Cranberries qui a Pillole su Giornale Radio, arriviamo al pezzo icona della band, ovvero Zombie. Ma vediamo qual è l'antefatto che ha fatto nascere questa canzone. 20 marzo 1993. In Gran Bretagna è il giorno che precede la festa della mamma e nel centro della città di Warrington tanti bambini passeggiano insieme ai loro papà. Qualcuno sta andando a comprare un regalo, qualcuno a mangiare qualcosa. Sono quasi le 12:30. Sarebbe stata una giornata qualunque il giorno prima della festa se due ordigni rudimentali collocati dall'IRA, l'Irish Republican Army, all'interno di cestini della spazzatura non fossero esplosi, causando la morte di Tim Perry, 12 anni, e Jonathan Ball, di 3 anni, e ferendo oltre 30 persone. Una vendetta messa in atto dall'esercito repubblicano irlandese per l'arresto di due suoi uomini, avvenuto un mese prima a causa di un altro attentato al gasometro di Warrington. Stesso giorno, 20 marzo 1993. Dolores O'Riordan è in tournée proprio nel Regno Unito con i Cranberries. L'attentato la sconvolge così nel profondo che, ritornata nel suo appartamento in Irlanda in una pausa del tour, decide di abbracciare la chitarra acustica per dar vita a una delle canzoni degli inni contro la guerra più popolari della storia della musica. Zombie.
1: Un'altra testa pende lentamente, un bambino è preso lentamente e la violenza ha causato così tanto silenzio. Chi stiamo fraintendendo? Ma tu lo vedi, non sono io, non è la mia famiglia. Nella tua testa stanno combattendo con i loro carri armati, le loro bombe e le loro pistole. Nella tua testa stanno piangendo. Nella tua testa, zombie. Cosa c'è nella tua testa? Nella tua testa. Zombie. Un'altra madre si sta distruggendo, il cuore sta prendendo il sopravvento. Quando la violenza causa il silenzio, dobbiamo essere fraintesi. È lo stesso vecchio tema dal 1916. Nella tua testa stanno combattendo. Zombie.

0: In questa terza parte di Pillole, in questo weekend su Giornale Radio, abbiamo raccontato la storia, anche se brevemente, dei Cranberries, ma non finisce qui la storia della musica, i vinili che hanno fatto la storia, e ci sono altri tanti vinili da raccontare, e in questo caso riguardano invece un altro personaggio, non un gruppo questa volta, ma una bravissima cantante che risponde al nome di Adele. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 e 29 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. In giornata, nuvolosità in ulteriore aumento su gran parte del nord, con prime piogge sulle aree alpine e prealpine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
9: Guidare informati.
10: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 del Mediterraneo. Attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per la lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10 imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend, quindi raccontiamo ancora un'altra storia di vita e di musica e protagonista è Adele, per l'esattezza l'anagrafe Adele Ri Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 a Tottenham, Londra. È figlia di Penny Atkins e Mark Evans, ma i suoi genitori divorziarono quando aveva soltanto 3 anni. È cresciuta con sua madre, che lavorava come massaggiatrice e organizzava concerti di tribute band per sbarcare il lunario. Fin da giovane Adele mostrò un talento naturale per la musica. Cantava canzoni delle Spice Girls e Whitney Houston fin dall'età di 4 anni. A 9 anni fu iscritta alla Brit School for Performing Arts and Technology a Croydon, un'accademia nota per aver formato numerosi talenti britannici. Durante il suo tempo proprio alla Brit School, Adele venne notata da un amico che pubblicò 3 delle sue tracce su MySpace nel 2006. Questo portò a un contratto discografico con l'etichetta XL Recordings. Il suo primo singolo, Hometown Glory, pubblicato nel 2007, catturò l'attenzione della critica e del pubblico, guadagnandosi anche una nomination al prestigioso Mercury Prize. Nel 2008 Adele pubblica il suo primo album, 19, che prende il nome dalla sua età al momento della registrazione. L'album, caratterizzato dalla potente voce soul di Adele e da testi che riflettono le sue esperienze personali, diventa subito un successo internazionale. Chasing Pavements, il singolo principale, raggiunge la top 10 di molte classifiche di tutto il mondo e Adele viene premiata con il Grammy Award per il miglior artista esordiente nel 2009. Siamo al secondo album di Adele, 21, pubblicato nel 2011, che segna un punto di svolta nella sua carriera. L'album, ispirato a una rottura sentimentale, esplora temi di dolore, perdita e rinascita. Il singolo principale, Rolling in the Deep, diventa un successo planetario, diventando uno degli inni più iconici del decennio. 21 stabilisce anche nuovi record di vendita e consacra Adele come una delle artiste più importanti del suo tempo.
1: A volte mi capita di avere, per una frazione di secondo, una specie di lampo di nostalgia verso me stessa, verso la persona che ero tanti anni fa, quando le mie uniche responsabilità erano scrivere canzoni che non interessavano a nessuno e arrivare a scuola in tempo. Sapete una cosa? Quello che mi dà più fastidio è che non ti rendi conto di quanto sia fantastico essere ragazzi finché non lo sei più. Amen.

0: Dopo un periodo di silenzio artistico, nel 2005 Adele fa il suo ritorno con 25. Il singolo principale in questo caso, quello intitolato Hello, batte tutti i record di streaming e diventa rapidamente un successo globale. L'album riceve elogi universali dalla critica e vince numerosi premi, incluso il Grammy Award per l'album dell'anno. La voce potente e l'onestà emotiva di Adele continuano a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Nonostante il suo straordinario successo, Adele ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Nel 2012 ha dato alla luce suo figlio, Angelo James, avuto dalla relazione con Simon Konecki, un imprenditore britannico. La coppia si è separata nel 2019 e Adele ha successivamente menzionato il divorzio come fonte di ispirazione per il suo album 30. Ma sulla vita privata torneremo più tardi. Intanto siamo nel 2021. Dopo un altro periodo di silenzio di diversi anni, Adele fa il suo ritorno con l'album di cui stavamo parlando, 30. Questo nuovo lavoro ha ispirato le sue esperienze personali ancora una volta, inclusa la sua separazione da Konecki e il suo percorso di autodisciplina e crescita personale. Singoli come Easy on Me e Strangers by Nature ricevono ampi elogi dalla critica e dai fan, dimostrando che il talento e l'appeal di Adele rimangono più forti che mai.
1: Più grande diventa la tua carriera, più piccola diventa la tua vita. La mia era diventata un armadio, il mio piccolo spazio nel mondo. Era sufficiente appena per me, ma andava benissimo. L'idea di doverci rinunciare mi spaventava a morte.

0: Torniamo alla vita privata di Adele e al suo matrimonio. Adele ha sposato Simon Konecki nel 2016. La coppia si era conosciuta nel 2011 e aveva iniziato a frequentarsi discretamente. Il loro matrimonio è stato caratterizzato sempre dalla discrezione, con poche informazioni divulgate al pubblico. Tuttavia, nel 2019, la coppia annuncia la loro separazione tramite una dichiarazione congiunta. Il divorzio, avvenuto poco dopo, ha attirato l'attenzione dei media, ma Adele ha mantenuto una certa riservatezza riguardo ai dettagli della rottura, rispettando la privacy della sua famiglia. Dopo questo divorzio, Adele ha mantenuto ancora la sua vita amorosa piuttosto privata, ma nel corso del tempo è stata avvistata più volte in compagnia di Rich Paul, un agente sportivo statunitense. Le voci su una possibile relazione sono circolate nel 2021 e sono state confermate quando la coppia ha fatto la loro prima apparizione pubblica insieme al gioco dei campionati NBA. La relazione quindi sembra essere molto seria, con fonti che riferiscono di una forte connessione tra i due.
1: Non voglio aspettare che mio figlio abbia 16 anni per fargli vedere chi sono davvero, perché sono molto fiera di quello che ho realizzato e prima che arrivasse Angelo non lo ero. Non riuscivo a capire fin dove ero stata capace di arrivare. Tutti vogliono fare qualcosa nella vita e spesso non hanno l'opportunità di farlo, perché tante cose ci si mettono in mezzo. Quindi io sento di aver avuto fortuna. Le stelle si sono allineate per me e mi hanno permesso di fare il giro sulla giostra più divertente del mondo.
0: Angelo James è il figlio di Adele, nato il 19 ottobre 2012. Adele ha sempre cercato di mantenere la vita del figlio lontana dai riflettori, rilasciando solo poche informazioni sulla sua crescita e sviluppo. Tuttavia è noto che Adele è una madre devota e ha trascorso molto tempo a prendersi cura di Angelo, anche mentre bilanciava la sua carriera musicale. L'amore per suo figlio è evidente nelle sue canzoni, con molte tracce che riflettono la sua esperienza di genitorialità e la profondità dei suoi sentimenti materni.

0: continuando qui all'interno di Pillole a raccontare la storia di Adele, non solo quella musicale ma anche quella privata, non possiamo non parlare di una relazione complessa che ha sempre avuto con il suo corpo nel corso degli anni. E ha parlato apertamente delle sue sfide, dei suoi sentimenti riguardo all'immagine corporea. Durante i primi anni della sua carriera, Adele ha subito critiche e commenti riguardo al suo peso da parte dei media e del pubblico. Tuttavia, ha sempre sottolineato che il suo valore non è legato al suo aspetto fisico, ma alla sua arte e al suo talento musicale. In molte interviste Adele ha ribadito l'importanza di concentrarsi sull'integrità e sulla qualità della sua musica, anziché sull'aspetto esteriore.
1: Mi hanno chiesto un sacco di volte: poseresti nuda per Playboy? È ridicolo! Me lo domandano perché sono una donna o perché sono grassa?
0: Nonostante la pressione sociale e l'attenzione mediatica sul suo peso, Adele ha costantemente difeso il diritto di vivere la sua vita senza essere giudicata in base al suo corpo. Ha respinto gli stereotipi di bellezza preconcetti e ha cercato di promuovere un messaggio di accettazione di sé e di autostima. Nel corso degli anni Adele ha mostrato una crescente fiducia in se stessa e ha rifiutato di conformarsi agli standard irrealistici di bellezza imposti dalla società e dall'industria musicale. Nel corso degli anni Adele ha adottato uno stile di vita più sano, incorporando l'esercizio fisico e una dieta equilibrata nella sua routine quotidiana. Questo cambiamento non è stato motivato dalla pressione esterna, ma piuttosto dal desiderio personale di migliorare la sua salute e il suo benessere generale. Tuttavia, ha sottolineato che il suo valore e la sua autostima non sono legati al suo peso o all'aspetto fisico. Nel complesso, Adele è diventata un'importante voce nell'ambito del body positivity, incoraggiando le persone a sviluppare un rapporto sano con il proprio corpo e ad abbracciare la propria unicità e bellezza interiore. Il suo messaggio di autostima e accettazione di sé ha ispirato molte persone in tutto il mondo a celebrare la propria individualità e a rompere gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.
1: Sono femminista. Credo che tutti debbano essere trattati nello stesso modo, a prescindere dalla razza e dalla sessualità. Mi trovavo nel bel mezzo di riunioni di affari con soli uomini e di non essere presa sul serio. Una cosa del tipo: che ne sai tu? E io? Beh, io sono la fottuta artista. Si dà il caso che lo sappia, cazzo. Non provate a dirmi di stare zitta.

0: Adele ha sempre dimostrato un profondo rispetto e gratitudine nei confronti dei suoi fan, che lei spesso descrive come fondamentali per il suo successo e la sua carriera. Fin dai suoi primi giorni di fama, Adele ha cercato di mantenere un rapporto autentico e genuino con i suoi fan. Ha sempre dimostrato un grande interesse nel connettersi con loro, sia attraverso i social media che durante i suoi concerti. Adele è nota per il suo calore e la sua umiltà sul palco, spesso coinvolgendo il pubblico con aneddoti personali e scherzi divertenti tra una canzone e l'altra. Durante i concerti Adele si rivolge spesso direttamente ai suoi fan, ringraziandoli per il loro sostegno e la loro presenza. Ha un modo affabile e spontaneo di comunicare con il pubblico che crea un'atmosfera intima e accogliente nei suoi spettacoli. La sua autenticità e la sua sincera gratitudine per i suoi fan sono evidenti in ogni sua interazione. Oltre ai concerti dal vivo, Adele utilizza anche i social media per mantenere un legame con i suoi fan, anche se non è molto attiva sui social. Quando pubblica post o aggiornamenti lo fa con autenticità e trasparenza, condividendo momenti della sua vita e della sua carriera in modo genuino. Adele è conosciuta anche per la sua generosità nei confronti dei fan. Ha organizzato eventi speciali e sorprese per loro, come concerti intimi o sessioni di ascolto esclusive. Inoltre ha dimostrato di prendere sul serio i feedback, ascoltando le loro opinioni e cercando di soddisfare le loro aspettative con la sua musica e le sue performance. Il suo rispetto per il suo pubblico è evidente in ogni aspetto della sua carriera e questo ha contribuito a rendere il suo rapporto con i fan uno dei più apprezzati e solidi nell'industria musicale.
1: Sarò sempre una ragazza di 21 anni. Essere definita da un disco è il sogno di ogni artista. Quando vado a vedere alcune band, non dico quali perché non importa, e non fanno nessuna delle loro hit, mi infastidisco parecchio. Stronzi. Al pubblico non interessa tutto il tuo repertorio, vogliono sentire quella canzone che gli ricorda qualche momento della loro vita. Ti portano nel cuore, e questa è la cosa più bella di tutte. E tu devi cantare quella canzone.

0: E qui si chiude il breve racconto dedicato a questa grande cantante inglese, ovvero Adele. Si chiude anche l'appuntamento con Pillole. Ovviamente io vi rimando alla settimana prossima, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Da Roberto è tutto, alla prossima!
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, cari radioascoltatori. Bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto Iuri.
3: Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
4: Buonasera.
2: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 è rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari, appunto, fino al 2003, quando è poi passata al tribunale di sorveglianza in funzione, appunto, di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di
4: Buonasera.
2: Tutto spieghiamo che cosa fa un chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
4: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi il resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative, e la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semi-libertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare, che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
2: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi, proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. In come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
3: Ma innanzitutto devo dire con necessaria umiltà in questo caso che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
2: Quindi fa una relazione?
3: Sì, una relazione che oltretutto viene
2: scritta, diciamo.
3: Viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione, diciamo, più
2: consolidata.
3: Sì, e lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
2: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, come dire, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
4: Ecco, appunto, diciamo che quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola, a questo tipo di funzione sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale. Richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, l'intuizione, di empatia, sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche l'equipe trattamentale del carcere, si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione. Ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo io dico sempre non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
2: l'aspetto umano.
4: Sì.
2: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e quella e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
4: Ecco, come faccio a decidere?
2: Ecco, allora, questo colpo di tosse già dice.
4: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere e come faremo a decidere, se posso essere sincera, siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà. Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo. Perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. E il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime. Il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, l'ha aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
2: ancora potenzialmente pericoloso,
4: sì,
2: c'è stata una recidiva.
4: Pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma, diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi. Era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no? Con un lavoro, con una vita, con una compagna. In realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione, e la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti, e per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste, poi sono rimaste appunto colpite. La responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
2: umano
4: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
2: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quello di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo, perché magari ritenete quella persona non ancora adeguata, non pronta.
4: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo: non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
2: Era intorno al 7%.
4: Era intorno al 7%. Un po' di più per le tossicodipendenze, che hanno un problema diverso, però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono, mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
2: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, e abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma, il sistema giustizia, per sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
3: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare, però, e lo dico in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
2: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di Via Padova a Milano. Un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà, e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
3: Qua stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco: ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
2: Chiarissimo.
3: Quindi
2: l'ha detto chiaramente: un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
3: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
2: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole e musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto ho lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni.

0: Siamo salti mortali.
1: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
2: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi, non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo. I ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione, diciamo, di sé, che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire qualche cosa che non sono mai riusciti a dire a nessuno e magari hanno espresso in termini di aggressività verso l'altro, anche gratuita, a volte senza neanche un senso, neanche l'intento predatorio, diciamo così, ma proprio solo una rabbia che non sanno da che parte dirigere. Apprezzare la vita e trattarla con i guanti, loro fino a che non entrano in carcere non hanno questa percezione, che non la stanno trattando con i guanti, hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà, parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo, ma la mia esperienza a tribunale per i minorenni è stata di ragazzi estremamente soli.
1: Sai che stamattina ho sentito un contributo di un allenatore di calcio, mi pare che fosse l'allenatore del Cagliari, che sostanzialmente ha detto: io ho tanti ragazzi che appartengono alla generazione Z e sono talmente fragili che basta un applauso, un fischio, un insulto per demotivarli profondamente. Noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
2: Certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili, quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
1: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data, se si è fatta questa domanda?
3: Me la faccio, visto che lavoro in carcere e anche
1: lei lavora anche al Beccaria di Milano.
3: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia. Perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina, il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa, in Europa, l'Asia, eccetera.
1: Ma ha inciso, secondo lei, il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web, che crea un mondo diverso da quello reale?
3: Incide sicurissimamente anche quello, perché il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi questo, di questo hanno bisogno i giovani, di essere rassicurati.
1: E il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne, situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. In giornata, nuvolosità in ulteriore aumento su gran parte del nord, con prime piogge sulle aree alpine e prealpine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
6: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Iuri Aparo e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è: lei ha mai avuto paura nell'esercizio di un'attività così complessa?
7: Sì, sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare, ho avuto paura di prendermi delle responsabilità più grosse di me, ho avuto paura moltissime volte. E, quando mi hanno destinato in Sicilia è stato un periodo difficilissimo per me, perché sono stati uccisi da prima Falcone, poi Borsellino nel giro di 2 mesi, e noi eravamo stati destinati a Caltanissetta. Quindi sono partita che i miei mi salutavano come se stessi andando in Afghanistan. Quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì, molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi
6: certo,
7: come dire, delle ipotesi.
6: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè, contano le variabili ambientali?
7: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente, perché sicuramente contano l'assenza di retro, di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto, vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo: perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini? È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? E lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso, che ci riteneva più cretine dell'uomo più stupide, diciamo,
6: cui comunque molti ancora oggi sappiamo si ispirano, però
7: esatto, esatto, cioè non è che è un pensiero proprio così, però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge, ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
6: Ecco, vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
7: Sì.
6: Noto sociologo, e il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
1: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali, la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
6: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè, perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims. L'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto, ecco cosa accade quando, davanti al Senato accademico, Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Sims. Se facciamo sentire questo breve passaggio.
8: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
9: Il signor Sims non la vuole.
8: Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
9: Ha finito, signor Slade?
8: No, no, no, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
6: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
7: Quanto è responsabilità? Io penso... Ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere. Ma la verità è che la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita. Tutti quanti siamo passati da periodi difficili derivanti non necessariamente dal fatto che siamo lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza. Il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati, non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti per mille ragioni. Ecco, il merito stritola, perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno, questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro, giusto? Cioè la società è fatta.
6: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Cossia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere... A Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà... Esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni emotive, psicologiche, magari errori nell'apprendimento nel momento in cui deve poi andare a fare un esame. Se magari cambiassero le condizioni, quella persona potrebbe essere invece comunque una persona che ce la fa, ma noi abbiamo educato i nostri figli a dovercela sempre fare comunque. Questo, le domando, incide per esempio in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere?
1: Contesto.
6: Perché contesto?
1: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata eccetera, non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui, che si sente superiore. Bisogna però, dunque, fare
7: dire,
1: in modo che il
7: professor
1: delinquente
7: Raparo,
1: non sente
7: io l'ho
1: superiore.
7: Sentita, però è proprio questo. Cioè è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa viene buttata via. Questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione, invece che essere motivati a reagire in qualche in una maniera sana, si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè, la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè, c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
1: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè, di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
6: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, ci mancherebbe, ma è una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto, e quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
1: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno diciamo, qualità intellettuali o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre,
6: la rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
7: Ma io lo so.
6: Questa sua rigidità però la rassicura, perché lui, quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
7: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
6: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione, quindi?
7: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che, appunto, dicevamo, vengono valorizzate le risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no?
6: Sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti,
7: come esseri,
6: cioè,
7: umani.
6: Sì, mi sono sentito libero per la prima volta quando sono arrivato in carcere. O cominciare a riflettere, scontrarmi o incontrarmi col professore Pa ha significato guardare dentro di me.
1: Non bisogna fraintendere, non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere, no. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere
7: che
1: o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè, prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla divinità, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri, e in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così la digitalità, l'informatica eccetera contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro, ok, e in questa super velocità uno si rimbambisce e dice vabbè, visto che dobbiamo correre adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore, è chiaro. Allora la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice: io voglio che tu parli, non che obbedisci. Perché se tu tieni una persona nell'obbedienza, la persona ti odierà. Ma
6: dottoressa,
1: la società non si
6: sentire,
1: può servire della gente che odia.
6: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè, questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo, sento un padre che dice: no, ma certi ceffoni, comunque non è che uno entra ed è libero finalmente, no, prima le buschi, capisci, quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole, o siamo troppo, si va verso il patriarcato?
7: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente preferirei dire che finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che
6: Su questo, per esempio, il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
7: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza. Io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni: perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling e Columbine, mi sì. pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia. Fa impressione, cioè questi
6: Breivik
7: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We Are the World con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
1: Comunque, dottoressa,
7: naturalmente
1: Cosa.
7: Stiamo parlando di un altro genere di criminalità. No, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
1: Sono d'accordo, voglio parlare male di Max Rigano.
7: Sì.
1: Sì, perché sta storia che lui dice che il dottor Amparo è i ceffoni. Ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, per avere diritto di parlare, deve imparare, come dire, i codici della parola, le no. Quindi io ti chiedo, dimmi il teorema di Pitagora, e se non lo sai lo impari, dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei, dottor Rigano, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
6: per
1: chiaro?
6: Il teorema di Pitagora, che è un metaforico, simbolico educare.
1: Educare sì, ma non con ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema del questo concetto. Io voglio che tu cresca. Tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute, e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
6: Ecco, è chiarissimo.
7: Ecco, dottor Amparo, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono, e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono, ce l'hanno anche i difensori che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
1: Allora, e fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigano. Hai capito?
6: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Amparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia, tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
10: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Giornale Radio.
12: Il cosmo è la nostra.
10: Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
11: Giornale Radio.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il

0: Gli Shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 21 e due minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: Una buona domenica a tutte quante le ascoltatrici e gli ascoltatori di Giornale Radio. Questo è Fronte Globale, io sono Nicola Compagnone e qui con me c'è anche Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto.
3: Buongiorno Nicola, buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Finalmente siamo sull'FM.
2: Eh sì Alberto, siamo sbarcati anche noi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, quindi posso farlo. 334-1111-622 è il numero che dovete comporre per i vostri messaggi, i vostri interventi qui con noi in diretta, perché adesso possiamo anche dirlo Alberto, no? Fronte Globale è un po' la prima trasmissione di questa emittente che ha sia il podcast che una diretta, quindi i contenuti raddoppiano e tutto questo ovviamente è stato possibile anche e soprattutto al seguito che c'è stato nel podcast e adesso ovviamente anche in FM. Alberto.
3: Sì, e ricordiamo appunto che ci possono continuare a sentire gli ascoltatori anche sul sito con il nostro podcast che continua ad andare avanti e quindi non finisce lì, perché il riscontro è stato estremamente positivo e quindi volevamo aumentare i contenuti e non rimodularli.
2: Contenuti che in questa ora di diretta riguarderanno ovviamente vari temi che riguardano la politica estera, la geopolitica, ma non solo, perché si parlerà della sfilata del 2 giugno, ovviamente di quelli che sono stati i droni, no? Che l'Italia, in questo caso le istituzioni, hanno esibito. Si parlerà poi anche di quello che sta succedendo in Medio Oriente e in particolare di un castello, Alberto, che poi approfondiremo insieme. Insomma, tutti quanti questi temi andranno a comporre il puzzle di questa prima puntata di Fronte Globale della domenica, ma noi andiamo anche ad ascoltare la prima canzone di questa diretta con Jelly Roll.

0: Ben trovati agli ascoltatori di Giornale Radio, questo è Fronte Globale che aumenta nei contenuti. Io sono Alberto Fazzolo, con me c'è Nicola Compagnone. Nicola, buongiorno. Allora, di che cosa vogliamo iniziare a parlare quest'oggi?
1: Eh sì, Alberto, questa settimana che sta andando verso la propria conclusione ha visto un evento molto importante, no? Il 2 giugno, la festa della Repubblica e la famosa parata su Via dei Fori Imperiali a Roma, e c'è stata una cosa che ha catturato un po' l'attenzione di noi addetti ai lavori, ma anche di tante persone, insomma della cittadinanza, perché ovviamente tutti gli occhi erano puntati lì su quella parata. Non è passata inosservata la grande sfilata che c'è stata degli armamenti militari italiani, e qui un po' si è alzato un polverone, no Alberto? Non so se tu condividerei questa mia opinione, cioè il fatto che sia in un periodo internazionale, insomma geopolitico, così delicato, con tante tensioni, e far sfilare magari dei droni, andando anche un po' a cozzare con quella che è la Costituzione italiana, con l'Italia che ripudia la guerra, insomma un po' stonava con quello che, con quella che era la simbologia della giornata. Magari era preferibile, almeno per quest'anno, fare un piccolo ritocchino al protocollo ed evitare, no, questa imponente sfilata militare, con anche insomma aspetti che poi rimandano a quella che è la guerra. E però a qualcuno adesso che ci sta ascoltando si starà chiedendo: ok, ma di quali droni si tratta? Noi vi veniamo in soccorso, perché vi facciamo ascoltare la scheda di Lisa Cabrini.
2: Per la prima volta alla tradizionale parata della Festa della Repubblica hanno sfilato anche droni e sistemi robotici, simbolo della trasformazione tecnologica delle forze armate italiane. Tra le novità più osservate, piattaforme senza pilota per ricognizione e sorveglianza, robot terrestri per operazioni in ambienti ad alto rischio e sistemi antidrone di nuova generazione. Dal punto di vista tecnico, questi sistemi sono progettati per svolgere missioni di osservazione, raccolta dati e supporto operativo, senza esporre direttamente il personale ai rischi del campo di battaglia. In parata è stato inoltre notato il sistema contraerei e antidrone Skynex, recentemente entrato in servizio nell'esercito italiano. Integra radar, sensori e un cannone automatico da 35 mm, capace di contrastare droni, sciami di UAV e munizioni circuitanti a corto raggio. La presenza di droni e robot ai fori imperiali riflette l'evoluzione dei conflitti moderni, dove tecnologie autonome, intelligenza artificiale e capacità antidrone stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle operazioni militari.
0: Secondo me qui si è persa completamente la cognizione di quella che deve essere la festa della Repubblica. C'è un po' di smarrimento istituzionale, a mio avviso, perché nella festa della Repubblica le forze armate non devono essere i protagonisti, la protagonista è la Repubblica, mentre questa parata era stata pensata per dare opportunità alle forze armate di mostrare fedeltà e rinnovare quindi la fedeltà verso le istituzioni democratiche e repubblicane, perché se la Repubblica nasce nel 1940 46, le forze armate sono le stesse del Regno d'Italia, e quindi la parata ha come senso quello di sancire il legame tra forze armate e Repubblica, con il protagonismo della Repubblica. E quindi dare un protagonismo come quello che c'è stato ai Fori Imperiali in questi giorni alle forze armate, secondo me è sintomo di grande smarrimento istituzionale, perché queste cose ci possono essere, la parata militare io assolutamente non sono contrario, ma andrebbero fatte nel momento in cui si celebrano le forze armate, come ad esempio il 4 novembre. Quindi secondo me è stato un grave scivolone istituzionale quello che abbiamo visto a Via dei Fori Imperiali il 2 giugno scorso.
1: E a proposito di caos istituzionale, Alberto, prima di lanciare il nuovo brano io vi faccio ascoltare anche quella che è la dichiarazione, le parole del presidente Mattarella, il presidente della Repubblica, che ha detto appunto a prevalere sia la legge e non la prepotenza delle armi.
3: L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
1: E questa prepotenza, Alberto, forse si è vista anche un po' troppo, no? In questa parata, come stavamo dicendo noi, questa sfilata di droni, di nuove tecnologie militari che un po' stanno anche facendo la fortuna di altri eserciti in giro per l'Europa ed impegnati in guerra, ma tutto ciò sarà oggetto di dibattito tra poco. Noi adesso ascoltiamo Mark Hambourg con New York Confident.

0: E questa è sempre Giornale Radio, qui con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone in questa versione estesa di Fronte Globale. Oggi possiamo mettere più contenuti e approfondire tanti argomenti, e ovviamente se parliamo di approfondimenti non possiamo che concentrarci sull'area medio orientale e in particolare con quello che sta avvenendo in Iran. E per farlo abbiamo deciso di chiamare qui con noi ancora una volta Antonello Sacchetti. Ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
2: Sacchetti, parlando di Medio Oriente, ecco, un po' fanno anche parlare le ultime dichiarazioni di Trump, che vuole dividere, vuole scindere le due situazioni, cioè la guerra dal Libano rispetto a quella all'Iran. Ecco, secondo lei questo è anche un tentativo di Trump per smarcarsi da Netanyahu, visto quello che sta facendo in Libano?
1: Sì, assolutamente. Questo è il senso dello sdoppiamento, della separazione. Però è una separazione che difficilmente avverrà, e su questo sta prestando il fianco ancora una volta all'intelligenza, diciamo, strategica dell'Iran, che infatti non vuole assolutamente cedere a questa prospettiva, vuole assolutamente includere il Libano e le dinamiche libanesi all'interno di un accordo complessivo. Anche in un modo, voglio dire, la situazione del Libano si sta svolgendo in un modo anche abbastanza, come dire, ambiguo, cioè quello di ricorrere a una stratagemma, cioè lasciare che siano le forze abbastanza deboli, inconsistenti del Libano a combattere Hezbollah, e così poter dire che in realtà Israele non sta combattendo ancora contro Hezbollah. Però, insomma, è un po' un camuffamento che credo che non convinca nessuno, però sicuramente in tutto questo aspetto e questa azione dell'Iran sta indubbiamente mettendo in crisi l'asse Trump-Netanyahu, ed è una cosa nuova, cioè rispetto anche a pochi mesi fa, rispetto prima della guerra, questa sicuramente è una novità, e direi anche una novità positiva per l'Iran e assolutamente negativa per Trump, che non sta riuscendo ad ottenere quello che vorrebbe.
0: Sacchetti, lei ha parlato di asse Trump-Netanyahu, però c'è stato un richiamo nella cronaca ad un altro asse, perché il Mossad ha visto cambiare il proprio vertice, e adesso c'è un nuovo capo che si chiama Roman Goffman, e la prima uscita pubblica che ha fatto è stato quello di voler lanciare un'offensiva contro l'asse sciita. Ecco, io sinceramente non me la ricordo un'altra occasione in cui si sia parlato di asse sciita, e faccio anche un po' fatica a immaginare che cosa si tratta, perché ovviamente immagino che ci possa essere dentro, insieme all'Iran, anche Hezbollah e lo Yemen. Ma quindi in questa visione potrebbe essere esclusa la Palestina, oppure agli occhi del Mossad fa parte della stessa scelta anche la Palestina?
1: Beh, intanto io direi che questa è una visione anche abbastanza vecchia, anche superata poi negli anni, ed è stata creata abbastanza in modo artificiale proprio da chi ha trovato spunto in questo presunto mezzaluna sciita, cosa a cui io non credo assolutamente, in un pretesto per colpire tutte le forze, le realtà medio orientali, diciamo, contrapposte o comunque non favorevoli ad Israele e agli Stati Uniti, presente ovviamente, come sappiamo, anche nel Golfo Persico e comunque in territori come la Giordania, sempre di quell'area. Sì, io credo che questa definizione sia proprio un tentativo di riaffermare una necessità da parte di Israele del controllo anche della Palestina intera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra la mezzaluna sciita? Cioè i palestinesi non sono sciiti. Ecco, appunto, questo è uno degli aspetti che fa un po' vacillare questa teoria. Direi che in tutta questa situazione, in tutta questa realtà, io mi permetto di sottolineare che dopo tutti questi anni, cioè di fatto dal 7 ottobre in poi, nonostante sia accaduto quello che sappiamo, Hamas non è morta, Hamas è ancora una spina nel fianco di Israele. Quindi questa visione del nuovo capo del Mossad è una dichiarazione fatta di buone, anzi di cattive intenzioni da parte di Israele, ma che secondo me è più fiacca di quanto sarebbe potuta essere qualche anno fa. Lo scontro che è avvenuto direttamente o indirettamente in questi due anni e mezzo, sta rivelando che in realtà quella potenza militare che credevamo, credevano in molti, imbattibile di Israele, non è vero, cioè nel senso che si è dimostrata invece piena di lacune e di limiti sia strategici sia militari, nel senso più chiaro, più crudo del termine.
2: Ecco, Sacchetti, rimanendo ovviamente sempre nell'area, analizzando quelle che sono le tensioni, noi in 4 mesi di fronte globale, io e Alberto Fazzolo abbiamo in ogni puntata analizzato le parole di Trump, che ha sempre parlato di guerra, di fine guerra vicino, di intesa, di tregua, insomma parole diplomatiche che però poi nei fatti non hanno avuto alcun riscontro. Adesso in questa settimana Trump è nuovamente tornato sul tema dicendo di voler incontrare Khamenei perché la fine della guerra sarebbe vicina. Secondo lei è sempre solo propaganda oppure c'è qualche avanzamento in questo caso, e che simbologia potrebbe avere un incontro tra Trump e Khamenei?
1: Allora, comincio a rispondere all'ultima affermazione. Non ci sarà mai un incontro tra Trump e Khamenei. Di molte previsioni che ho fatto, poi ho chiesto scusa perché mi sono sbagliato, ma su questa mi gioco quello che volete, che non ci sarà mai un incontro di questo tipo, perché Khamenei come avrebbe fatto suo padre, cioè non ci potrà mai essere un faccia a faccia di questo tipo, perché per il modo stesso in cui la guida, il ruolo della guida è espresso e viene portato avanti, non si presterebbe mai a una scena di questo tipo, non ce ne verrebbe meno anche il valore e l'autorevolezza. Quindi Trump non si sa bene di cosa parli, c'è riuscito una volta con la Corea del Nord, ma insomma poi i risultati dopo una bella foto insieme non ci sono stati. Io credo che dietro le affermazioni di Trump ci siano anche delle speculazioni in borsa, ci sono anche delle tattiche. Sì, io credo che molto dipenda da quello. Dall'altra parte alcune sono chiaramente confusionarie, chiaramente dettate da un'incapacità di capire la politica, arrivando anche a posizioni surreali, cioè nello scambio di schermaglie tra Stati Uniti e Iran, quando l'Iran sta facendo vedere che il tempo del mordi e fuggi è finito e che quindi l'attacco ogni volta diventa più pesante, come abbiamo visto in Kuwait proprio in queste ore, e Trump cerca di fare il pompiere, quello che invece smorza la gravità della situazione. No, vabbè, ma in fondo non hanno rotto loro la tregua. Sì, è abbastanza surreale tutto questo, no? Da parte di quello che ha iniziato la guerra e che ha detto di voler cancellare una civiltà in una notte, di far pentire agli iraniani di essere praticamente quello che sono, poi però adesso è diventato quello che non vuole far precipitare le cose e che continua a dire che l'accordo è sempre più vicino, che l'accordo ci sarà, e poi viene smentito lui dagli iraniani, che insomma anche questa è una cosa abbastanza umiliante. Siamo a un passo, noi vogliamo l'accordo e quelli ti rispondono ma non esiste, siamo lontanissimi da questi presupposti. Quindi direi ci sono vari fattori, e uno di questi è anche l'ennesima dimostrazione del vuoto politico degli Stati Uniti. D'altra parte, quando tu affidi la politica estera a persone che vengono dal settore immobiliare, è chiaro che non possono nemmeno concepire cosa sia la diplomazia, cosa sia il confronto tra paesi, cosa sia anche il rispetto tra i paesi e tra le nazioni. Insomma, Trump è il simbolo di tutto questo.
0: Bene, Sacchetti, grazie mille, grazie di essere stato ancora ospite con noi a Fronte Globale. Indubbiamente torneremo a parlare di questi temi, perché gli spunti di riflessione che ci ha offerto sono davvero tanti.
2: Ebbene, Alberto, ci avviciniamo a grandi falcate alla fine della prima parte di questa puntata di Fronte Globale Domenicale, Fronte Globale della Domenica. Noi lanciamo per qualche istante, diamo per qualche istante la linea alla pubblicità e poi torniamo qui con la seconda parte, ancora una volta i nostri ospiti e i nostri approfondimenti.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di qualche nube. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
5: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, Fronte Globale, con voi sempre Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. Alberto, in questa seconda parte abbiamo una bella e simpatica storia da raccontare, che poi tanto simpatica non lo è neanche più, perché ci sono stati degli interessi che hanno riguardato un castello nell'area medio orientale che noi adesso vi andremo a raccontare, giusto?
6: Giustissimo, perché le guerre nel Medio Oriente non sono un qualcosa di inedito, sono un qualcosa che affonda in radici antichissime, e quindi dobbiamo capire da dove si generano i conflitti per cercare di trovare le soluzioni di oggi, e lo faremo dopo l'interruzione.

0: Questo è sempre Fronte Globale, con voi Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone. Come anticipato, continuiamo a parlare di Medio Oriente e lo facciamo con una storia che ha dei tratti surreali, ce li racconta Elisa Cabrini con la sua scheda.
1: La recente invasione israeliana del Libano ha riportato l'attenzione internazionale su un sito archeologico estremamente peculiare, il castello di Beaufort. Si tratta di una struttura militare che ha almeno un migliaio di anni, cosa di per sé non inedita, ma questa è stata ininterrottamente usata in combattimento. Il castello si trova nel Libano meridionale, su una impervia altura di circa 700 metri di quota, che domina il corso del fiume Leonte. La posizione venne conquistata dai crociati nel 1139, che così, sulle rovine della precedente fortificazione, costruirono il castello. Nel 1190 il castello fu conquistato da Saladino. I crociati lo ripresero nel 1240. Nel 1268 il sultano Baybars lo espugnò, e non completamente in pace. Il castello arrivò più o meno indenne fino al XVII secolo, quando gli ottomani lo assediarono arrecandogli gravi danni per espugnarlo. Nel 1782 il castello tornò sotto il controllo dei cristiani e anche questa volta la sua conquista causò gravi danni alla struttura. Gli interventi di restauro più significativi ci furono nel periodo coloniale francese del XX secolo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e la nascita di Israele, il castello è tornato protagonista di numerose battaglie. Nel 1976 il castello è diventato un avamposto dell'OLP. Nel 1982, dopo dei duri bombardamenti, gli israeliani conquistarono i ruderi della rocca, installandoci un loro comando. Da quel momento, la collina è diventata bersaglio degli attacchi di Hezbollah. Nel 2000, gli israeliani si ritirano, ma non prima di far esplodere parte della struttura. Sporadici combattimenti coinvolgono l'area nell'ultimo quarto di secolo, fino a quando, pochi giorni fa, l'esercito israeliano ha nuovamente conquistato il castello. Della originale struttura medievale rimane ormai ben poco, ma della valenza strategica del castello rimane tutta l'importanza.
2: Alberto, io prendo quest'ultima frase di Elisa Cabrini, che ha riassunto una storia millenaria quasi in pochi minuti, e per questo la ringraziamo per la sua competenza e velocità. Perché prendo quest'ultima frase? Perché c'è stato l'appello dell'UNESCO che ha detto alle parti in causa di preservare l'integrità del castello, cosa ovviamente, appello che non è stato rispettato, ma il castello rappresenta una vera e propria, insomma, assume una posizione strategica, no? Poi sul fiume Litani, che Elisa Gestri nelle scorse puntate di Fronte Globale ci ha raccontato come snodo fondamentale, cruciale nel conflitto che si sta componendo in Libano. Proprio in Libano ci sarebbe stato un rinnovo, un accordo di tregua, ma nonostante ciò Israele ha subito violato questa tregua attaccando parti del Libano, e questo cosa ci fa capire? Che comunque Israele vuole andare avanti in Libano, e il fatto che Trump, anche se si sia smarcato un po', quasi è come si autorizzasse ancora di più Netanyahu a dire: ok, allora adesso faccio da solo. E di tutto ciò ha parlato anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha detto: Israele sbaglia a bombardare la popolazione civile in Libano.
3: Noi l'abbiamo sempre detto, i bombardamenti sulla popolazione civile sono inaccettabili. Siamo per sostenere le legittime autorità libanesi, a cominciare dal presidente Aoun, che è un grande amico dell'Italia. Siamo pronti a formare sempre di più le forze armate libanesi, come facciamo da anni, ma siamo pronti, una volta arrivato il cessato il fuoco, ci auguriamo sia prima possibile, perché si possa poi disarmare Hezbollah, che è anche questa organizzazione una grande responsabilità per quello che accade. Israele sbaglia a bombardare Beirut e la popolazione civile, certamente è inaccettabile, ma è altrettanto inaccettabile che Hezbollah lanci missili contro la popolazione civile nel nord di Israele.
0: Però mi pare, caro Nicola, che in realtà il governo italiano li abbia accettati questi bombardamenti, perché contromisure non se ne sono viste. Il problema di fondo poi è che comunque bisogna capire quali sono gli interlocutori. Tajani parla di ipotesi negoziale in Libano, però la questione è proprio con chi vogliamo negoziare, perché come abbiamo visto nell'ultima sessione di trattative che c'è stata a Washington, l'Occidente e Israele intendono trattare con il governo libanese, che però non ha il controllo di tutto il paese e soprattutto non ha il supporto di tutta la popolazione. Quindi alimentare le spaccature all'interno della compagine dello Stato libanese, secondo me, non fa altro che aumentare la destabilizzazione nell'area. Destabilizzazione che poi può spianare la strada a un eventuale ulteriore intervento israeliano, che già qualcuno inizia a dire potrebbe arrivare fino a Beirut ancora una volta.
2: E a proposito di destabilizzazione, Alberto, Tajani ha parlato anche del riarmo per non far dipendere la NATO dagli Stati Uniti, quindi adesso c'è l'indipendenza di Israele tra virgolette sul Libano, ma anche Tajani rivendica questa indipendenza della NATO per quanto riguarda poi gli Stati Uniti. Quindi ascoltiamo anche le dichiarazioni in questo caso di Tajani e poi rientriamo in studio.
3: Credo che l'Europa abbia bisogno di sicurezza, perché più si è sicuri più si difende la pace, perché quando c'è equilibrio tra le forze in campo c'è pace, quando non c'è equilibrio tra le forze in campo, colui che pensa di essere più forte, così come ha fatto la Russia con l'Ucraina, cerca di conculcare la libertà dell'altro. Quindi bisogna sempre trovare equilibrio. Noi abbiamo detto che di fronte a quello che sta accadendo a Hormuz chiederemo meno soldi per SAFE. Però dobbiamo anche mantenere gli impegni internazionali e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, che è una cosa seria, non è una cosa che non va sottovalutata. La sicurezza è una cosa più ampia delle armi, perché c'è tutta la questione cibernetica, tutte le fake news, insomma c'è da fare molto, le infrastrutture per la sicurezza. Quindi
2: ascoltiamo anche la seconda parte.
3: E poi la sicurezza significa anche sicurezza per la protezione civile, significa molte cose, anche teniamo conto che gran parte poi delle spese militari vanno per pagare gli stipendi e le pensioni dei militari, quindi dei carabinieri, dei poliziotti, non possiamo fare a meno, perché poi quando c'è bisogno in caso di calamità, in caso di emergenze, a chi ci rivolgiamo? Quindi bisogna sempre ragionare prima di dare delle valutazioni. Quindi, la sicurezza è un concetto molto importante, noi lo dobbiamo difendere. Se non vogliamo essere sempre a ricasco degli Stati Uniti, dobbiamo anche garantire la nostra sicurezza come europei da soli. Questo significa rinforzare il pilastro europeo della NATO, che non si può dire l'America, poi dopo però quando ci dobbiamo svincolare sostegno esclusivo militare o quasi esclusivo militare dell'America, allora non va bene più. Quindi bisogna lavorare con intelligenza, con prudenza, con serietà per garantire sicurezza, ma nello stesso tempo aiutare famiglie e imprese per ridurre i costi dell'energia in questo momento così complicato.
2: E quindi Alberto, Tajani che si erge sia ministro degli esteri ma anche a contabile economico, no? Ministro dell'economia, visto che ha fatto anche i conti su quelle che sono le spese per la difesa, ha parlato poi di equilibri fondamentali per quanto riguarda la pace, ecco, equilibri che forse nell'area medio orientale non ci sono affatto. Allora adesso noi ci ascoltiamo l'ultimo brano, Sheryl Crow, If It Makes You Happy, e torniamo qui con il nostro ultimo ospite.

0: Salve a tutti gli ascoltatori di Giornale Radio, questo è Fronte Globale, con voi Alberto Fazzola e Nicola Compagnone, e siamo qui per fare degli approfondimenti con degli ospiti molto graditi e il secondo di oggi è Sandro Teti, editore. Teti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Dottor Teti, buongiorno. Ovviamente gli occhi sono puntati su quanto è successo e sta succedendo a San Pietroburgo, dove è cominciato il forum economico internazionale voluto, sponsorizzato fortemente da Vladimir Putin, ma i droni di Kiev hanno fatto uno scherzetto mica da poco, perché hanno colpito un maxi terminal petrolifero insomma alle porte della città, all'ingresso della città. Ecco, questo attacco poteva essere previsto in parte dall'intelligence russa, e poi terribile questo Zelensky che da una parte chiama la pace e i trattati, però poi va a bombardare appena c'è la possibilità.
1: Questo attacco poteva sicuramente essere previsto, ma non evitato, perché oramai sono mesi, da 3-4 mesi a questa parte avvengono sistematicamente degli attacchi provenienti sempre da nord, quindi attraversano il territorio dell'Estonia e della Lettonia o anche della Lituania, quindi tre paesi NATO, sorvolano i loro territori e quindi lasciano pochissimo spazio alle intercettazioni, e se non questi altrimenti dovrebbero avvenire sui rispettivi territori di questi paesi. Avviene molto spesso che venga chiuso l'unico aeroporto, a differenza di Mosca che ne ha 5, di Pulkovo, e proprio per allarme droni. È capitato anche a me di recente di dover ritornare a Istanbul quando eravamo quasi arrivati con un volo della Turkish. E la Russia più volte ha protestato vivamente, anche per canali diplomatici, con questi paesi, perché consentono loro di attaccare la Russia attraverso il proprio territorio, e c'è anche il sospetto che partano dei droni direttamente dai territori di questi paesi. Comunque è stato un attacco massiccio, un attacco voluto, un attacco soprattutto che è suscitato dalla rabbia che ha creato non solo in Ucraina, ma insomma in tutta l'Unione Europea, soprattutto in quei paesi guidati da falchi, come possono essere la Germania, la Gran Bretagna e anche la Francia, e non parliamo poi di Polonia e degli Stati Baltici, dal fatto che per la prima volta dal 2018, attenzione 2018 non 2022, quando è iniziata l'operazione speciale, dal 2018 è presente una fortissima delegazione di importanti imprese statunitensi, che addirittura ha portato in dono una icona mandata dal presidente Trump. Quindi questo embargo, questa chiusura nei confronti della Russia viene meno in questi giorni, perché il più importante paese occidentale è presente con decine di imprese per fare business con la Russia. Ecco,
0: Teti, quindi, sì. Lei si occupa con la sua casa editrice sia di geopolitica ma anche di memoria storica, e allora io la voglio portare più su un piano appunto che riguarda la memoria in Ucraina in particolare. Lo voglio fare mettendo in fila tre eventi che ci sono stati nelle scorse settimane. Il primo è il fatto che il governo ucraino, quindi per mano di Zelensky, ha dedicato un'unità militare dell'esercito ucraino a una formazione dell'UPA, ricordiamoci che sono quelle collaborazioniste che appunto servivano Hitler. Successivamente sono state riportate in Ucraina le spoglie di un collaborazionista che stavano in Germania, Andriy Melkin, anche lui un nazista, era il capo dell'OUN-A per intenderci, e è stato tumulato nel Museo Nazionale Ucraino. E da ultimo, la cosa forse più agghiacciante, abbiamo visto i bambini di una scuola, un istituto tecnico avvenista in Ucraina, che sono stati fatti disporre in cortile a formare una svastica. Ecco, perché c'è un'accelerazione reazionaria in questo momento in Ucraina?
1: Allora, intanto per la prima cosa è perché in modo scellerato in Occidente si chiudono entrambi gli occhi su questa riabilitazione del nazismo, riabilitazione dei criminali di guerra che hanno sterminato centinaia di migliaia, non solo di ebrei, ma anche di cittadini, di semplici cittadini sovietici, oltre che dei partigiani. E anche, diciamolo, perché lei ha citato una persona in particolare che ha preso parte attiva nello sterminio, nel genocidio, nella pulizia etnica di 100.000 polacchi, 100.000 polacchi. E diciamo, per ragioni di Stato è avvenuto che si sia taciuto di questo in nome della russofobia, in nome del fatto che si doveva a tutti i costi sostenere l'Ucraina. Per fortuna negli ultimi giorni c'è stata una reazione anche dalla società civile e dalla stampa polacca, perché si ritiene che la Polonia debba avere assolutamente spiegazioni ufficiali su questo atto gravissimo. Quindi, secondo me, loro possono andare a premere sull'acceleratore il governo Zelensky su questo inasprimento, ancora sulla riabilitazione di questi criminali di guerra, per cercare di tenere alto intanto l'odio che stanno cercando in tutti i modi di inculcare nella popolazione nei confronti dei russi, attenzione, non dei confronti di Putin, ma nei confronti del popolo russo, della cultura russa. È avvenuto in questi anni, sono stati bruciati milioni di testi letterari e non in lingua russa. Quindi, da un lato loro vogliono cercare di rendere ancora più i governanti ucraini ancora più estremo e più tenere alto questo odio nei confronti della Russia, per cercare di tenere ancora insieme la popolazione, che è sempre più stanca di questa guerra. E dall'altro è dato dal fatto che noi consentiamo la riabilitazione totale di questi criminali. Io seguo molto da vicino questa questione. Ci sono singole voci di studiosi ebrei che ricordano per filo e per segno con i crimini che sono stati compiuti da queste persone. Però anche in questo troviamo il silenzio totale delle comunità ebraiche, che sono tanti e sono, sappiamo, influenti in Europa, ma oppure anche nella stessa Italia, senza andare lontano. E poi lo stesso discorso avviene per Israele, che non ha preso posizione, non prende posizione contro questa riabilitazione di coloro che hanno compiuto l'Olocausto.
2: Teti, grazie mille per aver analizzato con noi qui oggi su Giornale Radio Confronti Globali quella che è la situazione tra Russia e Ucraina. A questo punto, insomma, l'invito è a partecipare a quelle che saranno le prossime puntate sempre di Fronte Globale. Una buona domenica. E Alberto, allora ci siamo, perché anche questa puntata della domenica di Fronte Globale si avvia verso la fine, e ovviamente prima di procedere alle conclusioni, io anche per dovere di cronaca e di imparzialità vorrei fare un ultimo appunto su quella che è stata però dall'altra parte anche la pioggia di missili su Kiev, Dnipro, da parte dell'esercito russo. Zelensky ha parlato di oltre 20 morti, alcuni siti, giornali interni ucraini parlano di 22 morti, e Zelensky che torna a chiedere aiuto a quella che è la difesa aerea europea per contrastare questi attacchi, quindi per chiudere il cerchio nel conflitto tra Russia e Ucraina. E io ne approfitto anche per ricordare chi ci sta ascoltando che sul sito www.giornaleradio.fm è anche disponibile la nuova puntata del podcast di Fronte Globale.
0: Sì, anche se è un cerchio quello a cui hai fatto riferimento, che è difficile chiuderlo perché negli stessi giorni sono comunque stati uccisi 28 cittadini russi dalle forze armate ucraine, quindi è una spirale che è completamente fuori controllo, e soggetti come possono essere l'Unione Europea e gli Stati Uniti sono da considerare direttamente coinvolti nel conflitto e quindi non potranno mai essere dei mediatori.
2: Eh sì, ovviamente tutto ciò lo potete ascoltare, i nostri racconti, i nostri approfondimenti durante Fronte Globale, ma anche durante le altre trasmissioni di questa emittente di Giornale Radio che giorno dopo giorno, ora dopo ora, vi raccontano ciò che succede nel mondo. Alberto, grazie mille per avermi fatto compagnia quest'oggi, ringrazio anche Lisa Cabrini in regia con le sue schede, ringrazio tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato e l'augurio insomma di una buona domenica, e l'appuntamento è alla prossima settimana.
0: Io mi associo a tutti i saluti e auguro anche un buon fine settimana.
3: Superare la frontiera dello spazio,
4: esplorare i misteri dell'universo,
3: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
4: e delle nuove tecnologie.
3: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
5: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Giornale Radio.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e siamo ancora insieme per una nuova puntata di Cosmo 2050. Nel nostro fine settimana qui su Giornale Radio ci divertiamo, ci informiamo, ci teniamo informati sempre però con la bussola fissa sulle grandi tematiche della scienza, della tecnologia. Di questo ci occupiamo nelle prossime due ore, parlo al plurale come sempre, non per pluraris maiestatis, ma per dare il benvenuto a Giorgio Berselli in regia. Tra poco ovviamente apriamo anche poi a tutti i nostri ospiti, ma ci concediamo anche un po' di rassegna stampa in una puntata in cui parleremo tra poco anche di grandi temi scientifici e spaziali legati agli Stati Uniti, una settimana intensa da questo punto di vista anche sul fronte della NASA, e poi i grandi temi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Torneremo anche a parlare di spazio sotto vari aspetti, non dimenticando anche i

i cieli di giugno che finalmente si aprono sereni e ci permettono di scrutare, per gli amanti delle osservazioni, insomma, appuntamenti che tornano o che si presentano per la prima volta. Allora, siamo pronti a partire con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a cominciare, lo facciamo con la nostra rassegna stampa che comincia dagli Stati Uniti. Allora, tra poco commentiamo anche la spettacolare esplosione del povero New Glenn di Blue Origin, ma in generale, al di là della NASA, è allarme rosso per tutto il comparto scientifico americano, un vero e proprio SOS lanciato dai ricercatori, perché l'abbiamo già commentato più volte, ma proseguono i tagli numerosi e sostanziali a istituzioni di primissimo piano in America, come appunto la NASA, ma anche la National Science Foundation, l'amministrazione Trump va avanti e vuole spostare anche il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica, e questa è una scelta che preoccupa molto il mondo della ricerca, che in un editoriale ha affidato al direttore di Science il proprio grido di allarme. È il momento di agire, scrive la rivista scientifica più importante al mondo forse, e aggiunge: tutti ai posti di combattimento. Quindi insomma anche il gergo è decisamente di profilo militare. Al centro delle preoccupazioni la proposta pubblicata a fine maggio dall'ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca, nella quale si rivedono le regole per i finanziamenti al mondo della ricerca con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione dei fondi federali. Sono regole che hanno sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica, tanto che la rivista Nature osserva che in pochi giorni erano già arrivati oltre 3.500 commenti, per la gran parte erano commenti critici, e anche la Società Americana di Biologia Cellulare parla di un'enorme minaccia per la scienza americana. Per chi non lo sapesse, era sempre commissioni paritarie a gestire i finanziamenti per la ricerca negli Stati Uniti, ma la nuova mossa di Donald Trump si propone evidentemente di spostarli in chiave politica. Il timore di nuovi tagli e di nuove discriminazioni è molto forte, così come è forte la possibilità che si creino difficoltà nelle collaborazioni internazionali, per esempio con la Cina o con l'Europa. Insomma, questi sono i temi. Noi ripartiamo dalla musica, ma tra poco ci occupiamo ancora di NASA e di momenti non facilissimi. Intanto ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è

0: E allora eccoci pronti a partire davvero in questa puntata di Cosmo 2050, anche per aprire i microfoni ai nostri ospiti, e non possiamo che ripartire dalle immagini spettacolari, certamente, ma non in senso particolarmente ottimistico, del razzo pesante New Glenn di Blue Origin esploso durante un test prelancio in Florida, senza creare insomma danni particolari nel presente, ma forse creandone enormi nel futuro prossimo delle missioni lunari americane. E allora noi siamo in collegamento con Stefano Cavina, giornalista, autore e storico dell'astronautica. Tanto grazie per essere nuovamente con noi, bentornato.
1: Grazie per l'invito.
0: E insomma, le immagini hanno fatto il giro del mondo anche perché erano obiettivamente spettacolari da vedere. Lo spavento anche iniziale, poi diventato da un lato sollievo, non ci sono stati danni, soprattutto insomma agli esseri umani che erano nei dintorni quando è esploso il New Glenn. Però poi l'interrogazione è quella su quale sarà il futuro a questo punto dei grandi programmi lunari della NASA. È quasi un'immagine metaforica la caduta degli dèi, dove gli dèi sono super billionaire dello spazio.
1: Ma certamente l'esplosione del New Glenn di Blue Origin è avvenuta pochi giorni proprio dopo la presentazione della nuova roadmap lunare della NASA. Arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, perché mentre Washington continua a rinviare le date del ritorno sulla Luna, Pechino procede con una strategia coerente e ha dichiarato apertamente di voler portare astronauti cinesi sulla superficie lunare entro la fine del decennio. Però c'è da dire che a prima vista il fallimento del New Glenn sembra appunto rafforzare le critiche verso questa scelta della NASA di affidare una parte importante delle proprie ambizioni spaziali all'industria privata. Infatti oggi, sappiamo tutti, l'unico sistema realmente disponibile e certificato per le missioni lunari è ancora lo Space Launch System della NASA, mentre sia Starship, sia SpaceX, sia New Glenn devono completare un lungo percorso di manutenzione tecnologica. Ecco.
0: Verrebbe da chiedersi, Stefano, dove sia l'errore nella narrazione, nel senso, abbiamo sbagliato tutti all'inizio a essere troppo ottimisti nelle date che ci hanno fornito anche i politici americani in tal senso, e nel fatto che siamo già, come dire, nel cuore della nuova era spaziale, oppure effettivamente erano date attendibili e poi la tecnologia non è riuscita a stare al passo, perché in realtà molti analisti, lo abbiamo detto più volte anche noi nelle nostre chiacchierate, sono sempre andati un po' con i piedi pesanti su queste date. Si parla ancora insomma del 2028 come data per il ritorno sulla Luna degli americani e degli esseri umani in generale. È sempre meno, come dire, limpida però questa strada.
1: Ma sicuramente io ho dedicato diversi editoriali criticando un po' le scelte solo, diciamo, da analista, non che possa conoscere tutti, però c'è una cosa che dobbiamo evidenziare, perché seppure questa storia che abbiamo visto in questi giorni possa sembrare totalmente negativa, bisogna, perché gli incidenti fanno rumore, si vedono, però spesso questi incidenti sono un prezzo da pagare quando si sceglie di costruire un intero ecosistema industriale affinché affidarsi a un unico protagonista. Nel senso che la storia dell'avviazione, per esempio, e quella dell'esplorazione spaziale mostrano una lezione comune. Voglio fare un esempio, no? Cioè, l'innovazione accelera quando una tecnologia strategica non rimane più nelle mani di un solo soggetto, ma viene resa accessibile a un intero ecosistema industriale. Ti dico, all'inizio del Novecento, i brevetti detenuti dai fratelli Wright, che non li volevano assolutamente contribuirono a limitare la diffusione delle innovazioni aeronautiche negli Stati Uniti. Solo quando il governo favorì la condivisione delle tecnologie fra i costruttori, l'industria aeronautica poté svilupparsi rapidamente. Quindi, un secolo dopo, la NASA sta seguendo una logica simile. Invece di progettare e possedere direttamente ogni veicolo spaziale, sta favorendo la crescita di aziende private capaci di sviluppare tecnologie proprie e competere da loro. Perché cioè può essere anche un paradosso, cioè è che oggi il sistema più sicuro per portare gli astronauti sulla Luna è probabilmente ancora lo Space Launch System,
0: sì.
1: Però è un modello che ricalca un po' l'antico Saturn V dell'Apollo, che prevede pochi lanci all'anno,
0: sì, che va a perdere sul lungo termine, diciamo.
1: Pochi lanci, se vogliamo diventare, come tutti ambiscono, una civiltà multiplanetaria, dobbiamo pensare a non a pochi viaggi all'anno, ma a centinaia di voli all'anno, se vogliamo colonizzare la Luna, andare su Marte. Questa è la direzione, e l'unico modo è affidarsi appunto alle industrie. Il problema è che la NASA, cioè gli Stati Uniti, sono arrivati tardi perché ogni cambio di padrone di casa a Washington ha determinato un cambiamento negli obiettivi della NASA. Pensiamo che siamo passati dalla Luna, è arrivato Obama, ha detto no, non mi interessa più, Constellation non lo facciamo, si è salvato proprio per fortuna la capsula Orion, e andiamo agli asteroidi. Poi dopo via Obama è arrivato Trump, no, ritorniamo sulla Luna. Cioè questo andiamo, fermarsi, andiamo, porta via moltissimo tempo e moltissimi milioni di dollari. Questo ha comportato un rallentamento notevole, ed è chiaro che oggi come oggi non abbiamo ancora, lo chiamo in modo semplice, un modulo lunare man-rated, cioè capace, sicuro di portare degli esseri umani a bordo, disponibile. Quindi se pensiamo che siamo a metà, diciamo, del 26, la data del 28 è estremamente ottimistica, però se si riuscisse per qualche miracolo ad arrivare in tempo per il 28, sicuramente, io sono convinto, gli Stati Uniti arriveranno prima dei cinesi. Ma se andiamo verso il 29, verso il 2030, ahimè, temo che i cinesi arriveranno, che poi da un punto di vista, diciamo, concedimi, sportivo, gli americani l'hanno già vinta la gara alla Luna. È che adesso non è più una gara, adesso è un'apertura, è un po' come un po' come quando si esploravano le rotte alla ricerca delle Indie, quindi avevamo la Spagna e poi c'era anche il Portogallo, ma Spagna e Portogallo si combattevano, c'era la guerra, le cannoniere. E questo temo che potrebbe essere, se non lo controlliamo, un futuro plausibile. Cioè ognuno difenderà le proprie rotte commerciali anche in questo vasto oceano che è lo spazio.
0: Chiaro, chiaro. E il tema però è anche intrigante, se vogliamo, da un punto di vista della comunicazione, perché quello che stavamo dicendo è che magari anche l'incidente spettacolare con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata tra qualche anno diventerà un passaggio fondamentale per raccontare invece di un grande successo. Ancora siamo in una fase decisiva da quel punto di vista. È anche vero che la situazione cinese ci porta a fare, credo, un paio di considerazioni. Uno è che sappiamo molto meno dei test falliti della Cina, sappiamo tendenzialmente solo di quelli riusciti, e l'altro è che paradossalmente, lo diciamo assolutamente senza voler fare nessun complimento, ecco, al modo di gestire la politica in Cina rispetto a quello americano, quei problemi di tagli di Obama che la pensa in un modo, di Trump che guarda i dati sul consenso e cambia i budget a disposizione per la NASA in corsa, la Cina non li ha, e questo è come dire un vantaggio non da poco sul lungo termine.
1: Sì, diciamo che la democrazia comunista cinese porta il vantaggio di avere un presidente a vita, quindi diciamo un re, e quindi non ci sono cambiamenti di politica, nel senso che si è data una roadmap e loro la stanno seguendo un passo dietro l'altro, e fino adesso abbiamo visto non hanno sbagliato un colpo, una loro stazione spaziale, hanno fatto tutto piccoli passi, no? La prima astronave, poi il primo astronauta, poi due astronauti, cioè in poco tempo hanno ripercorso quello che russi e americani hanno fatto in 10 anni. E la tecnologia cinese non è quella che noi immaginiamo che ci vogliono vendere. I cinesi sono veramente bravi. È chiaro che hanno anche la possibilità di copiare molto, ma io non credo, forse all'inizio copiavano. Quello che invece mi dà molto rammarico è che e d'altronde è anche credo un fattore storico, si può già esaminare come storico dell'astronautica, io questo l'ho già esaminato. Non c'è più quell'interesse, quell'atmosfera epica, ritorniamo sulla Luna, che c'era negli anni 60, tutti i giornali, certo, tutti i telegiornali, tutti ne parlavano. Qui non c'è più questa epica. Vedi anche il nome dello Space Launch System, cioè è una sigla. Negli anni sì, 60 sì, il Saturn V era il Saturno V, e ogni vettore aveva un nome di un dio del greco, no? Poi dopo c'era il progetto Apollo, sì certo, hanno rispolverato Artemis, che è la Luna, d'accordo, la via della Luna, però Space Launch System fa capire che è una sigla, non ha un nome. E quindi è già più bello New Glenn, vedi? New Glenn sì, ha un nome, sì, non è una sigla. Cioè, questo, a mio avviso, fa capire come comunque l'opinione pubblica non sia la stragrande maggioranza interessata, almeno da un punto di vista epico, come era in quegli anni. Sì, sì, esatto. Sì, poi sicuramente le cose cambieranno quando si andrà su Marte, perché Marte è veramente una prima. Ma il ritorno alla Luna, io posso sbagliare, ma non vedo tutta questa epica.
0: Rischia di essere,
1: se non
0: diciamo,
1: che
0: sì, passato un po' in sordina, anche se sì, è vero che nel momento in cui la missione Artemis, l'ultima, era, diciamo, in corso, un po' di attenzione mediatica c'è stata. Gli americani sanno fare gli show, però
1: sì,
0: nulla di paragonabile,
1: meno,
0: diciamo, sì, agli anni, sì, sì, agli anni 60, da questo punto di vista.
1: Sì, perché era un déjà vu, ecco. Chiaramente, sarà la prima donna a scendere, se ne parlerà molto di più, però voglio dire, non, almeno io lo considero, io stesso non sono entusiasta, pur seguendolo, io lo seguo ininterrottamente dal 1970, quindi l'ho vista nascere, crescere, non c'è tanto entusiasmo, almeno io non ci trovo tanto entusiasmo, guardo queste cose, certo mi diverte più vedere la Starship, perché loro utilizzano un metodo che non è quello lineare che aveva la NASA, loro utilizzano un metodo, lo faccio, lo costruisco, lo provo, esplode, imparo e lo ricostruisco, certo, sì, ci vogliono sì, tanti sì, soldi, però è un metodo, e quindi è anche bello vederlo, nel senso, solo che per esempio l'ultimo, il lancio numero 12, cioè è stato un fallimento, lo hanno tutti, da tutte le parti, io ho letto successo, io mi chiedo come fai a chiamarlo successo?
0: Sì, è sempre più, come dire, labile la differenza tra le due cose, però questo, come dire, sarebbe tema sicuramente per un'altra puntata. Io voglio ringraziare molto Stefano Cavina per essere stato con noi, sono considerazioni che ci portano con lucidità, diciamo, verso comunque un periodo che rimane affascinante da osservare insieme qui ogni settimana su Cosmo 2050. Grazie ancora Stefano, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma tornare tra poco con tanto altro da raccontarvi, spazio alla tecnologia, ma torneremo anche sui grandi temi spaziali. Rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di qualche nube. Nella mattinata di domani, alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo. Da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci lasciamo momentaneamente alle spalle le questioni spaziali, ma ci torneremo più avanti nel corso di questa puntata, e ripartiamo tra pochissimo dai temi legati invece alla tecnologia e l'intelligenza artificiale. Intanto però ripartiamo anche dalla nostra musica, nel nostro weekend già sentite che stiamo per andare a scoprire un altro pezzo per poi rientrare in diretta. Questo è Justin Bieber, questa è la sua Daisies, poi ancora insieme su Giornale Radio con la scienza, con la tecnologia.

0: E allora, eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Apriamo uno spazio dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, riprenderemo anche più avanti nel corso della puntata, ma vogliamo parlare di una nuova ricerca che è stata presentata qualche giorno fa da parte di Workday, che ci dà alcuni spunti, direi, di partenza per alcune riflessioni. Per 4 lavoratori italiani su 10 l'intelligenza artificiale fa risparmiare fino a un giorno a settimana, quindi in poche parole la settimana corta di cui tanto si parla potrebbe essere già arrivata grazie alla tecnologia. Resta però da superare un ostacolo, in particolare quello della lunga rielaborazione, che mette sotto stress il 50% dei dipendenti. È uno dei risultati che emergono appunto da questa ricerca globale condotta da Workday e presentata in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, di cui parleremo nel corso di questa intervista. Intanto abbiamo con noi Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia. Grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Grazie mille, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, siamo curiosi di capire meglio anche questo Innovation Lab, primo hub in Italia dedicato alla sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la finanza e per le risorse umane. Prima però partirei anche dai dati che avete mostrato, che ci dicono tanto in realtà, perché insomma quasi metà, diciamo, dei lavoratori italiani intervistati ha avuto buoni pensieri, diciamo così, per l'AI. Non so se questo numero sia un numero basso o alto, insomma è probabilmente destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Sicuramente, anche perché la tecnologia poi è destinata a migliorare. Questo è un percorso che è già iniziato da diversi anni e il futuro andrà sempre nella stessa direzione, cercando di migliorare la precisione delle stime dell'intelligenza artificiale. È un numero che, se lo confrontiamo dall'Italia al mondo, abbiamo un entusiasmo superiore rispetto al resto del mondo in Italia sull'intelligenza artificiale, che fa piacere. Però potrebbe essere anche visto in maniera differente, perché nel resto del mondo, soprattutto nel mondo americano, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è già più avanzato e quindi siamo già arrivati in una fase più avanzata di disillusione, quando l'intervento sull'accuratezza dei dati, rielaborazione delle richieste prende tempi più lunghi, e quindi sono utenti, diciamo, che sono più avanzati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre in Italia ancora ci sono prime sperimentazioni e andiamo a coprire utenti un po' più entusiasti dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che il livello di soddisfazione sicuramente è maggiore, ma tendenzialmente poi, quando andremo a colpire la maggioranza dei lavoratori, vedremo un po' flettersi questa percentuale di contentezza. Detto ciò, l'obiettivo di tutte le tecnologie è ridurre questi tempi di elaborazione, che stiamo anche attualmente osservando in diversi progetti che stanno portandosi a termine qui in Italia.
0: Ecco, come dire, è chiaro che quindi le aziende più virtuose, diciamo così, sono quelle che non decostruiscono l'apparato umano sostituendolo con l'AI, ma che di fatto implementano, utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento al fianco dei lavoratori, e questo poi si riflette evidentemente anche nella soddisfazione dei dipendenti stessi.
1: Sì, è così. Già si parla di organigrammi che uniscono persone e agenti di intelligenza artificiale. Questo per farli lavorare in maniera armonica e per mantenere sempre comunque il punto di delega finale della decisione o dell'azione sulle persone, quindi mantenere, si dice, human in the loop. Come farlo? Questo è l'interrogativo comune, perché spesso si utilizzano, e più anche a livello tecnologico, stanno sperimentando tecnologie che si dicono superficiali, cioè che vengono applicate ai sistemi esistenti, ma che non hanno accesso e profondità di analisi dei dati e dei processi. Quindi cosa succede? Che l'utente fa un prompt sull'intelligenza artificiale e ha delle risposte che non sono soddisfacenti o che non rispondono alle proprie esigenze. Si dice, nella teoria, comunque bisogna lavorare sul prompt, raffinarlo, quindi si cerca di rielaborarlo, ma di nuovo non si ha una buona risposta dell'intelligenza artificiale, proprio perché accede a dei dati di cui non ha contesto e magari non ha la possibilità di agire sui processi. Il segreto in questo momento è cercare di dare più profondità all'analisi dell'intelligenza artificiale, quindi avere un'intelligenza artificiale che si integra sui dati e sui processi e sui sistemi sottostanti. Così facendo, la percentuale di errore si riduce, perché si ha accesso diretto a un dato pulito del sistema sottostante, e si ha anche possibilità di azione, quindi la possibilità di cercare di fare delle azioni sul sistema, piuttosto di creare dei dashboard di dati molto più elaborati, e così, avendo delle risposte più qualificate e più adatte alla domanda, sia anche un'adozione molto migliore. Questo è il processo che si sta attualmente svolgendo nelle organizzazioni. E magari, giusto per fare un esempio, per capirci dalla teoria ai fatti, se noi siamo un sistema che gestisce il mondo della ERP e delle risorse umane, e facciamo un esempio classico: voglio prendere ferie, interagisco al linguaggio naturale, vorrei prendere ferie il 15 di giugno. Se lo faccio, come dicevo prima, con un sistema superficiale, inizierà, non sa quante ferie io ho a disposizione, non sa il mio nome, non sa, e suggerirà dei passi da fare sui sistemi sottostanti, ma non dà valore aggiunto, perché poi non riesce a togliermi l'azione. Invece, se abbiamo un'intelligenza artificiale profonda che va sui sistemi, alla domanda sa esattamente il contesto, qual è il mio inquadramento contrattuale, quante ferie ho a disposizione, se il 15 giugno è un giorno feriale piuttosto che festivo, e posso semplicemente a linguaggio naturale dire: ok, confermo la mia richiesta di ferie, e va ad agire sul sistema, e già registra il sistema la mia richiesta di ferie, e poi lo manda in approvazione al manager.
0: È chiaro, si risparmiano i passaggi, però questo mostra come possa essere davvero uno strumento e non una sostituzione. Veniamo insomma anche al ruolo dell'Innovation Lab di Milano, aperto insomma da pochi giorni, insomma, se quello che ci sta dicendo è che quando le organizzazioni reinvestono nel potenziale umano, allora sì che si vede il vero valore dell'AI, questo hub è stato creato proprio con questo obiettivo, insomma, far incontrare forse anche le aziende con un unico obiettivo, quello di trasformare la tecnologia che abbiamo in competenze che possono diventare investimenti.
1: Esatto, è un luogo a porte aperte, come lo chiamiamo noi, per permettere a tutte le organizzazioni che hanno voglia di innovare di incontrarsi, perché ad oggi, con questa tecnologia e con agenti di intelligenza artificiale che possono essere sviluppati in qualsiasi direzione, vogliamo capire quali siano le esigenze proprio delle persone per liberare tempo, per liberare attività operative, tempo dedicato a attività operative, e farlo insieme. In una giornata si può già strutturare un agente di intelligenza artificiale con la nostra tecnologia, e poi le organizzazioni, piuttosto che le aziende partner, possono portarlo a casa la sera e fare un primo pilot all'interno della propria organizzazione. Quindi, nella nostra visione, se riusciamo a coinvolgere il mercato italiano, noi abbiamo già una buona fetta di lavoratori che utilizzano il nostro sistema e che poi verranno nell'Innovation Lab per innovare insieme, possiamo definire come sarà il futuro del mondo del lavoro, come le persone interagiranno nel futuro con gli agenti di intelligenza artificiale, e risolvere molti problemi quotidiani di tutte le persone del mercato italiano.
0: Insomma, è un'ambizione importante, ma i dati che abbiamo commentato oggi ci dicono che la strada da percorrere sicuramente è quella. Io ringrazio molto Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia, per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. I temi dell'AI, lo sapete, li affrontiamo molto spesso e li riprenderemo anche nel corso della puntata, ma intanto noi ripartiamo dalla nostra musica e andiamo ad ascoltare insieme questo pezzo dei Feeling, che si chiama Soon, e poi rientriamo in diretta.

0: E allora riprendiamo la linea qui con Cosmo 2050 per andare a parlare, sì, ancora di intelligenza artificiale, ma davvero ci fa molto piacere andare a scoprire oggi una piattaforma AI totalmente italiana. Chat Minerva è la prima piattaforma italiana di intelligenza artificiale, è ufficialmente nata, possiamo dire, connessa finalmente al web, sviluppata, noi ne abbiamo seguito la genesi, diciamo, nel corso delle nostre puntate, dall'Ateneo La Sapienza e da Bubblescape, con insomma la possibilità, ci sarebbe quasi di intervistare ormai proprio Chat Minerva in persona, ma noi preferiamo affidarci all'intervista al professor Roberto Navigli, che è a guida del gruppo di ricerca Sapienza NLP, che ha appunto collaborato per la realizzazione di questo obiettivo. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Ecco, è un po', ora non voglio esagerare perché non diamo, come dire, troppe carature umane, però è un po' stata come una sorta di nascita di una creatura che avete seguito fin dalla genesi. La necessità comunque di avere una piattaforma AI che fosse italiana nel vero senso della parola, della ricerca anche delle parole da usare, era un obiettivo ambizioso che finalmente ha visto la nascita. Che sensazioni ci sono, diciamo, in questi primi giorni?
1: Assolutamente, siamo orgogliosissimi del fatto che tutti i collaboratori, ricercatori, dottorandi, studenti abbiano potuto lavorare in Italia su un progetto italiano con strumenti italiani, quindi a partire ovviamente dal modello, dal Large Language Model Minerva, e quindi siamo entusiasti di questo. E anche gli utenti lo sono, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di interesse, di stima, di passione rispetto a un progetto che, per quanto con un budget limitatissimo, infatti abbiamo detto, proprio abbiamo usato lo slogan fatto più con passione che budget, un po' anche sì, per scherzarci su, perché alla fine sarebbe bello, come anche stiamo cercando di fare, raccogliere finanziamenti, poi semmai ne parleremo, però il tema è che siamo tutti orgogliosi perché è un grande sforzo fatto con poco budget e però con un risultato che chiaramente non può competere con i giganti, ma che però ha creato know-how, ha creato valore e apre uno spiraglio a crescite, a una crescita importante per la tecnologia italiana.
0: Ecco, per chi non ne fosse a conoscenza, Chat Minerva di fatto funziona come tante piattaforme che sicuramente già conoscete, ma lo fa tutto in casa, diciamo così. Per gli utenti è possibile caricare delle fotografie, ma anche documentazione, articoli scientifici, chiedere poi al sistema di riassumerli, di rispondere a domande sul contenuto. Insomma, l'innovazione qui sta non tanto in quello che fa, ma nel modo e nella lingua in cui lo fa. Che tipo di lavoro c'è dietro? Un addestramento che peraltro credo a questo punto sia destinato a crescere esponenzialmente, questo è il grande vantaggio poi di aprire al pubblico Minerva.
1: Assolutamente, prima di tutto abbiamo preso l'attuale versione di Minerva da 7 miliardi di parametri, l'abbiamo potenziata proseguendo l'addestramento del modello con grandi quantità di testi sempre in italiano, anche in inglese, ma ovviamente con focus sull'italiano, e dopodiché abbiamo proceduto a istruire il modello con una grande quantità di istruzioni che abbiamo creato appositamente per questa nuova versione, oltre 5 milioni di istruzioni anche multimodali, quindi anche con immagini, domande e quant'altro. Poi abbiamo lavorato alacremente al tema dell'accesso al web, che sembra banale ma assolutamente non lo è, perché intanto la scelta del motore di ricerca DuckDuckGo rispetto a Google, sì, il fatto di utilizzare questi dati per poi rispondere in modo appropriato, insomma è un'enorme quantità di lavoro e anche di aggiustamento, di ingegnerizzazione di ogni componente, in modo tale che poi il modello, che in realtà è all'interno, come dicevi giustamente tu, di una piattaforma che quindi adesso orchestra le componenti, quindi non c'è più solo il Large Language Model, ma ci sono le componenti che decidono se è necessario cercare sul web un'informazione, decidono se devo applicare il riconoscimento ottico dei caratteri per leggere il testo, decidono se valutare questo contenuto come sensibile e quindi magari interrompere la conversazione e tutto il resto. Quindi abbiamo creato una vera piattaforma di intelligenza artificiale. Questo è stato un lavoro molto importante e allo stesso tempo, questo l'abbiamo pubblicizzato un po' meno, stiamo lavorando al modello di prossima generazione che poi entrerà nella piattaforma.
0: Ecco, ripartirei in effetti dal futuro, perché facendoci, come dire, seri, è un lavoro assolutamente non artigianale, però come ci raccontavi, fatto anche con una certa spensieratezza. In realtà il tema di avere una piattaforma che sia molto più controllata rispetto a quelle fornite dalle big tech diventa un tema assolutamente sensibile, per cui insomma può essere questo un progetto pilota. Poi occorre, come dire, la volontà politica ed economica di far viaggiare a gonfie vele Chat Minerva.
1: Certo, è un tema assolutamente centrale, forse il tema, cioè il fatto di poter, con un investimento maggiore, avere un modello e un sistema, una piattaforma potente, che però sia uno incentrata sulla nostra lingua e quindi con un focus sulla cultura italiana, due controllabile dal punto di vista delle fonti, dal punto di vista della policy con cui viene istruito il modello a rispondere, perché non dimentichiamoci che quando un modello ci dà una risposta, un modello straniero, e noi non sappiamo esattamente perché ha deciso di dare una certa risposta, di non fornire certe informazioni, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi sono politicamente centrali, nel senso lato dell'avverbio, e chiaramente però richiedono poi, per scalare verso l'alto, investimenti di un certo livello di importanza.
0: È assolutamente così, è un tema che affrontiamo spesso e che insomma di cui parleremo sicuramente in futuro. Al volo, professore, per chiudere, ci diceva insomma che comunque è già un bel successo a livello mediatico e di engagement, diciamo così, è vero?
1: Sì, abbiamo ricevuto tantissime attestate di stima, si sono iscritti migliaia di utenti, che per noi è un grande successo, e questi utenti contribuiranno con i loro prompt a migliorare la piattaforma, a migliorare il modello, quindi la prossima generazione, così come questa ha usufruito dei primissimi prompt degli utenti che utilizzavano il modello di cui abbiamo parlato nelle precedenti nostre conversazioni, questa volta ne raccoglieremo molti di più e sarà molto interessante vedere cosa succederà.
0: E allora, sia congratulazioni che in bocca al lupo a Roberto Navigli, grazie per essere stato con noi, professor Roberto Navigli, appunto, per presentarci Chat Minerva qui su Giornale Radio. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, siamo di fatto a metà della nostra puntata, ma riprendiamo tra poco la linea con tantissimo altro di cui parlare. Torneremo sui grandi temi spaziali, altri spazi dedicati poi alla tecnologia, insomma ci fermiamo davvero solo per qualche istante, ascoltiamo le news e poi rientriamo insieme qui su Giornale Radio con Cosmo 2050. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 e 56 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci qua, ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, ogni weekend sulle nostre frequenze con la regia di Giorgio Berselli. Diamo inizio alla seconda ora, se vi siete persi la prima ora di trasmissione non disperate, andate sul nostro sito, il sito giornaleradio.fm, recuperate le ultime puntate e ci potete ascoltare qualche ora dopo la messa in onda tranquillamente in modalità asincrona, e altrimenti vi invito anche ad andare a visitare il sito cosmo2050.com con tante news live sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potete recuperare anche la nostra puntata per intero. Allora, tra poco torniamo sui temi spaziali. Un piccolo flash sull'AI, però lo devo fare perché c'è una notizia che pone un po' di riflessioni sul tema intelligenza artificiale. Entro il 2030 l'AI consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, per capirci l'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e consumerà anche ben 945 terawattora di elettricità, cioè il triplo di quella usata da tutti gli abitanti del Pakistan, del Bangladesh e della Nigeria messi assieme. Questo lo dice un rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'IA, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una vera e propria guida. Non è un'accusa, fanno sapere dall'ONU, contro l'intelligenza artificiale, ma un appello a un suo utilizzo responsabile, ad affrontare in modo proattivo, diciamo così, i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Così riferisce Kaveh Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, alla guida di questo gruppo di ricerca che ha curato il report. È un caso, è uno studio che utilizza casi reali come quello che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'IA, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana, oppure l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità nel 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce di Montevideo, la capitale, rendendo l'acqua del rubinetto semplicemente non potabile. Insomma, l'AI ha un impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua che viene usata per raffreddare i processori e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Quindi il rapporto conclude dicendo che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di AI responsabile fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale. Insomma, questo è un approfondimento su cui magari torneremo anche nel corso delle prossime puntate, perché siamo spesso tra i più entusiasti a raccontarvi l'avvento di questa nuova tecnologia, ma ci sono dei risvolti etici e ambientali da non trascurare. Ripartiamo dalla musica, in attesa poi di concentrarci sui temi spaziali. Ci ascoltiamo Mark Hambor su Giornale Radio. Questa è New York Confident.

0: storie di territorio, di appassionati, di chi cerca di movimentare il mondo spaziale dal basso, diciamo così. Ho il piacere di riavere in collegamento con noi Salvatore Albano, che peraltro è un collaboratore del mensile della rivista Cosmo 2050 e che sul suo territorio in particolare spesso ci presenta dei progetti particolarmente interessanti di cui ci fa piacere darvi, come dire, notizia e notorietà. Ciao Salvatore, grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Cosmo.
0: Il turismo spaziale, Salvatore, è una cosa, sono i billionaires che si permettono questi biglietti per andare, diciamo, oltre l'orbita. Invece il turismo astronomico è un concetto molto più nobile, mi verrebbe quasi da dire, che ha un margine di crescita importante. Di cosa si tratta e qual è l'ultimo progetto che in qualche modo hai inventato?
1: Allora, intanto grazie al Parco Regionale Naturale delle Serre, nella persona del dottor Francesco Petitto, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e di sentire quali erano le iniziative. Noi avremo intenzione di creare quello che probabilmente diventerà un polo astronomico di attrazione nell'intera area del Parco delle Serre. Allora, praticamente qui si tratta di inserire un planetario e una specola. Bisogna tenere conto che adesso attualmente in Calabria ci sono due planetari. È veramente, uno è in disuso, avete fatto anche voi un articolo, se non mi sbaglio, l'anno scorso, sul planetario Giovan Battista Amici o Amico, e l'altro è il Pitagoras, quello a Reggio Calabria. Quello di Serra San Bruno si collocherebbe in una via mediana, ecco, tra le due. Questa è una bella cosa per l'intera regione, secondo me, ma anche secondo i responsabili del parco, i quali comprendono che la cultura è comunque, potrebbe, la cultura può diventare turismo, certo. È un turismo intelligente, un turismo che rilancia anche una regione che è ricca di tante cose. Non devo decantare le proprietà della Calabria, che ha tutto: mare, montagna, cibo, aria. Insomma, ha tante frecce al suo arco, ecco.
0: È così, si tratta, come dire, anche di avere la volontà di creare qualcosa di nuovo che poi in realtà può seguire, e questa è la parte, credo, su cui vorrei soffermarmi, dei percorsi già iniziati. La Calabria è una regione che attira già una gran quantità di turisti, che ha tantissimo da offrire, non è un turismo quello astronomico che andrebbe a sottrarne altro, anzi cresce di pari passo con altre forme di turismo. Si tratta chiaramente di fare informazione, di questo cerchiamo, come dire, nel nostro piccolo di darti una mano, e poi forse di smuovere il territorio. Non è un'impresa facile, ci vuole un po' di forza di volontà. Ci descrivi, insomma, da dove sei partito, da cosa nasce anche questo desiderio?
1: Il desiderio nasce, come ho detto, i cieli comunque della Calabria sono cieli ancora relativamente, certo, incontaminati. L'inquinamento luminoso è contenuto, ma anche l'inquinamento della qualità dell'aria. Quindi abbiamo una possibilità anche di respirare veramente a pieni polmoni e di gustare un cibo ancora sano. Assieme al planetario, prima non l'ho detto, ci sarà anche una specola. Una specola dove io metto a disposizione uno strumento al parco praticamente da 50 centimetri, quindi un Dobsoniano da 50 centimetri, che mi risulti, in base alle mie conoscenze, nell'intera regione ci sono altri due 50 centimetri, uno a Crotone e l'altro a Catanzaro. Quindi questo sarebbe il terzo mezzo metro, certo, in tutta la Calabria. Secondo me questo non può che dar lustro, no? a un turismo di qualità, ma non solo turismo, anche le scolaresche, perché sappiamo bene che è un planetario più specola che collaborano insieme e rappresentano comunque una carta vincente sotto un cielo cristallino. Io ho fatto delle cose pazzesche con un cast grain da 152. Non per sminuire, ma voglio dire, 152 mm è un buon diametro, ma 508 mm è d'altra roba, come dire, un'utilitaria potente è una Formula 1, ecco.
0: Quindi. È così, è assolutamente così. E quindi, insomma, ci sono tutti gli ingredienti, credo, per fare qualcosa di bello. Vi facciamo, come dire, tanti auguri, ma tra poco noi sentiremo anche Francesco Petitto, che ci parlerà della volontà anche, appunto, del Parco delle Serre di fare la sua parte. Intanto ringrazio molto Salvatore Albano per essere stato con noi. Grazie Salvatore, torna a trovarci per raccontarci, insomma, gli esiti poi di questo tuo progetto. Grazie ancora.

0: con un altro paio di punti veloci.
1: Sì, vai, vai, vai.
0: Allora, io sarò al 30 all'anfiteatro Mitoio di Lamezia, dove
1: Sì.
0: farò uno spettacolo dove il protagonista principale è lui, l'universo. Io farò la spalla, quindi il parco si dota di un strumento cosiddetto intelligente, di un SeaStar, dove si riprenderanno le immagini pazzesche, si faranno vedere su uno schermo e quindi conosceremo e racconteremo le storie di vari oggetti celesti, i più spettacolari del celestivo. Ecco, tutto qui. E
1: No,
0: grazie di nuovo.
1: hai fatto bene a ricordarcelo, ti seguiremo, ti seguiamo, grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco rimaniamo in tema in qualche modo, perché rimaniamo in Calabria e parliamo di turismo astronomico per capire anche dove è il punto di arrivo, il landing point, diremmo così, di questo progetto. Ripartiamo dalla musica, intanto ci ascoltiamo Dua Lipa con Training Season.

0: E allora eccoci qua, rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 perché continuiamo a parlare dell'argomento che abbiamo introdotto pochi minuti fa. Intanto il concetto di turismo astronomico è particolarmente affascinante, la possibilità di andare in luoghi, e ci sono anche nel nostro paese, che godono di cieli sereni, incontaminati o il più possibile incontaminati, e approfittare delle bellezze locali anche per scorgere il cielo, soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo sentito nominare poco fa nel progetto che riguarda la Calabria il Parco Naturale delle Serre. Noi abbiamo il piacere di essere in collegamento con il direttore del parco, Francesco Maria Pitito, che è al nostro microfono. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, intanto state lavorando bene, mi sembra di capire, perché avete ricevuto proprio da pochi giorni, è una notizia piuttosto fresca, un ulteriore stanziamento da parte della Regione Calabria per la salvaguardia della biodiversità, del parco, degli habitat naturali. Insomma, se ci può, prima di entrare poi nei dettagli del turismo astronomico, definire che momento state vivendo. Si tratta di una vera e propria oasi che in qualche modo va però difesa.
1: Noi siamo un parco relativamente giovane, l'unico parco regionale terrestre della Regione Calabria. Ci troviamo al centro della Calabria, siamo il cuore verde della Calabria, quindi ci troviamo al centro della Calabria, siamo uno dei quattro parchi presenti in Calabria. Noi difendiamo e valorizziamo un'area centrale ricca di boschi, fontane, acqua, tanti fiumi, tante sorgenti, tanti granite affioranti. È un habitat bellissimo, un habitat particolare. È un'oasi di pace, come diceva lei. Il bosco archiforo che è presente nel Parco delle Serre è uno dei 40 luoghi indicati da King Lee come i luoghi migliori al mondo per svolgere il bagno nella foresta. La connessione tra l'uomo e la natura, il passeggiare nel bosco a piedi nudi, nell'acqua, abbracciare gli alberi, guardare appunto il cielo, sentire gli odori del bosco. I nostri boschi appunto sono certificati e sono indicati come uno dei 40 posti al mondo dove svolgere la silvoterapia.
0: Ed è, insomma, è chiaro che la Calabria in particolare è veramente una delle regioni più selvagge da questo punto di vista, più attraenti dunque per un certo tipo di turismo in Italia. Va fatto chiaramente in maniera controllata, perché poi questa è la capacità che hanno i grandi parchi. Parlavamo poco fa, insomma Salvatore Albano ce lo ha raccontato, di turismo astronomico. È un'idea che credo possa venire incontro alle vostre esigenze di attrarre turisti magari addirittura internazionali, appassionati di un settore che ormai purtroppo sono spesso costretti a viaggiare in lungo e in largo per trovare cieli incontaminati, la possibilità di unire alla vacanza magari anche l'osservazione dei cieli. È però una soluzione, insomma, che vi attira, che vi ispira.
1: Certamente, perché noi cerchiamo un turismo che non sia un turismo di massa. Noi cerchiamo e incoraggiamo un turismo lento, un turismo che sia connesso con la natura, che non provochi problemi, e diamo una narrazione diversa alla Calabria. La Calabria è stata per 40 anni vista come una destinazione esclusivamente balneare. Adesso si è invertita la narrazione: la Calabria dei borghi, la Calabria dell'entroterra, la Calabria che appunto ha un inquinamento luminoso, specialmente nell'entroterra, molto limitato, e quindi permette uno sviluppo di questo particolare segmento, seppur di nicchia, molto interessante per quanto ci riguarda. È un segmento sul quale noi vogliamo investire realizzando un'analisi del cielo, appunto della luminosità e dell'essenza, certificando l'essenza dell'inquinamento luminoso, anche perché noi abbiamo all'interno del parco delle grandi estensioni boschive, anche con diciamo lontani chilometri dall'ultimo punto luce di una casa o di una pubblica illuminazione.
0: Eh sì, quindi sì, è lo scenario, diciamo, perfetto. Le chiedo in conclusione, perché accolgo il suo richiamo a un turismo consapevole, che non sia sfrenato, che non vada soprattutto a deturpare il territorio, ma che lo rispetti. Mi sembra proprio il tipo di turismo che può attirare famiglie, bambini, più giovani. Insomma, il vostro parco è accessibile, raggiungibile da tutti, anzi magari chi per la prima volta vuole sperimentare l'osservazione dei cieli potrebbe partire proprio da lì.
1: Sì, certamente sì, è un parco aperto a tutti, un parco dove appunto c'è una connessione con la natura straordinaria, l'uomo, ci sono grandi, anche grandi attrattori spirituali come la Certosa di Serra San Bruno. La Certosa di San Bruno è, Serra, è San Bruno parte della Germania e fonda qua la prima Certosa al mondo nell'anno 1000, perché appunto era un'oasi selvaggia lontano, lontano dai bagordi, lontano dai visi terreni. E quindi noi continuiamo in questa narrazione di un luogo da scoprire, un luogo selvaggio, un luogo da apprezzare, da assaggiare, dove gustare nuovi sapori, dove vedere nuovi panorami e dove potersi connettere e apprezzare la natura per quella che è.
0: Ecco, sul tema della transizione ecologica occorre insomma salutarci forse con questo. Siete un esempio nella vostra regione, ne avete parlato anche recentemente. Deve partire dai parchi la necessità di fare una sorta di rivoluzione culturale, però si può vivere di turismo, si può essere turisti più consapevoli, si può mantenere un ambiente selvaggio così com'è, però con un grande lavoro dietro.
1: Certamente sì, il Parco delle Serre non è l'Amazzonia, certamente è un parco italiano, quindi ha una certa antropizzazione, ha uno sviluppo, anche uno sfruttamento dei boschi, ma è uno sfruttamento dei boschi che riesce a non deturpare il bosco. Il bosco viene naturalmente tagliato, dal bosco si ricava legna, dal bosco si ricava economia, però senza produrre dei danni e lasciando alle nuove generazioni quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri padri.
0: Eh sì, assolutamente così, e dunque insomma ci ha fatto piacere raccontarvi questa storia e la possibilità insomma di darvi anche qualche consiglio per i mesi estivi di vacanza che stanno per cominciare. Ringrazio molto il direttore del Parco Regionale Naturale delle Serre, Francesco Petito, per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora grazie ancora. Noi andiamo tra poco verso l'ultima parte della nostra trasmissione, ma insomma sul tema di quello che stavamo raccontando, sta terminando la primavera, sta iniziando ufficialmente l'estate e i dati che vi dobbiamo dare sono anche quelli climatici, abbastanza terrificanti. La primavera artica del 2026 si sta rivelando insomma una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni per la comunità scientifica internazionale. Pensate, temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve sono tutte tematiche che noi in trasmissione affrontiamo molto spesso, ma che evidentemente necessitano di ripetita, come si dice in questo caso. Sono dati scientifici incontrovertibili e speriamo che possano quantomeno sensibilizzare qualcuno. Tra poco andiamo sul finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora tantissimo da raccontarvi, dalla tecnologia allo spazio ai grandi temi scientifici. Rimanete con noi, sosta brevissima e poi il finale insieme.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 21 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Nella mattinata di domani alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte invece su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio. Torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende, tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno. E noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, e noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager, dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale, dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti, cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo, avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda, e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni e di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui viene che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico è stata sempre una risposta non ancora accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva la tecnologia non è né buona né cattiva. Sì. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba, cioè la formazione è neutra, non ha, non ha valore, cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè, se io prendo un complesso vitaminico, magari non mi farà male, però se ho bisogno della vitamina B12, devo assumere vitamina B12. Devo sapere quali sono gli obiettivi, e la formazione diventa lo strumento attraverso costruire le skills necessarie a me, manager, e all'intero team per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, quello che è indispensabile è capire in che direzione vogliamo andare come sistema paese, come sistema organizzativo aziendale e come persone individuali. La formazione è funzionale se sappiamo in che direzione dobbiamo andare, è un po' come una strada, come la strada che sto percorrendo io. La macchina da sola non sa in che direzione io voglio andare, sono io che determino la direzione della macchina. La formazione è esattamente la stessa cosa.
0: Ed è, come dire, per concludere il ragionamento, il motivo per cui la tecnologia non andrà mai a sostituire realmente l'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
1: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio: io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuol capire in che direzione dobbiamo andare, perché poi dopodiché c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare, ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione però è un tipo di formazione che ai manager cambia poco. I manager non hanno bisogno quantomeno solo di imparare a fare, hanno bisogno di imparare ad essere diversi rispetto a prima, perché la loro funzione è assorbita in un nuovo paradigma economico, VUCAD, in cui la tecnologia e anche la possibilità di essere sostituiti da un'intelligenza artificiale è sempre più elevata. E allora cos'è che non può essere dell'essere manager, che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso, e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento, che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? Per definizione istintivo di un'azienda qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere a innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo, affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo manager, certo, pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche un
0: così,
1: manager.
0: È chiaro, questo spiega insomma credo tanto di quello che abbiamo detto. Grazie a Nicola Spagnolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli, come spesso facciamo, per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend, bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: Insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte, sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da, insomma, qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che, almeno dal punto di vista climatico, anzi sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti, su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, c'è una spettacolare congiunzione in arrivo, in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti, ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che, come dire, saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno, appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione, e avverrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente. E se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere. Sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più breve dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: Allora, insomma, per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento e solo per il momento è tutto, in attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti. Vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Pillole.
2: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
1: Oggi andiamo ad ascoltare e a raccontare l'album del 1981 Face Value di Phil Collins. Artista britannico di fama mondiale, lo sappiamo, noto per la sua eccezionale carriera come batterista, cantante, compositore e produttore. È nato il 30 gennaio del 51 a Londra e ha lasciato un'impronta indelebile nella musica pop rock grazie alla sua straordinaria versatilità e al suo contributo alla scena musicale internazionale. Prima di raccontare a grandi linee la storia di Phil Collins, direi di cominciare con un brano dall'album Face Value del 1981 e direi di cominciare con I Missed

0: L'album protagonista della puntata di oggi è Face Value di Phil Collins e, come dicevamo prima, direi di andare a raccontare un po' la carriera musicale di Phil. Sentiamo.
1: La sua prima esperienza professionale nella musica fu come batterista di sessione, suonando per vari artisti e band. Questo gli ha permesso di affinare le sue competenze di batterista e di guadagnare esperienza nell'industria musicale. Tra le prime band per cui suonò vi fu la band progressive rock Flaming Youth, che non ottenne un grande successo commerciale, ma gli permise di guadagnare esperienza e visibilità. La svolta nella carriera di Phil Collins avvenne nel 1970, quando divenne il batterista della band Genesis. In quel periodo la band era guidata dal cantante Peter Gabriel e aveva già acquisito una notevole reputazione nel mondo del rock progressivo. Collins portò il suo eccezionale talento alla batteria al gruppo, diventando rapidamente uno dei membri chiavi della band. Nel 1975 Peter Gabriel lasciò i Genesis e Collins prese il suo posto come cantante principale. Questo segnò l'inizio di una nuova era per la band, caratterizzata da un cambio di direzione musicale verso il pop rock. Collins divenne una voce riconoscibile per il gruppo e contribuì alla scrittura di molti dei loro successi. Tra gli album più noti dei Genesis con Collins come cantante ci sono Trick of the Tail 1976, il primo dopo l'uscita di Peter Gabriel, e Wind and Watering 1977. Questi album segnarono sicuramente una transizione dal rock progressivo a un suono più accessibile e orientato al pop.

sicuramente il brano che abbiamo appena ascoltato in The Air Tonight è il brano simbolo di quest'album e forse uno dei più belli e più conosciuti al mondo di Phil Collins come solista. Comunque, nonostante il successo con i Genesis, Phil Collins iniziò ad esplorare la sua carriera da solista proprio con questo album, Face Value, che rappresentò un punto di svolta cruciale nella sua carriera. La copertina dell'album è sicuramente emblematica, con il faccione di Phil messo proprio lì, per intero, su questa copertina che, ricordiamo, quando è uscito l'album nell'81, c'erano soltanto i vinili, non c'erano i CD, e quindi la copertina era 33x33 cm, quindi ben visibile, il suo faccione ancora più presente, con questo face value, valore del volto, tradotto letteralmente, suggerendo un significato più profondo riguardo alla percezione e alle emozioni umane. Phil però non si aspettava che l'album avrebbe avuto un successo così straordinario. Il suo impatto e la sua influenza sulla scena musicale sono diventati evidenti con questo lavoro. L'album è stato registrato principalmente presso gli studi The Townhouse a Londra e gli studi Virgin Townhouse di Bedfordshire. Phil Collins ha lavorato a stretto contatto con il leggendario produttore Arif Mardin per dare vita alle tracce. La collaborazione tra Collins e Mardin è stata cruciale nel plasmare il suono distintivo di questo disco. Durante la lavorazione i due hanno speso molto tempo sperimentando con i suoni e le texture delle canzoni. Hanno lavorato su varie idee musicali e su come ogni strumento potesse essere utilizzato per creare l'atmosfera desiderata. Questo approccio sperimentale ha contribuito a definire il suono unico dell'album. Apriamo una parentesi. Phil Collins scrisse le canzoni di Face Value dopo il suo divorzio e molte delle tracce riflettono proprio la sua esperienza personale e le sue emozioni. La lavorazione in studio è stata guidata dalla necessità di catturare e trasmettere questa emotività e il risultato è un album profondo e sincero. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination ai Grammy Awards. La canzone In the Air Tonight è stata particolarmente acclamata ed è spesso inclusa in liste delle migliori canzoni di tutti i tempi. È forse il brano più emblematico dell'intera carriera di Phil Collins, come dicevamo prima. La sua atmosfera cupa e il riff di batteria iconico hanno reso la canzone un inno generazionale. Notevole l'uso in questo caso di una drum machine, il Roland TR-808, che ha contribuito a creare quel caratteristico ritmo pulsante e sintetico che introduce la canzone che abbiamo sentito prima. La canzone, tra l'altro, è spesso associata a una leggenda urbana che sostiene che la sua storia sia basata su un evento tragico della vita di Collins. In realtà la canzone è una riflessione sui sentimenti di tradimento e di rabbia, ma ha acquisito un significato più profondo per molti ascoltatori. E siccome In the Air Tonight l'abbiamo già ascoltata, ho scelto per voi un'altra traccia da Face Value. Si tratta di This Must Be Love.

I vinili che hanno fatto la storia, Phil Collins, protagonista con l'album Face Value, da cui abbiamo ascoltato un'altra traccia che era This Must Be Love. Proseguiamo con analizzare questo disco e la vita artistica di Phil Collins, che continuò a pubblicare una serie di album da solista di successo nel corso degli anni 80 e 90. Tra questi album più noti vi sono Hello, I Must Be Going dell'82, che contiene brani come You Can't Hurry Love, o anche No Jacket Required dell'85, che vinse il Grammy Award come album dell'anno. Su questo album c'erano singoli come Sussudio, One More Night e Take Me Home. Phil Collins è stato un'importante figura nell'industria musicale e la sua musica ha influenzato numerosi artisti di diverse generazioni. La sua fusione di pop, rock ed elementi soul lo hanno reso un musicista versatile e stimato. Collins è stato coinvolto in numerose collaborazioni con altri artisti di spicco, tra cui Eric Clapton, Sting, Peter Gabriel. Queste collaborazioni hanno prodotto brani memorabili e hanno dimostrato la sua capacità di adattarsi a una varietà di stili musicali. Phil Collins poi ha avuto una notevole collaborazione con la leggendaria band funk ed R&B Earth, Wind & Fire, e questa collaborazione culminò nell'album dal vivo eccezionale intitolato Earth, Wind & Fire Live in Japan, registrato durante una serie di concerti tenuti in Giappone nel 1990. Durante questi concerti, infatti, Collins è stato coinvolto come cantante e batterista, aggiungendo la sua energia e il suo talento al suono unico della band, tra l'altro facendo sul palco non solo i brani degli Earth, Wind & Fire, ma appunto anche dei brani dagli album di Phil Collins. Quindi in pratica la gente si è goduta decisamente un doppio concerto. Phil Collins e il gruppo, soprattutto la sezione fiati del gruppo, hanno continuato a lavorare insieme in vari progetti musicali e concerti nel corso degli anni, consolidando la loro amicizia e il loro rispetto reciproco. Ma a un certo punto le cose sono cambiate per Phil. Ha affrontato sfide di salute che hanno messo a dura prova la sua carriera. Problemi alla schiena e gravi problemi di udito lo hanno costretto a ritirarsi temporaneamente dalle esibizioni dal vivo. Questi ostacoli fisici hanno rappresentato una sfida significativa per un musicista noto per le sue energiche performance dal vivo. Tuttavia, Collins ha continuato a lavorare in studio e ha annunciato il suo ritorno alle esibizioni dal vivo nel 2019, dimostrando la sua determinazione e la sua dedizione alla musica. Lascia sicuramente un'impronta indelebile nella cultura pop e rock. Le sue canzoni emotive, la sua abilità nella composizione e nell'interpretazione, la sua voce riconoscibile lo hanno reso un'icona della musica contemporanea. Il suo contributo, sia come membro dei Genesis che come artista solista, ha influenzato molti musicisti al mondo. Insomma, artista di grande talento e influenza, il cui impatto nella musica è stato profondo e duraturo. La sua carriera è stata straordinaria, quindi credo che non rimpianga assolutamente niente di quello che ha vissuto, fino a quando purtroppo la salute ha deciso di farlo smettere di andare davanti a un pubblico o comunque continuare il suo lavoro di artista.

0: E chiudiamo qui la prima parte di questo speciale dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Torniamo fra pochissimo, sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Siete sempre all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia e oggi parliamo dell'album So di Peter Gabriel, un capolavoro di espressione musicale e innovazione. Beh, diciamo che nel panorama musicale degli anni Ottanta un album si distinse per la sua fusione di creatività artistica, melodie accattivanti e soprattutto sperimentazioni sonore. Uscito esattamente nel 1986, questo lavoro si rivelò un punto di svolta nella carriera dell'artista britannico, combinando la sua vena sperimentale con una maggiore accessibilità commerciale. Influenzato dalla sua esperienza con la World of Music, Art and Dance, la WOMAD, e dai suoi viaggi nel mondo, Gabriel decise di dar vita a un album che catturasse la profondità emotiva e il dinamismo sonoro. L'album si apre con Red Rain, un brano avvincente che mescola testi enigmatici con una potente orchestrazione. La canzone è spesso interpretata come un riferimento alle emozioni interne di Gabriel e ai tormenti personali. E io direi di cominciare subito ad ascoltarci proprio questo brano che apre l'album, Red Rain, Peter Gabriel.

Continuiamo a dare un'occhiata all'album So di Peter Gabriel, perché ci sono dei brani veramente importanti su questo disco, come Sledgehammer, uno dei brani più riconoscibili dell'album. Con un ritmo contagioso, il brano fonde pop, rock e influenze rhythm blues, sottolineando le abilità vocali dell'artista. Il video associato a Sledgehammer è diventato tra l'altro leggendario per le sue tecniche di animazione all'avanguardia. La collaborazione poi con Kate Bush in Don't Give Up incarna un'atmosfera di speranza e perseveranza. Le due voci si intrecciano in un duetto commovente, riflettendo la lotta contro le avversità della vita. E fra poco ascolteremo proprio questo brano. Il lato B dell'album, beh, chi ha a che fare con i vinili sa benissimo che esiste un lato A e un lato B, cosa che non c'è e non esiste negli MP3 o nei CD. Comunque il lato B dell'album si apre con Mercy Street, che è ispirata dai versi del poeta Anne Sexton. La canzone offre un'immersione profonda nella psiche umana e nei desideri di guarigione. Segue poi Big Time, un brano che presenta un suono più vivace e ritmato. Qui Gabriel esplora temi di grandiosità e ambizione con un tocco di ironia, come soltanto lui sa fare quando scrive i testi, lo faceva già con i Genesis. We Do What We Are Told è invece una traccia di riflessione sperimentale ispirata agli esperimenti dello psicologo Stanley Milgram sulla conformità umana. L'album si conclude con This Is The Picture, Excellent Birds, un'altra collaborazione con Laurie Anderson, un'altra grandissima artista sperimentale. Nel complesso, So rappresenta un equilibrio raffinato tra innovazione e accessibilità. Mentre alcune canzoni abbracciano un sound pop rock diretto, altre sfidano le convenzioni attraverso esperimenti sonori e testi che affrontano tematiche profonde come l'identità, la speranza e la complessità umana. Curiosamente il titolo dell'album, So, rimane aperto all'interpretazione. Potrebbe essere un invito a esplorare i confini dell'esistenza umana o un richiamo a confrontarsi con le emozioni e le sfide. La copertina dell'album, con il volto di Gabriel parzialmente oscurato, aggiunge ulteriore mistero, invitando il pubblico a immergersi nelle profondità dell'opera. L'eredità di So è innegabile. L'album ha ottenuto un successo commerciale straordinario, consacrando definitivamente la carriera solista di Gabriel. Nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento nella musica pop e rock, ispirando generazioni di artisti a cercare equilibrio tra innovazione e accessibilità. La profondità emotiva e la varietà stilistica di questo album lo rendono un'opera senza tempo, capace di toccare l'anima degli ascoltatori con ogni riproduzione. E visto che ve l'avevo promesso, ascoltiamoci questo duetto di Peter Gabriel con Kate Bush in

0: proseguiamo con la storia di questo album So di Peter Gabriel qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, ma vediamo a grandi linee proprio la storia di Peter Gabriel.
1: Nato il 13 febbraio 1950 a Cobham, nel Surrey, Regno Unito, Peter Brian Gabriel ha dimostrato fin da giovane un talento eccezionale per la musica e l'arte. Gabriel è entrato nell'immaginario collettivo come il carismatico frontman dei Genesis, una delle band più influenti e innovative del progressive rock. Nel 1967, Gabriel e alcuni compagni di scuola formarono il gruppo, che inizialmente faceva musica molto influenzata dal rock psichedelico dell'epoca. Tuttavia, fu solo quando si sviluppò verso sonorità più complesse e progressive che i Genesis guadagnarono l'attenzione del pubblico. Gabriel divenne noto per le sue esibizioni sceniche e teatrali, spesso con costumi elaborati e trucco caratteristico. La sua presenza sul palco era un miscuglio di arte, performance e musica, creando un'esperienza live unica nel suo genere. Nel 1970 i Genesis pubblicarono l'album Trespass, seguito da Nursery Crime del 71. Ma fu con l'album Foxtrot nel 1972 che il gruppo iniziò a ricevere una maggiore attenzione critica e commerciale. La lunga suite Supper's Ready diventò un capolavoro del genere progressive rock. Tuttavia Gabriel aveva ispirazioni artistiche più ampie e nel 1975 decise di lasciare i Genesis per intraprendere una carriera solista. Il suo primo album, intitolato semplicemente Peter Gabriel, ma spesso chiamato Carl a causa della copertina, venne pubblicato nel 1977. Questo lavoro segnò il suo desiderio di sperimentare e abbracciare nuove influenze musicali. Il successivo album fu pubblicato nel 78. Il terzo album solista, comunemente chiamato Merde per la sua copertina distorta, fu pubblicato nel 1980. Segnò l'inizio di una collaborazione duratura con il produttore Daniel Lanois. Includeva brani come Games with the Frontiers e Biko, quest'ultimo dedicato all'attivista sudafricano Steve Biko. La canzone divenne infatti un inno per la lotta contro l'apartheid. Il 1982 vide la pubblicazione di Security. Quest'album conteneva canzoni come Shaq the Monkey, che divenne un successo commerciale e contribuì a consolidare la carriera solista di Gabriel. Tuttavia, fu con l'album So, nel 1986, che Gabriel raggiunse l'apice della popolarità. Questo album, che includeva brani come Sledgehammer, Don't Give Up, duetto con Kate Bush, e In Your Eyes, fu un successo critico e commerciale. Nel 1992 arrivò Us, un album che affrontava temi personali come il divorzio e la separazione. La canzone Digging in the Dirt rifletteva il processo di autoesplorazione dell'artista. Negli anni 90 continuò a esplorare diverse influenze musicali e collaborazioni, dimostrando la sua continua evoluzione artistica. Gabriel non solo si distinse come musicista, ma anche come attivista sociale. Fu uno dei fondatori dell'organizzazione umanitaria Witness nel 1992, che si concentrava sull'uso di video e tecnologie per documentare e sensibilizzare riguardo alle ingiustizie globali. Nel 1994 Gabriel fu introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Genesis. Nel 2000 pubblicò l'album Ovo, una colonna sonora per il musical del Millennium Dawn di Londra. Negli anni successivi, Gabriel continuò a collaborare con artisti di diversi generi e a sperimentare con nuovi suoni. Un altro importante progetto di Gabriel è stato Rian Ward Studios, uno studio di registrazione che ha fondato nel 1986, con l'obiettivo di creare un ambiente creativo e multiculturale per gli artisti di tutto il mondo.

Peter Gabriel, protagonista con il suo album So, dell'appuntamento qui su Pillole con i vinili che hanno fatto la storia, oltre alla sua straordinaria carriera musicale, è noto anche per la sua personalità unica e per alcuni aneddoti che raccontano aspetti interessanti della sua vita e del suo lavoro. Per esempio, nel periodo tra la sua uscita dai Genesis e il successo avuto da questo album So, Peter Gabriel si sentiva spesso emarginato nella scena musicale. Si rifugiò in una fattoria per raccogliere le sue idee e cercare nuove direzioni creative. Questo periodo di isolamento influenzò la sua ricerca di un sound unico e innovativo. E poi abbiamo già accennato prima l'esperienza del World of Music Arts and Dance, WOMAD. Gabriel è stato uno dei fondatori del WOMAD, un festival internazionale che celebra la diversità culturale attraverso la musica e le arti. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua visione della musica e ha contribuito alla sua apertura verso influenze globali e stili musicali diversi. E poi importantissima la tecnologia e l'innovazione, perché Peter Gabriel è stato sempre interessato da queste cose, ha contribuito allo sviluppo del sistema di distribuzione digitale OD2, che cercava di offrire una via legale per scaricare musica online. Fu un passo importante nell'evoluzione dell'industria musicale digitale. E poi Human Rights Now. Nel 1988 Gabriel fece parte del tour Human Rights Now, un'iniziativa globale per promuovere i diritti umani. L'evento vide la partecipazione di numerosi artisti internazionali e contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di giustizia e libertà. E ancora il senso dell'umanità. In diverse interviste Gabriel ha parlato del suo desiderio di esplorare la condizione umana attraverso la musica. Ha sempre cercato di affrontare temi profondi e universali nei suoi testi e la sua musica riflette spesso una ricerca di connessione e comprensione tra le persone. In pratica Gabriel è un artista che va oltre la musica esplorando l'arte, la tecnologia, le questioni sociali. Anche quello che abbiamo raccontato dimostra la sua dedizione all'innovazione e alla sperimentazione, oltre al suo impegno per le questioni umanitarie. La sua eredità nell'industria musicale è sicuramente profonda. Torniamo direttamente all'album So e parliamo di Sledgehammer, perché abbiamo già accennato che il videoclip di questa canzone è stato un vero e proprio capolavoro dell'animazione in stop motion. Ma ciò che sorprende è che il video è stato girato usando una serie di tecniche innovative, tra cui l'uso di cibo in decomposizione e materiali organici per creare gli effetti visivi stravaganti. Il risultato è un video visivamente sbalorditivo che si è guadagnato 9 premi MTV Video Music Awards. A questo punto ce lo ascoltiamo.

0: e con Sledgehammer dall'album So di Peter Gabriel del 1982 chiudiamo l'angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Ovviamente tutto all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. L'appuntamento è per il prossimo weekend.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo con voi in una puntata, quella di oggi, che è un po' particolare. Elisa Cabrini forse non lo sa, perché è giovane, perché non ne ha vista abbastanza, perché insomma per fortuna sua non ha vissuto quel periodo, eccetera eccetera, ma parleremo della censura nel cinema. Perché il cinema ha vissuto anni e anni dove addirittura nella rinomata società occidentale, in particolare in quella americana, che però era dominata dal puritanesimo e da codici morali che magari non sono esattamente come quelli iraniani, ma che comunque si rifacevano al concetto di poter mettere ordine a quella che era la cosiddetta coscienza morale della popolazione. Abbiamo avuto due casi che sono casi piuttosto clamorosi. Uno era il codice Hays, di cui tra poco andremo ad occuparci, e l'altro è stato con il senatore McCarthy, che fece però un tipo di di ordine più ideologico, in questo caso con una caccia ossessiva verso i comunisti di Hollywood. Questa era la sua idea. E quindi la censura non era su questioni morali, era una censura più questioni ideologiche. E quindi non si poteva far lavorare determinati personaggi. Noi ci concentreremo più sul codice Hays e sull'Italia, per esempio, per partire degli anni 50 e 60, che chiaramente dal dopoguerra viveva un periodo di convivenza anche con la Chiesa Cattolica, dove alcuni temi dovevano essere toccati con estrema delicatezza, per esempio. Va detto anche che, a proposito di censura, o se non di censura, di tentativo di cercare di portare un determinato tipo di cinema ad un pubblico che potesse essere non troppo vasto, perché i temi erano un po' delicati, e allora c'erano il vietato ai minori. C'erano il vietato ai minori di 14 e 18 anni, che erano gli standard. Oggi non ci sono praticamente più. È difficile che voi andiate al cinema e troviate un vietato minore di 18 anni. Io onestamente non mi ricordo di vedere una cosa del genere. Ed è singolare, tanto più che quando voi vedevate la televisione soltanto fino a pochi anni fa, c'era un po' il concetto di la visione di questo film potrebbe portare, insomma, i bambini devono essere accompagnati, cosa che si dice ancora adesso in alcuni film che sono sui canali a pagamento, ma nella televisione pubblica o anche in alcuni canali si stava molto attenti a quello che si doveva far vedere ai bambini. Oggi diventa praticamente impossibile, perché l'invasione di immagini violentissime che arrivano dai telegiornali, per esempio, o anche da trasmissioni televisive di approfondimento, non di meno anche dal cinema. Ho visto recentemente un film che mai mi sarei aspettato potessero trasmettere il pomeriggio alle 17, ma con almeno due o tre sequenze, non tanto di nudo, ma di sesso piuttosto spinto, 17:30 del pomeriggio. Quindi quando mai potrebbe accadere negli anni degli anni 80-90 e una cosa del genere? Insomma, diciamo che molte cose sono cambiate, è cambiato proprio l'approccio. Io dico cambiate per essere eufemistico. Ad ogni modo, andiamo a rivolgerci a quell'Italia che nel 1952 aveva un grandissimo personaggio, Federico Fellini, che attraversò addirittura in quattro dei suoi film il tema della censura. Il film di cui andiamo ad occuparci è Lo Sceicco Bianco. Il film vedeva Alberto Sordi come protagonista, era appunto nella parte di Fernando Rivoli, lo sceicco bianco, Brunella Bovo, che era la Wanda, e Leopoldo Trieste nella parte di Ivan Cavalli. Una storia da quella di Ivan e Wanda che arrivano a Roma per una luna di miele, lei ossessionata da un attore di fotoromanzi, lo sceicco bianco per l'appunto Alberto Sordi, lo va a cercare per incontrarlo. Il primo da solista, primo film da solista di Fellini dopo la regia condivisa di Luci del Varietà venne massacrato dalla censura, che poi era la censura vaticana, e anche dalla critica, tanto che lo stesso Fellini per anni rinnegò questo film. La pellicola fu aspramente criticata per la rappresentazione che era quella un po' dissacrante del matrimonio e della figura maschile tentatrice, così come della ragazza che cadeva facilmente in una specie di tranello emotivo. La rivista cattolica Segnalazioni Cinematografiche ne sconsigliò la visione. Fellini rimane talmente deluso che appunto non volle nemmeno parlare del film, che fu ricoperto per diverso tempo di grandi critiche e poi dopo invece riscoperto come un piccolo gioiello che anticipava il suo stile. Andiamo a sentire un estratto proprio dove si vede Wanda e lo sceicco bianco che parlano con lo sceicco bianco tentatore.
2: Forse disgusto.
3: No.
2: E allora?
3: Allora no.
2: Perché no?
3: Perché no?
2: E allora perché mai illuso?
3: Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. No.
2: Ma di chi?
3: Non sono libera.
2: Perché? Che sei? Fidanzata? Perché? E allora io che sono sposato?
3: Sposato?
2: Sposato.
3: Sposato.
2: Ti dispiace? E mica devi essere gelosa. Io non l'amo quella lì. Non giudicarmi male. Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia.
3: Davvero? Mi racconti, Fernando?
2: No, non domandarmi.
3: La prego.
2: È questione che io... È una storia lunga e assurda. Io amavo un'altra, Milena.
3: Milena?
2: Quanto era bella Milena. Bella come te. Tu sei molto più bella. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fieltro magico...
3: Cosa?
2: Un fieltro magico.
3: Ah.
2: La donna che ora è mia moglie, ma dormiva.
3: Mamma mia.
2: Proprio io dormivo.
3: Oh.
2: Mi fece perdere la memoria. Ti giuro, proprio io non capivo più nulla. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa.
3: Scomparsa?
2: Forse morta.
3: Morta?
2: Falla sapere.
1: Questo dunque è la sequenza del film Lo Sceicco Bianco, e poi c'era Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, film importantissima che venne sottoposto ad un violento intervento della censura italiana. La scena dello stupro di Nadia, girata in un unico terribile piano sequenza, venne tagliata più volte. Anche la scena del pugilato con sottintesi omoerotici fu ridotta. La commissione di revisione impose il divieto di 18 anni e chiese oltre 70 metri di pellicola tagliati. Nonostante questo, il film vinse il Leone d'Argento a Venezia e divenne un capolavoro riconosciuto. Il film, con Alain Delon nella parte di Rocco, Renato Salvatori nella parte di Simone Parondi, Annie Girardot nella parte di Nadia e Claudia Cardinale nella parte di Ginetta, racconta la storia della famiglia Parondi, originaria del sud Italia, che si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Il giovane Rocco si innamora di Nadia, che è una prostituta amata anche dal fratello Simone. La tensione tra i due fratelli esplode in un dramma che insomma vede violenza, gelosia, un classico. Il film è un affresco epico sull'immigrazione dell'epoca, la povertà e dunque la conseguente perdita dei valori. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Rocco e i suoi fratelli.
4: Tanto non c'è pericolo che tu perdi un posto. Questa città è un'altra, per te è sempre la stessa cosa. Però ti dico che a casa non ci devi tornare più.
5: Così ha deciso il tribunale dei fratelli.
4: Ma chi ci vuole tornare più a casa?
6: Allora tanto meglio così.
4: Senti, facemmo un patto, eh? Visto che tenete tanta soldi da gettare sopra a quello sacco di merda di Morini, crede che tenete qualche cosa di più da vostro fratello, no? 200.000 lire. E me ne vado veramente.
6: Pure se non sono d'accordo, mi impegni a fartene d'altre 100.000. Appena Rocca avrà pigliato i soldi. La seconda rata d'un contratto, Cherry la pagherà soltanto dopo il prossimo combattimento.
4: Vabbè, e io aspetto.
6: Beh, noi ce ne andiamo. Vieni, Luca.
7: Lui lascialo stare, eh!
4: Oh. Calmati. Non tenga la tigna io. Tu lei ha finito con questo dono, Ciro. Ma chi crede d'essere? Un operaio specializzato dell'Alfa Romeo. Capirai che carriera. Va, vattene a testa alta, cammina, su.
7: Mi fai pietà.
4: Vai via, caro.
5: Hai sentito lui?
3: Sì.
5: Ma dite che gli faccio pietà.
7: Su, Luca, vieni!
1: Questa dunque è la sequenza di Rocco e i suoi fratelli con tantissima tensione, carica di tensione questa sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, ed è una canzone di Mina, perché Mina è stata una delle artiste più contestate dalla censura per i suoi atteggiamenti scandalosi, per esempio la gravidanza fuori dal matrimonio, alcune canzoni provocatorie. Questa canzone che vi facciamo ascoltare, nessuno venne usata nella colonna sonora della Dolce Vita, che poi vi racconteremo, anch'essa ha subito delle censure e rappresenta proprio quell'Italia che cambia. Mina, nessuno.

0: E allora di nuovo insieme dopo questa canzone bellissima di Mina veniamo invece ad un film che è quello di Pierpaolo Pasolini, non poteva non esserci, infatti è protagonista di questa nostra seconda parte. Il film che andiamo a raccontare è Accattone, la storia di Vittorio Accattone Cataldi, un pappone che vive di espedienti nelle borgate romane nel dopoguerra, il quale dopo aver mandato la sua amante giovanissima Maddalena in prigione cerca di trovarsi anche un lavoro, ma il mondo del lavoro non lo vuole. Il film si conclude con la sua morte in un incidente in moto. Il protagonista è Franco Citti nella parte proprio di Accattone, Franca Pasut nella parte di Stella e Silvana Corsini in quella di Maddalena. Pasolini venne denunciato per oscenità, vilipendio della religione e altri reati. La sceneggiatura venne sequestrata, la scena del bagno nel Tevere dei ragazzi nudi fu considerata scandalosa. Il film uscì con il divieto di minori anni 18 e la critica cattolica lo definì un film che offende il pudore e la morale. Oggi invece è considerato un capolavoro del cinema neorealista. E qui c'è una sequenza di Accattone fermato, o meglio, lui che si ferma da alcuni amici e cui propone uno dei suoi tanti, delle sue compravendite volanti per strada. Sentiamo.
1: Chi so comprare stanello? Forza, vi sta vendo l'ora, mica vi sta vendo gli straci.
2: Accattone! Oh! Accattone, spiegami un po' la cosa.
1: Me t'hanno rilassato, già stai fuori.
2: No, mo sto in galera per gli occhi belli della tua ragazza, sarebbe proprio da ride, sarebbe. È roba che se non c'erano tutte quelle guardie, ma sarebbe mangiata a mozzi chi sta zozza trucida.
1: E me che vuoi da me? Che t'ho denunciato io? L'altro po' mi carcerano pure a me. A ringrazia Dio che t'hanno rilassato. Stai fuori e godeta sta libertà.
2: Ma proprio a me è venuto a denunciare, che sono orfanello. Te lo farebbe vedere io a te e lei.
3: Ridi, ridi, Accattone. Calunnia e falso d'atto pubblico, minimo sono 2 anni. Mo che te mangi per 2 anni, Accattone? Devo dare un po' di minestra dei mantellati.
1: Allora chi se lo compra st'anello? Forza, lo metto all'asta.
3: Quanto vuoi?
1: Ho pagato 15.000 per lo metto alla metà. 7.000. Oggi la vita mi sorride, ve voglio farete pure a voi. Approfittate.
3: Accattone, senti quello che ti dice il profeta. Oggi ti viene l'anello, domani la catenina, fra 7 giorni pure l'orologio e fra 77 giorni non ci sarà nemmeno l'occhi per piagni.
0: Questa dunque la sequenza, anche se poi il romanesco dell'ultimo attore non era esattamente centrato. Ad ogni modo questo film è famosissimo, insomma Accattone, film del 1961. E adesso invece veniamo a Il Vangelo secondo Matteo, film del 1964, sempre di Pierpaolo Pasolini, e lui insomma ateo e omosessuale ha realizzato un film sulla vita di Cristo seguendo fedelmente il Vangelo di Matteo. Gesù è rappresentato come un uomo del popolo, rivoluzionario in lotta contro i potenti. La colonna sonora mescola Bach, Webern, Prokofiev e altri canti rivoluzionari sovietici e gospel neri, quindi fa un mix. E il film vede il protagonista Enrique Arosuki, che è un Gesù che viene appunto, che dà appunto le vesti a lui, poi Margherita Caruso nella parte di Maria da giovane, Susanna Pasolini che è Maria anziana però. E Pasolini dedicò il film alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII e fu sorprendentemente apprezzato dalla critica cattolica proprio perché realizzato da un non credente. Tuttavia alcuni settori conservatori lo attaccarono per la scelta di un attore non professionista con tratti semiti per Gesù e per l'uso di musiche non tradizionali. Non subì tagli pesanti, ma fu inevitabilmente comunque al centro di polemiche più che roventi. Allora andiamo ad ascoltare questa sequenza di Il Vangelo secondo Matteo.
4: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini, e così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito, e fatto che sia lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore, l'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro? E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi, Che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare e quelle non trascurare. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.
0: Questa dunque la sequenza del Vangelo secondo Matteo. Vi dicevo prima di La dolce vita di Federico Fellini, ma non solo quello. Allora, prima vi raccontavo di cos'era il codice ACE, che è stato un codice, formalmente il codice delle produzioni cinematografiche, una specie di corpus di linee guida morali applicabili ai film negli Stati Uniti e che cessò di applicarsi nel 1968. Prende il nome dal suo così creatore William Harrison Ace, all'epoca presidente della Motion Pictures Association of America, che iniziò ad applicare il codice già negli anni 30, abbandonandolo decenni dopo a favore del sistema di classificazione dei film. In pratica, questo tipo di codice sosteneva che non dovevano essere prodotti nessun film che abbassasse lo standard morale degli spettatori. E quindi per questo motivo la simpatia nel pubblico non doveva mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato, che è esattamente l'opposto di quello che sta capitando oggi, dove invece moltissimi film vanno esattamente in questa direzione. E poi ve ne dico un ultimo: il nudo o le danze lascive erano proibite, anche la ridicolizzazione della religione era proibita, o la rappresentazione dell'uso di droghe, e quindi il cinema dava un indirizzo. Ad ogni modo, c'è un altro film come La dolce vita di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée, con la celebre scena della Fontana di Trevi che viene dichiarata immorale dalla censura vaticana. Andiamo a sentire proprio questo breve estratto del film.
5: Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Silvia, ma chi sei?
6: Listen.
5: Silvia.
0: Questa dunque la sequenza, tanto in quel momento mentre i due si stanno per baciare, la fontana di Trevi cessa di andare improvvisamente, si interrompe tutto, c'è un silenzio. Dall'altro va ricordato che l'Unione Sovietica lo vietò per decenni e il vocabolo paparazzo, dal nome del fotografo del film, entrò nel dizionario. Oggi chiamiamo paparazzi tutti perché c'è il personaggio del paparazzo nel film La dolce vita. Va bene, ci separiamo da voi per pochi istanti, torniamo con voi sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen speciale censura.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È 1:34. Giornale Radio.
10: Meteo.
9: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alla censura. Una censura che, diciamo, ha preso tante forme. Prima vi raccontavo del senatore McCarthy, il quale, insomma, ha dato vita a una delle cose più bieche e abiette che si potesse mai pensare. Il maccartismo è stato per anni nemico del cinema, e tutto questo perché quest'uomo, appunto il senatore McCarthy, un uomo ossessionato, Joseph McCarthy, da questo esasperato anticomunismo, da una vera e propria caccia alle streghe, da lì appunto il titolo di Caccia alle streghe, che generò un clima di sospetto, di paranoia, portando alla persecuzione di simpatizzanti, presunti simpatizzanti comunisti, secondo la sua visione, con il contesto della cosiddetta paura rossa e dall'inizio del 1946-47, con eventi come la rivoluzione cinese nel 49, lo scoppio della prima bomba sovietica, la guerra di Corea. E così nacque questo comitato del congresso che convocò migliaia di cittadini per indagare sulla loro lealtà agli Stati Uniti. Le accuse erano spesso sommarie, basate anche su delle delazioni, prove inconsistenti. Ma il mondo del cinema fu il bersaglio principale. Registi, attori, sceneggiatori vennero tutti interrogati e si rifiutavano di fare eventuali nomi di altri sovversivi, ovviamente uso le virgolette, beh, questi venivano inseriti in liste nere che impedivano loro di lavorare. Le vittime più celebri furono Charlie Chaplin e Dalton Trumbo, tanto per intenderci. E McCarthy poi, per fortuna, perse gradualmente credibilità, fino a quando nel 1954 il Senato degli Stati Uniti lo censurò formalmente per i suoi metodi inquisitori e diffamatori, ponendo fine al periodo più buio di questa campagna. Resta il fatto che però Joseph McCarthy per 10 anni fece danni atroci, e quindi fu proprio un assassino dell'arte e un uomo che tra l'altro portò all'esasperazione migliaia di persone. Detto questo, in quel periodo storico c'erano diversi film che erano girati anche in contrasto con il maccartismo o con la cosiddetta caccia alle streghe. Uno di questi è Il buio oltre la siepe, film di Robert Mulligan, che si svolge negli anni 30 in una cittadina dell'Alabama, dove il giovane Scout Finch cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, avvocato vedovo. Atticus è Gregory Peck, tra l'altro. E Atticus cerca in qualche modo di vivere, riuscendo in qualche modo a mantenere una stabilità familiare. Atticus accetta anche di difendere Tom Robinson, un uomo di colore che viene accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca. Il romanzo è un capolavoro sulla giustizia, il pregiudizio e anche la perdita dell'innocenza. Il film è altrettanto bello. Finché uscì in piena era maccartista, nonostante la caccia alle streghe fosse già in declino, la rappresentazione di un avvocato che difende un uomo di colore contro l'ingiustizia del Sud fu vista come una critica implicita al conformismo, alla delazione che l'avevano caratterizzato l'America degli anni 50. E Gregory Peck, nonostante le ovviamente rimostranze di quei conservatori, ricevette anche, insomma, grandi applausi, ma anche minacce e pressioni per rifiutare quel ruolo. Film che vinse 3 premi Oscar. Andiamo ad ascoltare adesso appunto un estratto di Il buio oltre la siepe in una sequenza del tribunale.
11: L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. Ora, signori, nel nostro paese i tribunali sono giusti e democratici, e nei tribunali tutti gli uomini sono considerati eguali. Io non credo di essere un idealista se credo fermamente nell'integrità dei nostri tribunali e dei nostri giurati. Non si tratta di un ideale, è una realtà vivente e operante. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. In nome di Dio, fate il vostro dovere. In nome di Dio, credete a Tom Robinson.
0: Ecco, adesso da questo film che è appunto Il buio oltre la siepe, di cui abbiamo appunto ascoltato un estratto, veniamo adesso invece a Johnny Guitar, film del 1954 di Nicholas Ray, che racconta di Vienna, che Vienna è il nome della protagonista, che sarebbe Joan Crawford. Vienna è la proprietaria di un saloon in una cittadina del West, odiata da una benestante Emma Small, che sarebbe poi Mercedes McCambridge, che l'accusa di essere una pistolera. E diciamo che arriva una banda di fuorilegge che tenta una rapina, la tensione esplode, Johnny Guitar, che poi sarebbe Sterling Hayden, è un pistolero del passato misterioso che arriva in città e protegge proprio lei, Joan Crawford, ovvero Vienna. Il film è un film anomalo del cinema western, è scritto da una donna, Philip Jordan, e con due protagonisti femminili che si contendono il potere. Venne interpretato da molti critici come un'allegoria alla caccia un po' delle streghe maccartiste. Emma Small è McCarthy, che accusa Vienna, quindi di fatto in qualche modo il cinema progressista, di essere rossa. La sceneggiatrice fu costretta a usare uno pseudonimo maschile per paura delle ritorsioni e il film naturalmente venne stroncato l'uscita e riscoperto soltanto qualche anno dopo, ovviamente al termine del maccartismo, quindi parliamo almeno della metà degli anni 60. Fino ad allora Johnny Guitar era stato quasi messo al bando e abbiamo detto che i protagonisti erano Joan Crawford e Sterling Hayden, e allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto del film.
11: Così ragiona il più della gente.
12: Ma non te. Che diritto hai di giudicare?
11: Un tempo ti ho amata. Un uomo ha un certo orgoglio delle cose che gli stanno a cuore. Odia vederli insudiciati.
12: Un uomo può mentire, rubare, perfino uccidere. Ma finché resta attaccata al suo orgoglio è sempre un uomo. A una donna invece basta fare uno scivolone ed è una sbaldrina. Deve essere un gran conforto per te essere un uomo.
11: Mi è stato più di conforto pensare che tu eri qui ad aspettarmi.
12: Sinceramente, hai pensato che dopo 5 anni stessi aspettando te?
11: È stata lunga la strada fin qua da Albuquerque. Dovevo pensare a qualcosa. E mi piaceva pensare che saremmo stati ancora insieme.
12: Oh, molto generoso da parte vostra, signor Logan. È una proposta?
11: Uno deve fermarsi in qualche posto. Questo non mi sembra peggiore di altro.
12: Questa è certo la più spassionata dichiarazione che mai donna abbia ascoltata. Sono commossa.
11: Sì, sono parole povere. Ma è anche la tua idea, no?
12: No, signor Logan, non è niente affatto la mia idea.
11: Allora sentiamo.
12: Oh, è una storia triste.
11: A me piacciono le storie tristi.
12: 5 anni fa amavo un uomo. Non era buono, non era cattivo, ma l'amavo. E volevo sposarlo, lavorare con lui. Costruire qualcosa per l'avvenire.
11: E vissero insieme felici e contenti.
12: Non fu così, troncarono. Lui aveva la pistola più lesta della ragione.
11: Allora fu intelligente a sbarazzarsi di lui.
12: Sì, intelligente. Imparò a non innamorarsi più di nessuno.
11: 5 anni sono parecchi. Ci deve essere stato qualche uomo nel frattempo.
12: Qualcuno.
11: E cosa sarebbe accaduto se quest'uomo fosse tornato?
12: Quando un fuoco si lascia spegnere, quel che resta è cenere.
0: Da Johnny Guitar adesso invece andiamo ad un altro film. Il film in questo caso è La lista di Schindler, film di Steven Spielberg che non ha bisogno di presentazioni e che racconta di una vicenda drammatica come quella della Seconda Guerra Mondiale e diciamo di quello che è stato uno sterminio degli ebrei da parte dei tedeschi. quello che appunto venne considerato un genocidio vero e proprio. E la vicenda però nasconde anche degli aspetti che sono stati scoperti anni dopo, come quello di Oskar Schindler nel film interpretato da Liam Neeson, storia di questo industriale tedesco, membro del partito nazista, che arriva a Cracovia, quindi in Polonia, per approfittare della manodopera ebrea a basso costo. Però assistendo allo sterminio cambia progressivamente, trasforma la sua fabbrica in un rifugio e salva oltre 1100 ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz. È un film sulla dittatura nazista e sulla possibilità rara e straordinaria di resistere. Eppure il film, che venne girato in bianco e nero per restituire l'atmosfera dell'epoca, con la bambina con il cappotto rosso, unica nota di colore, ma in Germania il film fu inizialmente accolto con grande imbarazzo e alcuni stati tedeschi ne sconsigliarono la visione ai minori, non per il suo contenuto ma per il trauma collettivo. In Polonia alcune sale rifiutarono di proiettarlo per il tema delicato. In Malesia, per motivi che francamente ignoro, e in alcuni paesi arabi venne addirittura vietato integralmente. Davvero, quelle cose abbastanza singolari. Qui andiamo ad ascoltare una sequenza in cui Liam Neeson si rivolge ai soldati tedeschi che sono a guardia degli operai che lui in qualche modo nasconde e detiene, e dice questo, sentiamo.
13: Dopo sei lunghi anni di omicidi, le vittime avranno il cordoglio di tutto il mondo. Noi siamo vivi. Molti di voi sono venuti da me a ringraziarmi. Ringraziate voi stessi. Ringraziate l'impavido Stern e alcuni altri che, preoccupati per voi, hanno affrontato la morte ogni istante. Io sono un membro del partito nazista. Sono un fabbricante di munizioni varie. Sfruttatore del lavoro di schiavi. Io sono un criminale. A mezzanotte voi sarete liberi e io braccato. Rimarrò con voi fino a 5 minuti dopo la mezzanotte, allo scadere dei quali, e spero mi perdonerete, dovrò fuggire. So che avete ricevuto ordini dal nostro comandante, che a sua volta li ha ricevuti dai suoi superiori, di eliminare la popolazione di questo campo. Questo è il momento di farlo. Eccoli, sono tutti qui. È la vostra opportunità. Oppure potete andarvene e tornare alle vostre famiglie da uomini e non da assassini.
0: Dopo questa sequenza della lista di Schindler andiamo ad ascoltare adesso una canzone, in questo caso tratta da The Fighter, il pezzo è The Heavy, How You Like Me.

0: Siamo con voi qui con Soul Kitchen, speciale censura, i film che hanno visto un passaggio dalla produzione alla censura o alle polemiche collegate al momento storico di cui vi stiamo raccontando. Inevitabilmente, uno dei film più importanti nella storia e che ovviamente subì polemiche e anche censure fu L'Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, film di Stanley Kubrick, Clockwork Orange, film del 1971, che racconta di Alex, ovvero Malcolm McDowell, giovane teppista che insieme alla sua banda si diverte a violentare e picchiare e che arrestato si sottopone volontariamente ad un trattamento sperimentale, la cosiddetta terapia Ludovico, che lo rende inabile alla violenza. Uscito scopre che la società non lo vuole comunque. È un film sulla libertà contro il controllo sociale. Finché fu ritirato dal Regno Unito dallo stesso Kubrick dopo minacce di morte e presunte, tra virgolette, diciamo, imitazioni di violenza da parte di giovani. Fu vietato in Irlanda, Spagna, fino al 1976, Brasile, Singapore, Sudafrica, mentre in Italia venne vietato ai minori di 18 anni e uscì in versione tagliata, per esempio le scene di violenza sessuale furono ridotte. La versione integrale tornò in Italia soltanto nel 1987 e il film di Kubrick fu comunque il bersaglio numero uno della Video Nasties britannica, dunque da una censura che si è fatta sentire per tantissimo tempo. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza in cui il protagonista Alex, per l'appunto, è in ospedale e si rivolge e parla con l'infermiera. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signora.
1: Come si sente oggi?
2: Bene.
1: Posso? Sono la dottoressa Taylor.
2: Ma io non l'ho mai vista.
1: Io sono la psichiatra.
2: Psichiatra? Ne ho bisogno?
1: Fa parte del sistema di cura.
2: Cosa facciamo? Parliamo della mia vita sessuale?
1: Oh no! Adesso le mostro delle diapositive e lei deve dirmi quello che le viene in mente, d'accordo?
2: Certo, d'accordo. Lei interpreta i sogni?
1: Un poco, sì.
2: Sa che vogliono dire?
1: Forse. C'è qualcosa che la preoccupa?
2: No, no, non è questo, però ecco, faccio sempre questi sogni orribili, disgustosi. È come... beh... Quando ero tutto a pezzi, mi spiego? Mezzo sveglio e inconscio quasi, facevo quel sogno sempre. Tutti questi dottori che pasticciavano pensosi con il mio Gulliver, dentro il cervello, mi capisce lei? Ero sempre lì con questo stesso sogno. Lei dice che vuol dire qualcosa?
1: I pazienti che hanno avuto gravi lesioni come lei fanno spesso di questi sogni. Fa parte del processo di guarigione.
2: Ah.
1: Allora... adesso vedrà che in ogni diapositiva c'è sempre una battuta che manca. Lei deve dirmi cosa direbbe la persona interessata. D'accordo?
2: Bene, d'accordo.
1: Queste piume non sono bellissime?
2: Dico che cosa direbbe quello là?
1: Sì.
2: Queste piume non sono bellissime.
1: Ah sì, ma non ci pensi su tanto. Dica la prima cosa che le passa per la mente.
2: Cavolo, Garetano... non ha il becco.
1: Bene.
0: Da L'Arancia Meccanica di Stanley Kubrick veniamo adesso invece a un film di Bernardo Bertolucci che non poteva mancare, Ultimo Tango a Parigi. Anche perché le sequenze di questo film sono incredibilmente scabrose o diciamo una volta si poteva dire audaci, diciamo più particolarmente spinte. Il film è che racconta di un americano di mezza età che nel film è Marlon Brando, vedovo, distrutto dal dolore, affitta un appartamento a Parigi e si incontra casualmente con una ragazza, che è una ragazza francese, che nel film è appunto interpretata da Maria Schneider. E i due si trovano, si conoscono e intrecciano improvvisamente una relazione puramente sessuale. È una relazione anonima, senza mai scambiarsi nomi, tanto più che io vi ho detto un americano di mezza età e una ragazza francese, ma perché non esistono i loro nomi. E diciamo che dunque i due fanno fondamentalmente soltanto sesso. Ed è un film esasperante ma anche disturbante sul tema del sesso, sulla morte, sull'incapacità di comunicare. E il film fu uno scandalo mondiale. In Italia fu sequestrato per oscenità e la magistratura accusò Bernardo Bertolucci di pornografia. La famosa scena del burro fu considerata offesa al pudore, il divieto ai minori di anni 18 fu confermato più volte, La Corte di Cassazione del 1976 ne ordinò anche la distruzione delle pellicole, poi questa venne revocata. La distruzione delle pellicole, francamente, neanche in Fahrenheit 451. Ad ogni modo, la versione integrale è poi tornata in Italia soltanto negli anni 90, ma dopo lunghe battaglie legali. Io ricordo che per tantissimo tempo si parlò di questo film come qualcosa di così scabroso, così sconvolgente, che non poteva in qualche modo vederlo insomma in una grande sala. Si pensava addirittura in modo provocatorio di portarlo in una di quelle sale pornografiche, o meglio c'erano delle sale dedicate a questo. Chi ha più di 40 anni ricorderà che nelle città c'erano delle sale dedicate solamente ed esclusivamente a visioni di film pornografici, e quindi per provocazione volevano portarlo lì, ma poi invece venne scelta la sala tradizionale. Ad ogni modo, questa è una delle sequenze del film in cui però Marlon Brando, e quindi l'americano di mezza età, si rivolge ad una donna che è morta, che con la quale insomma c'è qualcosa, un sentimento. Sentiamo.
3: Cristo, ci sono troppi fiori qui dentro, non si respira. Sopra l'armadio, in camera, ho trovato una scatola di cartone con un sacco di cose inutili. Penne, catenine, monete straniere, preservativi, conservavi tutto, eh? C'era anche un colletto da prete. Oggetti dimenticati nelle camere. Pure il rasoio veniva di lì. Anche se un marito vivesse 200 maledetti anni, non scoprirebbe mai la vera natura di sua moglie. Potrei anche arrivare a capire l'universo, ma non riuscirò mai a scoprire la verità su di te, mai. Ma che diavolo eri tu? Quella mattina, ti ricordi quella mattina? Ero convinto che non t'avrei portato mai a letto se non dicevo... Che cosa dissi? Ah, sì, ma... Mi prepari il conto, prego, devo partire. Ti ricordi? L'altra sera ho un po' chiarito le cose con tua madre. E si è svegliato tutto l'albergo. C'erano tutti i tuoi ospiti, come tu li chiamavi.
0: Dunque, dopo questa sequenza bellissima e ovviamente intensa di Marlon Brando, veniamo adesso a Salò. O le 120 giornate di Sodoma, sempre film di Pierpaolo Pasolini, film che trasporta l'inferno del Marchese de Sade nella Repubblica di Salò, l'ultimo stato fascista del 1944, con quattro gerarchi fascisti, il duca, il magistrato, il presidente e Monsignore, che rapiscono un gruppo di giovani e li sottopongono a quattro cerchi di torture: l'antiferno, il girone delle manie, il girone della merda, il girone del sangue. Ebbene, è un film insostenibile, ma considerato necessario sulla natura del potere e del male. Finché vede protagonisti Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti nelle parti del duca, il magistrato, il presidente e Monsignore. Il film venne sequestrato, Pasolini fu denunciato per oscenità e uscì nel 1975, poche settimane prima della sua morte. La censura italiana lo vietò per decenni. La versione integrale fu riabilitata soltanto nel 2000, questo per dirvi quanto potente potesse essere. Ancora oggi in molti paesi come l'Australia, la Germania, il film è vietato o è distribuito in versione pesantemente tagliato. E questo per dire, io il film l'ho visto e è un film dalla violenza visiva impressionante. I contenuti di questo film sono veramente forti, anche perché noi non davvero è strano quello che abbiamo vissuto, ma dopo anni in cui, specialmente negli anni 70, il cinema si lanciava verso un po' quelle che erano delle violenze visive, poi in qualche modo si è placato e ha appiattito un po' la resa delle immagini. Oggi è difficile vedere film che abbiano una violenza da una parte, ma non violenza soltanto nel senso negativo, ma una forza, un impatto, un'intensità, una provocazione, una cultura dietro come film di quelli che ha proposto per Paolo Pasolini. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
4: Qui facendo compassione non minore dell'apatia, Guido e la Vaccari che masturbano quei due corpi che ci appartengono, mi spinge a un certo ordine di interessanti riflessioni.
5: Abbia allora la bontà di comunicarcele, caro Duca.
4: Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti la sola vera anarchia è quella del potere. Tuttavia, guardi lì, la gesticolazione oscena è come un linguaggio di sordomuti col suo codice che nessuno di noi, malgrado il suo illimitato arbitrio, può trasgredire. Non c'è niente da fare. La nostra scelta è categorica. Noi dobbiamo subordinare il nostro godimento a un gesto unico.
6: Klosowski.
7: Evviva! Evviva! È venuto! È un uomo!
4: Ah, bene, benissimo. Il nostro piccolo Sergio si è fatto onore.
8: Ed ecco qua.
0: E con questo noi chiudiamo la seconda parte del cinema dedicato, insomma, con il tema della censura, i film che ne hanno subito il maggior peso o che hanno portato appresso un po' quello che è un tipo di dimensione che ha sicuramente spaccato l'opinione pubblica. Tra poco andremo anche verso le polemiche religiose, le oscenità e la lotta appunto alla censura, rimanendo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
9: Sono le 2:02.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Il cinema e la censura qui oggi nella puntata di Soul Kitchen, con tanti film che vi stiamo proponendo, raccontandovi anche le loro storie, partendo anche dal presupposto che il cinema ha subito spesso il tema della censura. E tra l'altro non solo il cinema, ma anche le serie televisive. Qui però veniamo ad un film che insomma ha vissuto polemiche per evidenti motivi, insomma, che è collegato a più storie. Sto parlando di L'Esorcista. Ora, L'Esorcista è un film di William Friedkin che in un bellissimo diciamo un libro che si chiama Il buio e la luce, lui racconta proprio di quello che è stato il tema della censura con l'intervento della Chiesa, con quello che è avvenuto, perché stiamo parlando di un capolavoro che chiaramente ha avuto un rapporto travagliatissimo con la censura a causa appunto di tematiche blasfeme, di violenza esplicita, di scene fortemente disturbanti. Negli Stati Uniti, per esempio, aveva ottenuto un visto R, cioè appunto divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, mentre in Italia e in Spagna subì tagli e divieti severi per tutelare la sensibilità del pubblico cattolico. E nelle sale di molti paesi europei le autorità preposte imposero la rimozione dei fotogrammi considerati troppo scioccanti o blasfemi, e nei passaggi televisivi degli anni 80, come sulla CBS negli Stati Uniti, Friedkin fu costretto a supervisionare una versione edulcorata, sostituendo le parolacce con dialoghi attenuati, tagliando le sequenze più cruente per rientrare nei parametri del cosiddetto family.